0: Benvenuti.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, io immagino che voi vi conosciate da tantissimo tempo, che non è certamente la prima volta che suonate insieme, comunque vi sarete incontrati in moltissime situazioni. Ve lo ricordate?
1: Beh, sì, allora inizio io. Io avevo grandissima stima già di Ziad, l'avevo sentito tante volte in occasione delle sue esibizioni con la mitica orchestra di Piazza Vittorio, di cui lui è stato una colonna per tantissimi anni. E quindi a un certo punto mi è venuto in mente di contattarlo per invitarlo a suonare inizialmente in un mio progetto che si chiama Sephardic Beat, di cui abbiamo parlato in passato, ed è un disco questo dove ho voluto coinvolgere Ziad come ospite nel quintetto. Te lo ricordi?
2: Esattamente così.
0: E quindi è passato parecchio tempo.
1: Quanto era il 2020, diciamo.
0: Ah, vabbè, però comunque prima appunto vi conoscevate
1: di nome. Però sono stati 5 anni molto intensi, direi, insomma.
2: Sì, Gabriele, siamo amici su Facebook, ma siamo incontrati realmente 2020, dopo sì. Io che vivo a Roma da 2001, quindi
0: infatti
2: ci abbiamo messo un po' di tempo a incontrarci, però il nostro incontro è stato nel momento giusto, ecco.
0: Nel momento giusto. Ecco, l'esigenza di questo progetto, di questo dialoghi, ovviamente sembra una domanda molto scontata, però parliamone.
1: Sì, parliamone, nel senso che io dico sempre che noi, appunto, la nostra collaborazione è iniziata 5 anni fa e il progetto Dialoghi comunque è già da più di 3 anni che c'è, quindi insomma prima, diciamo, tutto quello che è successo dopo il 7 ottobre, come sappiamo, e quindi per noi ha un significato particolarmente importante, perché cerchiamo di instaurare un dialogo, insomma, tra le diversità, perché crediamo che sia veramente l'unica strada possibile in questi momenti così difficili, insomma.
2: Sì, esattamente, dopo l'incontro con Sephardic Beat abbiamo visto che questi due strumenti hanno tanto da dire tra di loro, quindi bisognava sabotare altri musicisti, fare una cosa in duo, ecco. E quindi l'idea era di fare una cosa, l'incontro tra la musica araba islamica e la musica ebraica, ma è una cosa gioiosa come era tanto tempo fa.
0: Okay.
2: All'inizio abbiamo pensato di fare una cosa gioiosa con un titolo tipo Halal Kosher.
0: No? Ok, non era male.
2: Però ci siamo trovati che era troppo gastronomico.
0: Però no? Interessante anche quello.
1: Sì,
0: potreste
1: mai
0: fare delle presentazioni mettendo anche quello insieme, secondo me.
1: Ci stiamo lavorando.
0: Ci state lavorando.
1: Chiaramente.
0: Allora mi invitate però,
1: sì, come
0: c'è
1: no.
0: Questa cosa.
2: Con un bel buffet.
0: Capito.
2: e poi ci siamo accorti che dobbiamo andare nel profondo, ecco, del nostro incontro, cioè questi dialoghi che partono dal passato, infatti i dialoghi al plurale sono dei tanti dialoghi che si mischiano e poi incontrando anche altre culture nell'idea di mettere sempre questa idea, la bellezza della diversità messa insieme.

0: Allora, vediamo un po' tecnicamente, proprio dal punto di vista pratico, come vi siete mossi. Innanzitutto, sì, avete cominciato a suonare insieme 3 anni fa. Come è andata? È stata più una cosa pubblica oppure proprio vi siete incontrati? Vi siete messi seduti al tavolino? Avete messo gli strumenti lì? Avete fatto un incontro? Avete messo a disposizione un repertorio? Come avete fatto? Come vi siete mossi? Raccontiamo un po'.
1: Beh,
0: questo,
1: ognuno,
0: raccontatemi.
1: Ognuno ha portato una parte del suo mondo musicale e in qualche modo, e quindi abbiamo costruito un repertorio, abbiamo scelto i brani che potessero essere più insomma utili rispetto al nostro dialogo, altri li abbiamo scartati, altri li abbiamo invece continuati a sviluppare negli anni. E per dire, siamo partiti anche da alcuni brani che vengono magari dalla radice jazz, come ad esempio Caravan di Duke Ellington, mm-hmm. però portandolo di nuovo verso il Medio Oriente. Infatti nel disco che abbiamo fatto, che da poco è uscito, è proprio un brano a cui noi teniamo molto, è questo Caravan di Duke Ellington, perché comunque è in qualche modo è un incontro tra il jazz e la tradizione arabo-medio orientale.
0: Bene, quindi avete fatto questo tipo di operazione. Ora vi voglio fare questa domanda, cioè nel senso, dialoghi tra culture diverse che comunque però provengono alla fine dalla stessa... La radice è la medesima, no? Cioè alla fine è la radice del Medio Oriente, è anche una radice mediterranea, mi viene da pensare. Cioè che comunque questo dialogo non lo vuole vedere solo chi non lo vuole vedere, perché in realtà è come tra cugini, tra fratelli, tra...
1: C'è sempre stato.
2: Sì, sì, in realtà...
0: C'è sempre stato, è un fatto più moderno, più contemporaneo. Questo scontro, mi viene da dire, no?
2: Sì, due cugini che le mamme hanno avuto una litigata, non si parlano, poi hanno capito che c'era tanto di bellezza da riprendere. Poi musicalmente il nostro dialogo, secondo me, noi, il fatto che siamo due strumenti melodici,
0: sì,
2: c'era più campo trovare delle trovate musicali, che l'oud per esempio è un strumento che fa solo melodie, e con Gabriele abbiamo dovuto, che quando lui fa la melodia io cerco di fare un'altra linea che non è, cioè l'armonia, che è
0: okay.
2: L'armonia, anche se l'oud non fa l'armonia, e idem per Gabriele, però era divertente perché siamo andati a scoprire insieme un nuovo crossover.
1: Sì, okay. Ziad in particolare usa Live Electronics piuttosto insomma sofisticato e ampliato, perché quindi si creano proprio dei paesaggi sonori che ci aiutano comunque a riempire musicalmente il duo. Tra l'altro nasciamo come duo, ma spesso ci avvaliamo anche di altri musicisti.
0: Lo stavo per chiedere, in realtà avete coinvolto un bel po' di musicisti.
1: Sì,
0: chi
1: disco
0: ha suonato?
1: In particolare c'è Marco Lotto, il contrabbasso, perché naturalmente il trio con il contrabbasso al centro, no? Una specie di nave che è il timone di una nave, l'albero di una nave, che comunque ci dà equilibrio. E poi insomma, diciamo, abbiamo qualche volta, quando c'è la possibilità, abbiamo ampliato il progetto invitando Barbara Eramo, Emanuele Bultrini, insomma cerchiamo di fare una sorta di dialoghi di pace, e quindi ampliato più personaggi. Abbiamo avuto con noi anche il Côté napoletano con Fiorenza Calogero e con Nando Citarella, e quindi insomma è un dialogo che si arricchisce ogni volta anche di personaggi ulteriori, diciamo.
2: Esattamente, è un viaggio dove l'oud è una forma di una barca, quindi
0: sì,
2: diciamo che è una barca che parte e ci fermiamo ogni tanto in un nuovo porto, e con un campione musicista che sale con la sua valigia musicale, e vediamo quello che succede insieme.

0: Quindi vi faccio un'altra domanda, poi andiamo verso la conclusione dell'intervista. Vi faccio una domanda un po' di curiosità, mi ha incuriosito, andando un po' a sfrugliare le informazioni sul vostro progetto, questa vicenda di Miriam Fatima della mano. Questa cosa, ecco, me la spiegate un po'? Perché mi sembra che in qualche maniera riguardi pure in realtà forse la religione cristiana, questa, perché questa Miriam è molto simile a Maria, no? Alla fine, beh, insomma, sì, questa figura simbolica femminile.
1: Guarda, su questi argomenti va forte Ziad.
0: Ah, sì, eh? Allora voglio sapere tutto da Ziad. Allora,
2: hai detto benissimo, perché secondo me per le tre religioni.
0: Sì.
2: La figura che io ho notato, che non ci sono degli arrangiamenti diversi, di nuove visioni,
0: e
2: la figura
0: che unisce poi, figura, nel senso che non fa litigare nessuno.
2: La figura di Maria.
0: Di Maria, sì.
2: E la parola Amen.
0: Sì, pure. È vero, la parola Amen anche, è vero.
2: E quindi siamo partiti di mettere in evidenza questo dialogo, ma sempre con l'idea di non dare un tocco molto angosciante, magari tirando fuori quello che succede. Quindi l'idea di la mano è la mano, perché quando si saluta è la mano, senza pensare. Quindi la mano parte al dialogo, parte all'apertura, e parte a ragionare senza idee, les idées mal placées, ecco, cioè idee chiusi. E poi nel concetto delle religioni la mano di Fatma ha dei bei significanti che
1: sì,
2: l'abbiamo cercato di valorizzare.
1: Partiti dalla la base comune, insomma, tra le due, queste due religioni monoteiste, e la mano, appunto, per esempio nell'ebraismo si dice che rappresenta il Pentateuco, per esempio,
0: sì,
1: no? I cinque,
0: certo,
1: libri della Torah. E nel mondo musulmano anche si riferisce, no, ai cinque,
2: sì, cinque comandamenti, no?
1: Sì, insomma, quindi è comunque assolutamente qualcosa che unisce. Noi ripartiamo proprio dalla terra di Andalusia, perché è stata la regione storicamente dove per secoli ci sono stati anche degli scontri, perché non è sempre rose e fiori l'incontro, però allo stesso tempo si è creata una cultura comune, e quindi l'incontro tra le tre grandi religioni monoteistiche, compresa la religione cristiana, che naturalmente ha unito anche il linguaggio di queste musiche.
0: Benissimo, e allora io vi ringrazio moltissimo. Grazie.
1: Grazie.
0: Grazie.
1: A prestissimo.
2: Grazie, ciao.

Abbiamo trasmesso Note a margine di Elisabetta Malantrucco.

Il vostro autunno senza piume. Mi piace che mi grandini sul viso la fitta sassaiola dell'ingiuria, mi agguanto solo per sentirmi vivo al guscio della mia.

Certo siete invecchiati ancor temete, il Signore del cielo e gli acquitrini, genitori che mai non capirete, che oggi il vostro figliuolo è diventato il primo fra i poeti del paese, ed ora in scarpe verniciate e col cilindro in testa gli cammina. Ma sopravvive in lui la frenesia di un vecchio mariuolo di campagna e ad ogni insegna di macelleria.

voglio bene alla patria, benché afflitta di tronchi rugginosi, m'è caro il grugno sporco dei suini e i rospi all'ombra sospirosi. Son malato d'infanzia e di ricordi e di freschi crepuscoli d'aprile, sembra quasi che l'acero si curvi per riscaldare.

piuma sempre nuova e dura la sua scorza come prima. E tu, mio caro amico, vecchio cane, fioco e cieco ti ha reso la vecchiaia, e giri a coda bassa nel cortile, ignaro delle porte dei granai. Mi son cari i miei furti di monello, quando rubavo in casa un po' di pane, e si mangiava come due fratelli, una briciola all'uomo ed una al cane.

magnifico dei versi, voglio dirvi qualcosa a chi vi tocchi. Buonanotte, la falce della luna si cheta mentre l'aria si fa bruna. Dalla finestra mia voglio gridare contro il disco della luna. La notte è così tersa, qui forse anche morire non fa male. Che importa se il mio spirito è perverso e dal mio dorso penzola un fanale. O Pegaso decrepito e bonario, il tuo galoppo è ora senza scopo. Giunsi come un maestro solitario e non canto e non celebro che i topi. Dalla mia testa come uva matura gocciola il folle vino delle chiome. Voglio essere una gialla velatura gonfia verso un paese

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Continua il nostro speciale dedicato al progetto curato da Luca Ronconi per Radio 2 e Radio 3 nel 1997-98, intitolato Teatri alla Radio. Progetto ideato da Roberta Carlotto in quegli anni dirigente Rai, che abbiamo già intervistato per Radio Tech & Te. Molte delle opere scelte da Ronconi e dirette da alcuni dei registi più importanti della scena italiana erano presentate da Rita Cirio, saggista, drammaturga, famoso critico teatrale che collabora da lunghi anni all'Espresso. E noi oggi vi proponiamo una densa conversazione avuta proprio con Rita Cirio, ma prima vi faremo ascoltare il suo prologo alla messa in onda di Edda Gabler di Ibsen, diretta da Nanni Garella proprio per il ciclo Teatri alla Radio, in onda su Radio 2 il 13 dicembre del 97. Presentazione a cui seguiva una breve intervista alla protagonista Andrea Jonasson.
1: Siamo al secondo appuntamento di Teatri alla Radio, il progetto diretto da Luca Ronconi. Sono Rita Cirio e questa sera ascolteremo un dramma di Ibsen, Edda Gabler. Ecco, Edda Gabler è stato scritto da Ibsen nel 1890. E io, frugando nel mio studio, sono riuscita a trovare la prima recensione italiana del 1892, in occasione appunto della prima italiana di Edda Gabler, che avvenne a Milano al Teatro Filodrammatici. E un critico molto interessante, Ettore Albini, che tra l'altro era un personaggio anche di un suo rilievo politico, fu costretto a smettere di scrivere nel 26 in seguito alle leggi fasciste sulla stampa. E Ettore Albini appunto recensì la serata in una maniera curiosa per le reazioni del pubblico, non per le sue. Quando il sipario è sceso ieri sera su

0: L'ultimo atto di Edda Gabler, scrive Ettore Albini, le risate e i più allegri clamori smorzavano le parole. Insomma, così rideva la borghesia milanese di fine secolo nel 1892 al Teatro Filodrammatici. Albini diceva: creatura strana, affascinante, che si sottrae alla logica gretta. Cercava di spiegare così Edda Gabler e le reazioni di ilarità schietta del pubblico. Edda Gabler diceva: non sarà umanamente possibile, ma è scientificamente vera. E lui racconta che il pubblico rideva quando Tesman invitava l'assessore Braque presso sua moglie, rideva quando Edda Gabler si disperava per la morte plateale di Loeffborg, e rideva e protestava persino al suicidio finale. E non si era accorto il pubblico invece che l'eroina di questo dramma non era una donna da giudicarsi così banalmente, normalmente, che l'idea della vita per lei non poggiava sulle solite basi di famiglia, società, morale comune. Ecco, il contrasto con la mediocrità della vita borghese è quello che ispira la ribellione della donna che dà il titolo a questo dramma. Certo, i personaggi maschili che la contornano possono anche essere visti come delle macchiette petulanti intorno a lei. Io l'ho sempre immaginata Edda Gabler musicalmente come se Norma fosse costretta a cantare in duetto col principe Danilo, solo che gli uomini che la circondano nella Norvegia di fine secolo sono certamente meno divertenti del principe Danilo, certamente più noiosi di lui, e poi non sanno neanche morire con dignità, perché Edda Gabler alla fine si sparerà alla tempia, ma gli uomini che la circondano non sono mai alla sua altezza neanche in questo, neanche di fronte alla morte. Eilert si suiciderà sparandosi al basso ventre, ubriaco, in un casino, mentre lei farà una fine in un certo senso più dignitosa. E certo, macchiette, ma forse anche per Ibsen, per esempio, Loeffborg incarna anche in un certo senso la perdita di illusioni del positivismo ottocentesco, con quel manoscritto sui futuri sviluppi della civiltà che lui però perde dopo una festa e che Edda brucerà, perché è nato per gelosia, perché è nato su ispirazione di un'altra donna. Insomma, niente chez Maxime nella Norvegia di quel tempo. E Edda, oltretutto, è una donna che diventa cattiva, ammesso certo che ci sia della cattiveria nelle sue azioni, ma perché rifiuta le illusioni, al contrario, per esempio, di un'altra suicida, Emma Bovary, che invece di illusioni vive, no? Edda è una donna che diventa cattiva per necessità, contro la noia del quotidiano e anche per femminismo non ancora consapevole. E forse anche perché vive spiazzata alla fine di un secolo, ma già un po' nel secolo che segue, già avanti, così come sovrasta i personaggi che la contornano. Sovrasta in un certo senso anche il tempo che vive. Abbiamo in collegamento anche l'interprete femminile Andrea Jonasson, che qui trovo perfetta, con un accento, con un retrogusto straniero, perché Edda è davvero straniera in mezzo agli altri personaggi. Ecco, io vorrei chiedere ad Andrea.
1: Buonasera, Rita.
0: Buonasera. Qualcosa su un'immagine che è rimasta nei miei occhi da tanti anni. Ho visto una messa in scena in Germania di Edda Gabler, più di 15 anni fa, diretto da Peter Zadek. Era ambientato in un tempo indefinito, forse gli anni 50, insomma, era trasformato in una commedia sofisticata, probabilmente negli anni 50 c'erano molti abiti da sera.
1: E Peter Zadek poi faceva sempre un po' queste cose, sì.
0: E l'ho trovato, a parte così, se era giusto o no questa traslazione temporanea, questa poco importa. Io ho sempre immaginato Edda Gabler vestita in una maniera diversa dagli altri personaggi, overdressed, come se si trovasse in mezzo agli altri personaggi, lei vestita con un abito da sera di cappucci in mezzo dei tagliorini col filo di perle.
1: Sì.
0: E volevo chiedere ad Andrea come si sentiva vestita lei interpretando questo personaggio, se corrisponde veramente questa mia idea visiva a uno stato psicologico del personaggio.
1: È una bella domanda che mi fa, perché prima spiego, Edda Gabler è stato un personaggio che io desideravo sempre fare in teatro, fino adesso mai fatto, e meno male che adesso mi è capitato farlo in radio. E ho pensato anch'io, come si veste Edda Gabler? E poi per la radio, poi molto strano pensare, però credo che è importante anche questo. Io la vedevo vestita in un certo senso con una specie di, come dentro, chiuso in un busto, perché lei è tutta in una specie di borghesia, che lei vuole uscire da questa borghesia.
0: Beh, che la farà esplodere alla fine.
1: Che la fa esplodere. E l'ha visto, io l'ho vista vestita da un, ma difficile perché bisogna poi vedere come realizzabile sarebbe,
0: certo,
1: in scena.
0: Certo, ma questo io le chiedevo solo uno stato psicologico.
1: Psicologico, chiusa però con qualche ribellione dentro in questo vestito, come se qualcosa si aprisse con un colore un po' fuori convenzione, con forse
0: fuori
1: un
0: posto.
1: Nero, però con un rosso sotto fortissimo, o con qualche cosa di viola che porta sfortuna in scena.
0: E soprattutto a lei, al personaggio di Edda Gabler.
1: Però con una specie di ribellione in questo vestito, però come una, ecco, come ho detto prima,
0: insieme per farsi notare, ma anche per sottrarsi.
1: Sì, per sottrarsi. Come messo dentro in una corsage, non lo so se si dice così, un busto,
0: un corsetto,
1: che
0: un
1: la
0: busto.
1: Impedisce di respirare, che però come con una ribellione che qualcosa si spacca.
0: Certo, ecco, benissimo. Adesso gli ascoltatori sentiranno interpretare Edda Gabler e immagineranno a loro volta come deve essere vestita Edda Gabler.

0: Rita Cirio, lei 20 anni fa ha partecipato al progetto curato da Luca Ronconi per la RAI intitolato Teatri alla Radio, presentando molte delle opere in onda, opere che stiamo riproponendo per il canale tematico Radio Techete. Vogliamo ricordare quel progetto che coinvolse molti registi e attori importanti?
1: Prima ancora di ricordare il progetto, secondo me bisogna ringraziare Roberta Carlotto, perché è grazie a lei che ha avuto l'idea di coinvolgere Luca, che a quel tempo era impegnatissimo, come fino alla fine della sua vita, col teatro dal vivo, di coinvolgerlo e di arricchire così gli archivi della RAI, che destano sempre la mia meraviglia e la mia curiosità. Sia nella forma radiofonica, penso a un archivio di voci di attori sterminato, parlo di attori perché si parla di teatro ovviamente,
0: certo.
1: E sia nella parte visiva, perché mi ricordo che un po' di anni dopo, già negli anni 2000, io ricorsi, prendendomi delle responsabilità da dirigente che non avevo all'Espresso, ricorsi all'archivio visivo del teatro in RAI per proporre di allegare all'Espresso Repubblica tutta una serie di opere teatrali, alcune veramente antiche, sgranate, così, ma poi si rivelò una scelta vincente, perché c'era proprio, diciamo, uno zoccolo duro di amanti del teatro,
0: sì,
1: e di fruitori del teatro, anche della memoria del teatro, che amarono moltissimo questa cosa. Poi voglio dire un'altra cosa di Luca, che apparentemente non ha niente a che fare con quello che ascolteranno le persone che seguiranno, spero con fedeltà,
0: questa riproposizione, sì, appunto, del, sì, progetto di Luca Ronconi, Teatri, sì, alla Radio. Sì,
1: sì. Luca è stato uno degli ultimi e dei più grandi registi che hanno pensato il teatro in una forma non bidimensionale, cioè non solo come letteratura. Sembra una contraddizione a quanto si sentirà, ma non è così. È stato l'ultimo dei grandi registi, secondo me, non voglio coinvolgere i gruppi di ricerca che di questo fanno una loro bandiera, a pensare il teatro nello spazio, anche quando i mezzi non erano così straordinari come negli ultimi anni. È riuscito sempre a dare l'idea che nel teatro lo spazio conta moltissimo, ma anche lo spazio radiofonico conta. Per questo ha fatto dirigere tutte queste opere che la gente sentirà, da registi piuttosto bravi, insomma, perché, come dire, mi ricordo Lele Luzzatti, che è stato un grande scenografo e un grande amico,
0: sì,
1: mi diceva: guarda, a volte faccio delle scenografie, immagino delle scenografie perché vengano usate nella loro tridimensionalità, e poi certi registi fanno passare davanti gli attori come se fossero un telone di sfondo. Ecco, questa è stata una delle cose più grandi che ha fatto Luca nell'opera, che io ho frequentato di meno, nelle sue opere dove c'era una maggiore libertà, e nel teatro di prosa. L'altra cosa che c'è da dire di Luca è, e che si riflette anche nelle scelte che ha fatto per questo progetto, che lui ha sempre avuto un'idea di teatro in grande, non tanto come grandiosità, anche se si può certamente dire di molti suoi spettacoli, ma nel senso di alto, di un mezzo di comunicazione di sempre, non voglio dire antico perché sappiamo quanto è antico il teatro, ma di profondamente alto. Lui detestava il cosiddetto teatro da tinello, che andava tanto di moda in quegli anni, e questa è stata un'eredità importantissima che ci ha lasciato. E l'ultima cosa è che, forse date queste premesse di grande regista che si occupa degli spazi, che fa cascare i muri in scena, che ha abituato tutti a questa grandiosità barocca o non barocca o estremamente moderna, Luca invece è stato uno dei più grandi conoscitori di testi di teatro di tutti i tempi. È una qualità che si conosceva meno di lui, ma posso dire in assoluto forse la persona che conosceva di più dal di dentro i testi. Solo una volta l'ho beccato simpaticamente, perché diceva: sai, adesso facciamo un testo, non è mai stato rappresentato, l'ho immaginato per Mariangela Melato, la storia di una donna che ha 300 anni, lasciare
0: sì.
1: Allora, siccome stavamo parlando a casa mia, io allora abitavo in via Rasella, Palazzo Tittoni, gli ho detto: guarda che ti sbagli, è stato rappresentato, non è possibile, quando? Allora sono andata nella mia biblioteca, ho preso un piccolo libro che era un libro sul teatro degli indipendenti di Bragaglia. Dico: guarda, è stato rappresentato sotto i nostri piedi, nelle cantine di questo palazzo, perché lì c'era i resti delle terme di Settimio Severo, in mezzo alle quali negli anni tipo dal 22 al 29, per 7 anni fecondissimi, i fratelli Bragaglia avevano messo sul teatro degli indipendenti. E siccome erano in collegamento con tutti i movimenti d'avanguardia d'Europa, avevano spesso testi stranieri, si facevano arrivare testi stranieri, ma appena scritti, come fu il caso dell'affare Macropoulos, va bene, insomma, per dire che Luca conosceva veramente tutto.
0: Sì, no, infatti.
1: Ma insomma, poi quello era un teatro veramente sperimentale, quello dei Bragaglia, sarà stato rappresentato per una settimana, però per dire che Luca la sapeva molto lunga.
0: Infatti. Senta, il progetto Teatro alla Radio con quali finalità era nato? Visto che lei è stata coinvolta dall'inizio e quindi conosce benissimo le opere che sono andate in onda.
1: Sì, infatti c'è una grande varietà che dice proprio di questo pensare alto il teatro di Luca, e pensarlo alto e nel senso di anche di onnipotenza del teatro, perché quando non trovava un testo che gli andasse bene, ne metteva in scena, che so, una sceneggiatura come nel caso di Lolita, oppure dei testi scientifici come nel caso di Infinitis, cioè questa capacità onnivora del teatro di poter rappresentare qualunque cosa, anche quello che non era nato per la rappresentazione, è stata una delle caratteristiche. Comunque, tornando al progetto, non so, va da Aristofane a Sartre, a Testori, a Majakovskij, a Landolfi, cioè anche autori poco frequentati, Henri Beck per esempio, I Corvi. Io mi ricordo che ho visto una straordinaria messa in scena di Aldo Trionfo, ma non è stato un testo così frequentato dal nostro teatro. Quindi da una parte credo che avesse la preoccupazione della giusta divulgazione della storia del teatro, e dall'altra anche di far riscoprire, proprio perché radiofonicamente è più facile, testi non così noti, non così frequentati normalmente sulle scene.
0: Quindi l'idea era quella di costruire una sorta di archivio della memoria teatrale che raccogliesse, accanto a testi classici, anche i testi nuovi, contemporanei o comunque testi poco frequentati, poco visti.
1: Sì, io mi
0: insomma,
1: ricordo
0: appunto
1: che comunque
0: sulla scena
1: ho messo sullo stesso piano il testo classico e quello meno classico, nel senso che all'inizio fornivo tutta una serie di informazioni, come mi sembrava giusto, sul testo, sull'autore, molto spesso sull'autore. E poi, cosa che non ho mai fatto nei miei 40 anni di critica teatrale, intervistavo spesso gli attori, perché gli attori li si vede solo camuffati quando sono in scena, dietro un personaggio o dentro un personaggio, oppure con le loro voci sempre dentro un personaggio. Mi piaceva sentire qualche loro reazione, siccome li ho frequentati prima di fare il critico teatrale, poi così per una sorta, non lo so, non si può essere amici di tutti purtroppo, anche per una sorta di libertà mia di giudizio che so che è stata apprezzata quando non era estremamente positiva, magari è servita anche d'aiuto a qualcuno. E allora mi piaceva appunto raccontare delle opere, degli autori all'inizio, e poi parlare con molti attori che avevano moltissime cose da dire.
0: E poi infatti l'idea, a parte l'archivio della memoria teatrale, era anche quella di costruire un archivio di voci.
1: Certo, un giorno mi piacerebbe dare un'occhiata all'archivio di voci, immagino che vada molto, molto
0: sì.
1: All'indietro.
0: All'indietro, sì, quando esistevano anche le compagnie di prosa in Rai, che comprendevano, oltre ad attori fissi, anche alcuni tra i più importanti attori della scena italiana. Dagli anni 40 agli anni 70 ci sono state queste prestigiose formazioni.
1: Certo, poi mi pare anche, per quanto lo consente il mezzo radiofonico, anche una vasta scelta di interpretazione dei testi, perché se guardo, ricordo un po' i registi, insomma, Cobelli, Giuseppe Bertolucci, Vacis, Lievi, Walter Lemoli, Toni Servillo, Elio Di Capitani, insomma, credo che hanno esplicitato il loro modo di essere registi, anche dirigendo degli attori bravi. Ecco, Luca voleva anche una specie di grande o piccolo, insomma, di campionario, di modi di fare regista.

0: Buongiorno, amico Francesco. Ma sei ancora coricato? Dai, rispondi. Ma che ti consumi la lingua a dire buongiorno, amico Rosario? È benedetto il libro?
1: No.
0: E perché?
1: Sta là, sui miei piedi.
0: Perché non l'hai letto?
1: Sta lì.
0: Lo vedo, ma perché non l'hai letto?
1: Se lo toglievo, i piedi mi diventavano freddi.
0: E quando vuoi leggerlo?
1: Ora.
0: Ora?
1: Sì, dammelo, te ne prego.
0: È quel libro.
1: Ora però, siediti tu sui miei piedi.
0: Lo sapevo. Sì, eccoti servito.
1: Bello.
2: Oh, madre santa! Guarda che cosa c'è scritto qui.
0: Certo, certo che è grande, eh? Sarà sporco, ma è grande.
2: Santa Agata Benedetta, ma dove le trova queste parole? Sapessi scrivere io così? Che freddo, io mi rimetto sotto le coperte.
0: Te lo leggo io, dammi qui. Ce ne sono tanti punti belli.
3: Cosa fate, manate di mascalzoni?
0: Francesco, tuo padre.
2: No, no, non entrare con quella pipa, guasti l'aria.
3: Aprirai il balcone.
2: Sì, con questo freddo.
3: Cosa fate?
0: Leggiamo una novella che ha scritto Francesco. È proprio bella.
3: Che scrivere? Che vuole scrivere lui? Mi faccia il santo piacere. Scrivere cose che nessuno riesce a leggere, cose fuori della vita.
2: Hai visto? Le parole peggiori uno le sente dal proprio padre. Non c'è nemico che sappia farti torcere con una parola come tuo padre.
3: Ma va a torcere! Smettila, torcere! Te lo do io il torcere!
0: Ma perché parlate così di lui? E in fondo scrive bene.
3: Cose fuori della vita, sciocchezze che farebbero addormentare un uccello mentre vola. La donna, ecco il grande tema. Lo capiscono tutti quello. Bisogna che gli scriva d'amore, mi intendete? D'amore, santo diavolone, io sono vecchio, ma la donna io la sento. Di che siete fatti voi, mi domando? Avete acqua nelle vene?
0: Vi ingannate, signor Giovanni, vi ingannate. Non posso dirvi tutto, ma credetemi, vi ingannate.
3: Mi inganno. Vorrei veramente che mi ingannasse.
2: Non ci sono solo le donne al mondo.
3: Lo sentite? Io ci leggo bene in quella testa.
0: Ma lo dice apposta, è fatto così lui. Quando si vede preso di petto...
3: Che gusto ci prova con i problemi filosofici? Lui... Chi sono io? Chi è lui? I molti, i pochi, l'uno. Io sono due, tutti.
2: Vedersi, non capito, dal proprio padre.
3: Io ti capisco benissimo. Questo è il guaio, che ti capisco benissimo. E vedi i sassi che c'è nel cervello.
2: Ah, sono stanco di lottare anche a casa mia.
0: Vi ripeto che vi ingannate. Guardate cosa si leggeva insieme.
3: Queste sono porcherie.
0: Ma riguardano la donna.
3: Va bene, ma un uomo che ha bisogno di leggere queste cose? Non mi piace, non mi piace. E lui non mi piace, devo dirvi la verità. Mi pare che una donna con lui non abbia nulla da fare, ecco.
0: Ma siete impazzito? A me lo dite questo? Io lo conosco, lo so.
3: Ma allora perché sta nel letto come il verme nel formaggio?
0: È un po' freddoloso.
3: Freddoloso? Ci penso io.
2: Chi è? Chi è che ha aperto la finestra? Volete mandarmi all'altro mondo?
3: È la primavera, è marzo!
2: Chiudi la finestra, ti prego!
3: No, va a lavarti e vestiti! Esci!
2: Amico, dammi il mio soprabito!
3: Se ne guarderà bene!
2: Chiudete! Vi prego, devo lavarmi!
3: Guardate se veramente si lava! Si lava davvero! E allora chiudiamo!
0: Certo che è fatto bene! È bellissimo! Avessi io quel corpo.
3: È fatto molto bene, sciagurato. Del resto anch'io ai miei tempi non ero male. E un giovane come te, che dovrebbe salire muri lisci, mi fa il filosofo e se ne sta nel letto tutto il giorno. Solo, signori miei, solo. Ecco con chi dorme, con una borsa per l'acqua calda. Dammi un nipotino, mascalzone, dammi un nipote.
4: Franguccio, che succede?
3: Ecco che puntualmente arriva la madre.
4: Male cristiani, che cosa gridate, bocca d'inferno?
3: Sta zitta, te ne prego.
4: Saretto, Franguccio io lo conosco meglio di tutti. È un angelo. Lui fin da bambino voleva farsi monachetto.
3: Non mi dire questo, se no faccio saltare la casa in aria.
4: Non è vero, Franguccio, che ti farai monachetto?
3: Non ti avvicinare, è nudo.
4: Ah, è vero o no, Franguccio?
5: No!
3: Hai sentito? Anzi,
5: Vede, sta allegro.
4: E siete voi che lo portate sulla cattiva strada. Ma poi dico che sei vecchio come il cucco e dovresti trovare il tuo assetto. Perché pensi sempre una cosa?
5: Io.

0: Anche questo era un brano dal Don Giovanni involontario di Vitaliano Brancati, diretto da Tony Servillo per il progetto curato da Luca Ronconi, Teatri alla Radio. Gli attori che abbiamo appena ascoltato erano Ninni Bruschetta, Renato Carpentieri, Maurizio Puglisi e Anna Bonaiuto. Rita Cirio, allora, prima del Don Giovanni involontario, dicevamo che Ronconi era molto interessato a proporre per il suo progetto una selezione di modi diversi di fare regia.
1: Diversi dal suo. Infatti non ha lasciato grandissimi eredi, tranne, secondo me, un attore che è Massimo Popolizio, che era uno dei suoi attori prediletti, che è diventato anche un bravissimo regista, pur non facendo nessun tipo di imitazione a Luca, ma evidentemente nei tanti anni in cui ho lavorato con lui ha assorbito un modo di fare, ha capito che cos'è la regia. E per esempio Ragazzi di vita di Pasolini trovo che sia stato uno degli spettacoli più belli delle ultime stagioni.
0: Ecco, invece ritornando ai teatri e alla radio, come sono stati adattati i ritmi della recitazione al mezzo radiofonico? E come si è rimediato all'assenza della componente visiva nel mettere in onda, nel preparare e realizzare queste opere, che poi erano 35 opere, appunto, abbiamo detto, di autori classici, anche contemporanei?
1: Ma affidando tutto a regia e attori, non mi ricordo se c'era anche della rumoristica, cose del genere. È proprio perché Luca ha voluto delegare a un grande campionario di registi tutta questa messa in scena radiofonica, che ha cercato di rimediare in qualche modo a questa mancanza, che per lui sarebbe stata gravissima, ma credo che sia proprio del campionario di registi così vasto permettesse di rimediare alla mancanza. Ma insomma, poi il teatro, quante parole si perdono a teatro quando si guarda uno spettacolo?
0: Sì, è vero, infatti è verissimo.
1: E quante se ne recuperano sentendo un testo? Se ne scoprono delle altre che ci sembrava di non aver sentito mai, a volte. Ho letto, ma è ancora diverso. Ma credo che sia proprio questo recupero sonoro che permette di immaginare, ovviamente, il bello del teatro, non vedere e immaginare, e poi recuperare delle parole che spesso nella dizione, nella rumoristica teatrale vanno perdute a favore di altri avvenimenti altrettanto importanti e significativi.
0: Perché in platea si è distratti anche dalle scene, dalle musiche, dalle luci, e quindi delle volte non
1: sì,
0: si
1: anche
0: fa...
1: dai vicini che dormono, che sono disattenti o che tossiscono. Sulle tossi a teatro si potrebbe mettere su una piccola operina, per esempio,
0: sì.
1: O dal mal di schiena. Io per esempio ho un sintomo straordinario che mi accompagna da anni. Ecco, Luca si sa che faceva delle cose di lunghezza da teatro greco, nel senso nel teatro greco stavano a teatro tutto un giorno e lui pensava che si potesse fare altrettanto. Beh, il mal di schiena a me può venire anche dopo un solo quarto d'ora, ma se la cosa è molto avvincente non lo sento, lo so, è una cosa molto bassa e banale da dire, però... È così.
0: Però è vero, è asintomatico un mal di schiena quando non piace qualcosa per cui si è maggiormente irritabili.
1: Sì, si assesta sulla sedia, non si sa bene cosa, allora ci si distrae, anche altro che perdere le parole, insomma.
0: E poi invece, ritornando alla radio, ai teatri alla radio, è innegabile la capacità evocativa della radio, quindi per questo all'assenza di immagini si poteva sopperire, appunto, come diceva lei prima, Rita Cirio, con l'immaginazione anche dell'ascoltatore.
1: Sì, poi sentire le variazioni delle voci, insomma, un attore che è fermo davanti a un microfono si può permettere delle cose che non può fare certamente quando si deve spostare su un palcoscenico. È ovvio questo, no? Come i cantanti lirici che una volta stavano fissi, non si volevano muovere mai, e Luca è uno di quelli che li ha fatti muovere, e con lui anche tanti altri, e perché questo gli permetteva un'emissione di voce che invece la deambulazione non permette. l'evocazione è meravigliosa. A teatro si può immaginare delle cose straordinarie, delle scenografie straordinarie, alcune volte non straordinarie come quelle che immaginava Luca, e poi si sa che nascevano con la sua idea di regia, e molti degli scenografi erano dei bravissimi esecutori, ma esecutori di sue idee che coinvolgevano, come dicevo prima, anche lo spazio.
2: Beh, allora, salve dunque, spartani. Ci capita una cosa indegna.
3: Miei cari spartani, sarebbe proprio una cosa terribile se questi ateniesi ci vedessero così eccitati.
2: Su via dunque, spartani. Bisogna definire ogni cosa. Perché siete qui?
4: Come ambasciatori per la pace.
2: Ben detto. E noi, ateniesi, lo stesso. Chiamiamo dunque Lisistrata, la sola che possa riconciliarci.
5: Salve. O di tutte la più virile. Ora bisogna che tu sia terribile mite, buona e cattiva, superba e amabile, tutta esperienza. Ecco i primi fra gli elleni, vinti dal tuo fascino, ti cedono il posto e d'accordo affidano a te la soluzione delle loro contese.
6: Non è poi una cosa difficile se una trova uomini in calore e non disposti a farsela tra loro. Lo vedremo subito. La pace dov'è? Questa bella ragazza nuda che scende dal soffitto, vedete? È la pace. Pace, prendi e porta qui gli spartani anzitutto, non con mano dura e superba come hanno fatto finora i nostri uomini, ma come conviene a donne, con tutta grazia. E se qualcuno non ti dà la mano, prendilo per il bischero. Ora va e porta anche gli ateniesi e prendili per dove vorranno.
7: Il bischero.
6: Voi spartani statemi accanto e voi ateniesi da quest'altra parte e state a sentire. Son donna, è ver, ma ho tanto di senno. Personalmente poi non sto male quanto a giudizio, e per aver sentito tanti discorsi di mio padre e degli anziani sono abbastanza istruita. Ora dunque che vi ho qui, devo rimproverarvi tutti secondo giustizia. Voi che con l'acqua di un catino, come in famiglia, purificate gli altari in Olimpia, le Termopili, a Delfi, e quanti altri posti potrei dire se volessi andare per le lunghe, e mentre i nemici sono qui con i loro eserciti barbari, voi distruggete uomini e città di Grecia? E qui termina il mio primo argomento.
2: Beh, io muoio così sprepuziato. Pace.
6: Adesso, spartani, mi rivolgo a voi. O non sapete che un giorno Periclida, spartano, giunse qui supplice presso gli ateniesi e si sedette sugli altari tutto pallido nella sua tunica scarlatta e chiese un esercito? A quel tempo Messene vi incalzava, e anche il dio coi suoi terremoti, e Cimone mosse con 4.000 opliti e salvò l'intera Lacedemone? E dopo che gli ateniesi vi hanno reso questo servizio, voi devastate il paese che vi ha fatto del bene?
2: Ma per Zeus, Lisistrata, gli spartani hanno torto!
4: Ma sì, abbiamo torto! Ma il sedere, questo sedere qui della pace, è bello da non si dire. Pace.
6: E credi che io voglia scagionarvi, voi ateniesi? Non sai che gli spartani a loro volta, quando voi portavate la casacca da schiavi, mossero in armi e uccisero molti tessali e molti partigiani alleati di Ippia, e combattendo per voi in quel giorno essi soli vi fecero liberi e rimisero addosso al popolo invece della casacca il mantello?
4: Non ho mai visto Lisistrata una donna più aperta.
2: E io, pace, mai una fica più bella della tua.
6: E allora, dopo tanti reali benefici, perché combattete? Perché non smettete le ostilità e non vi riconciliate? Vediamo che ostacolo c'è.
4: Noi veramente vorremmo, purché ci restituiscano... Ateniese, vedi il sedere della pace? Quel coso tondo.
6: Quale amico?
4: Quella porta di Pilo che da tanto tempo vogliamo tastare.
2: Ah, questo per Poseidon non lo farete.
6: Lasciatela loro, buon uomo.
7: Poi noi altri ateniesi, chi ci sbatteremo?
6: Chiedete qualche altro posto in cambio di quello.
2: Allora, oh Spartani, cominciate col darci Echinunte e il seno maliaco alle sue spalle e le gambe di Megara.
4: Ah, no, per i Dioscuri, caro mio, proprio niente.
6: Ma lasciate stare, non fare una questione per due gambe.
2: Io intanto mi tolgo il mantello e mi metto ad annaffiare la terra.
4: Ma io per i Dioscuri la voglio concimare di buon mattino.
6: No, quando vi sarete riconciliati lo potrete fare. Se dunque siete d'accordo su questo, prendete una deliberazione e andate a comunicarla agli alleati.
7: Che alleati, mia cara? Noi ce l'abbiamo rito e gli alleati saranno tutti d'accordo con noi su questo punto. Fottere!
4: Anche i miei, per i Dioscuri.
6: Giusto. E ora pensate a purificarvi, perché noi donne vi si possa ospitare nell'acropoli con quel che abbiamo nelle ceste. Là vi scambierete giuramenti e promesse. Poi ognuno riprenderà la sua donna e se ne andrà.
2: Ora dunque che tutto è stato fatto per bene, voi Spartani, riportatevi queste vostre Spartane, e voi Ateniesi, che il marito stia accanto alla moglie e la moglie accanto al marito. E poi... per questi lieti eventi danzando in onor degli dèi, guardiamoci per l'avvenire dall'errare.

0: E questo era il finale che vi abbiamo fatto ascoltare per intero di Lisistrata, la commedia di Aristofane diretta da Luca Ronconi e con la quale si aprì nel dicembre del 97 il ciclo da lui curato Teatri alla Radio. Lisistrata si avvaleva di un cast importante di attori: Adriana Asti nel ruolo della protagonista, Anna Maria Guarnieri, Claudia Giannotti, Massimo Popolizio, Luciano Virgilio e Cocchi Ponzoni. Rita Cirio, allora ci avviamo alla conclusione della nostra intervista e le chiedo, dal momento che lei conosceva molto bene Ronconi e ha presentato varie opere che facevano parte di quell'iniziativa, Ronconi è stato contento del progetto Teatri alla Radio?
1: Ma io non ho avuto dei riscontri diretti, ma credo di sì. Se non lo fosse stato avrebbe detto delle cose, credo molto, insomma. Poi negli ultimi anni lui faceva fare, sempre per tornare al rapporto con la parola e lo spazio, faceva fare nella sua scuola in Umbria
0: delle letture
1: a Santa Cristina, certo, che erano letture fino a un certo punto, letture perché non affrontavano in blocco tutto un testo, ma basta ricordare i sei personaggi o un gabbiano meraviglioso, uno degli ultimi che ha fatto a Spoleto, che ha poi mostrato a Spoleto, dove però per piccoli flash faceva vedere, ma già si capiva l'idea di regia e anche l'idea dello spazio. Sembra incredibile, una cosa che veniva data come poco più di una lettura, come se fosse, non dico radiofonica perché gli attori si muovevano, come, però veniva modestamente, ritivamente chiamata così, invece erano degli spettacoli a volte efficacissimi, castici. Il gabbiano, mi ricordo, meraviglioso, veramente, con un'equivalenza tra queste due donne, l'attrice più anziana e Nina, l'attrice più giovane, che erano praticamente la stessa persona con gli stessi difetti. Per cui anche nelle cosiddette letture lui metteva delle connotazioni spaziali molto forti anche.
0: Sì, io ho visto invece i sei personaggi di Pirandello al Festival dei Due Mondi di Spoleto, scarnificati, liberi da ogni orpello e prigionieri di un ambiente claustrofobico, quasi uno spazio radiofonico, possiamo dire.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, radiofonico, però delimitato da pareti, da spostamenti, così. Questa era la sua natura, una delle ragioni per cui io ho amato subito quello che faceva, perché ho fatto il critico teatrale per tutta la mia vita, ma in realtà sono un architetto, allora sono particolarmente sensibile.
0: Certo, allo spazio.
1: Allo spazio, all'uso dello spazio scenico, di cui non tutti i registi sono capaci o non vogliono tenere conto, ma lui è stato uno dei più grandi che ne ha tenuto conto, non solo per i luoghi a volte strani in cui ambientava gli spettacoli, penso alle miniere di sale di Salisburgo, dove ha ambientato i giganti della montagna, o anche alla cosa che gli ha dato notorietà, cioè l'Orlando Furioso, e nasceva dall'idea che alla frammentazione del testo doveva corrispondere una frammentazione spaziale, da cui i famosi carri che tutti hanno visto.
0: E lei, Rita Cirio, ha mai assistito alla registrazione di un'opera realizzata per Teatri alla Radio?
1: No, credo di no. No, questo no. No, erano delle cose che avvenivano parallelamente. Spesso ho intervistato gli attori, si stavano apprestando a registrare o avevano appena registrato. Spesso avevano appena registrato perché così avevano in mente più cose da dire sul testo e tutto quanto. No, non ho mai assistito a questo.
0: E lei però, oltre al progetto per Teatri alla Radio con Luca Ronconi, ha collaborato a lungo. Che cosa le manca di più del regista e, secondo lei, a suo avviso, al teatro?
1: Quello che ho detto all'inizio, quest'idea grandiosa, no, quest'idea alta del teatro come qualcosa di imperituro e di alto, anche quando si applica a dei testi modernissimi che lui andava a scovare, su cui magari c'era un po' da discutere, così ha sempre avuto quest'idea anti-Tinello. Lui, gli ho detto prima, che detestava il teatro cosiddetto della chiacchiera, del Tinello, queste cose qua, quest'idea alta non la vedo più molto in giro. Non è per applicarsi ai classici o no, è un'altra cosa, è pensare a una forma di onnipotenza, come pensava lui del teatro, così, che non vedo più tanto in giro. Ecco, vedo magari dei buoni spettacoli, ma questa tensione, che poi è stata la sua vita, perché lui non sapeva cosa fare, quando era fuori dal teatro viveva fino all'ultimo, anche negli ultimi anni in cui era malato, veramente stendeva tutti alle prove, perché rimaneva lì ore e ore quando gli altri erano già stanchi morti, e lui continuava perché aveva dentro di sé un'energia diversa e un'idea diversa forse anche di quello che stava facendo.
0: Lei giustamente ha parlato molto dell'uso dello spazio in Ronconi. Ora fermiamoci un attimo a parlare soprattutto della parola, che è stata altrettanto importante, l'uso della parola nel teatro di Ronconi e poi ovviamente nel progetto Teatri alla Radio. Il modo in cui si pronunciano le parole, che a secondo del suono in cui l'attore mette le battute poi cambia anche di significato.
1: Beh, dunque, molto si è parlato del cosiddetto ronconese, di queste sincopi che lui, o di spostamenti di accenti che lui imponeva nella recitazione, poi alcuni esageravano anche e arrivavano degli effetti, no, non dico comici, ma insomma che potevano prestarsi alla caricatura, ecco. Ma in realtà era una specie di scomposizione per capire meglio, a volte addirittura l'etimo della parola, perché io penso che se non si capisce bene, in generale, non solo nel teatro di Roma, se non si capisce bene quello che si dice, non si può interpretarlo con altrettanta efficacia. Non c'è niente di meglio della radio per capire queste cose, ma non solo quando si recita. Per esempio Gassman diceva che certi speaker radiofonici, soprattutto televisivi, avrebbero dovuto fare un corso di dizione, perché non sanno quando fare le pause, il valore di un punto, di una virgola, non lo conoscono. Era molto cattivo Vittorio con queste cose, e soprattutto con la televisione ce l'aveva. E allora è solo capendo bene come cosa vuol dire quella parola, o perché il regista spiega come va detta, e che senso ha in quel punto del periodo, che senso ha l'interpunzione, che è il respiro di una frase, no? È solo così che si può recitare e rendere correttamente il senso delle cose.
0: Infatti, quindi il mezzo radiofonico era congeniale all'idea di teatro che Ronconi aveva.
1: Certo, gli altri registi non credo che facessero adottare lo stesso stile, chiamiamolo così, di recitazione che era il suo, però un'attenzione alle parole certamente ci deve essere nel teatro radiofonico, anche nell'altro, ma in quello radiofonico ancora di più.
0: E infine Ronconi lasciava libertà ai registi coinvolti nel suo progetto?
1: Ah, credo proprio di sì, come a me, di intervistare chi volevo, di dire assolutamente quello che volevo. È sempre stato così. Tanto poco lasciava libertà, credo, nelle sue messe in scena agli attori, a tutto il fenomeno che stava costruendo. Tanto invece, una volta che aveva scelto le persone e delegato, lasciava assolutamente liberi.
0: La libertà creativa, altrimenti non...
1: Certo, altrimenti finiva il senso del progetto, di questa varietà di cui parlavo prima, del progetto, varietà di regie, anche di generazione, no? Registi di generazione diverse, di formazione diverse,
0: che offrivano interpretazioni differenti dello stesso testo, che ovviamente mutavano a seconda del regista.
1: La sua opera era tutta nel progetto, poi gli altri erano come lo ero io, assolutamente, non ho mai avuto un'imposizione per intervistare questo attore piuttosto che l'altro, o di dire qualunque cosa su un testo o su un autore a seconda della scelta, così no, credo che lasciasse liberissimi tutti.

0: Grazie davvero a Rita Cirio, famoso critico teatrale, che ha ricordato per noi il progetto Teatri alla Radio curato da Luca Ronconi, per il quale le presentò molte delle opere che ne facevano parte, opere che stiamo riproponendo per Radio Techetè. E in chiusura della puntata odierna vi lasciamo con un brano estrapolato dal lungo intervento che Luca Ronconi tenne al Festival Maestri, svoltosi al Teatro San Martino di Bologna nel febbraio del 2010. Intervento contenuto in Fahrenheit Incontri, un programma di Radio 3 in onda il 15 marzo del 2010. A tutti grazie per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.
1: Mia potuto fare altro che il teatro, che ritengo che sia il lavoro più bello del mondo e soprattutto che sia anche un'attività per chi la fa, come questa attività richiede di essere fatta, anche terapeutica, nel caso che qualcuno abbia bisogno di una terapia. Però viceversa, per me fare l'attore invece era patogeno. Lo facevo anche abbastanza bene, ma soffrivo moltissimo. Non era il mio... Da sempre so che il teatro era l'unico pelago in cui ce l'avrei fatto, potevo nuotare in qualche modo. Nel resto no, non c'era altra possibilità. Quindi ho cominciato naturalmente nel modo più semplice, facendo l'attore. Non volevo fare il regista, volevo solamente vivere nel teatro. Io penso che avrei potuto benissimo fare... E infatti forse per le primissime, ancora prima dei 18 anni, a 16-17, ho fatto delle piccole esperienze di scenografo, per esempio. Ma tutto sommato penso mi sarebbe anche piaciuto fare il macchinista, mi piaceva quel mondo lì. E invece l'attore, l'ho fatto, mi è andata bene, ho lavorato con dei grandi del teatro, ho lavorato con Gaspar, con Squarzino, con Orazio Costa, quindi a dei livelli molto buoni, anche come poi d'altra parte mi è successo anche come regista, di essere tutto quello che facevo era discusso, però era anche stimato, quindi va bene così. Soltanto che non stavo bene e quindi ho dovuto smettere. Alcuni colleghi attori, posso anche fare i nomi, anche se i principali non ci sono più, che erano Gian Maria Volonté e Corrado Pani, con cui avevo lavorato spesso come attore, deciso di fare una loro compagnia, e memori delle conversazioni, delle utopie, delle osservazioni che si facevano durante le prove, negli spettacoli che facevamo, o al Piccolo Teatro di Milano, oppure in giro. Diciamo, noi vogliamo fare una compagnia. Erano appunto Gian Maria Volonté, Corrado Pani, Ilaria Occhini e Carla Gravina, che allora erano, diciamo, in un momento di grande credito e popolarità. Mi proposero di fare il regista della loro compagnia. Ecco qua, cominciato così. Quando dico che pensavo, perché ho sempre pensato che fosse l'unico territorio in cui potevo in qualche modo respirare naturalmente, dico per fare, non ho mai progettato la mia un'attività teatrale, non ho mai cercato di fare il regista. Fra l'altro, in quella compagnia dove tu ho fatto il regista ho pure recitato. Il primo spettacolo fu peraltro fallimentare, che ebbe solamente, come dire, l'onore di avere delle gran belle critiche da critici autorevoli, cosa che poi non sempre è successa negli anni successivi. E in quel primo impresa, che erano un dittico di Goldoni, goldoniano, spettacolo che già allora durava 5 o 6 ore, io facevo Arlecchino, e sì, e poi mi sono trovato a fare il regista, ho continuato a farlo molto volentieri e mi ci sono trovato molto bene. Ecco, tutto qua.

0: Still with me.
1: Still with me.
2: Still with me.
3: Still with me.

0: Rai Radio Techete.
1: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
2: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
1: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
2: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su Rai Play Sound o scarica l'app.
3: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
4: Stendhal 343, buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri a Piacenza per la Ricci Oddi, la galleria d'arte moderna che ha appena completato un processo di rinnovamento degli spazi e si offre ai visitatori, riallestita se possibile ancora più in armonia con il progetto voluto dal fondatore 100 anni fa. Come ci racconta la direttrice Lucia Pini, bentornata a Radio Rai.
5: Grazie molte di questo invito, grazie davvero.
4: Per arrivare alle ragioni dell'oggi dobbiamo partire dall'inizio. Chi era Giuseppe Ricci Oddi e perché si fa costruire un museo ex novo? Non poteva fare come tutti quelli con i mezzi, no? Un bel palazzo storico riarredato, no, lui se lo fa fare da zero.
5: In realtà Giuseppe Ricci Oddi comincia proprio come lei ha detto, cioè con un bel palazzo storico. Il nostro fondatore era un nobile piacentino che nasce nel 1868, ha una gioventù dorata, si trasferisce a Roma per studiare, anche se probabilmente studia piuttosto poco e giustamente si gode la sua giovinezza e la vita. E poi è richiamato a Piacenza dagli impegni di famiglia, deve prendere in mano le attività economiche di famiglia e qui a Piacenza inizia a collezionare opere d'arte, inizialmente semplicemente per arredare il proprio appartamento che si trovava nel palazzo di famiglia in via Poggiali, un palazzo che è tuttora abitato dagli eredi di Giuseppe Ricci Oddi. Questa attività di collezionista in realtà acquista per lui sempre maggiore importanza e alla fine gli riempirà la vita e lo arricchirà moltissimo. E la collezione di Giuseppe Ricci Oddi diventa mano a mano sempre più importante, anche numericamente, tant'è che nei primi anni del Novecento, siamo probabilmente intorno al secondo decennio del Novecento, il nostro Giuseppe Ricci Oddi inizia a pensare che tutta questa meravigliosa collezione che lui tiene nel proprio appartamento, dovete immaginare un allestimento che riempie le intere pareti di casa distribuite su tante file di quadri, in realtà bene, questa collezione meriti di diventare qualche cosa offerta al pubblico, che i visitatori

0: possano godere e meriti anche un edificio che possa contenerla. Giuseppe Ricciodi inizia a cercare fra i palazzi nobiliari in vendita in città. È una ricerca piuttosto sconsolante, difficile, non trova un luogo che sia davvero adatto e alla fine decide che, bene, se questo palazzo non c'è, lo farà costruire lui. E così avviene.
1: È un museo molto particolare, 100 anni che non si vedono, grazie alle caratteristiche innovative insite nel progetto originario. Che sappiamo dell'architetto, direttrice, e come vanno avanti i lavori?
0: L'architetto è un architetto piacentino, Giulio Ulisse Arata, oggi un personaggio non particolarmente famoso se non per gli addetti ai lavori, ma di fatto una personalità originalissima, di grande spessore e di certo non una figura marginale né provinciale. Sicuramente Giulio Ulisse Arata ha tanto merito nella bellezza e nella riuscita dell'operazione di Giuseppe Ricciodi. Giuseppe Ricciodi lo contatta e i due tra l'altro svilupperanno un'amicizia molto molto stretta. Per cui Giulio Ulisse Arata sarà coinvolto da Giuseppe Ricciodi anche nella formazione della collezione. Dobbiamo immaginare questo architetto che viaggia molto per tutta la penisola, che quindi ha relazioni con ambienti culturali molto aperti, molto alla page, e che consiglia giustamente Giuseppe Ricciodi in merito ad alcuni acquisti di opere d'arte. E poi ovviamente fa il suo lavoro di architetto e i due si consultano strettamente. Giuseppe Ricciodi ha delle idee molto chiare, ad esempio in merito alla luce. Vuole che l'architettura del suo museo sia un'architettura che accoglie la luce naturale. Giulio Ulisse Arata progetta infatti queste bellissime sale che hanno dei lucernari zenitali che permettono alla luce di entrare, assicurando alla galleria questa luce naturale, che è una luce molto serena, molto rilassante, che tra l'altro consente di leggere in tutta la sua bellezza l'architettura di Giulio Ulisse Arata. Lei diceva giustamente che è un'architettura che ha quasi 100 anni ma non li dimostra, e questo è vero. È una bellezza molto solenne, molto severa, molto pulita, quasi metafisica, dove hanno molta importanza i vuoti, i pieni, le ombre. Ci sono grandi arcate, grandi spazi con una architettura simmetrica di grande fascino, e sicuramente la bellezza degli spazi e la bellezza del luogo è una delle prime cose che incanta il visitatore quando varca alle soglie della galleria.
1: Abbiamo parlato dei lavori di riqualificazione appena terminati. Di che cosa aveva bisogno la galleria, direttrice, e quanto siete rimasti fedeli allo spirito originale dell'edificio?
0: La galleria aveva bisogno, diciamo, di fosse una casa, diremmo, di una bella rinfrescata, perché era molti anni, erano circa 30 anni che non si affrontava una opera di riqualificazione un po' complessiva degli ambienti, quindi c'era bisogno di riportare i muri a una situazione di decoro, di pulizia, e ovviamente, come spesso capita, quando inizi a mettere mano a qualche cosa, poi giustamente ne approfitti per fare altri lavori, perché cerchi di evitare il fatto di piccoli interventi episodici. Quindi abbiamo pensato che fosse l'occasione, il momento buono per ripensare, ad esempio, a riammodernare tutto il sistema delle attaccaglie, per fare alcuni upgrade degli impianti, per dotare la galleria di, ad esempio, un impianto di diffusione audio nelle sale che prima non esisteva. Lo sguardo è stato comunque sempre uno sguardo all'architettura originale di Giulio Ulisse Arata, un'architettura di grande pulizia, di grande nitore geometrico, che ha questa bellezza molto, molto asciutta, molto severa, Mi piace anche, se mi posso permettere, ricordare che in questo progetto siamo stati seguiti pro bono da Lissonian Partner, quindi da uno studio importante milanese che ci ha seguito come sponsor tecnico di grande qualità.
1: Ecco, e vorrei chiudere questa prima parte di intervista dando spazio alle ragioni dell'oggi. Abbiamo appena parlato della progettazione, quella della Ricci Oddi è una storia che fin dal principio coinvolge la comunità. Chi vi ha aiutato, direttrice, a sostenere l'onere economico dei lavori?
0: Questo è un punto che desidero assolutamente sottolineare perché credo sia piuttosto straordinario e non consueto. Grazie al presidente della Galleria Massimo Toscani, la comunità locale, e parlo di privati cittadini e di realtà del territorio che spaziano da aziende a banche, si è mossa e attraverso un pool di 20 sostenitori abbiamo raccolto la cifra cospicua necessaria per fare tutti i lavori. Questo, oltre a facilitarci la vita, a consegnarci le risorse necessarie per restituire bellezza, cura e attenzione alla galleria, è, io credo, un segnale bellissimo, perché è un segnale di appartenenza. Cioè, evidentemente queste persone sentono questo luogo come un luogo della comunità, come un luogo che appartiene alla città, e in questo senso hanno davvero raccolto il testimone del fondatore Giuseppe Ricci Oddi, che avrebbe potuto tenersi i suoi quadri in casa e che invece ha deciso che questa collezione dovesse diventare una collezione di pubblico godimento.

0: A Piacenza, per la Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi, abbiamo illustrato l'architettura e i lavori di riqualificazione appena conclusi. In questa seconda parte di intervista vorrei che la direttrice Lucia Pini ci raccontasse le caratteristiche della collezione. Cosa compra Giuseppe Ricci Oddi e perché?
1: Giuseppe Ricci Oddi compra opere d'arte moderne. Il moderno va dal 1830, nel suo caso, al 1930 circa.
0: Quando e, muore, che non l'abbiamo detto?
1: Muore nel 1937.
0: Eccoci.
1: Uh-huh. Sì. La galleria inaugura nel 1931, quindi diciamo lui sopravvive 6 anni e muore improvvisamente per un malore. E lega alla galleria, lascia alla galleria tutti i suoi averi. Purtroppo la guerra, che arriverà di lì a poco, farà in modo che molti di questi averi, che erano titoli, obbligazioni bancarie, eccetera, poi perdano di valore. Ma questo ci tengo a sottolinearlo, perché veramente l'atto di generosità del fondatore è stato un atto che ha avuto grande lungimiranza, cioè lui si è sempre posto il problema del futuro, cioè di dare delle gambe alla sua creatura per camminare anche dopo la sua scomparsa, e questo è il segno di grande lungimiranza e di intelligenza. Cosa compra? Compra soprattutto dipinti di arte figurativa, cioè lui è un collezionista che non ama le avanguardie, lo dice chiaramente, quindi rimane molto legato a un linguaggio di salda matrice figurativa che affonda le proprie radici nell'Ottocento, ha alcune passioni, i paesaggi ad esempio, e fra i pittori di paesaggio in particolare Antonio Fontanesi. Tant'è che il nucleo delle opere di Fontanesi è un nucleo molto folto, che raccoglie fra dipinti e incisioni e disegni circa 80 di opere, che ovviamente non sono tutte esposte. È una collezione che, per volere del fondatore, viene divisa, viene esposta per ambiti regionali e ha davvero una qualità straordinaria, e vede la presenza di autori di grande importanza e di grande rilievo. Ne cito solo alcuni: Medardo Rosso, ad esempio, della quale la galleria possiede 2 opere, tra cui la bellissima cera dell'Ecce Puer del 1906, che Ricci Oddi compra direttamente dall'artista, con il quale stringerà una improbabile amicizia. Dico improbabile perché i 2 personaggi sono quanto di più distante si possa immaginare: esuberante, invadente, eccessivo. Lo scultore, riservatissimo, di poche parole e molto distinto, il nostro collezionista. Pellizza da Volpedo è un altro autore rappresentato in collezione, ma c'è anche Boccioni, c'è Casorati, c'è Carlo Carrà, giusto per citare i nomi più, così, più famosi. Ci sono opere bellissime di autori meno conosciuti, ma qui davvero rappresentati al meglio. Penso ad esempio alle bellissime opere di Amedeo Bocchi, un artista parmigiano che è rappresentato da ben 5 dipinti, o anche Giacomo Grosso, di cui la galleria possiede il bellissimo ritratto all'aria aperta, che è credo una delle opere più affascinanti di questo artista.
0: Siamo arrivati in chiusura di questa trasmissione dedicata alla Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi di Piacenza. Per salutare la direttrice Lucia Pini, vorrei che ci raccontasse le vicende di un quadro, di uno solo, che è il simbolo stesso del museo, il Ritratto di Signora di Gustav Klimt, che dall'acquisto nel 1925 all'oggi è stato protagonista di molte avventure.
1: Si può ben dire, questa è una di quelle storie che se uno la vedesse in un film penserebbe che così, hanno esagerato, è tutto inventato, invece proprio la realtà in questo caso supera l'immaginazione. Questo dipinto, come lei ricordava, viene acquistato da Giuseppe Ricci Oddi nel 1925 a Milano alla Galleria Skopinek, con Giulio Ulisse Arata, che promuove in qualche modo l'acquisto, incoraggia Giuseppe Ricci Oddi ad acquistare un'opera di questo autore, e mi piace ricordare che questo è uno dei tre Klimt che sono presenti sul suolo italiano ed è l'unico dipinto di Klimt che venga acquistato in Italia da un privato e non da una istituzione. Quindi il nostro Giuseppe Ricciotti compra il ritratto di signora nel 1925 e per tanti decenni il dipinto trascorre una vita quieta sulle pareti della galleria. E arriviamo al 1996, quando una studentessa piacentina sta facendo una tesina di maturità. Nello sfogliare una monografia dedicata a Klimt, si accorge che nel recinto delle opere c'è una piccola foto in bianco e nero, grande non più di un francobollo, sotto a una didascalia che dice opera dispersa. La studentessa guarda questa opera dispersa e si accorge di una notevole somiglianza fra la donna raffigurata in quel dipinto e la donna raffigurata nel dipinto piacentino. Prende due misure, fa le proporzioni e dice non solo il volto sembra essere lo stesso, ma addirittura le misure del quadro in qualche modo sembrano essere coincidenti. Questa studentessa, una ragazza molto giovane di 18 anni, Claudia Maga, va dal allora direttore Stefano Fugazza facendogli presente questa sua intuizione e l'opera viene portata a fare i raggi X. E ci si accorge che in realtà l'opera ritenuta dispersa altro non era che una prima versione del dipinto acquistato da Giuseppe Ricciotti, sopra il quale Klimt aveva poi realizzato la versione che noi vediamo oggi, abbiamo sotto gli occhi quando visitiamo la galleria. Quindi in realtà si tratta di una sorta di doppio ritratto, una prima versione sopra la quale Klimt ridipinge, non sappiamo esattamente per quale motivo, la versione che vediamo oggi.
0: E questo già basterebbe.
1: E questo
0: no?
1: Già. Sì, ma non finisce qua. Non finisce qua perché siamo nel 96 con la scoperta del doppio ritratto e un anno dopo, nel febbraio del 97, il dipinto viene rubato. Viene rubato con modalità che non saranno mai chiarite. Scompare misteriosamente. Qualche giorno dopo il furto viene fatta ritrovare la sua cornice, la cornice originale, sopra il tetto della galleria, probabilmente in un tentativo di depistaggio per far credere che i ladri si fossero calati dall'alto, ma in realtà non sappiamo e io credo non sapremo mai come davvero sono andate le cose. Trascorrono molti anni, si succedono ovviamente, come spesso capita in queste situazioni, ogni tanto salta fuori qualcuno che dice di sapere dove l'opera si trova, ci sono mitomani, ci sono medium, insomma si scatena il solito circo che in questi casi di solito non manca mai.
0: Sì, perché ricordiamolo, è un Klimt, non è proprio esattamente...
1: È un Klimt, esatto, uno dei tre dipinti di Klimt esistenti in Italia, un dipinto di Klimt, quindi insomma un quadro noto a livello internazionale. E immaginate anche il trauma e lo shock che questo evento rappresentò per la galleria e per tutta la città. Fu ovviamente qualcosa di terribile, anche molto molto, innescò una serie di ricadute anche sul piano umano molto pesante per chi al tempo ricopriva ruoli di responsabilità. Una vicenda davvero con delle ricadute umane anche molto molto importanti, molto pesanti. Passano molti anni, siamo nel dicembre del 2019, quindi quasi 23 anni dopo, e i giardinieri stanno facendo dei lavori di manutenzione del verde nel giardino della galleria e hanno tagliato l'edera che ricopre le pareti esterne dell'edificio di Arata e stanno tirando i rami che hanno appena reciso per toglierli e si apre lo sportellino di un piccolo vano esterno. Immaginate uno di quegli sportellini dove sono dentro di solito i contatori del gas. Ecco, qualche cosa di molto simile. E così facendo si accorgono che dentro questo sportellino c'è un sacchetto della spazzatura che raccolgono e dentro questo sacchetto c'è un quadro. E il Klimt ritorna alla luce in questo modo, ritrovato in uno sportellino esterno della galleria. sicuramente non ha trascorso lì tutti gli anni dal furto, il quadro stava bene, era in buone condizioni, il sacchetto del pattume non era neanche particolarmente impolverato. Questo ritrovamento, se vogliamo, è ancora più misterioso e incredibile della scomparsa del dipinto.
0: Una storia meravigliosa. Tutti alla Galleria Ricci Oddi per festeggiare il rinnovamento e, come dire, lo scampato pericolo. Grazie, direttrice, buon lavoro.
1: Grazie a lei, grazie.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

sentiero, libera strada, libero pensiero. Cuore brigante, dita di scrittore, e restituisco all'amore. Caro diario.

to the other side. And there's no more, no more darkness.

until we get to the other side, and there's no more, no more.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

0: Rai Radio Tech e Te. A spasso con la scienza.
1: Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, tutti quelli di voi che hanno la webcam e sono collegati con il nostro sito virtualissimo hanno visto Loco Matteo che durante il rullio di tamburo ha fatto il triplo salto mortale senza rete. È per quello che ha messo...
2: Virtuale anche quello. No, il titolo della puntata di oggi non c'entra niente con i salti mortali, non c'entra niente con le webcam, il titolo è Siamo tutti figli delle stelle. Vi diciamo da subito che il commento musicale di Alan Sorrenti ve lo risparmiamo.
1: Meno male.
2: E invece dopo la rassegna stampa raggiungeremo al telefono la professoressa Francesca Matteucci, che non vive su una stella ma a Trieste e lavora al Dipartimento di Astronomia dell'Università di Trieste, appunto. La specialità della professoressa Matteucci è la chimica galattica, lei si occupa di capire come si forma gli elementi chimici di cui sono fatte le stelle, la Terra, di cui sono fatti gli esseri umani e perfino le oche.

Rassegna stampa che comincia come ogni mercoledì con l'inserto tutto scienza e tecnologia della stampa di Torino. La prima pagina, un paginone con tanto di foto e strumentazione, è dedicata a Guglielmo Marconi perché, come recita il sottotitolo, il 12 dicembre 1901 Marconi collegava per la prima volta Europa ed America con un segnale radiotelegrafico. Non si tratta in realtà di una trasmissione radio, che esatto, assomiglia più a quello che Silvi sta producendo in questo momento, comunque si trattò di un esperimento estremamente interessante, anche perché nessuno sapeva se fosse possibile, vista la curvatura della Terra, trasmettere queste onde elettromagnetiche da una parte all'altra dell'oceano. Nessuno conosceva l'esistenza della ionosfera, di un strato nella nostra, sopra la nostra atmosfera in grado di riflettere queste onde, non se ne conosceva l'esistenza. Marconi ebbe questa intuizione che qualche cosa doveva succedere, lui doveva riuscirci e effettivamente ci riuscì. Tutto questo è molto ben raccontato in un articolo di Piero Bianucci sull'inserto Tutto Scienza e Tecnologia della Stampa, che poi prosegue all'interno con diversi articoli dedicati alle imprese spaziali europee e al uso dei computer in oncologia. Veniamo a Libero. Su Libero segnaliamo un articolo interessante: agricoltura obiettivo delle nuove armi, sarà l'ingegneria biogenetica la vera protagonista delle guerre di domani. Ora noi non sappiamo se sarà effettivamente questa, ma Mario Villa su Libero riprende alcuni articoli apparsi su Physics Today, su Nature e soprattutto le considerazioni di Claire Fraser, la moglie di Craig Venter, apparse sulla Recherche, che paventano possibilità di guerre biologiche che utilizzano proprio l'ingegneria genetica per modificare ad esempio gli alimenti e per non nutrire ma nuocere a una popolazione. Ma la notizia che sicuramente domina sui giornali di oggi è quella di una possibile terapia genica per il cancro ai polmoni. È l'autore della ricerca Carlo Croce, che dirige il Kimmel Cancer Center di Filadelfia. Tre articoli fotocopie sui tre grandi quotidiani, Corriere della Sera, Repubblica e Stampa,

0: tutti forse un po' troppo entusiasti, perché per ora la sperimentazione è stata fatta su un topo e noi sappiamo le difficoltà nel passare all'essere umano, nonché le difficoltà di utilizzare la terapia genica, che utilizza questi adenovirus come vettori per portare i geni all'interno delle cellule cancerose dell'uomo. In passato hanno dato parecchi problemi, bisognerà prima ben capire se si potranno utilizzare. I titoli: terapia genica per il cancro ai polmoni del Corriere della Sera, con una spalla su Sirchia, dai farmaci generici un risparmio di 800 miliardi, un elogio dell'iniziativa dei farmaci generici. La Repubblica: cancro, la speranza da un gene, nel 2002 il test sull'uomo previene le neoplasie al polmone, e poi generici un risparmio di 500 miliardi all'anno. La Stampa: genetica per prevenire il cancro, successo sui topi dal 2002, test sull'uomo, e poi trionfo dei generici. E poi sempre dalla Stampa un articolo che riguarda le nostre scuole: acqua inquinata e cibi scaduti nelle scuole, blitz dei NAS, 5 mense chiuse e 477 persone denunciate.
1: Ecco, la stessa notizia è ripresa su Il Corriere della Sera: scuola, mense sotto accusa, locali sporchi, cibo conservato male, frodi, centinaia di persone denunciate. Curiosamente si trova nella pagina cronache, dove si apprende che gli studenti italiani sono tra gli ultimi della classe, forse si capisce se il cibo è conservato male, i locali sono sporchi, sono gli ultimi della classe in una ricerca dell'OCSE fatta in 32 paesi, dove gli italiani studenti risultano 26esimi per la matematica, 23esimi per le scienze. Insomma, è un vero disastro, nonostante il fatto che in Italia si spenda di più a studente, circa 20.000 euro, pardon, 131 milioni di lire, la spesa media per uno studente fino a 15 anni, rispetto alla media di 94 milioni nei paesi dell'OCSE. Quindi risultati abbastanza negativi, cosa che dice anche la Stampa, però lontano dalla pagina dove la scuola risulta più o meno infrequentabile. Bocciati gli studenti italiani, svogliati in ritardo, classifica OCSE dei 32 paesi più industrializzati, siamo penultimi. Intesi gli italiani, i francesi se la cavano benissimo.
0: Gli italiani che però si iscrivono in massa alle Olimpiadi della Matematica, e vedremo se almeno in questa competizione riusciranno a dare qualche risultato positivo. Partono oggi le Olimpiadi della Matematica per una serie di selezioni che poi porteranno alle Olimpiadi Internazionali della Matematica a Glasgow. 280.000 gli studenti in concorso.
1: 280.000, ma un esercito gigantesco.
0: Un esercito di matematici non fa così tanta paura.

0: E segnaliamo una conferenza che si tiene a Roma il domani 6 dicembre 2001 alle 16 all'Aula Magna alla Sapienza di Piazzale Aldo Moro 5, Molecole nello spazio, la chimica fra le stelle e le nuvole, la tiene Francesco Antonio Gianturco. Per chi si trova a Roma, una possibilità?
1: E invece per chi preferisce ascoltare le oche o semplicemente non può andare fino alla Sapienza ad ascoltare questa conferenza, noi abbiamo al telefono la massima esperta di molecole e galassie, l'autrice di The Chemical Evolution of the Galaxy per le edizioni Kluver che è uscito quest'anno, Francesca Matteucci. Buongiorno, ben arrivata dalle Oche di Lorenz.
2: Buongiorno.
1: Grazie di essere con noi. Sappiamo che lei sta per fuggire perché domani deve essere in un altro paese a tenere un seminario. Noi della sua materia, che chiamiamo così per adesso un po' in gergo, nucleosintesi stellare, avevamo parlato molto rapidamente in trasmissione quando era morto Fred Hoyle, avevamo promesso agli ascoltatori che ci saremmo tornate. Allora, la nucleosintesi stellare com'è nata, quando e che cos'è?
2: Sì,
1: la nucleosintesi... C'ha 10 secondi. Scherzo.
2: Però la nucleosintesi stellare, come dice lei, è nata con Fred Hoyle, con un lavoro famoso in cui non c'era solo Fred Hoyle, ma anche Fowler e i due Burbidge. E questo lavoro praticamente ha posto le basi della conoscenza della nucleosintesi stellare, cioè tutto quello che sappiamo adesso. Naturalmente, diciamo, le cose sono avanzate, però le basi le hanno messe loro. E praticamente quello che hanno scoperto, che hanno detto, è che gli elementi chimici che noi conosciamo e la composizione chimica del nostro pianeta, eccetera, sono dovuti in parte alla nucleosintesi che è avvenuta durante il Big Bang, cioè durante i primi 3 minuti di vita dell'universo, dove si sono formati gli elementi leggeri, essenzialmente idrogeno, elio e tracce di elementi tipo il litio 7, e poi tutti gli altri elementi, a partire dal carbonio fino ai transurani, cioè l'uranio e il torio, sono stati fatti dentro le stelle, le quali sono praticamente proprio delle fucine che trasformano elementi più leggeri in elementi più pesanti. Quindi tutti gli elementi che compongono anche il nostro corpo, dal ferro del nostro sangue, la vita stessa che è dovuta alla presenza del carbonio, è dovuta al fatto che le stelle hanno praticamente costruito queste fucine nucleari che sono dentro le stelle, hanno costruito questi elementi.
1: Per aiutare magari gli ascoltatori, diciamo che c'è un acronimo molto comodo, è il CAO, per dire alcuni di questi elementi: carbonio, idrogeno, azoto e ossigeno. Quindi uno, siamo fatti di CAO, oltre a essere figli delle stelle, ma questo è solo per aiutare appunto la memoria. Francesca Matteucci, lei è una delle astronome che, oltre ad aver scritto quel volume di cui dicevamo poco fa, ha scritto anche un po' la storia della nostra galassia.
2: Sì.
1: La quale, secondo lei, è nata, ma non solo secondo lei, un bel po' di miliardi di anni fa. Adesso non chiediamo a Francesca Matteucci di raccontarcela tutta la storia della galassia, ma almeno se può riassumerci, proprio anche in base ai suoi lavori, certo, i capitoli più importanti.
2: Sì, la nostra galassia contiene stelle che hanno almeno l'età dell'universo, e l'età dell'universo è stimata intorno ai 13-15 miliardi di anni, quindi si presume che la nostra galassia abbia quell'età. La nostra galassia è costituita da 4 componenti stellari fondamentali. Una è appunto l'alone cosiddetto, dove ci sono le stelle più vecchie, che sono gli ammassi globulari, e poi c'è un rigonfiamento centrale chiamato nucleo o bulge in inglese, in cui ci sono stelle che sono anche molto vecchie, poi esiste il disco sottile dove si trova il nostro sistema solare, il quale contiene sia stelle vecchie che stelle molto giovani, e la quarta componente è quello che noi chiamiamo disco spesso, che è una struttura intermedia tra il disco sottile e l'alone galattico. Il nostro sistema solare si trova dunque su questo disco sottile, in cui ci sono non solo stelle ma gas e polveri, e il processo di formazione stellare è un processo ancora attivo. Il nostro sistema solare appunto si trova a una distanza di circa 8 kiloparsec dal centro della galassia. Pensi che un parsec è 3 per 10 alla 18 centimetri, cioè un 10 seguito 18 zeri.
1: Si sembrava parlare in termini di fantascienza quasi,
2: sì, kiloparsec. Sì, ma è così. Un kiloparsec è mille volte tanto, quindi noi non ci troviamo affatto in una posizione centrale della galassia.
1: Siamo in periferia.
2: In periferia, però forse proprio per il fatto che siamo in periferia che la vita si è potuta sviluppare, proprio perché al centro delle galassie e anche nella nostra esistono dei fenomeni, e c'è un'attività enorme, ci sono radiazioni estremamente nocive, ci sono supernove che emettono quantità di raggi gamma e X che non ci consentirebbero di sopravvivere. E la nostra galassia come si è formata? Ma noi pensiamo che si sia formata attraverso degli eventi di accrescimento di gas. Prima si sono formate le componenti più antiche e poi molto più lentamente, per accrescimento lento di gas che veniva fuori, diciamo gas extragalattico, attratto per forza di gravità dalle condensazioni già esistenti, si è formato piano piano il disco dove noi ci troviamo. E le stelle che si sono formate all'inizio, subito dopo il Big Bang, non contenevano metalli. Noi astrofisici chiamiamo metalli tutti gli elementi più pesanti dell'elio.
1: La cosa vi è rimproverata dai chimici, ovviamente.
2: È vero. E anche il fatto di chiamare evoluzione chimica
1: lo studio della
2: delle abbondanze stellari ci viene rimproverato dai chimici, perché in realtà quello che noi facciamo è più fisica nucleare, lo studio della nucleosintesi stellare. E comunque, dicevo, quello che succede è che le prime stelle nacquero con abbondanza metallica nulla, poi piano piano le seguenti generazioni hanno costruito dentro di loro sempre più elementi pesanti, fino ad arrivare alla composizione chimica tipica del sistema solare, che è quella del nostro pianeta, e appunto attraverso questo processo che noi chiamiamo evoluzione chimica.
0: Ma questo processo di evoluzione è avvenuto una volta sola per tutte le galassie che ci sono nell'universo, oppure è una cosa che continua ad avvenire?
2: Ma è un processo che continua ad avvenire per alcune galassie, per altre si è già fermato, cioè dipende dalla quantità di gas che le galassie hanno ancora al momento presente. Ci sono delle galassie che noi chiamiamo galassie ellittiche, galassie sferoidali, che hanno una quantità di gas minima e sono essenzialmente fatte di stelle, quindi questi oggetti hanno smesso di evolvere chimicamente già parecchi miliardi di anni fa, mentre altre galassie come la nostra e come le galassie irregolari cosiddette, che contengono una grande quantità di gas ancora, il gas è il materiale da cui le stelle si formano, continuano ancora adesso a formare stelle e quindi il processo è un processo ancora attivo.
1: Francesca Matteucci, scusi se le parla una fan di fantascienza, lei diceva che insomma noi siamo nati in periferia, che in fondo siamo stati fortunati perché al centro sarebbe successo di tutto, non saremmo potuto nascere e vivere, però non è che ogni tanto delle galassie si scontrano e sono ammaccate proprio le periferie?
2: Sì, certamente. Questi incontri tra galassie sono stati visti, ma soprattutto quando l'universo era più giovane, cioè quando le galassie erano più vicine tra loro. E nel telescopio spaziale Hubble ha mostrato delle foto incredibili in cui si vedono proprio questo cannibalismo tra galassie. E allora sì, ha ragione, dipende chiaramente da come l'impatto e la fusione di questi oggetti avviene, però tuttavia noi abbiamo anche la galassia di Andromeda che sta viaggiando verso di noi, probabilmente in un futuro molto remoto per noi, però ci sarà una collisione anche tra Andromeda e la galassia.
1: Beh, peccato, perché Andromeda, sempre stando alla fantasia, vabbè, lasciamo perdere. Facciamo una piccola interruzione musicale. Forse Matteo vuole presentarle l'artista che abbiamo scelto per commentare.
0: Sì, perché la canzone si chiama Estrella e lui è Gilberto Gil.

0: Professoressa Matteucci dell'Università di Trieste, lei è ancora con noi?
1: Sì.
0: Possiamo continuare su questa strada scivolosissima della fantascienza?
1: Certamente.
0: Grazie. E allora, dalla composizione della Via Lattea e da quella delle stelle della sua periferia, qualcuno ha dedotto che è più probabile che i pianeti si siano formati appunto attorno a stelle zeppe di elementi pesanti, tipo il nostro Sole, che è un po' facile, si tratta di un reverse engineering, no? Se ci sono i pianeti intorno a una stella come il nostro Sole, come effettivamente vediamo, allora è probabile che la cosa si ripeta altrove. Comunque, anche se la planetologia non è il suo campo, se lei volesse trovare un pianeta come la Terra, da che parte della Via Lattea andrebbe?
1: Sì, è stato trovato infatti che i pianeti tendono a formarsi intorno alle stelle che hanno una composizione metallica, come l'hai detto, più alta che in altre zone. Quindi se io volessi trovarli in nostra galassia, certamente andrei verso il centro della galassia, non verso la periferia. E la ragione è che noi sappiamo da studi appunto delle abbondanze degli elementi, sia dalle stelle che dalle nebulose, che l'abbondanza metallica nel disco nostra galassia decresce al crescere della distanza galattocentrica. Quindi tanto più ci allontaniamo dal centro della galassia, tanto meno metalli troviamo nel gas. Quindi la risposta è: mi avvicinerei di più verso il centro galattico. Però attenzione.
0: Però lei prima aveva detto che lì la vita è più difficile perché gli
1: certo,
0: incidenti...
1: Non troppo. Perché se ci avviciniamo troppo c'è anche un buco nero al centro della galassia, quindi chiaramente le cose non sono possibili. Però tra noi e il centro della galassia, come ho detto prima, ci sono ben 8 kiloparsec. Quindi probabilmente, appunto, per rispondere alla sua domanda, mi guarderei più verso il centro della galassia in questo senso, senza avvicinarmi troppo, che non alla periferia.
0: Lei fa questo mestiere da qualche anno e nell'ultimo decennio si sono cominciati a trovare i pianeti. Non somigliano molto al nostro. Lei è rimasta sorpresa?
1: No, assolutamente. Credo che nessun astronomo sia sorpreso, proprio perché di stelle come il nostro Sole ce ne sono miliardi e il nostro Sole è una stella molto tipica, in ogni galassia ce ne sono tantissime e quindi la probabilità di trovare un sistema solare simile al nostro sembra altissima. E anche probabilmente la possibilità di avere vita, che è dovuta appunto al carbonio. La nostra galassia è piena di nuvoloni di monossido di carbonio e così anche le altre galassie. E quindi non sono affatto stupita. Casomai il problema è riuscire a comunicare con eventuali forme di vita, perché appunto le distanze astronomiche sono tali che anche viaggiando alla velocità della luce nel tempo di vita del genere umano è possibile non riuscire a ricevere o a rimandare nessun segnale.
0: No, adesso noi non vogliamo disperare gli ascoltatori che sperano un giorno di seguire Francesca Matteucci verso il centro, ma non troppo, perché potrebbero esistere i tachioni, e qui siamo nella scienza spinta e anche nella fantascienza, che sarebbero quelle particelle che vanno più veloci della velocità del limite di velocità della luce e che hanno permesso a certe astronavi inventate da Asimov di girare oltre la nostra galassia. Beh, hai detto questo, credo di aver dato il peggio di me. C'è qualcosa che vuole aggiungere sulla preziosità, diciamo, per datare l'universo, per capire come si è formato, quindi come siamo nati noi, della nucleosintesi stellare?
1: Sì, beh, la nucleosintesi stellare appunto è molto importante perché e soprattutto la si può usare per datare l'universo. In particolare c'è una branca che si chiama la nucleocosmocronologia che fa uso di dello studio di abbondanze di elementi radioattivi che sappiamo appunto, di cui conosciamo il tempo di decadimento, e quindi sulla base di questo riuscire a risalire all'età delle stelle. C'è tutta una letteratura a proposito, c'è anche un capitolo nel libro che io ho scritto che lei mi ha menzionato. Tuttavia ancora questi metodi hanno delle incertezze perché in parte si basano su questi modelli di evoluzione chimica delle galassie che hanno purtroppo ancora una serie di parametri, di processi fisici che noi non conosciamo molto bene, e quindi diciamo è ancora una scienza che avrà una grande espansione nel futuro, come tutta l'astrofisica.
0: Allora, buon lavoro a Francesca Matteucci, che sta per cambiare l'equazione di Drake, ma su questo torneremo un'altra volta. E grazie anche per aver trovato un po' di tempo per noi prima di partire all'estero.
1: Grazie a voi.

0: Grazie quindi a Francesca Matteucci, che abbiamo scoperto essere esperta anche di nucleocosmocronologia, l'argomento della puntata di oggi, che se qualcuno cominciasse a ascoltarci adesso dice ma questi sono matti. E, una breve notizia, perché ci rimanda a quello di cui parleremo venerdì: è stato trovato il più grande numero primo fino adesso conosciuto, e è un numero primo di Mersenne, nel senso che può essere espresso come 2 a una certa potenza meno 1 e più precisamente 2 alla 13.466.917 meno 1, un numero di 4 milioni e passa di cifre. Noi sulla matematica e su come raccontarla torneremo venerdì.
1: Ricordiamo che il titolo del libro di Francesca Matteucci, The Chemical Evolution of the Galaxy, è un po' il punto sulla situazione, forse per persone molto interessate o che lavorano in questo campo. La ringraziamo per aver partecipato alle Oche.
0: E ringraziamo anche Alberto Fognini e Mina De Toffol, e la linea può passare a Roma. Noi ci sentiamo domani.

0: Ho visto un show.
1: Sarai scusa?
0: Un ricco.
2: Estes?

logiche supposizioni nel delirio generale. Qualcuno fa sul generale, ci aspettano al barcone uno con le valigie di cartone. E tu, che ci hai creduto di più,

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

Questa che state ascoltando è la registrazione del terribile rumore del terremoto del Friuli del 6 maggio 1976. Magnitudo 6.5 della scala Richter, uno dei più forti e tragici del Novecento italiano, seguito da altre scosse in settembre. Il sisma causò quasi 1000 vittime e la distruzione di interi paesi. L'epicentro fu tra Gemona e Artegna, a nord di Udine. A 50 anni dalla catastrofe, Radio Techete ha deciso di realizzare questo speciale con il montaggio di alcuni momenti radiofonici e televisivi conservati nell'archivio RAI, a partire dal primo documento che siamo riusciti a recuperare relativo a Controvoce, condotto da Antonio Leone, Radio 1. Insieme alle voci dei giornalisti degli speciali, oltre che di Radio 1, anche di Radio 2 e della TV, ascolteremo le voci delle vittime, le voci dei primi soccorritori, la voce dei radioamatori che tanta importanza ebbero nei primi momenti per favorire i soccorsi. Ascolteremo poi anche le voci politiche, il ministro dell'interno Cossiga, il commissario straordinario Giuseppe Zamberletti, proprio quello che dopo questa e le altre esperienze come il terremoto dell'Irpinia negli anni 80, nel 1982 fu il padre del Dipartimento della Protezione Civile, e ancora il ministro dei lavori pubblici Antonio Gullotti e il ministro dei beni culturali Mario Pedini. L'allora presidente del Consiglio, lo ricordiamo, era Aldo Moro. Infine ascolteremo anche la voce di Paolo VI. I rumori di elicottero, le sigle e ogni effetto sonoro che ascolterete sono legati a quei primi giorni di maggio del 1976. Un saluto da Elisabetta Malantrucco.

0: Controvoce, gli speciali del GR1.
1: Dagli studi del GR1 Antonio Leone riprendiamo subito il discorso sul terremoto che ieri sera ha colpito il Friuli facendo molte vittime, come sapete. Non sappiamo ancora quale potrà essere, quale sarà il bilancio definitivo di questa sciagura. 130 morti, abbiamo detto, ce l'ha detto la sala operativa della Protezione Civile del Ministero dell'Interno, sala operativa che noi cercheremo presto, il più presto possibile, di avere di nuovo in linea. Io anzi prego la regia, se possibile, di aiutarci nel senso di poter sentire o l'ingegner Tiezzi o l'ingegner Del Moro. Prima di passare ai nostri collegamenti, che saranno collegamenti con altre sedi, con altri colleghi, che saranno collegamenti per la cronaca, evidentemente, e per seguire il lavoro, l'opera di soccorso che in queste ore è intensissima, un annuncio. La SIP invita a usare il telefono per le zone colpite soltanto in casi di assoluta urgenza. Evidentemente c'è un superaffollamento delle linee telefoniche in queste ore, tutti cercano, vogliono sapere notizie sui loro familiari, su che cosa è successo, qual è, diciamo, il bilancio, la dimensione di questo terremoto, di questa sciagura. Dicevo, la sala operativa del Ministero dell'Interno, stiamo tentando di averla, l'avremo sicuramente nel corso di questa nostra trasmissione, per la cronaca. Cronaca significa collegarci immediatamente con il nord. Io sentirei prima di tutto Milano.
2: Ecco, in linea a Milano, già nelle precedenti edizioni del GR1 vi abbiamo dato le informazioni man mano che ci giungevano su questo terremoto. 5 scosse fortissime a partire dalle ore 21 di ieri sera.

0: l'epicentro attorno alla zona di Udine, la zona più colpita appunto in Friuli, ha un raggio di circa 60 km. Ci sono paesi che, a quanto sappiamo fino a questo momento, sono praticamente stati rasi al suolo. La zona interessata è abitata da circa 180.000 persone e la stragrande maggioranza di queste persone stanotte ha dormito all'aperto. C'è paura, evidentemente, dopo le ripetute scosse di terremoto, c'è paura a tornare nelle case lesionate, anche quelle che hanno resistito alle scosse. La maggioranza delle persone si sono riversate all'aperto, si sono attendate con mezzi di fortuna e tuttora vagano nelle zone del Friuli, in parte soccorse, in parte non ancora raggiunte dai soccorsi.
1: Piero Scaramucci, ti interrompo un attimo. Abbiamo la sala operativa in linea. Pronto?
2: Pronto, mi dica, dottore.
1: L'ingegner Tiezzi?
2: Sono io.
1: Ingegnere, mi scusi, ci siamo sentiti mezz'ora fa. Lei ci ha dato le ultime notizie che non modificavano il bilancio per quanto riguarda le vittime. 130 morti, si è detto.
2: Sì.
1: C'è qualcosa di nuovo?
2: No. Per il momento non c'è proprio niente di nuovo riguardo a queste cifre.
1: Quindi per quanto riguarda le vittime 130?
2: Per quanto riguarda le vittime non abbiamo nessuna notizia diversa da comunicare.
1: Per i feriti? Lo stesso.
2: I servizi abbiamo saputo che procedono normalmente nelle difficoltà ambientali che lei può immaginare,
1: sì.
2: Tutti gli ascoltatori possono sentire, ma non abbiamo problemi che incombono riguardo all'obiettivo di soccorso che gradatamente viene messo in atto in relazione alla situazione dei luoghi.
1: Piero Scaramucci da Milano, il collega Scaramucci ci stava dicendo che il terremoto ha investito una zona molto ampia e sono molte le persone che hanno bisogno in queste ore di un punto di riferimento, hanno bisogno di,
2: sì.
1: Così, di essere soccorsi,
2: sì.
1: Di essere aiutate. Noi nel corso di questa trasmissione manderemo in onda una intervista registrata poco fa con il direttore generale della Protezione Civile, il prefetto Marongio,
2: sì.
1: Che ci spiegherà come i soccorsi sono organizzati. Comunque sono soccorsi che fanno capo alla vostra sala operativa. La vostra,
2: sì.
1: Sala operativa sta sopportando il massimo, diciamo, del lavoro in queste ore.
2: In questo momento sta sotto pressione, è ovvio.
1: Certo. Per quanto riguarda i soccorsi, gli ospedali fanno delle richieste, passano queste richieste anche attraverso voi?
2: No, non sempre, perché queste richieste trovano alimento soprattutto in sede locale e poi filtrano per il centro, ma non passano per la sala operativa, perché ci sono anche le autorità sanitarie competenti che sono loro che intervengono a sopperire a questi fabbisogni fatti presenti.
1: Sì, cioè in sede locale ci si sta muovendo anche autonomamente, evidentemente, soprattutto,
2: certo,
1: per quanto,
2: certo.
1: Riguarda l'assistenza alle persone ferite, colpite.
2: Certo.
1: La ringrazio molto, ingegnere.
2: Prego,
1: ci risentiremo,
2: prego.
1: Sicuramente.
0: I bilanci ufficiali, come si sa, raccolgono i dati confermati, ma notizie che ci giungono dalla zona terremotata dicono che il numero delle vittime sta salendo, si parla già di circa forse 150 morti, mentre i feriti sarebbero attorno al migliaio. Vi ripeto, queste non sono notizie confermate, sono notizie che confluiscono alle nostre sedi. Una vasta zona, vi dicevo, con un raggio di circa 60 km, ha forse definitivamente cambiato volto. Vi do così alcune informazioni. Per esempio, da Spilimbergo a San Daniele, uno spettacolo tremendo, ci dicono a Valeriano l'80% delle case sono distrutte o lesionate. A Vito d'Asio, numerose case crollate. A San Pietro al Natisone, una casa crollata ha bloccato la strada principale. A Forgaria tutte le abitazioni sono state danneggiate più o meno gravemente e le macerie di una casa crollata hanno ostruito la strada principale. Una caserma del terzo artiglieria da montagna è stata devastata, si stanno cercando i corpi di alcuni militari rimasti sotto le macerie. Il capannone di un'acciaieria a Rivolo di Osoppo è crollato, ha travolto alcuni operai. Fabbricati industriali sono andati danneggiati o distrutti anche a Gemona. A Maiano, ci informano, sono crollati due condomini, travolgendo le famiglie che vi abitavano. Tutti erano a cena in quel momento. Ricordiamo che le scosse sono cominciate alle 21. L'ospedale di Udine e gli altri ospedali della provincia hanno dovuto sistemare centinaia di feriti nei corridoi, negli uffici, nei depositi. Ci sono notizie per quanto riguarda le strade. Il traffico tra l'Italia e l'Austria è praticamente interrotto perché sulle strade transitano solo i mezzi di soccorso. La Guardia di Finanza, al valico di Tarvisio Coccao, ha deciso di non far transitare neppure gli autotreni diretti in Italia, e questo per facilitare l'opera dei soccorritori.
1: Noi abbiamo al telefono un radio amatore, il signor Giulio Nardone. Signor Nardone? Pronto?
2: Prego.
1: So che lei, insieme ad altri suoi colleghi, ha seguito nel corso della notte, attraverso le sue apparecchiature, quello che stava succedendo.
2: Esattamente, anzi le posso dire che ho sentito in diretta la scossa di terremoto, perché stavo proprio parlando con un collega della Italia 3, cioè la zona 3 sarebbe la zona del Veneto, quando questo collega ha detto a un certo punto terremoto, terremoto, e allora è scappato via perché sentiva i calcinacci che cadevano.
1: Sì.
2: E a quel punto lì è stata organizzata subito la rete di emergenza radio, il nostro CER, Centro Emergenza Radio dei Radioamatori, che ha coordinato le sue varie maglie, quindi stazioni di ascolto nei vari punti, e è stato organizzato non solamente per l'ascolto, naturalmente, che non sarebbe niente, ma per i primi soccorsi. Quindi sono state organizzate una rete sulle VHF, cioè sulle onde cortissime, locale,
1: sì.
2: In modo che sono stati anche dei posti mobili, si vedi dei posti mobili di radio presso i vari ospedali lì del Veneto, che comunicavano la disponibilità di posti letto, l'arrivo dei feriti e quindi il numero di posti letto disponibili ancora.
1: Quindi diciamo che voi siete stati molto utili in queste ore proprio per stabilire una serie di collegamenti.
2: Sì, esattamente, sotto il profilo dei collegamenti di emergenza dei primi momenti, perché dopo subentrano quelli ufficiali, ma nei primi momenti magari è necessario stabilire questi collegamenti.
1: Tra l'altro voi avete sentito, credo proprio da noi dal GR1, si parlava dell'Istituto Rizzoli,
2: esatto,
1: che mette a disposizione due ambulanze. Si tratta però di stabilire chi potrebbe servirsi di queste due.
2: Abbiamo ascoltato quella notizia?
1: Sì.
2: Mi sono messo in contatto qui con la capomaglia, che si trova su Bassano del Grappa. In questo,
1: sì,
2: momento funziona la capomaglia alla stazione di Bassano del Grappa.
1: Non gliel'ho chiesto, signor Nardone. Lei ci parla da dove esattamente?
2: Da Roma.
1: Da Roma.
2: Da Roma. Mi sono messo subito in contatto con questo, col capomaglia del nostro centro emergenza radio, il quale ha comunicato che la necessità più urgente di autolettighe e particolarmente di personale medico e sanitario,
1: sì,
2: era dell'ospedale civile di San Daniele del Friuli. E in quel luogo lì quindi dovrebbe avere questo personale medico disponibile dal Rizzoli di Bologna.
1: Ecco, quindi io mi auguro che il dottor Bartolini, che è il direttore del Rizzoli, sia in ascolto, perché a questo punto si fa un passo in avanti, cioè queste due autoambulanze messe a disposizione dal Rizzoli potrebbero essere utilissime all'ospedale San Daniele.
2: Certamente, in particolare il personale medico, in particolare, che manca, il personale medico e sanitario che manca quasi completamente. E in questo momento ricevo un messaggio.
1: Sì.
2: Riguarda la confluenza, la viabilità, se potete appunto mandarlo in onda, perché riguarda la viabilità e quindi esattamente la necessità di concentrare le colonne di autolettighe,
1: sì,
2: su Udine, dove debbono mettersi a disposizione la prefettura, quindi non intasare le strade dalla parte di Gemona,
1: sì,
2: dalla parte di Falgheria, perché dalla parte lì è difficile il transito, quindi dirigersi su Udine e mettersi a disposizione la prefettura, che le smisterà opportunamente.
1: Ecco, il signor Dandone parla della prefettura e del ruolo della prefettura, delle prefetture in queste ore. Sarà un argomento sul quale noi torneremo. La ringrazio molto, signor Dandone.
2: Prego, buongiorno.
3: Chiedo scusa, qui è Trieste, noi dovremmo essere in grado,
1: esatto,
3: di
1: collegarci con
3: Udine.
1: Benissimo, allora sentiamo Udine. Grazie, professor Casetano.
4: Pronto, Udine in linea, Marco Volpati, mi ascoltate in questo momento?
1: Sì, ci sentiamo finalmente.
4: Ecco, le ultime notizie parlano qui a Udine di un bilancio di morti aggravato rispetto a quello che avete dato voi. È un bilancio però ufficioso, si parla di 180 morti e di 900 feriti. Potrebbe anche non essere reale questo bilancio, in quanto si fa presente che molto spesso in questi casi, nei soccorsi che sono spesso convulsi, magari si fa la segnalazione di una vittima due volte, quindi in questo senso questa cifra di 180 morti non è assolutamente così ufficiale né tutto sommato definitiva. Continuano naturalmente le operazioni di soccorso, si sta scavando là dove le case sono crollate. Ecco, queste segnalazioni sono abbastanza positive, nel senso che molte delle persone che vengono estratte dalle macerie sono vive, sono spesso in condizioni discrete, magari ferite. Questa la situazione. A Udine questa mattina non si è andati a scuola, non si andrà a scuola nemmeno domani. molte fabbriche sono chiuse, negozi chiusi, la popolazione è ancora sotto lo shock di questa nottata trascorsa dalla maggior parte della gente all'addiaccio. C'è il timore, la psicosi di nuove scosse, molto spesso si ha l'impressione che la terra torni a tremare, magari non è vero. Ecco, questa è grosso modo la situazione in questo momento a Udine e nelle zone della provincia. Una correzione, una precisazione rispetto a quanto è stato detto da voi rispetto alle località colpite. Non ci risulta qui che ci siano danni rilevanti a Palmanova e neppure a Tolmezzo, soltanto qualche lesione, qualche cornicione caduto, esattamente come è accaduto nella città di Udine, che non ha avuto vittime ma soltanto molto spavento. Questa mattina si è riunita a Udine in seduta straordinaria la giunta regionale del Friuli Venezia Giulia per disporre i soccorsi. Claudio Coiutti ha intervistato il presidente della regione Friuli Venezia Giulia.
5: È terminata poco fa qui a Udine una seduta straordinaria della giunta regionale del Friuli Venezia Giulia. Presidente Comelli, di cosa si è discusso?
6: Beh, si è fatto una prima rilevazione dell'entità dei danni. Purtroppo il numero delle vittime, ai quali abbiamo espresso il nostro commosso ricordo e la solidarietà alle famiglie, è superiore a quello che pur nelle più pessimistiche previsioni ieri sera prevedevamo, e questo è il lato più grave. Secondo punto, i danni ai centri abitati sono rilevantissimi, sì da renderne alcuni inabitabili del tutto, ci sono dei danni alle opere pubbliche, ecco, quindi abbiamo fatto questo primo accertamento. Al fine di affrontare questa situazione si è convenuto, d'accordo a tutte le rappresentanze, concentrare presso il prefetto, presso la prefettura, diciamo questo nucleo operativo cui fanno capo con persone di collegamento i vari enti, i vari organismi e le stesse autorità militari che così prontamente sono intervenute ieri sera assieme alle forze dell'ordine. Abbiamo espresso questo primo e vivissimo apprezzamento per questo apporto. Ecco, quindi oggi pomeriggio avremo un incontro con i sindaci un po' per avere la situazione dei nostri paesi, dei paesi più colpiti. Frattanto si provvederà attraverso gli organismi competenti alla provvista di medicinali, di viveri, ovviamente all'assistenza ai feriti. Si dovrà provvedere entro stasera alla creazione di tendopoli, perché i centri più abitati, come dicevo, non è pensabile che la gente possa restare nelle rispettive abitazioni, e in questo senso sono stati chiesti rinforzi e forniture di tende anche da altre regioni che stanno arrivando. La giunta regionale si riunisce quest'oggi qui in Udine per l'esame dei primi provvedimenti e quindi di uno strumento legislativo che ho nella stessa seduta di domani oppure al massimo lunedì. Ecco, ci auguriamo il Consiglio regionale possa approvare, anche per avere una prima disponibilità per il pronto intervento.
7: Che passi farete verso il governo centrale?
6: Questo, che come lei può capire, è un primo intervento che le autorità locali e anche le autorità regionali stanno disponendo, ma l'entità dei danni è tale che dovrà necessariamente comportare un provvedimento speciale da parte del governo centrale. Il ministro dell'Interno è stato in stretto contatto con noi, credo che arriveranno i primi aiuti, ma credo di non sbagliare se dico che fin d'ora dovrà essere prospettata l'esigenza di una legge speciale.
4: Mi sentite bene adesso, no? Dunque, per quanto riguarda la riunione che in questo momento è in corso nella sede degli enti locali,
1: questo
4: qui a Udine,
1: è Danilo Colombo,
4: si tratta di una riunione che ci sembra quanto mai opportuna. Come chiaro, subito dopo il sisma c'è stato un intrecciarsi di iniziative, le quali iniziative però hanno creato un po', diciamolo pure, il caos. Quindi c'è la necessità assoluta di trovare un coordinamento a questa opera di soccorso. Piovono intanto offerte di medici, di assistenze di ogni tipo. Per esempio il centro trasfusionale di Lubiana si è dichiarato a disposizione, il personale ortopedico di altre specializzazioni, di cui sembra bisognare l'ospedale di Cividale, è a disposizione in questo momento per fare questo tipo di servizio l'organizzazione sanitaria di Capodistria e del litorale istriano.
8: Abbiamo attraversato una regione che sembrava sconvolta dalla guerra, con persone che vagavano senza meta, con una coperta sulle spalle, case sventrate, macerie sulle strade e tanta disperazione sui volti di tutti.
9: È un'intervista che facciamo alle 2 di notte in condizioni drammatiche, mentre si stanno ancora svolgendo le ricerche in una casa del comune di Pinzano. Abbiamo il nostro microfono, il medico condotto. Qual è la situazione qui?
10: La situazione qui è molto grave, come può lei constatare. Abbiamo già tirato da queste macerie circa 10 persone, di cui 8 vivi, un bambino ha dovuto fare la respirazione bocca a bocca, 2 invece ho dovuto constatare il decesso. Però ce ne sono ancora lì sotto una decina, almeno da quello che mi risulta, sperando che non ci siano ospiti nelle famiglie, altrimenti il numero sotto le macerie aumenta.
8: Le opere di soccorso si sono svolte con estrema difficoltà nella notte, rischiarata dalle foto elettriche dell'esercito e dei vigili del fuoco, spesso insufficienti nella prima fase per dar luce ai soccorritori che cercavano disperatamente di salvare ancora qualche persona travolta dalle macerie. In tutti i paesi della zona la stessa scena di distruzione. Voci angosciate annunciavano ora una famiglia distrutta, ora una casa duramente costruita con le rimesse degli emigranti rasa al suolo da una scossa. Anni di fatiche resi vani in pochi secondi. Forgaria è quasi irraggiungibile per numerose interruzioni sulla strada, massi, deformazioni e spaccature nell'asfalto. Nel paese quasi nessuna casa si è salvata. Siamo arrivati proprio mentre si cercava di estrarre dalle macerie una donna ancora in vita, bloccata da 7 ore da travi di cemento. È stata salvata dal sacrificio del marito che l'ha coperta con il suo corpo.
11: Magnano in Riviera, 20 km a nord di Udine. Non restano altri che macerie. Traffico di automezzi militari che proseguono negli scavi. Insieme ai militari, gruppi di volontari del paese e dei paesi vicini. Cosa state facendo voi?
12: Adesso siamo andati a aiutare gente. È entrato fuori uno che era sepolto lì.
11: Ricordiamo che questo è un paese che ha 1300 abitanti, ha avuto 32 morti.
12: Credo di sì, non so, noi abbiamo tirati fuori 3.
11: Dove?
12: Qua in giro, dove ci mandavano, abbiamo dato una
11: mano. Voi chi siete?
12: Noi siamo di Udine.
11: Siete volontari?
12: Sì, siamo venuti su ieri sera ancora, dopo la scossa, e siamo qua ancora. Adesso andiamo a casa perché siamo un po' stanchi.
11: Voi siete della...
13: Delle case di Spaccamila.
11: Udine.
13: Di Udine.
11: Di Udine, sì. Siete qui da stanotte voi?
13: Sì, da stanotte.
11: Avete estratto dei cadaveri?
13: Sì, abbiamo estratto...
14: Quasi una dozzina.
13: Sì, quasi una dozzina di cadaveri.
14: Tra bambini, uomini, sì, ragazze, 18-20 anni.
11: Così. Feriti?
14: Feriti, quasi no.
13: Sì, feriti 3 o 4 persone. Che sono stati là. Quindi.
11: Siete andati anche in altri paesi?
13: No,
11: siamo rimasti solo questo.
13: Sì, siamo rimasti solo qua.
14: Animali, come mucche e altri animali, porci,
11: rimasti sotto le macerie.
14: Sotto le macerie.
11: Senta, lei viene da Giomona?
15: Sì, il centro storico è tutto distrutto. Faccia conto che tutta la parte.
11: C'è la chiesa del 300, dicono che è completamente distrutta.
15: Sì, completamente distrutta, come questa. L'ospedale è sgomberato e. Tutto il resto...
11: Morti quanti?
15: Non so, finora un 100 qualche cosa. Si trovavano a gruppetti di 3 anche abbracciati. E si è salvati molti ragazzi, invece...
11: Lei perché è qua adesso?
15: perché mia moglie è direttrice dell'ufficio postale di Gemona, noi siamo venuti a vedere com'era l'ufficio.
16: Ma lei stanotte era a Gemona?
15: Sì, io sono stato a scavare tutta la notte, ma a casa mia non è successo niente.
16: E lei è un radioamatore, si tiene in contatto con i soccorritori?
17: Sì, faccio parte del servizio centro emergenza regionale che è il collegamento con il Ministero degli Interni emergenza di Roma. E siamo qua per coordinare i soccorsi da stanotte. Adesso qua per esempio c'è Arte lì qui a Gemona che sembra che sia un sacco di morti tirati fuori e sono al sole lì che può essere pericolo di infezione, quindi ha richiesto un 200 bar almeno, anche qua sarà questa necessità.
16: Adesso stiamo percorrendo la via principale di Artegna, un altro dei paesi gravemente distrutti. Ecco, l'orologio segna le 9, si è fermato sulle 9, ora della prima scossa, della scossa più terribile. Sono tutte vecchie case che non hanno resistito alle continue scosse del terremoto che si sono protratte dalle 9 all'1 alle 2 di notte. Anche qui molte case distrutte. Municipio distrutto, la chiesa pericolante. Qui c'è anche la scuola. Quali danni, quanti morti ci sono stati qua?
18: Ma possono essere vicino ai 30 morti, è vero, sulla trentina.
16: Quanti abitanti fa il paese?
18: 3.000. Cosa vuole? Tutto il paese ormai è semidistrutto, no? E ancora quello che è peggiore, è vero, è da ieri sera dalle 9 che è venuto il sisma e adesso sono le 11, 11 e mezza, è vero, ancora non abbiamo avuto nessuna assistenza.
16: Cioè nessuno vi ha portato...
18: Niente. Fino adesso, è vero, non è arrivato niente. Sono arrivati i vigili del fuoco e le autoambulanze, è vero.
16: Che cosa vi manca?
18: Manca acqua, manca pane, manca latte per i bambini, no? Perché qua senza, è vero, elettricità, è vero. Io non so cosa si pensa, senza telefoni, è vero.
16: Qui è completamente isolato.
18: È isolato come saranno gli altri paesi del sisma, è vero.
19: Il terremoto ha colpito in Friuli alcune delle più belle cittadine, distruggendo decine di vite umane ed anche preziose opere d'arte. A Gemona rimane ben poco del bellissimo duomo di stile romano-gotico che caratterizzava questa cittadina un tempo fra le maggiori del Friuli. Tra le rovine di Gemona è perfino pericoloso camminare. I vigili del fuoco hanno bloccato alcune vie che sono costellate di case pericolanti. È necessario ora occuparsi non solo delle vittime ma anche delle decine di persone, soprattutto anziane, che girano smarrite fra i ruderi alla ricerca della loro casa, di qualche caro ricordo rimasto intatto nella rovina.
16: Siamo nell'ospedale di Udine dove sono stati ricoverati la maggior parte dei feriti della zona qui del Friuli. Dottore, lei è uno dei medici che da stanotte si dà da fare. Quanti sono i ricoverati in questo ospedale e quali le loro condizioni complessive?
20: Guardi, di ricoverati devono essere occhio croce 350 solo nell'ospedale di Udine. Poi dopo dovrebbero essere una cinquantina anche più agli altri ospedali, in totale dovrebbero essere 500. Generalmente sono politraumatizzati, fratture agli arti, schiacciamento, tante lesioni cerebrali, per cui anche la neurochirurgia è in continuo lavoro.
16: Santa, l'ospedale fa fronte a questo carico di lavoro?
20: Sì, e questo bisogna dire con onore anche di tutto il personale, sia paramedico che medico, che si sono adoperati per prestare questa assistenza.
16: Alcuni feriti ricoverati in corsia della divisione ortopedica sono in maggioranza uomini, feriti non gravemente, almeno questi primi. Buongiorno, come va?
21: Male.
16: Da dove viene lei?
21: Da Magnano in Riviera.
16: Uno dei paesi maggiormente colpiti.
21: Ho perso anche la moglie.
16: Che cosa ricorda?
21: E cosa ricordo? Ricordo che è venuto tutto il mondo, niente più. Ecco, mi sono visto arrivare addosso alla casa e sono rimasto sotto. Io ho cercato di salvare la moglie, ma...
16: Eravate per due soli?
21: Io sono un pensionato. Però mio figlio era appena uscito, era 20 minuti che era uscito. Come al solito usciva dopo cena, no? Usciva un'oretta, poi ritornava a casa. E così siamo rimasti sotto le macerie. Io guardi, non so, non ce la faccio più, ecco. Non è tanto per me, per la gamba, cosa vuole che sia la gamba. Ma vivere. Vivere 36 anni, erano ieri che erano 36 anni che io ero sposato.
0: Ecco, come sai, io ti parlo dalla sala operativa e accanto a me c'è l'ingegner italiano Tierzi, che è il dirigente di servizio. Sentiamo da lui qual è la situazione.
2: Le località più battute dal terremoto sono Buia, Vittobono, Ragogna, Maiano, Gemona, Artegna, Gemona del Friuli e Fongaria. In queste località ci risulta da un primo accertamento che il livello delle distruzioni e dei danni agli edifici oscilla dal 50 al 90%.
0: I senza tetto quanti sono?
2: Ecco, il numero dei senza tetto al momento non è facile identificare esattamente, e noi altri abbiamo notizie molto vaghe recepite anche attraverso le comunicazioni radio. Pare che il tutto oscilli sulle 80-100.000 persone, ma sono numeri di difficile approssimazione, di difficile individuazione.
0: Ci sono comuni senza acqua, senza luce, senza linee telefoniche?
2: Sì, e come sempre accade purtroppo in questi eventi, anche l'acquedotto dell'Alto Friuli ha subito dei danni e quindi per il momento ci sono delle località non approvvigionate di acqua, ma è stato già provveduto inviando delle autobotti che possano sopperire alle esigenze e alle necessità più urgenti.
0: La linea ferroviaria?
2: Anche la linea ferroviaria in qualche punto ha subito dei danneggiamenti, ma sensibili inconvenienti di questo tipo per ora non sono stati segnalati a questa sala operativa.
0: Dobbiamo aggiungere che chiunque voglia avere notizie dei propri familiari può telefonare al numero di Roma, quindi prefisso 06 47 88 62 del Ministero degli Interni, ripetiamo 47 88 62, oppure facendo il centralino al 46 67 chiedendo l'interno 218. Ripetiamo anche questo numero 46 67 interno 218. Il prefisso di Roma è 06. Sì, il ministro Cossiga poco fa, dopo essersi consultato con Moro, ha lasciato Roma per dirigersi nelle zone terremotate. Prima di partire ci ha rilasciato questa dichiarazione.
22: Non appena al Ministero dell'Interno sono affluite le notizie, prima sommarie, poi purtroppo sempre più precise e quindi dolorose, relative alla grande calamità naturale che si è abbattuta su una zona del Friuli Venezia Giulia, si è messo in moto il meccanismo previsto dalla legge, dalle disposizioni amministrative che attribuiscono appunto al Ministero dell'Interno la responsabilità della direzione del coordinamento degli interventi e dell'assistenza in caso di calamità naturale. Tutti i mezzi a nostra disposizione, quelli propri del Ministero dell'Interno, dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia, con un larghissimo concorso anche di unità delle forze armate, sia dell'esercito che della marina che dell'aeronautica militare, sono intervenute sotto la direzione della centrale operativa della protezione civile esistente qui al Ministero. Ho dato incarico formale al prefetto di Udine, nella cui giurisdizione si trova la zona maggiormente sinistrata, di coordinare in loco, con la costituzione di un apposito comando operativo, tutti gli interventi di prima necessità. Il commissario del governo nella regione della Friuli Venezia Giulia è stato da me incaricato di provvedere al censimento e al reperimento di tutti i posti liberi negli ospedali e di concentrare i mezzi necessari per il trasporto dei feriti, dato che gli ospedali che si trovano nella zona sono, come si può facilmente pensare, impegnati fino allo spasimo. Abbiamo provveduto, dai centri di raccolta precostituiti, a inviare il materiale di prima necessità, tende, vestiario, coperte e medicine. Vi è una larga offerta da parte di enti pubblici e enti privati di concorrere, e da tutto questo ovviamente dobbiamo porre ordine ai fini di un coordinamento. Devo dire che nella gravità della sciagura tutto si svolge ordinatamente, sia per quanto riguarda i soccorsi, sia per quanto riguarda il mantenimento delle condizioni di viabilità e di sicurezza nella zona, in piena collaborazione non solo tra le autorità civili e le autorità militari, ma tra le autorità dello Stato e la Regione, che hanno trovato un modulo di piena e completa collaborazione. Fin dalle prime notizie della sciagura, il Presidente della Repubblica ed il Presidente del Consiglio dei Ministri hanno chiesto a me di essere informati, e ciò che io ho fatto costantemente anche durante le ore della notte, e così pure mi sono tenuto costantemente in contatto con le autorità locali, regionali e statali, così come con l'autorità militare. E tutto quindi è stato messo a punto per poter sovvenire alle prime necessità, e credo che questo costituisca anche un appello agli enti pubblici, privati e civili, perché essi concorrano in questo momento di dolore di quelle popolazioni e di lutto per l'intera nazione.
3: Onorevole Ministro, lei è Ministro dei Lavori Pubblici, uno dei dicasteri più interessati alle opere di soccorso, e qui a Palazzo Chigi c'è stata una riunione interministeriale. Che cosa avete deciso?
5: Ci siamo riuniti con il Presidente del Consiglio, il Ministro degli Interni e il Ministro Toros della zona colpita dalla sciagura. E abbiamo stabilito con i fondi ordinari del governo immediatamente di intervenire per il pronto soccorso nei confronti delle popolazioni. Noi interverremo, l'abbiamo già stabilito, abbiamo già mandato i nostri funzionari sul posto, tra cui con una delegazione capeggiata dal Presidente Generale del Consiglio Superiore delle Opere Pubbliche. Noi con i fondi del pronto soccorso provvederemo al restauro immediato dei servizi necessari. E poi si provvederà all'alloggiamento dei senza tetto, quindi si avrà un quadro dei danni e quindi delle necessità per la ricostruzione.
3: Non ce l'avete ancora un primo bilancio dei danni?
5: Questo è assolutamente impossibile. Come è possibile in qualche
3: comunque
5: ora
3: le opere
5: fare
3: di soccorso
5: di
3: sono già in
5: soccorso
3: moto?
5: Sono, è tutto in movimento, le opere di soccorso sono in movimento, quindi si provvede a tutto ciò che è il pronto intervento.
7: Zamberletti, sono state notate soprattutto nei primi giorni gravi carenze nell'organizzazione. Solo oggi, terzo giorno della sciagura, si comincia a vederci un po' più chiaro.
23: Come sempre succede, i primi momenti possono dare la sensazione che l'organizzazione dei soccorsi non sia tempestiva ed efficace. Devo invece dire che in questo caso l'organizzazione dei soccorsi è scattata con tempestività. Io le voglio fare presente una cosa. Noi abbiamo avuto l'informazione del movimento tellurico e immediatamente la nostra sala operativa centrale del Viminale, io mi trovavo lì allora, ha predisposto l'invio delle colonne mobili disponibili, anche se le notizie erano frammentarie e molte notizie relative al movimento tellurico riguardavano altre regioni d'Italia per le quali si era avvertito qualcosa di preoccupante dal punto di vista dell'avvenimento tellurico. Ebbene, l'azione oggi è tempestiva ed efficace. Devo dire che una riunione di questa mattina con i sindaci ha dimostrato che l'azione a livello dei comuni e a livello delle esigenze delle comunità locali si sviluppa con tutta l'energia che noi possiamo mettere in questa operazione.
7: Quanti sono i senza tetto?
23: Guardi, noi avevamo avuto all'inizio una cifra indicativa intorno ai 40.000 senza tetto, però guardi che in questa zona, tenendo conto delle condizioni create da questo grave movimento tellurico, che ha messo molte persone in condizioni di non sapere neppure se la loro abitazione è abitabile, e davanti alla preoccupazione, la notte scorsa ne abbiamo avuta un'altra che ha creato un certo panico di nuove scosse, ecco, noi dobbiamo individuare nei senza tetto anche coloro che forse fra qualche giorno il tetto lo avranno perché il tetto c'è, basta magari una perizia, bastano magari piccoli interventi tecnici per consentire a loro di tornare nelle case. Ecco, però voglio dire una cosa, mi consenta, l'organizzazione ha voluto procedere in questo modo: la direttiva dell'assistenza affidata ai militari, la direttiva del soccorso affidata ai vigili del fuoco. E qui voglio dire una cosa, perché lei ha fatto un accenno ai volontari inutilizzati. Noi abbiamo lanciato un appello preciso e abbiamo detto: coloro che sono dei tecnici, a noi non interessano delle persone animate da tanta buona volontà ma che non sanno fare niente, perché una persona che non sa fare niente qui viene, dobbiamo poi alloggiarla, nutrirla e poi inquina, quindi non ci serve. Io voglio essere molto spietato a questo punto. Noi dobbiamo portare soccorso, Noi dobbiamo portare soccorso con tutte le nostre forze, ma non dobbiamo veramente speculare in una situazione in cui delle popolazioni piene di grande dignità ci chiedono che coloro che vengono a portare soccorso portino veramente soccorso. Quindi coloro che vogliono portare soccorso vanno al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha una sua sede presso l'amministrazione comunale qui, proprio per il reclutamento di coloro che si sono impegnati per l'azione volontaria, e secondo la loro specializzazione saranno inquadrati.
1: Nel dramma immenso, colossale che è questo terremoto, per quello che riguarda le perdite in vite umane, per quello che sono le distruzioni di patrimoni economici grossi, ingenti, e che già fanno capire quanto sarà difficile una ripresa e il lavoro di ricostruzione, si inserisce, si aggiunge purtroppo anche la distruzione di patrimoni dell'arte, di capolavori dell'architettura. Abbiamo in linea il ministro dei beni culturali, Mario Pedini. Signor ministro, dai primi rapporti cosa le risulta?
4: Per ora abbiamo notizie che ci sono fornite solo dai carabinieri, e i nostri organi periferici stanno facendo ricognizioni che saranno abbastanza complete nelle prossime ore. Purtroppo il primo quadro si presenta preoccupantissimo. È certo la distruzione della chiesa di Gemona, del castello di Colaredo di Montalto, purtroppo anche il campanile del Duomo di Aquileia risulta lesionato, soprattutto in quella parte che era nota per i famosi mosaici, e sembra che tutti i castelli e tutte le torri della zona siano state gravemente colpite dal terremoto.
1: Di monumenti illustri di questa regione, di questa zona, che si siano salvati, tra i più importanti, quali le risulta che siano indenni, che non siano stati danneggiati?
4: Temo che quasi tutta la zona sia stata danneggiata, ma notizie esatte potremo averle probabilmente domani.
6: Precipitano anche sopra di noi le disastrose notizie del terremoto del Friuli, come quelle di una rovina comune. Sentiamoci uniti a quanti sono nella sventura, nel dolore, nell'indigenza, nella necessità. È il nostro prossimo che piange. Ebbene, piangiamo insieme. Cominciamo così a scoprire qualche bene, e non mediocre sia anche nel male che ci colpisce. Il primo bene è la solidarietà. Noi non vogliamo dire di più davanti ai lutti e alle rovine dalle dimensioni tragiche che sembrano superare ogni misura e rifiutare ogni conforto. Vogliamo comprendere e raccogliere in silenzio riverente il grido ineffabile di questa acerbissima pena. Ma una parola non possiamo tacere per i cuori forti e per gli animi buoni. Niente disperazione, niente cecità del fato.

0: Controvoce, gli speciali del GR1.
1: Testimonianza diretta, mentre è arrivata naturalmente la ruspa della provincia che aveva ordine di buttare giù alcuni edifici, gli stessi paesani, almeno a Coloredo di Montalbano, e credo che negli altri posti sia avvenuta la stessa cosa, hanno pregato questo tecnico e la sua palla, diciamo, attaccata alla gru, di avere il massimo di delicatezza in questo orribile lavoro.
2: Direi che al limite c'è addirittura una simbologia patetica del campanile di Osoppo, che non ha voluto crollare malgrado due fortissime cariche,
1: il che dimostra che queste pietre sono molto forti, e di questo mi sono accorto dopo, stando una settimana con Loredo.
2: Ecco, se Diego mi permette, io continuerei questo giro nel Friuli, passando sempre attraverso Coloredo, ma toccando anche il resto del Friuli. La ruspa, e questa mi pare una bella dichiarazione che ha fatto il segretario dell'Ordine degli Architetti del Friuli, la ruspa corre più veloce dei nostri tentativi di salvare il salvabile, e quindi anche questo un invito a intervenire e a arginare nella misura
3: in cui
2: è possibile.
3: Devo dire che ieri mattina Zamberletti mi ha telefonato proprio perché i tecnici impedissero che le ruspe distruggessero.
2: Il parere è di uno studioso, di un archeologo come il professor Menis. È necessario intervenire subito per salvaguardare quanto è ancora superstite, senza abbattere edifici che potrebbero essere salvati abbattendo altri che sono meno importanti. E vorrei aggiungere e mandare in onda una dichiarazione che ha raccolto stamattina un collega, Licio Damiani, dal sindaco di Gemona. Bene. Che si conclude con un appello proprio alle autorità, a cui vorrei desse risposta il ministro, proprio in ordine alla richiesta dell'invio di squadre specializzate.
4: Ecco, allora via con questo registrato.
5: Abbiamo già istituito, diciamo, un centro operativo sia per la ricostruzione di Gemona sia per la conservazione o il recupero di tutte le opere d'arte e per il puntellamento delle chiese, dei palazzi che speriamo si possano almeno in parte recuperare o salvare. Ieri ho rivolto un appello al Ministero dei Beni Culturali e per conoscenza ai lavori pubblici, sembra al Ministero dei Lavori Pubblici e della Pubblica Istruzione, a tutte le regioni italiane, che ci mandino delle squadre attrezzate per salvare, per puntellare le principali opere di Gemona.
3: Grazie.
5: Aspettiamo adesso
3: sindaco
5: che ci rispondano e
3: guardi,
5: in modo che possiamo
3: subito
5: in qualche modo salvare tutti questi.
2: L'appello del sindaco di Gemona è un appello di tutto il Friuli, signor ministro.
3: Ecco, ringrazio il sindaco di Gemona per questo appello commovente. Vorrei che si mettesse subito a contatto con il dottor Triches, in modo che al più presto le squadre ulteriori che sono necessarie per Gemona possano trovarsi sul posto.
6: Termina qui l'odierna edizione dello speciale Radio 2 dedicato ai problemi culturali, dedicato al Friuli, a questa terra forte, a questa gente forte. Grazie agli intervenuti e grazie anche a Pino Incardona che ci ha assistiti per la parte tecnica. E ora via con la sigla.
7: Abbiamo trasmesso Speciale Radio 2, edizione a cura di Guglielmo Petroni.
8: Ore 21 del 6 maggio, un momento, un giorno che resteranno scolpiti nella memoria dei friulani come i più tragici della loro vita. 965 morti, oltre 2.000 feriti, 10.000 case distrutte, con 70.000 senza tetto costretti a vivere nelle tende. Questa tremenda sintesi è il frutto della scossa di terremoto che ha distrutto o danneggiato in Friuli 117 paesi, provocando danni che sono valutati sui 2.000 miliardi di lire.
9: No, venga qui.
10: Siamo qui riuniti per la prima volta.
8: Gemona è stato il paese più duramente colpito. Ora, ad un mese da quella tremenda notte, i sopravvissuti sospendono per un po' il lavoro della ripresa per dedicarsi al ricordo dei loro cari. Sono quasi 400 morti a Gemona, un paese distrutto con 8.000 persone sotto le tende. È una pausa che fa rivivere in tutti le immagini di quella notte, immagini fino ad oggi scacciate dalla mente, nascoste dietro un impegno disperato nell'opera di ricostruzione della casa e della propria esistenza. Dopo un mese i problemi stanno appena emergendo nella loro drammatica immensità. Il centro storico di Gemona, dove tutte le case sono distrutte, è ancora un ammasso di macerie dove è pericoloso avventurarsi. Vi lavorano reparti specializzati per demolire le case pericolanti, per recuperare fra le rovine i pochi beni ancora da salvare. Qui solo pensare alla ricostruzione è ancora prematuro. Per liberare il terreno ci vorranno mesi di lavoro. Nelle tendopoli la vita si è già rivelata impossibile. La pioggia e il caldo hanno dimostrato anche ai più resistenti che non è pensabile di rimanere sotto un telo fino a quando le case risorgeranno. Ed inizia così il dibattito, talvolta aspro, sulle scelte da fare per la fase intermedia. Ma intanto si opera per riparare le case lesionate, che potranno offrire un tetto a diverse famiglie. Alla popolazione daranno una mano anche gli alpini in congedo, che in questi giorni stanno organizzando i loro cantieri di lavoro. Emerge l'urgenza di trovare un'occupazione ai bambini che si aggirano per le tendopoli. Per il periodo estivo potranno essere inviati nelle colonie, mentre è ancora in fase di organizzazione il doposcuola per tutti, nelle tende o all'aperto. Lo sforzo principale però è rivolto alla ripresa industriale, che sola può garantire alla popolazione un motivo per restare, per far rinascere il proprio paese.
5: Un mese dopo il terremoto, quali sono i problemi che avete già risolto a Gemona e quali sono i problemi che pensate di affrontare al più presto? Lo chiediamo al sindaco di Gemona, Ivano Benvenuti.
9: Ma i problemi urgenti sono stati quelli subito della sistemazione della gente, diciamo, nelle tende, perché tutti vivono con il terrore delle nuove scosse di terremoto. E in parte siamo riusciti a sistemare, diciamo, quasi totalmente tutta la popolazione. Molti sono andati presso parenti, sono andati via.
5: Le tende però non sono sufficienti per un lungo periodo di tempo, provocano anche problemi di salute.
9: Sì, sì, è chiaro che se non ci si può vivere d'inverno dentro, altrettanto non si può vivere d'estate. E in linea di principio abbiamo già accettato la sostituzione delle tende. E dobbiamo discutere, dobbiamo decidere con che cosa. Si parla di casette prefabbricate in cemento, si parla di box, si parla di baracche. Ci sono state tantissime offerte, non abbiamo deciso niente.
5: Qual è ora il morale della popolazione?
9: Ma dopo i primi momenti di sgomento, si sa che Gemona è, diciamo, non perché io rappresento Gemona, ma il comune che è stato maggiormente colpito, il morale sta risorgendo. La popolazione, dopo i primi attimi di scoraggiamento, si sta riprendendo, sta reagendo bene. Ed è una raccomandazione e un appello che rivolgo a tutti i miei concittadini, che devono avere fiducia nella ripresa, perché è solo con la fiducia e con il costante impegno che noi possiamo ricostruire il nostro paese.

C'è molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. E non ti vedo più neanche per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema. Le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi.

non siamo noi, non siamo noi che facciamo il cinema. Le prime donne ormai hanno stregato il pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, che da quando ci sei tu mi sembra il massimo. E non siamo noi, non siamo noi a fare il cinema, che le comparse, sai, non c'hanno un pubblico. Però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, e da quando ci sei tu mi sembra il massimo.

0: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8 per mille unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Scritto e diretto da Giovanni Fago, Il tempo libero del commissario Ferro si colloca nella consuetudine mattutina di Radio 2 degli anni 90 dell'originale radiofonico. In particolare va in onda nel 1996 in 25 puntate. Giulio Ferro, in pensione da un anno, vedovo, legato alla sua vecchia casa che affaccia sul porto e sui tetti di Carrugi, amante della bella letteratura, appassionato di Friedrich Dürrenmatt e dell'opera lirica, cuoco provetto, ha un bellissimo legame col nipote Giulietto e con la figlia Anna, che lo spinge a scrivere un romanzo poliziesco sui casi irrisolti. Ma soprattutto Giulio Ferro è e sarà poliziotto per tutta la vita. Quanto vi riproponiamo racconta proprio di un vecchio caso, solo in parte risolto, che il commissario Ferro, interpretato magistralmente da Omero Antonutti, torna a studiare con l'aiuto dello storico amico Santini, archivista capo della Questura, a cui dà voce uno straordinario Armando Bandini.

0: Il tempo libero del commissario Ferro. Originale radiofonico in 25 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. Undicesima puntata.
1: Permesso.
2: Vieni Mario, entra pure. Allora, il dottor Ferro e sua figlia, la dottoressa Anna. E il signor Mario Flores.
1: Piacere.
3: Molto lieto.
2: Beh, io ho qualcosa da fare, vi lascio. Ci vediamo più tardi.
4: Il direttore mi ha detto che lei dipinge e scrive delle bellissime fiabe.
1: Il direttore è troppo buono. Si cerca di passare il tempo nel modo più utile e divertente.
4: Senta, signor Flores, il direttore le ha spiegato il motivo della mia visita?
1: Sì, mi ha accennato qualcosa.
4: Quindi posso farle qualche domanda?
1: Non c'è nulla che io possa dirle che lei già non sappia.
4: Veramente io so molto poco della sua vicenda. Me ne occupai brevemente agli inizi e poi fui dirottato altrove.
1: È stato un vantaggio per lei.
4: Forse allora, non oggi.
1: Anche oggi.
4: E cosa intende dire?
1: Che non c'è nulla da sapere, o da raccontare, o da ricordare. Io non ricordo praticamente nulla di quel tempo.
4: Questo è strano, non le sembra?
1: Forse. Eppure è così. Mi sembra una storia molto lontana e neanche bella, ma soprattutto che non mi appartiene.
4: Posso capirlo?
1: Non credo.
4: Vede, io non sono qui in veste ufficiale, sono qui da privato cittadino, ma la curiosità di sapere qualcosa di più, di capire...
1: La curiosità è ambigua, utile in alcuni casi, ma dannosa in molti altri.
4: Immagino che in questo caso lei la ritenga dannosa.
1: Lo sta dicendo lei.
4: Ma cercare di capire non è un impulso negativo.
1: No, ma a volte è impossibile e quindi inutile, direi abbastanza spesso.
4: Ma provarci almeno è legittimo.
1: Sì, ma il confine è sfumato.
4: Quale confine?
1: Tra ciò che è legittimo e ciò che non lo è.
4: Non direi. E la sua presenza qui sta a testimoniarlo.
1: Secondo le apparenze, sì, ma nella sostanza non è così. E poi la mia presenza qui ha origini molto complesse che ritengo inutile analizzare.
4: Lei è molto abile a sviare le domande.
1: Se avessi realmente questa abilità, probabilmente oggi non mi

0: troverei in questo posto, anche se mi ci trovo bene.
1: Vede, io vorrei sapere soltanto qualcosa su ciò che lei era prima di entrare qui.
0: È strano, e forse non mi crederà, ma qui mi sembra di esserci nato. Perlomeno, la persona che io sono oggi è nata qui.
1: Una metempsicosi, insomma.
0: Sì, più o meno. E senza memoria della vita precedente o di altre eventuali vite, chi può dirlo?
1: Non desidera mai la libertà.
0: Oh, mi perdoni la frase retorica, ma la libertà è dentro di noi.
1: Ma la nostalgia del mondo che è fuori, potersi muovere, andare, viaggiare.
0: Sì, sì, queste cose possono anche essere piacevoli, ma non hanno a che fare con la libertà. In realtà si può essere liberi in un luogo come questo e non esserlo affatto altrove. È un problema individuale e in qualche modo interno a ciascuno di noi.
1: Vorrei fare qualcosa per lei, anche se dopo tanti anni.
0: Apprezzo le sue intenzioni, ma io veramente non ho bisogno di nulla.
1: Ma non si è chiesto mai se nei suoi confronti sia stata commessa un'ingiustizia.
0: Questa volta è lei a fare della retorica, ma cosa ne sappiamo noi di ciò che è giusto o ingiusto?
1: Non potrà negare che esistono dei valori consolidati che ci dicono quando il senso di giustizia ci appare violato. Non mi dirà che quello sdegno, quella rivolta morale che dentro ciascuno di noi si leva in presenza di un'ingiustizia sia un sentimento illusorio o un atteggiamento retorico?
0: No, no, no, questo no, lo ammetto. Ma quando si sente che ci sono cose o situazioni contro cui è vano lottare, l'istinto di conservazione cerca di farci trovare nella quotidianità, nelle cose spicciole del giorno per giorno, o anche nel rifugio della fantasia, una ragione per sopravvivere, e io l'ho trovata. L'ostinazione a combattere un'ingiustizia quando non c'è più niente da fare significa il suicidio.
1: Mi piacerebbe vedere i suoi quadri e leggere le sue favole.
0: Perché no? Il direttore ne custodisce la maggior parte. Sono a sua disposizione. Intanto, quel quadro che vede dietro la scrivania è un mio paesaggio dell'Elba.
1: Ah, veramente un bel dipinto. Una tecnica divisionista, mi pare.
0: Sì, sì, ma è un lavoro di parecchi anni fa. Adesso dipingo in modo molto diverso. Dottor Ferro, se lei non ha nulla in contrario, vorrei ritirarmi.
1: Ma certo, mi ha fatto molto piacere incontrarla comunque.
0: Mi dispiace di non poter fare di più per lei.
1: Veramente ero io che volevo fare qualcosa per lei.
0: Va tutto bene così. Arrivederla. Signora, i miei rispetti.
2: Arrivederci.
1: Signor Flores. Anna. Anna, cosa ne pensi?
2: È difficile tirare delle conclusioni a caldo, però posso dire che è una reazione che mi aspettavo.
1: Ah, il direttore mi aveva messo sull'avviso.
2: Alcune reazioni sono naturali, direi logiche. Ma c'è qualche altra cosa più segreta.
1: Ma ti sembra possibile cancellare in modo così totale e senza apparenti traumi avvenimenti così drammatici e decisivi?
2: Deve essere avvenuto qualcosa di terribile nella vita di quest'uomo, in concomitanza con quegli eventi, al punto che questi sono stati quasi oscurati, rimossi, senza grande sforzo, ma in funzione di un'altra rimozione più importante.
3: Commendator Orsi, non l'aspettavamo.
4: Devo parlare con Marchisio.
3: Credo che abbia una riunione, però l'ho avverto subito. Avvocato, c'è il commendator Orsi Morelli qui. Va bene. L'avvocato arriva subito. Prego, si accomodi nella sala riunioni.
5: Commendatore, perché non mi ha avvisato? È successo qualcosa?
4: No, niente di grave, cioè nulla che riguardi gli affari. Sono a Genova per mio figlio Guido, poi le spiegherò. Ho bisogno della disponibilità di una parte della villa al Poggio dei Tigli.
5: Per lei, commendatore?
4: No, no, per mio figlio. Sta per rientrare in Italia, deve fare degli esami clinici, delle cure, una cosa un po' lunga, delicata. Mi ha chiesto di abitare a Magnasco e non posso negarglielo, quindi dobbiamo rivedere i nostri programmi. Nessun cambiamento, ma una maggiore prudenza.
5: Sì, certo, ma è un po' rischioso, ma se è necessario. Il problema è un altro. Il parco...
4: Non credo che Guido si metta a fare lo sportivo.
5: Sì, sì, ma il padiglione, le serre, i sotterranei, c'è tutto il materiale. Quando arrivano le spedizioni sarà difficile dissimulare.
4: Pensi a qualcosa, che so, una recinzione a rete molto alta, come se la zona non fosse agibile per motivi di stabilità. Ci metta dei guardiani, giorno e notte, insomma, si faccia venire un'idea.
5: D'accordo, d'accordo. Possiamo seguire il suo suggerimento. Ma non sembrerà un po' strano a suo figlio questo spiegamento di sorveglianza per alcuni edifici cadenti?
4: Non so che dirle. Gli racconteremo che ci sono stati dei furti e che non vogliamo correre rischi.
5: Comunque sarebbe opportuno che al momento dell'arrivo dei carichi suo figlio non fosse in casa. Finirebbe certamente per domandare, informarsi e...
4: Credo che dovrà recarsi a Genova quasi tutti i giorni, almeno la mattina. Coordineremo gli orari. Lo so che è un contrattempo, ma non posso farci nulla. Mio figlio è malato, forse gravemente, e intendo farlo curare il meglio possibile. È siero positivo. Capisce ora?
5: Sì. Sì, sì, sì. Mi rendo conto. E faremo del nostro meglio.
4: Io devo ripartire subito. Ho dato a Guido i suoi numeri telefonici. Non so se la chiamerà, forse solo se avrà bisogno di qualcosa. E sicuramente ne avrà. Lei mi tenga informato con il solito sistema.
5: Certo, ma la prossima volta, se deve venire qui a Genova, mi avverta prima. Potrebbe esserci qualche problema.
4: Non dimentichi che sono sempre un libero cittadino italiano, residente all'estero e con passaporto diplomatico.
5: Le precauzioni non sono mai troppe di questi tempi.

0: Finardi, ti ho chiamato per affidarti un incarico molto riservato. Per ora non devi parlarne con nessuno.
1: Puoi stare tranquillo, Ugo. Di che si tratta?
0: Sai che Giulio Ferro si è messo a frugare in archivio rispolverando un vecchio caso? Un delitto rimasto misterioso, o quasi. Ti ho fatto avere un promemoria, mi pare.
1: Sì, l'ho anche letto. Il caso Orsi Morelli, una signora uccisa in una villa dell'entroterra ligure.
0: Appunto. Ma non è questo il motivo per cui chiedo la tua collaborazione. Ferro mi ha chiesto tempo fa un'informativa su Giacomo Orsi Morelli, la sua persona e la sua attività, dopo quel fatto. Ce l'ho qui, dagli un'occhiata, poi te la studierai con calma.
1: C'è parecchia roba, mi sembra.
0: Eh già, ce n'è tanta e piuttosto complessa anche. Credo che Ferro, rimettendo il naso in quella faccenda, sia capitato su qualche cosa che va molto al di là di quel vecchio delitto.
1: Ha sempre avuto un fiuto straordinario, il vecchio.
0: Sì, ma forse neanche lui immaginava tutto questo. Il suo scopo era, ed è tuttora, cercare di risolvere il mistero di quella vecchia storia. E questo è affar suo. A noi, invece, interessa sapere qualcosa di più sugli affari che questo insospettabile signore conduce ai quattro angoli del mondo oggi.
1: Io qui vedo società sparse un po' dappertutto.
0: Già? E solo per vendere quadri di antiquariato?
1: Ugo, quel settore oggi rappresenta un grosso business. Non è mica come una volta, riserva di caccia di collezionisti e di aristocratici appartati.
0: Questo lo so. Ma ho anche la sensazione che tutto questo giro d'affari pulito possa rappresentare una copertura molto abile e di tutta sicurezza per altre operazioni molto meno pulite.
1: Bisogna spulciare pazientemente tutte queste società. Non è facile, come sai. Forse avremo bisogno di qualche collega dell'Interpol.
0: Aspetta con l'Interpol. Per ora non dobbiamo svegliare il cane che forse dorme qui sotto. Bisogna operare prima su canali di amicizia, indagini molto confidenziali. Io ti posso fornire due o tre nomi, sono amici fidati. Lerner all'FBI, Stunder della polizia svizzera e Barnes di Scotland Yard.
1: Qui non vedo nulla che riguardi l'Inghilterra.
0: Non importa, quella è la migliore polizia del mondo. Loro hanno occhi dappertutto e Barnes è un mio vecchio amico. Senti, io non so se potrò seguire tutto in prima persona, non è un'inchiesta ufficiale. Ecco perché ho bisogno di uno come te che mi faccia da alter ego. Inoltre bisogna andare con i piedi di piombo, soprattutto qui. Anche se gli affari di questo signore sono sparsi in tutto il mondo, lui è sempre un cittadino italiano, residente a Monte Carlo, con passaporto diplomatico, un paio di società qui in Italia e uno studio legale che se ne occupa. Bisogna essere cauti.
1: E aspettare che faccia qualche mossa falsa.
0: Metti sotto controllo lo studio Marchisio. Credo che le faccende interessanti per noi, se ci sono, passino di là.
2: Venerdì, buono, buono. Adesso faccio una telefonata e poi andiamo a prepararci un bel pranzetto. Pronto? Parlo con il comune di Rocca Ligure.
3: Sì, chi parla?
2: Sono il commissario Ferro della Polizia di Stato. Vorrei parlare con un funzionario addetto all'anagrafe.
3: Dica pure a me, commissario.
2: Ah, buongiorno. Sono Ferro della Polizia. Telefono da Genova. Senta, io avrei bisogno di alcune informazioni.
3: Dica pure.
2: Lei dovrebbe cortesemente ricercare notizie sui residenti nel comune che rispondono ai nomi Flores e Valentini.
3: Beh, ci vorrà del tempo. Non glieli posso fornire ora.
2: Beh, certo, lo credo bene. Volevo solo affidarle questa ricerca. Poi verrò io di persona a Rocca Ligure a prendere i risultati.
3: Immagino siano informazioni riservate.
2: Lei è molto perspicace. Le do qualche altra indicazione. A me serve sapere qualcosa sui congiunti di questi signori. Mario Flores e Eugenia Valentini. Ha preso nota?
3: Sì, sì.
2: Perché la Valentini purtroppo è morta parecchi anni fa e il signor Mario Flores è attualmente detenuto a Porto Azzurro.
3: Capisco. Diciamo che da domani pomeriggio dovrei avere i dati che lei mi ha richiesto. Se mi ritelefona possiamo fissare un appuntamento oppure glieli posso trasmettere via fax.
2: No, no, no, preferisco venire di persona. La ringrazio molto, signor...
3: Pieri.
2: A domani, signor Pieri. Arrivederla.

Abbiamo trasmesso l'11ª puntata de Il tempo libero del commissario Ferro, originale radiofonico in 25 puntate di Giovanni Fago. Personaggi ed interpreti: Giulio Ferro, Omero Antonutti, Anna, sua figlia, Elena Viani, Ugo Roncagli, Luigi Di Berti, Finardi, Brizio Montinaro, Giacomo Orsi Morelli, Enzo Tarascio, avvocato Marchisio, Mimmo Craig, Mario Flores, Paolo Bessegato, direttore penitenziario, Mario Cei, funzionario anagrafe Rocca Ligure, Luca Della Bianca, segretaria avvocato Marchisio, Giuliana Rivera. Coordinamento di Gabriella Pellini. Tecnico del suono, Bianca Maria Bezzeccheri. Assistente alla regia, Donato Rivetta. Regia di Giovanni Fago. Il programma è stato realizzato negli studi del Centro di Produzione di Milano.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Il tempo libero del commissario Ferro. Originale radiofonico in 25 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 12ª puntata.
1: Sì. Sì, va bene, va bene. Passi da me lunedì prossimo. Le farò trovare. Sì, le farò trovare il dossier. Arrivederla. Che cosa c'è?
2: E c'è Rosario, avvocato, il custode di Magnasco. Ha detto che è urgente.
1: Ah, giusto lui, fallo passare.
3: Buongiorno, avvocato. Scusi il disturbo, ma mi trovavo a Genova e sono passato direttamente senza telefonare.
1: Hai fatto bene, ti avrei chiamato.
3: Ho saputo finalmente il nome del misterioso signore che mi aveva cercato. È il commissario Ferro, un poliziotto.
1: Ah, e hai saputo che cosa voleva?
3: Credo che si sia inventato una scusa. Voleva solo rintracciare il vecchio custode della villa, quello che c'era tanti anni fa, sa, all'epoca del delitto.
1: E da chi l'hai saputo?
3: Beh, veramente è un po' riservato. Comunque, sono riuscito a farlo sputare dal maresciallo dei carabinieri. Ferro era andato da lui per sapere l'indirizzo.
1: Bisognerebbe sapere il vero motivo di questa ricerca.
3: Magari è una cosa da poco conto. Pare che sia un commissario in pensione. Aveva conosciuto Bertone proprio all'epoca di quei fatti. Lui era tra gli investigatori.
1: Mm-hmm. Ma perché si è rifatto vivo proprio adesso? Dopo tanti anni, mi sembra una scusa anche poco credibile.
3: Vuole che me ne occupi io? Posso rintracciare?
1: No, lascia stare. È sempre un poliziotto. E occorre agire con cautela. Me ne occuperò io. Tu avvertimi se dovesse rifarsi vivo da quelle parti.
3: Non dubiti, avvocato. Non sarà difficile. Ha una macchina da antiquariato, una Peugeot 404 di 30 anni fa.
1: Non ci tiene a passare inosservato. Forse è solo un pensionato in cerca di passatempi. Senti, parliamo di cose più urgenti. Avrai un ospite a Poggio dei Tigli.
3: Un ospite? Ma vuole scherzare?
1: Purtroppo non scherzo affatto. Verrà ad abitarci per qualche tempo il figlio del commendatore, Guido. Bisogna rimettere a posto il salotto, la cucina e una stanza degli ospiti.
3: Ma per quello non c'è problema, io tengo sempre tutto in ordine. Ma per il resto, come facciamo?
1: Bisogna isolare in qualche modo il padiglione, le serre e il sotterraneo. Il commendatore ha suggerito una recinzione a rete abbastanza alta e un paio di vigilanti.
3: Ma è pericoloso.
1: Non ho chiesto il tuo parere. È un ordine del commendatore e bisogna provvedere. Hai un paio di uomini fidati per fare il lavoro?
3: Sì, li posso trovare, ma è meglio farli venire da fuori. Non voglio che quelli del paese ficchino il naso al di là del cancello.
1: Provvedi tu. Sei il responsabile.
3: Farò il possibile.
1: Non il possibile, ma tutto quello che c'è da fare è subito.
3: Ho capito. Arrivederla, avvocato.
1: Pronto? Diego?
4: Sì, chi è?
1: Ma sono io, non mi riconosci?
4: Ah, è lei, avvocato, mi dica.
1: Ho bisogno di vedere urgentemente il nostro contatto.
4: Non c'è, forse arriverà stasera.
1: Se arriva, digli che devo incontrarlo anche domattina.
4: E se ci sono difficoltà?
1: Sarei tu a telefonarmi con il solito sistema. Se invece non sento notizie, l'appuntamento è fissato al solito posto per le 10 di domani mattina.
4: D'accordo, glielo comunicherò.
1: Mi raccomando, è molto urgente.
4: La spedizione è prevista fra 5 giorni.
1: Lo so, è appunto di questo che devo parlargli.
4: Qualche controordine?
1: Non ancora. Intanto fai quello che ti ho detto.
4: Ok, arrivederci.

0: Signor Pieri, vedo che ha fatto un lavoro molto accurato.
1: La ringrazio, commissario. Queste ricerche mi divertono. Purtroppo, come vede, non ci sono molti superstiti nei due nuclei familiari sui quali mi ha chiesto notizie.
0: Infatti, qui vedo che i Flores sono tutti estinti, almeno quelli residenti a Rocca Ligure. Flores Eligio, deceduto il 15-361, era il padre di Mario. E anche la madre, ma questo già lo sapevo. Deceduta il 22-12-69. E poi qui c'era una Flores Antonietti.
1: Una sorella del padre, evidentemente.
0: Infatti, anche lei deceduta il 2-4-1977.
1: Sono passati molti anni, commissario. E credo che la famiglia non fosse originaria di questa zona. Per quanto riguarda la famiglia Valentini, io ho indagato soprattutto nel nucleo relativo al nome che lei mi ha dato. Sa, il cognome è abbastanza diffuso.
0: Lei ha fatto un ottimo lavoro, ma vedo che anche qui non sono stato molto fortunato. E qui c'è la povera Eugenia Valentini, morta il 9-5-65. Poi suo padre, morto prima di lei. E questa è sua madre, se non sbaglio, morta nello stesso anno. Come vede, signor Pieri, un delitto non fa mai una sola vittima. Ci sono anche i familiari, le madri, le sorelle, le persone che muoiono in conseguenza di quel fatto. Anche la sorella minore di Eugenia, ecco qua, vedo che è deceduta solo 6 anni dopo, nel 71.
1: Però qui c'è ancora qualcuno, hai visto?
0: Sì, Matilde Valentini, nata il 3-11-1916, quindi ha ora 76 anni, devo sbrigarmi.
1: Le scrivo a parte l'indirizzo, immagino che vorrà cercarla.
0: Non mi resta altro da fare.
1: Ecco per lei.
0: Grazie. Professoressa Matilde Valentini, Viale dei Tigli 2. Che strana coincidenza.
1: Quale?
0: Oh, niente di importante. I Tigli è un albero che appare spesso in questa vicenda. Ed è anche il mio albero preferito.
1: Speriamo sia di buon auspicio.

0: Pronto? Casa Pelasso.
1: Vorrei parlare con la signora Carla, per favore.
0: Chi la desidera?
1: Le dica un vecchio amico.
0: Attenda, vado a vedere se è in casa. Scusi, signora, è desiderata al telefono.
2: Chi è?
0: Ha detto un vecchio amico.
2: Va bene, prendo qui la comunicazione. Pronto?
1: Ti ricordi ancora di me?
2: Ma chi è? Guido.
1: Sei brava, sorellina. Riconosci anche le voci degli sconosciuti.
2: Guido, ma dove sei? Cosa fai?
1: Poi ti racconterò. Ora sono a Parigi, ma voglio darti una grande notizia. Il figlio al prodigo torna alla terra natia.
2: Guido, non scherzare.
1: Non scherzo, Carla.
2: Sì, come l'ultima volta. Da un momento all'altro sei sparito per anni.
1: Questa volta è proprio vero. Anzi, visto che non lo farà papà, provvedi tu ad ammazzare il vitello grasso.
2: Certo che lo farò. Ma a che si deve questo miracolo?
1: Vengo a finire i miei giorni in Italia. Non ti basta?
2: Sì, va bene. Continua a scherzare, eh?
1: Lo sai, sono fatto così. Ora ti saluto, sorellina. Ci vedremo presto. Ti telefono appena arrivo.
2: Guarda, se hai intenzione di giocarmi un altro tiro, non ti parlerò più.
1: Non ho più voglia di fare scherzi del genere. E poi devo raccontarti un mare di cose. Dobbiamo recuperare tutti questi anni, finché ci sarà tempo.
2: Cosa vuoi dire?
1: Niente. Parleremo di tutto a voce. Ho tanta voglia di vederti.
2: Anch'io, Guido. Non vedo l'ora di riabbracciarti.
1: A presto, sorellina.

0: Due coni alla crema, per favore.
1: Preferivo lo sabaglione.
0: Non lasci perdere lo sabaglione. Andiamo a quella panchina laggiù, verso la terrazza.
1: È successo qualcosa?
0: C'è qualche problema. Dovremmo trovare un altro deposito per qualche tempo.
1: E come si fa? La villa è ideale.
0: Lo so, ma il figlio del commendatore andrà ad abitarci temporaneamente.
1: Ma non si può affittare un'altra villa per lui?
0: No, lui vuole abitare là, altrimenti non sarei qui a parlare con lei. Diciamo che una coabitazione, chiamiamola così, potrebbe anche essere possibile. Lui starà molto fuori di casa, ma non è prudente.
1: È molto più imprudente cambiare posto.
0: Si potrebbe affittare un magazzino, verso la periferia o fuori città, magari vicino al mare.
1: I controlli sul locale sono diventati troppo duri. Noi siamo stati fortunati per quella villa, che è appartata. Ma no, non lo credo possibile né opportuno.
0: E allora bisogna modificare il calendario, coordinarlo con le nuove esigenze. Forse salterà qualche data di spedizione.
1: Ma neanche per sogno. E poi non dipende da me. Bisognerebbe avvertire il centro orientale. La catena è già preparata e si muove da sola. Se si ferma si rischia di buttare tutta l'aria.
0: Ma i patti erano chiari. Qualsiasi difficoltà da parte di uno solo dei partners avrebbe fatto scattare misure di sicurezza, con modifica dei ritmi commerciali e persino la sospensione delle consegne se necessario.
1: Sì, ma finora la macchina si è mossa senza problemi, con vantaggio per tutti. E laggiù non so come la prenderebbero, l'idea di cambiare il meccanismo.
0: Si tratta solo di rallentare il ritmo e forse di dirottare un carico. È meglio questo che rischiare il peggio. Lei deve mettersi immediatamente in contatto con il settore orientale.
1: Comunque i prossimi carichi sono già fissati, con la data e la consegna.
0: Sarebbe meglio dirottare il primo o il secondo.
1: Ma lei è matto. Noi andiamo in giro per il mondo in attesa di trovare uno sbarco o un magazzino. Per quelli già fissati non c'è niente da fare. Mi dispiace, ma non si può cambiare niente.
0: E per gli altri?
1: Non dipende da me. Devo parlare con l'incaricato del settore. Lui vedrà cosa fare.
0: Vabbè, anch'io parlerò con il commendatore. Poi le farò sapere. Sappia che qualcosa bisogna fare. Adesso io vado via. Lei resti qui seduto sulla panchina qualche minuto, si mangi il gelato. Insomma, è meglio essere prudenti. Arrivederci.
1: Va bene, sta luego, signore.
2: Pronto?
3: Ciao Ugo, sono Ennio.
2: Ah, dimmi.
3: Sono sul Belvedere del Righi. E ho fatto una scoperta interessante. Il nostro amico Marchisio si è appena incontrato con un tizio che mi sembra di conoscere, un colombiano, mi pare.
2: Bene, abbiamo messo i piedi sulla pista giusta, forse.
3: Hanno discusso un bel po'. Naturalmente non ho potuto sentire. Ora Marchisio se n'è andato e l'altro è rimasto.
2: Oh, è inutile che ti dica di seguirmi.
3: È ovvio. Ci risentiamo più tardi, eh?

0: Pronto?
1: Parlo con la professoressa Valentini?
0: Sì, chi parla?
1: Mi scusi signora, lei non mi conosce. Io sono Giulio Ferro, sono un ex commissario di polizia.
0: E che desidera da me?
1: Se non le arreco troppo disturbo, vorrei incontrarla per qualche minuto. Si tratta di una vicenda di tanti anni fa che ha riguardato suo nipote Eugenio.
0: Non intendo più tornare su quell'argomento. Ho già sofferto abbastanza.
1: Mi permetto di insistere. Vorrei porle solo qualche domanda per fugare alcuni dubbi che io stesso nutro in proposito.
0: Dubbi un po' tardivi, mi sembra.
1: Può darsi, ma c'è qualcosa che vorrei chiarire. Lei è l'unica persona in grado di farlo. Sono venuto appositamente a Rocca Ligure, sono già qui. Mi conceda pochi minuti del suo tempo.
0: Va bene, l'aspetto tra mezz'ora.

Abbiamo trasmesso la 12ª puntata di Il tempo libero del commissario Ferro, originale radiofonico in 25 puntate di Giovanni Fago. Personaggi ed interpreti: Giulio Ferro, Omero Antonutti, Carla Aperasso, Laura Marinoni, Ugo Roncagli, Luigi Di Berti, Finardi, Brizio Montinaro, Giacomo Orsi Morelli, Enzo Tarascio, Rosario Sante Calogero, Matilde Valentini, Dina Braschi, avvocato Marchisio Mimmo Craig, Felipe contrabbandiere Hector Infante, Diego Claudio Beccari, funzionario anagrafe Rocca Ligure Luca Della Bianca, cameriere Casa Aperasso Alessandro Wagner, segretaria avvocato Marchisio Giuliana Rivera, coordinamento di Gabriella Pellini, tecnico del suono Bianca Maria Bezzeccheri, assistente alla regia Donato Rivetta, regia di Giovanni Fago. Il programma è stato realizzato negli studi del Centro di Produzione di Milano.

100 poesie in 10 settimane. Bentrovati da Edoardo Melchiorri alla sesta puntata della serie che si basa sul programma di Radio 2 con Corrado Pani, che si intitolava

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: La più bella poesia della letteratura italiana, difficile negarlo anche se è rischioso o assurdo fare classificazioni di questo genere, è L'infinito. L'ha scritta nel 1819 un ragazzo di 21 anni. Un ragazzo che con tutto il suo genio non doveva diventare mai un uomo come gli altri, capace di vivere con misura come tutti quei sentimenti che portati all'estremo possono annientare una creatura umana. Giacomo Leopardi abitava a Recanati, nelle Marche, un paese che a noi sembra bello e ridente sullo sfondo del mare, fra quelle dolci alture selvose che sfumano verso l'azzurro di Loreto. Ma per lui era il natio borgo selvaggio, l'ostico paese dove nessuno lo capiva, dove la nobile famiglia lo opprimeva, dove le fanciulle amate, Silvia e Nerina, venivano rapite una dopo l'altra dalla morte, come esili foglie strappate da un vento impetuoso, dove non c'era conforto che nei libri, in un continuo studiare, matto e disperatissimo. Una collinetta non distante da Palazzo Leopardi, oggi ribattezzata Colle dell'Infinito, accoglieva nella sua quiete il giovane pensoso, gli spalancava la grande pagina del cielo. E con gli occhi a quella pagina egli scrisse questi famosissimi 15 versi. Certo, chi ora ci ascolta li sa a memoria, ma non serve a nulla sapere a memoria una poesia se non la ripetiamo ogni tanto, sia pure a noi stessi, sottovoce, come si dice una preghiera.
2: Giancarlo Sbragia legge L'infinito di Giacomo Leopardi.
3: Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe, che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando, interminati spazi di là da quella, e sovrumani silenzi, e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura, e come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni, e la presente e viva è il suon di lei. Così tra questa immensità s'annega il pensier mio, e il naufragar m'è dolce in questo mare.

0: amò pattinare sul ghiaccio e giocare al calcio, ma poco più che ventenne lo colse la malattia di Margherita Gautier. Mal contrastata al principio, doveva lentamente consumarlo. Ma lui, Guido Gozzano, volle scherzare in rima anche con la morte e si compiacque di finirsi un malato immaginario. Scelse l'India come suo Eden e da Bombay inviò al giornale La Stampa una serie di corrispondenze euforiche e stravaganti. Era il 1911. Gli amici sperarono nella sua guarigione. In una cartolina inviata al poeta Pastonchi, Guido cita La Traviata e scrive: «La mia salute rifiorirà». I suoi diletti più autentici furono le conversazioni con gli amici nei caffè torinesi San Carlo e Fiorio, la vita notturna, le cocotte, gli amori ancillari e naturalmente la Torino vecchiotta, provinciale, eppure così fresca d'un garbo parigino. Ecco un flash poetico su signore golose di paste al momento dell'aperitivo, del vermouth. Sono versi improvvisati e estemporanei che il poeta lasciò scritti sul marmo d'un tavolo in punta di penna, anzi di lapis, scritti nell'immediatezza del fatto a cui Gozzano assiste. Belle signore elegantissime, con veletta e guanti, colte nel raptus del loro peccato di gola. Il poeta li considera versi minori, scritti in odore di frivolezza e facilità agli albori del secolo, ma li abbiamo scelti proprio per questo, perché ci danno dal vivo l'immagine di una Torino spensierata e arrogante, quando mangiare una pasta significava, per un De Amicis, un insulto alla miseria. Divorare dolci, mordere cioccolata, se lo potevano permettere in pochi, ed era un avvenimento ammirare dalle vetrine le donne bene di Torino, alzare la veletta e buttarsi su quella preda vietata ai più. C'è colei che nel divorare mantiene classe e grazia, e c'è colei invece che perde ogni ritegno, si macchia il viso col rossetto delle labbra. L'happening di questo collettivo peccato di gola si muta ben presto in una magica rappresentazione erotica, e ora Gozzano è come seduto davanti a uno stimolante numero di cabaret. L'avvocato vorrebbe stringere e baciare una dopo l'altra quelle meravigliose artiste colte nel temerario sketch della pasta, ma la legge, il buon costume, la censura non concedono tanto. O al massimo concedono solo lo stupendo reato di fantasia messo in rima da Gozzano.
1: Giancarlo Sbragia legge Le Golose di Guido Gozzano.
2: Signore e signorine, le dita senza guanto scelgono le paste, quanto ritornano bambine. Perché nessun le veda, volgon le spalle in fretta, sollevan la veletta, divorano la preda. C'è quella che si informa pensosa della scelta, quella che toglie svelta ne cura tinta o forma. Un'altra con bell'arte sugge la punta estrema, invano che la crema esce dall'altra parte. Perché non m'è concesso, o legge inopportuna, di farmivi da presso, baciarvi ad una, o belle bocche intatte di giovani signore, baciarvi nel sapore di crema e cioccolatte. Io sono innamorato di tutte le signore che mangiano le paste nelle confetterie.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Soleva chiamarsi avvocato, ma non si laureò mai in legge, il fidanzato di signorina Felicita, il loquace avvocato di Allier che non fa ritorno. Da adolescente corse in bicicletta.

0: Nel 1936, Raymond Queneau, l'autore del famoso romanzo Zazie dans les métros, inizia sul quotidiano L'Intransigeant una rubrica dal titolo Conoscete Parigi? Appaiono su quella rubrica anche dei versi, versi che parlano di una favolosa città che, come si lamenta Queneau, non è più quella che amammo, di una Parigi che presto scorderemo. È come se volesse tracciare per l'ultima volta sulla tela della propria fantasia i colori, le ombre, le prospettive di una città che va mutando. Eccolo che dipinge i verdi e i grigi di certi lungo Senna, la Bastiglia, Place de la Concorde, Saint-Germain e tanti altri scorci della vecchia Parigi. C'è in questi versi la folgorante grazia d'un Renoir, d'un Utrillo, d'un Matisse. Ma come per incanto questa pittura, anzi questa poesia impressionista, diventa sonora. Si sente il metrò che rotola, il brusio della folla, certi improvvisi clamori, i primi inciampi del traffico. Siamo appena nel 1936, ma già le cronache dei giornali abbondano in incidenti stradali e infortuni vari. René Clair rimpiange e celebra nei suoi film le atmosfere dei vecchi bistrot e dei balli popolari nelle strade e nelle piazze. Il 14 luglio. Anche il nostro Queneau non scherza in fatto di rimpianto e di sopita indignazione contro i picconi demolitori. Una mattina Dante Guerra se la prende con i piani regolatori che tutto fanno meno che regolare lo sviluppo urbanistico di Parigi. E sull'Intransigeant scrive un epigramma che dice così: «Oh sregolatezza dei piani, genio e turpitudine dei nuovi architetti, ho solo nostalgia d'un futuro che vi demolisca, ignobili costruttori senza domicilio, città, nazione». Interrogato ultimamente sul tema, qual è secondo lei, signor Queneau, il film che rivedrebbe più volentieri? Il poeta ha risposto: Il silenzio è d'oro, che è un film di René Clair dedicato a una Parigi completamente perduta. La Parigi dei cafés chantants, dei tabarets, del cinema muto, agli albori del Novecento. Per tutto il resto, ha aggiunto e precisato, sono un progressista veramente terribile. A parte Zazie dans les métros, ho fatto persino una canzone per Juliette Gréco e lei la cantava nelle celebri cave di Montparnasse. Insomma, abbiamo a che fare con un umorista che quando si rivolge al passato fa illuminata ironia di costume, proprio alla maniera di René Clair. Se il mondo cambiasse per il meglio, ha detto recentemente Queneau, io sarei un grande nostalgico dell'anno 2000 e passa.
1: Luigi Vannucchi legge Il fiore viola di Raymond Queneau.
2: Un fiore viola e del grigio verde, un cielo fulvo e odore di Parigi, un metrò che rotola, il grido degli assenti, una vasta folla che ha male ai denti, poi un corno da caccia, poi dentro la torre il palazzo del ghiaccio, e Sainte-Geneviève e la biblioteca accanto a Saint-Victor, dove il coccodrillo rigira il suo collo vicino al labirinto, vicino al cedro, vicino al leone, vicino alla stazione di Lione, vicino alla Bastiglia, vicino a Rivoli, vicino alla Concorde, vicino al ponte, uno dei ponti, i ponti sulla Senna, i ponti tutto il giorno, i ponti della notte, infamia e assassinio, gatti folli gettati nell'acqua impallidita, mentre lassù i canali ricevono le nevi al ritorno dal parco dei Buttes-Chaumont, tante ore e tanti infortuni, tanti lustri e tante lune su questa vecchia Parigi. Ed io che sospiro, il cuore che è stanco, il cuore che è là, in quest'aria viola, quest'aria grigio-verde e in fondo le fulve inferriate dei ponti a Parigi.
3: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Un detto romagnolo, e forse anche toscano, sostiene che quando qualcuno viene colto da una piccola risatina improvvisa e senza una precisa ragione, ride con gli angeli. Giovanni Pascoli, romagnolo, si ispirò a questo motivo e scrisse una delle sue poesie più brevi, musicali e ricche di una fresca ingenuità. La situazione è semplice. In un bel quadro primaverile, prima del crepuscolo, nel cielo non sono ancora comparse le stelle, le foglie della mimosa non si sono ancora ripiegate per la notte, una giovane fidanzata che non vediamo, di cui non sappiamo nulla, ride all'improvviso da sola mentre si sta cucendo l'abito da sposa. Tutta la natura in fiore sembra accompagnare quella sua allegria graziosa e senza motivo. Il gioco delle rime sottolinea la musicalità del piccolo componimento, che riecheggia lo schema di un'antica poesia popolare italiana, lo strambotto. È una piccola perfetta architettura che non sopporta temi gravi e impegnativi, ma rapidi bozzetti, lampi di grazia. Il Pascoli, lo sappiamo, è stato un poeta di profonda malinconia, sul quale ha pesato per tutta la vita il trauma dell'uccisione del padre, avvenuta il 10 agosto 1867 per mano di ignoti. Ricordate la cavallina storna? Qui, nella breve poesia che leggiamo, ogni tristezza è scomparsa e quella fulgida tenerezza è proprio quella di una giovane sposa felice.
2: Luigi Vannucchi legge Con gli angeli, di Giovanni Pascoli.
3: Erano in fiore i lilla e l'ulivelle. Ella cuciva l'abito da sposa. Nell'aria ancora apria bocci di stelle, né s'era chiusa foglia di mimosa. Quando ella rise, rise o rondinelle nere improvvisa, ma con chi, di cosa? Rise così, con gli angeli, con quelle nuvole d'oro, nuvole di rosa.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: I luoghi, le cose, gli oggetti, si sa, non hanno anima, né cervello né voce. Tuttavia, qualche volta possono esprimere, possono parlare al nostro cuore attraverso una loro particolare umanità. Si direbbe che gli elementi inanimati che ci stanno intorno assorbono qualcosa di noi e che poi, se proviamo a interrogarli in un colloquio silenzioso, ci rimandino quel qualche cosa con un muto linguaggio. A tutti noi è certamente capitato di interrogare un oggetto, una cosa, un luogo, perché ci parlasse di un episodio vissuto nel passato proprio intorno a quell'oggetto. E quanti, in questo caso, non hanno avuto una risposta chiaramente percepibile col cuore e anche con la mente? Un esempio ce lo dà Montale con la sua poesia intitolata La casa dei doganieri. Qui, ritornando in un luogo caro del passato, fra le cose, gli oggetti di quei giorni lontani, sembra che il poeta interroghi a una tutte le componenti immobili dell'ambiente e che ascolti poi da loro la storia dei giorni perduti. Eugenio Montale è nato nel 1896 a Genova e il luogo del suo caro ricordo è proprio lungo la riviera. Là, poco più che ragazzo, egli si spingeva sovente da scogliera a scogliera in certe sue passeggiate sentimentali. E là, molto più tardi, è voluto ritornare per ritrovare in quel luogo, in una vecchia casa strapiombo sul mare abbandonata dai doganieri, fra gli oggetti che vi erano ancora custoditi, la sua donna d'allora. E puntualmente ritrova la sua antica fiamma proprio nel muto racconto delle cose. E le può parlare. Tanto la donna balza viva nella complice dimora sferzata dal libeccio, accanto a una bussola pazza sotto una banderuola affumicata, viva e irrequieta come allora, con i pensieri di quei giorni, con l'amore di quel tempo lontano. Con accenti di tenerissimo rimprovero, il poeta le parla per richiamare alla mente di lei tutti i ricordi che gli affollano la mente.
2: Giancarlo Sbragia legge La casa dei doganieri di Eugenio Montale.
3: Tu non ricordi la casa dei doganieri? Sul rialzo a strapiombo sulla scogliera. Desolata t'attende dalla sera in cui ventrò lo sciame dei tuoi pensieri e vi sostò irrequieto. Libeccio sferza da anni le vecchie mura e il suono del tuo riso non è più lieto. La bussola va impazzita all'avventura e il calcolo dei dadi più non torna. Tu non ricordi. Altro tempo frastorna la tua memoria, un filo s'addipana. Ne tengo ancora un capo, ma s'allontana la casa e in cima al tetto la banderuola affumicata gira senza pietà. Ne tengo un capo, ma tu resti sola, né qui respiri nell'oscurità. Oh, l'orizzonte in fuga dove s'accende rara la luce della petroliera. Il varco è qui, ripullula il frangente ancora sulla balsa che scoscende. Tu non ricordi la casa di questa mia sera, ed io non so chi va e chi resta.

0: Questa sfida in realtà nasce al Nord, perché l'operazione nasce dalle donne. Lei prima ha detto il PC e l'Udi, io direi le l'Udi e il PC, perché nasce da un protagonismo femminile che a Milano trova il suo cuore con una donna straordinaria, che ha una vita straordinaria, che era Teresa Noce, e che a Milano con altre donne nella sede del Partito Comunista riesce a organizzare un primo trasferimento di bambini da Milano in Emilia Romagna. E poi un secondo trasferimento di bambini da Torino in Lombardia, in particolare Mantova, Bergamo, Cremona. Cioè una storia che nasce dalle periferie povere delle città colpite dalla guerra, prima di tutto. E poi, ed è questo un nodo essenziale per capire questa storia, viene raccontata questa storia della stessa Teresa Noce al primo congresso del Partito Comunista, alla fine del dicembre 45, e lì Togliatti, i dirigenti comunisti, capiscono che questa operazione può essere trasferita al sud, dove il PC ha un'esigenza fondamentale, cioè proprio lì deve radicare la sua presenza e diventare un vero partito nazionale.
1: Allora, facciamo subito sentire una testimonianza dell'Istituto Luce del 1946. Da Ceprano, quindi nel Lazio, nel Basso Lazio, parte uno di questi treni e, come dicevamo prima, tra paura e speranza. Sentiamo allora il documento d'epoca.
2: Un'altra fitta schiera di bimbi si mette lietamente in viaggio. Per i fanciulli il treno è sempre una grande, piacevole avventura. Questi lasciano le terre più colpite dalla guerra, Cassino e i paesi della Ciociaria. E nell'Italia del Nord li attendono famiglie di lavoratori felici di accogliere per alcuni mesi nel loro seno un altro figlioletto. La benefica iniziativa dell'Unione Donne Italiane renderà la serenità allo sguardo di fanciulli che hanno dovuto vedere troppe rovine.
3: Vennero osteggiati da Pio XII i treni della felicità che temeva minassero l'integrità della famiglia.
4: Ho conservato qui ancora le cartelle che ci avevano appeso quando siamo entrati e poi quando siamo usciti. E qui c'è scritto, per esempio, ritorno 11 giugno 1945, stazione con il Trenino Centrovalle, stazione ore 16:30. Avevano segnato la data quando siamo arrivati, eccolo qui. Questa invece è l'andata, quando siamo partiti il 14 ottobre.
3: Inizialmente nati per consentire un maggiore scambio culturale tra Nord e Sud Italia, i convogli vennero varati dalla sezione femminile del Partito Comunista Italiano dal 1945 al 1947 e prevedevano l'ospitalità di bambini provenienti da famiglie meridionali in quelle settentrionali più abbienti e desiderose di aderire all'iniziativa. Molti i casi di adozione che le donne dell'Udi considerarono la vera vittoria di questa iniziativa solidale. Oltre 70.000 furono i bambini ospitati e il primo treno con 1.700 piccoli ospiti partì per Reggio Emilia il 16 dicembre 1945. Teresa Noce, una delle 21 donne elette in Costituente, era la promotrice dell'iniziativa, che venne presentata anche al congresso del Partito Comunista Italiano del gennaio 1946.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
2: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande, Van Dyck L'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova dal 20 marzo al 19 luglio.
0: Uomini in fuga, 100 anni del Giro d'Italia, un programma andato in onda su Radio 3 del 2009, a cura di Alessandro Leogrande. Un ciclo di 7 puntate dedicato ai 100 anni dalla nascita del Giro, 1909. In ogni puntata nomi più significativi del giornalismo, della letteratura, del ciclismo stesso, che hanno avuto un particolare rapporto con il Giro. Giampaolo Ormezzano, Peppino Ortolani.

0: E con questa musica, La mia bicicletta, ospitiamo nel forno K2 Alessandro Leogrande. Buonasera Alessandro.
1: Buonasera Guido.
0: Cosa prevede il menù odierno?
1: Questa sera abbiamo un ospite d'eccezione, un grande ospite, Vittorio Adorni.
0: Oh, perbacco.
1: Grande campione del ciclismo italiano e non solo italiano, vincitore del Giro del 65 e campione del mondo del ciclismo su strada del 68, uno dei grandi ciclisti della nostra storia, uno dei grandi ciclisti di uno dei momenti d'oro dello sport della bicicletta, che è quello degli anni 60. Adorni dovrebbe essere in linea. Buonasera Adorni.
2: Buonasera. A tutti voi e telespettatori.
0: Buonasera e grazie per essere qui con noi.
2: Di niente.
1: Adorni, lei come dicevamo ha vinto il Giro del 65. E, fra l'altro, preparando questa intervista oggi pomeriggio e sfogliando l'annuario, il centenario, il numero del centenario fatto dalla Gazzetta dello Sport, mi sono reso conto che quell'anno sullo Stelvio ci fu una nevicata pazzesca, per cui si dovette procedere a piedi addirittura.
2: Sì, la tappa dello Stelvio partiva da Madesimo e poi si arrivava sullo Stelvio. Andarono in fuga due corridori, Battistini e Colombo, noi eravamo dietro col gruppo. Ci fu una slavina proprio agli ultimi 500-600 metri in cui avevano sparato la neve ma non riuscirono a toglierla tutta, quindi un po' l'abbiamo fatta in bicicletta. Poi siamo dovuti scendere, bicicletta in spalla, abbiamo sorpassato questa slavina e siamo arrivati all'arrivo. Nevicava sullo Stelvio e la tappa era programmata per arrivare giù a Solda, ma purtroppo giù dalla parte opposta non si poteva andare perché c'era troppa neve.
1: Sì. Lei, Adorni, è stato di quel ciclismo anche uno dei primi protagonisti del processo alla tappa di Zavoli. Parlo del processo alla tappa televisivo che seguiva di qualche anno il processo alla tappa radiofonico. E probabilmente quel rapporto tra televisione e ciclismo è nato allora, in quegli anni. Secondo lei ha cambiato il Giro d'Italia tutto questo?
2: Ma io credo che, diretto, tornando indietro nel tempo, il ciclismo era solo quello ascoltato alla radio di Copio e Bartoli, perché in fondo non c'erano ancora le televisioni. Poi il ciclismo agli anni 60 c'è stata questa grande scoperta, questa grande evoluzione anche sotto l'aspetto mediatico per noi ciclisti, che Zavoli inventò questo processo alla tappa dove tutti i giorni lui faceva salire sul palco e dei corridori che intervistava e riusciva a far parlare i corridori, a far dire delle cose che prima la gente non ascoltava. Noi devo dire che abbiamo avuto i grandi vantaggi perché siamo entrati nella casa della gente, addirittura che la gente non sapeva neanche chi forse erano i ciclisti, e quindi questo è stato un grande, direi, impatto mediatico molto importante per quegli anni del 60, che poi praticamente è continuato fino ad oggi.
1: Sì, lei è stato un grande cronoman, come si dice in gergo, cioè uno che andava forte a cronometro, e fra l'altro attualmente in maglia rosa nel Giro del 2009, Menchov, che è altrettanto forte, ma ha conquistato la maglia rosa nella tappa cronometro di Sestri Levante. Ma una domanda che volevo farle: c'è una filosofia particolare della corsa a cronometro, cioè che la differenza dalle altre gare in cui si procede in gruppo e poi ci sono gli uomini in fuga, come recita il nostro titolo?
2: Ma prima di tutto ci deve essere, direi, la struttura atletica del corridore, diversa da quelli scattanti in salita o meno, perché il cronoman ha, direi, un aspetto fisico spesse volte alto, longilineo, capace di tenere l'andatura sempre la stessa per molti chilometri, un ritmo molto elevato, e poi soprattutto una grande forza psicologica, perché a pedalare a cronometro vuol dire pedalare e andare quasi sempre al limite massimo di cui il motore fisico, il tuo motore, possa spingere. E quindi c'è anche proprio un problema psicologico, che quando uno sente il mal di gambe non deve abbattersi ma deve continuare e spingere sempre di più, no? Quindi è un fatto atletico e anche psicologico, credo. Ci sono degli atleti che sono bravi ma non sono capaci di

0: di concentrarsi per la cronometro. E quindi i grandi cronometristi di allora, perché io, Baldini, c'era anche Till, Merckx, Gimondi, cioè vincendo le cronometro, molti di questi hanno vinto solo le cronometri, hanno vinto il giro. Nel mio caso io ho avuto, direi, un po' la fortuna di essere non solo cronometro ma andare forte anche in salita, e ho vinto anche le tappe dolomitiche, ho vinto, direi, quando ho vinto il giro ho vinto anche in salita, quindi ho aumentato il mio vantaggio e ho avuto molta più tranquillità, perché il giro del 65 io ho vinto con 11 minuti e 26 e da allora non c'è stato più nessuno che è riuscito a vincere con un distacco del genere.
1: Su Ziglioli, no? Su Italo Ziglioli.
0: Su Ziglioli, sì, vuoi perché sono cambiati i tempi, vuoi...
1: Scusi Adonis se la interrompo, 11 e 26 a Ziglioli e quasi 13 minuti a Gimondi. Secondo lei perché oggi come oggi non si assiste più a questi distacchi fenomenali?
0: È cambiato molto il ciclismo praticamente. Una delle cose che condiziona, direi, il ciclismo di oggi sono, direi, la radiolina che i corridori hanno nell'orecchio, che ascoltano il direttore sportivo, se per caso gli dicono di non andare in fuga, di aspettare, sta attento, non tirare. Invece il ciclismo credo che sia fatto di fantasia, di coraggio, cioè i corridori spesse volte nei periodi anche dopo hanno, direi, ho fatto delle fughe pazze, magari poi venendo presi e staccati, però ci vuole molto coraggio per fare queste cose, molta fantasia di inventarsi anche la corsa. Oggi vedo che stanno tutti lì, la squadra che tira, aspettano gli ultimi chilometri per vincere gli abboni, e questo è limitato secondo me. Io credo che voi ci si possa inventare anche la corsa dopo la partenza, i primi chilometri, se c'è una salita bisogna dar battaglia. Questa era la teoria dei grandi campioni, come io ho avuto la fortuna di correre in squadra con due grandissimi, cioè Merckx, prima Gimondi e poi Merckx, no? E devo dire che avevano questa grande forza, ma soprattutto coraggio delle loro azioni, cioè non lasciavano niente al caso, qualsiasi salita loro attaccavano.
1: Adorni, lei ha citato Merckx, Gimondi, ma noi volentieri mettiamo anche il suo nome tra le icone del ciclismo e della bicicletta. E c'è una canzone di Paul McCartney, si intitola Biker Like an Icon, cioè un ciclista come un'icona. Ascoltiamola e poi continuiamo a parlare.

0: Michael Like an Icon di Paul McCartney. Ci ha scritto un sms Sergio da Firenze ed è evidentemente afflitto da telepatia, perché l'ho letta mentre ascoltavamo Paul McCartney, l'ho letta Alessandro Leogrande, ha detto: ma è proprio questa la domanda che intendevo fare ad Adorni.
1: E la domanda è questa: Adorni, lei ha vinto, è stato protagonista di un'altra pagina epica del ciclismo italiano e della vittoria del mondiale di Imola del 68, dove andò in fuga da solo per 90 chilometri, anche questa una di quelle cose che non succede più tanto nel ciclismo contemporaneo, e soprattutto inflisse 9 minuti di distacco al secondo, che credo sia un record.
2: 9 minuti e 50.
0: Ah, 9 minuti e 50. Quasi 10.
2: Sì, quasi 10, solo perché ho forato gli ultimi due giri, altrimenti superavo magari 10. Ma lì è stata una giornata, anche quella, il discorso di prima, da pazzi. Cioè, noi siamo andati in fuga, eravamo in 7, c'era Van Looy, c'era Stevens, c'era Carletto che era italiano, altri 2 o 3, eravamo in 7, mancavano 235 chilometri d'arrivo. E poi gli ultimi 90, io pensando di andare via per favorire gli italiani dietro, perché ho detto: se vado in fuga da solo, gli italiani dietro stanno fermi, tocca a Merckx a tirare, perché Merckx era in gruppo. E mancavano 90 chilometri, questi 90 pensavo di crollare, pensavo di non arrivare, e invece ce l'ho fatta, con un distacco che non credo che sia possibile superarlo ancora oggi. Solo nel 1931 c'è stato uno che ha vinto il mondiale con distacco maggiore al mio.
1: Però era appunto il ciclismo dei pionieri. Ho letto nel libro di Franco Cordelli, L'Italia di Mattina, di cui abbiamo parlato in una delle precedenti puntate, che a Castellania, nel piccolo cimitero di Castellania, dove sono sepolti e Coppi Fausto e Coppi Serse, il fratello, c'è una teca dove ci sono maglie di ciclisti che hanno vinto corse importanti. Tra queste maglie c'è proprio la sua maglia di quel campionato del mondo del 68.
2: Sì, infatti sono quelle cose che uno cerca di metterle dove ci vanno i tifosi, gli sportivi a vedere, perché in definitiva io la maglia originale ce l'ho nel cassetto, che ho vinto il giorno che l'ho indossato, però le altre che ho indossato durante l'anno seguente, qualcuna l'ho messa, direi, nei posti in cui ci sono i simboli, sono le immagini dei campionissimi. Io la mia bicicletta che ho vinto il giro è al museo dei campionissimi di Coppi Girardengo a Novi Ligure.
1: Sì.
2: Perché se la metto in solaio arrugginisce tutta, tanto vale che la metta là che qualcuno la vede.
1: Ma lei era coppista?
2: Ero coppiano da sempre, sì. Da ragazzino. Devo dire che da ragazzino, prima di iniziare a correre, io ne sono tardi, ho iniziato che avevo 18 anni, ma avevo scritto a tutti i grandi campioni per farmi mandare l'autografo, da Coppi, Vartri, Baldini, anche Thiel, che poi li ho ritrovati in gruppo e scherzando glielo fate vedere, cioè le dediche che mi avevano fatto allora. È molto bello.
0: È bello questo.
2: Molto.
0: Ma in comune con Coppi e Adorni, lei c'ha qualcosa, tipo il naso, come lo vede?
2: Ma guardi, io direi che ero fanatico, tifoso di Coppi all'incredibile. Quando ho fatto il mio album ho messo la prima pagina Coppi, la sua fotografia. Io avrei dovuto andare a trovarlo, perché non l'ho mai visto, mai conosciuto, l'anno 60, a gennaio. Purtroppo lui morì il 2 di gennaio, perché ero dilettante e ancora non ero ancora nessuno, ma i miei supporter mi volevano portare da Coppi per farmi vedere se avevo delle qualità, che cosa che avrebbe detto poveretto lui, come poteva dire che io avessi le doti da campione, vedermi così vestito magari non da corridore. Però molte foto mi trovo di lui, un po' la sua caratteristica. Io sono sempre stato un ragazzo non troppo forte, abbastanza debole, sembrava che non dovessi neanche correre o meno, poi invece sono riuscito a fare delle cose che ogni tanto ci penso che non so come ho fatto a farle, insomma.
0: Beh, però io ho letto che lei è alto 1,85 m Adorni, insomma, piccolino non è.
2: No, mi sono sviluppato dopo.
0: Si è sviluppato dopo. Va bene.
1: No, era comunque uno dei ciclisti più alti del...
2: Allora era uno dei più alti,
1: sì.
2: Oggi invece vedo che sono diventati tutti più alti, l'alimentazione...
1: Sono abbastanza in carne, diciamo.
2: Ma io credo che è cambiato i tempi, logicamente, sì. Un po' tutti i ragazzi oggi sono più formati, mangiano meglio. Allora noi avevamo due grandi problemi. Il primo era quello dell'alimentazione, che in corsa si doveva mangiare dei panini, delle cose difficili da digerire. Oggi invece hanno le maltodestrine, carboidrati, tutte sostanze energetiche liquide. La seconda era la bicicletta. Oggi hanno delle tecnologie stupende. Noi avevamo sempre praticamente la stessa bicicletta che correvi a cronometro in salita e in discesa. Quindi erano regole allora che si andava avanti per anni e anni così. Però io vedo che nel mio periodo sono stati dei campioni e tante volte mi sono detto, ma forse magari se c'erano meno campioni vincevo di più, però sono più contento così, di aver avuto, direi nel mio periodo, anche Thiel, Van Looy, Wastenbergen, sì. Gaul, Bahamonte, Smerz.
0: La storia del ciclismo.
2: Cioè, gli anni 60 sono stati veramente un'epoca incredibile, no? Ma bella, cioè io ho dei ricordi stupendi. Non ho ancora scritto il libro, ho ancora tutto... Prima che diventi serio sclerotico, magari scriverò.
0: Comunque ci scrive Adorni un ascoltatore che lei ha una voce da quarantenne, poi chiede: ma quanti anni ha questo campione con voce da quarantenne? Io non glielo chiedo.
2: 72.
0: Allora abbiamo soddisfatto anche la curiosità del nostro ascoltatore.
2: Sento... Ringrazio del quarantenne.
0: Così scrivono, non mento.
1: I ciclisti di un tempo non invecchiano mai. Verrebbe da dire. Adorni, se non sbaglio, lei è ancora presidente del Consiglio del Ciclismo Professionistico all'interno dell'UCI.
2: Esatto.
1: E in questi anni ha avuto delle posizioni molto dure contro il doping. Forse è stato tra i dirigenti quello che ha avuto le posizioni più dure. Ha parlato di cancro all'interno del mondo del ciclismo.
2: Ma io dico che se uno lo trova a rubare, la prima volta gli danno una pena leggera o meno, ma se lo trovano 2, 3, 10, 50, 100 volte, cioè quello che è successo nel nostro mondo dello sport, io dico che uno andrebbe radiato. Cioè, se oggi un corridore del Giro d'Italia, visto che sono più di 10 anni che facciamo la battaglia contro il doping, prende il doping, si dopa in una tappa del Giro o meno, vuol dire che non merita di stare nel nostro mondo, cioè deve andare a lavorare. C'è un campione che oggi vuol barare perché vuol vincere il Giro piuttosto che la grande corsa, deve andare a lavorare, deve andare a fare l'operaio e fare quello che deve fare. Insomma, io sono dell'idea drastica, perché noi ciclisti, campione o meno, dobbiamo dare l'esempio dei giovani. L'esempio gli si dà con, direi, una vita normale, equilibrata e la figura limpida. Io sono l'idea, forse sono estremista diventato, però credo che sia che ormai siamo arrivati al punto in cui non bisogna essere molto decisi.
0: Indubbiamente, siamo perfettamente d'accordo. La ringraziamo molto, Vittorio Adorni, per essere stato con noi.
2: Grazie a voi.
0: E buone fortune in ogni campo.
2: Grazie.

0: Peppino Ortoleva. Buonasera Ortoleva.
1: Buonasera Ortoleva.
0: Storico dei mezzi di comunicazione e curatore insieme a Barbara Scaramucci della Garzantina sulla radio.
1: Ma nella quale però noi non siamo presenti, per cui non vale. No, vabbè, scherzo, andiamo avanti.
0: Questa sera parliamo con Ortoleva del rapporto tra il Giro d'Italia e la radio. In qualche modo, Guido, giochiamo in casa, quindi. La radio è stato forse lo strumento che meglio ha saputo narrare la corsa a tappe, la sua evoluzione, soprattutto nel secondo dopoguerra, negli anni di Coppi e Bartali. Però Ortoleva, questa è una storia che incomincia anche prima, già negli anni 30 in qualche modo si prova a organizzare un grande racconto radiofonico della corsa a tappe.
2: Beh sì, in realtà gli anni in cui si comincia a fare la diretta sportiva, come si suol dire, sono appunto gli anni 30, e questo vale sia per il ciclismo sia anche per il calcio. Ricordiamo i mondiali vinti dall'Italia nel 34, nel 38, già allora raccontati da Niccolò Carosio. E evidentemente sono soprattutto gli anni 50 che sono rimasti nella memoria per la voce di Claudio Ferretti e dopo per il processo di Sergio Zavoli, quindi per molti italiani quella è la radio del ciclismo, però era stata avviata già in precedenza.
0: Sì, prima di Claudio Ferretti che le citava, il padre Mario Ferretti è l'uomo della Cuneo Pinerolo di Coppi.
2: Ferretti,
0: sì.
2: Ovviamente, siccome conosco Claudio tendo sempre a sovrapporre i due nomi, e ovviamente è il padre che era quello celebre per la frase che tutti quelli che l'hanno sentita allora ricordano ancora: è un uomo, non solo al comando.
0: La sua maglia è biancoceleste, il suo nome è Fausto Coppi.
2: Naturalmente.
0: E però in qualche modo Ortoleva, c'era una differenza tra il modello Ferretti ciclismo e Carosio calcio?
2: C'era una differenza tra i due sport, se vogliamo metterla in termini molto schematici ma molto chiari, possiamo dire che c'è una complementarità tra i due sport. Il calcio è il gioco della domenica ed è il gioco, diciamo, per sua natura concentrato in un punto dell'area urbana dove si scatena un agone, come si dice, che si esaurisce lì. Il ciclismo è il gioco, se vogliamo, lo sport dei giorni feriali, l'ha chiamato l'Italia di mattina, il Giro d'Italia, lo scrittore Franco Cordelli, quindi è il gioco dei giorni feriali, si corre la gara ciclistica su strada, appunto sulle strade di campagna, sulle strade spesso non frequentate dal grande traffico dei cittadini, degli urbani, e lo si corre nei giorni feriali, mentre la domenica o è sosta o è cronometro, quindi è comunque una gara diversa dalle altre. E inoltre, naturalmente, questo aspetto meno urbano, più rurale, ha caratterizzato sia il Giro, sia anche il Tour e la Vuelta spagnola per tutta la sua storia. Quindi c'è questa differenza molto netta. A questa differenza molto netta si collega naturalmente una differenza molto netta nel modo di raccontarla da parte dei mezzi di comunicazione, nel senso che il racconto dei Ferretti, ma in generale il racconto della gara ciclistica, l'ha scritto benissimo Roland Barthes, il grande studioso francese, ha un elemento epico, cioè è una sorta di poema cavalleresco, non si esaurisce nel momento, nella singola tenzone, ma va avanti come appunto un poema in più canti, eccetera. Mentre il racconto della partita è un racconto concitato, è un racconto che punta su quei pochi momenti decisivi che segnano tutta la gara e ne definiscono il destino, cioè il risultato.
1: A livello lessicale e linguistico, Ortoleva, nel rammentare appunto le radiocronache del Giro d'Italia, a differenza invece delle telecronache, ecco, si possono notare un uso differente della sintassi, del ritmo, dei termini tecnici, della grammatica, non so, o termini gergali, quello che si vuole?
2: Ma non è tanto quello. Cominciamo col dire una cosa che è vera per tutte e due, cioè la cronaca, che sia radio o telecronaca, non tollera il silenzio. E questo è abbastanza paradossale, perché invece lo sport ciclistico è uno sport per l'appunto che richiede tempi abbastanza lunghi, spazi abbastanza vuoti e così via. Però quando si fa cronaca, che sia sonora ovviamente, perché se la radio tace la prima cosa che si pensa è che sia rotta, ma anche se si fa cronaca visiva, il silenzio non è tollerato. Quindi molta della cronaca è anche un po' riempitivo. È una narrazione anche di fatti che non sono particolarmente significativi dal punto di vista narrativo, per tenere viva l'attenzione dello spettatore e per riempire il tempo. Ovviamente ciò che rende diversa la radio dalla televisione è che la televisione in molti casi, il cronista televisivo in molti casi, anzi nella maggior parte dei casi, possiamo dire indica, cioè lo spettatore vede e il cronista gli spiega cosa sta vedendo. Il cronista radiofonico racconta, perché non avrebbe senso una componente narrativa così forte nella cronaca televisiva come c'è nella cronaca radiofonica. Ora, quando si racconta, naturalmente si ha un piglio più arioso, si possono anche fare più facilmente degli incisi che ci portano all'indietro. La cronaca radiofonica spesso ricostruisce quello che è successo in precedenza con una certa libertà, mentre la cronaca televisiva è un po' costretta a raccontare quello che si sta vedendo in quel momento. Ma del resto adesso è vero che esistono queste differenze, ma dovremmo anche dire quale cronaca radiofonica e quale cronaca televisiva, perché il tempo ha cambiato moltissimo cose. Pensiamo per la cronaca televisiva quanto è cambiato da quando esiste l'uso massiccio delle riprese in elicottero, per cui l'elemento visivo non è all'altezza del normale appassionato che segue il giro e magari lo vede stando ai fianchi, ma è una visione d'insieme che nessun normale spettatore potrebbe avere. Ma del resto l'altro aspetto interessante è questo, che comunque mentre il calcio è uno spettacolo e il cronista in qualche misura è un delegato di quelli che non possono andarci per seguire lo spettacolo, la gara ciclistica non è strettamente uno spettacolo. Quelli che stanno ai bordi delle strade più che degli spettatori sono delle persone che sono lì a incitare, ma contemporaneamente sono lì come dei curiosi. Quindi il cronista,
1: non come dei, scusi se la interrompo, Ortoleva, non come dei coprotagonisti.
2: Ecco, non come dei coprotagonisti, come sono diventati gli spettatori per gli ultimi 20 o 30 anni, anche grazie alla presenza della televisione. Quindi non c'è un punto di vista privilegiato per la gara sportiva, per la gara ciclistica, che li riassuma tutti, come sarebbe in fondo quello dello spettatore allo stadio per la partita di calcio, almeno idealmente. Quindi sostanzialmente sembra che la gara ciclistica sia nata per essere raccontata, e questo lo fa la radio e lo fa il giornale. Noi consideriamo che comunque la grande vendita dei giornali sportivi in Italia, che continua a essere un fenomeno significativo, ma è stato un fenomeno immenso negli anni, dagli anni 30 agli anni 80, la grande vendita dei giornali sportivi è tirata e trainata dal calcio, sì, ma anche dal ciclismo. Nel calcio, perché spesso gli appassionati vanno a seguire le minuzie, i particolari, eccetera, eccetera, nel ciclismo perché questa narrazione continua anche nei giorni in cui le gare non si corrono.
0: Certo. Ortoleva, però, se non sbaglio, è solo negli anni 70 che i radiocronisti salgono in moto per seguire il giro.
2: Sì, se non mi ricordo male, assolutamente già negli anni 60, sì. Ho in mente delle foto dello stesso Sergio Zavoli, sì. su una moto, se poi fosse una moto o una Vespa non me lo ricordo, sì, con assoluta certezza, ma sostanzialmente un veicolo a due ruote, sì.
0: Prima come veniva fatto, cioè come si seguiva questo campo sportivo che poi si diluiva lungo 200-250 chilometri?
2: Il paradosso del ciclismo è che ci sono quelli che corrono in bici, ma c'è sempre qualcuno al seguito che lo segue in automobile, non dall'inizio del giro, ma la carovana al seguito c'è già negli anni 30. C'è un film, Totò al Giro d'Italia, dei primi anni 50, adesso non ricordo la data esatta.
0: È il 48.
2: In cui c'è una famosa scena, un film che non fa particolarmente ridere per essere un film di Totò, ma c'è una famosa scena in cui il diavolo che aiuta Totò per una strana scommessa, adesso non voglio entrare nei particolari, permette a Totò di appoggiarsi per andare più veloce a una di queste auto del seguito, poi però fa sparire l'auto nel momento in cui Totò passa davanti alla giuria, e allora si vede Totò come fosse col pugno chiuso, ed essendo che siamo in Emilia, tutta la giuria si alza e lo saluta col pugno chiuso. Ora, al di là della ridicolaggine e dell'essere più o meno divertente questa scenetta, è indicativa del fatto che per l'appunto il concetto era: c'è la corsa, i corridori vanno in bici, ma c'è tutto un universo che li segue, li accompagna, li precede, in qualche modo costruisce questa sorta di campo sportivo in movimento insieme coi ciclisti che corrono.
0: Ecco, Ortolevo, forse il momento massimo nel Novecento in cui la radio, raccontando il ciclismo, incrocia la storia, non riguarda il giro ma il Tour del 48, quello vinto da Bartali, le cui radiocronache di Vittorio Veltroni pare abbiano fermato l'insurrezione, almeno questa è la vulgata che è passata.
2: È una storia, non sì. so se sia vera, ma poi sono quelle spiegazioni che fanno talmente cortocircuito che diventano immediatamente leggende.
0: È troppo semplici per essere vere dal punto di vista storiografico.
2: Sì, io non credo che ci fosse, cioè credo che ci sia stato un movimento di grande portata dopo l'attentato Togliatti, ma non credo che ci fosse una vera insurrezione in corso, e tantomeno credo che l'insurrezione sia stata fermata giusto dalla
0: vittoria di Bartali.
2: No, io credo che in generale possiamo dire che le cronache radiofoniche del Giro, ma anche del Tour, eccetera, abbiano avuto il loro momento massimo nei 15 anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale.
0: Sì.
2: Per un motivo molto semplice, perché prima di apparecchi radiofonici ce n'erano troppo pochi. Fino al 41-42 in Italia si andava intorno al 1.200.000 apparecchi radiofonici, quindi la grande maggioranza della popolazione degli appassionati non ne aveva. E questo è un primo aspetto che non va trascurato. Successivamente invece li hanno gli appassionati gli apparecchi radiofonici, e possono, tornando a casa, ascoltare la fine della gara e magari il resoconto nelle trasmissioni successive, e questo è un aspetto. Poi però alla fine degli anni 50, primi anni 60, si impone con violenza, direi, il calcio, anche grazie ad alcune cose a cui spesso non si pensa, per esempio il transistor, cioè la radiolina della domenica pomeriggio, per cui era possibile per gli italiani la domenica pomeriggio andare a spasso con la famiglia e però contemporaneamente seguire la cronaca sportiva. E la radiolina favorisce molto il calcio. Inoltre io ho la sensazione che alla lunga la televisione abbia davvero danneggiato il ciclismo, perché
1: questo non è solo a pensarla.
2: Come, no, infatti, perché la potenza evocativa della pura parola radiofonica è molto superiore a quella del vedere in fondo una gara che, tolti alcuni momenti, è relativamente monotona. Una cosa interessante che invece fece la televisione fu esaltare nei tardi anni 50, primi anni 60, il ciclismo su pista.
1: Ah sì, è vero, Maspes, Gagliardoni, eccetera.
2: Ecco,
1: sì.
2: L'epoca d'oro di Maspes, Gagliardoni, eccetera, fu molto esaltato dalla televisione, proprio perché era un ciclismo più spettacolare, vogliamo dire, più, e che si esauriva di più nel momento anche visivo. Poi c'erano degli aspetti del ciclismo su pista, il surplus, quelle velocissime corse ellittiche sull'ovale della pista, eccetera, che facevano molto spettacolo.
1: Magari di questo ne parleremo un'altra volta e la ricontatteremo, Peppino Ortoleva, il ciclismo su pista, quando ci sarà il centenario, non so, del Vigorelli o cose di questo genere. La ringraziamo per essere stato con noi.
2: Grazie a voi.
1: A risentirci.
0: Buonasera.
1: E ovviamente grazie Alessandro Leogrande per questo ulteriore contributo a Uomini in Fuga. Alla prossima.
0: Prossima puntata.

0: La vedi l'aurora che non cresce, o la cogogenece canta per un tango in più. La vedi la notte che si allarga, la vita che ha un suo karma, cantare, sempre cantare.
1: La voce tua che al tango dà emozione, fissando inizio e fine come nessuno mai. La voce tua che è spirito e fantasma, hai il rantolo dell'asma di un vecchio bandoneone.

0: equilibrista, più che cantore artista, col vizio di cantare.
1: Lo vedi, c'è Buenos Aires varia, ci manca sempre l'aria se la voce tua non c'è, non c'è. E tanto mi ha insegnato la volta che hai cantato sul palco insieme a me.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
2: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande, Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova dal 20 marzo al 19 luglio.
0: Note a margine. Musica, eventi, live, dischi e parola scritta tra presente e passato. Di Elisabetta Melantrucco.
3: Sono stati 5 anni molto intensi, direi, insomma.
4: Sì, Gabriele, siamo amici su Facebook, ma siamo incontrati realmente nel 2020, dopo io che vivo a Roma da 2001. Ho messo un po' di tempo a incontrarci, però il nostro incontro è stato nel momento giusto, ecco.
5: Note a margine per presentare un progetto molto speciale che siamo contenti in modo particolare di proporre all'ascolto in un'epoca di venti di guerra, odi interreligiosi e scontri di civiltà. Qui le civiltà e le culture si incontrano invece in un album dal titolo definitivo Dialoghi, che vede insieme due musicisti d'eccezione, i loro strumenti

Compositore, noto per l'incontro tra jazz e musica etnica e fondatore del Kles Roim. Nell'album, l'oud musulmano e il clarinetto ebraico si incontrano fondendo storie e tradizioni millenarie. Ne abbiamo parlato proprio con Ziad e Gabriele. Buon ascolto!

0: Benvenuti.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, io immagino che voi vi conosciate da tantissimo tempo, che non è certamente la prima volta che suonate insieme, comunque vi sarete incontrati in moltissime situazioni. Ve lo ricordate?
1: Beh, sì, allora inizio io. Diciamo, io avevo grandissima stima già di Ziad, l'avevo sentito tante volte in occasione delle sue esibizioni con la mitica orchestra di Piazza Vittorio, di cui lui è stato una colonna per tantissimi anni. E quindi a un certo punto mi è venuto in mente di contattarlo per invitarlo a suonare inizialmente in un mio progetto che si chiama Sephardic Beat, di cui abbiamo parlato in passato, ed è un disco questo dove ho voluto coinvolgere Ziad come ospite nel quintetto. Te lo ricordi?
2: Esattamente così.
0: E quindi è passato parecchio tempo.
1: Quanto era il 2020, diciamo.
0: Ah, vabbè, però comunque prima appunto vi conoscevate
1: di nome. Però sono stati 5 anni molto intensi, direi, insomma.
2: Sì, Gabriele, siamo amici su Facebook, ma siamo incontrati realmente 2020, dopo sì. Io che vivo a Roma da 2001, quindi
0: infatti
2: ci abbiamo messo un po' di tempo a incontrarci, però

0: il nostro incontro è stato nel momento giusto, ecco.
1: Nel momento giusto. Ecco, l'esigenza di questo progetto, di questo dialoghi, ovviamente sembra una domanda molto scontata, però parliamone.
2: Sì, parliamone, nel senso che io dico sempre che noi, appunto, la nostra collaborazione è iniziata 5 anni fa e il progetto Dialoghi comunque è già da più di 3 anni che c'è, quindi insomma prima, diciamo, tutto quello che è successo dopo il 7 ottobre, come sappiamo, e quindi per noi ha un significato particolarmente importante, perché cerchiamo di instaurare un dialogo, insomma, tra le diversità, perché crediamo che sia veramente l'unica strada possibile in questi momenti così difficili, insomma.
0: Sì, esattamente dopo l'incontro con Sephardic Beat abbiamo visto che questi due strumenti hanno tanto da dire tra di loro, quindi bisognava sabotare gli altri musicisti, fare una cosa in duo, ecco. E quindi l'idea era di fare una cosa, l'incontro tra musica araba, islamica e la musica ebraica, ma è una cosa gioiosa, come era tanto tempo fa.
1: Okay.
0: All'inizio abbiamo pensato di fare una cosa gioiosa con un titolo tipo Halal Kosher.
1: No? Ok, non era male.
0: Però ci siamo trovati che era troppo gastronomico.
1: Però no? Interessante anche quello.
2: Sì,
1: potreste
2: mai
1: fare delle presentazioni mettendo anche quello insieme, secondo me. Un
2: ci stiamo lavorando.
1: Ci state lavorando.
2: Chiaramente.
1: Allora mi invitate però sì, a cominciare no. Questa cosa.
0: Con un bel buffet.
1: Capito.
0: e poi ci siamo accorti che dobbiamo andare nel profondo, ecco, del nostro incontro, cioè questi dialoghi che partono dal passato, infatti i dialoghi al plurale sono dei tanti dialoghi che si mischiano e poi incontrando anche altre culture nell'idea di mettere sempre questa idea, la bellezza della diversità messa insieme.

0: Allora, vediamo un po' tecnicamente, proprio dal punto di vista pratico, come vi siete mossi. Innanzitutto, sì, avete cominciato a suonare insieme 3 anni fa. Come è andata? È stata più una cosa pubblica oppure proprio vi siete incontrati? Vi siete messi seduti al tavolino? Avete messo gli strumenti lì? Avete fatto un incontro? Avete messo a disposizione un repertorio? Come avete fatto? Come vi siete mossi? Raccontiamo un po' questo, raccontatemi.
1: Ognuno ha portato una parte del suo mondo musicale e in qualche modo, e quindi abbiamo costruito un repertorio, abbiamo scelto i brani che potessero essere più insomma utili rispetto al nostro dialogo, altri li abbiamo scartati, altri li abbiamo invece continuati a sviluppare negli anni. E per dire, siamo partiti anche da alcuni brani che vengono magari dalla radice jazz, come ad esempio Caravan di Duke Ellington, mm-hmm. però portandolo di nuovo verso il Medio Oriente. Infatti nel disco che abbiamo fatto, che da poco è uscito, è proprio un brano a cui noi teniamo molto, è questo Caravan di Duke Ellington, perché comunque è in qualche modo è un incontro tra il jazz e la tradizione arabo-medio orientale.
0: Bene, quindi avete fatto questo tipo di operazione. Ora vi voglio fare questa domanda, cioè nel senso, dialoghi tra culture diverse che comunque però provengono alla fine dalla stessa... La radice è la medesima, no? Cioè alla fine è la radice del Medio Oriente, è anche una radice mediterranea, mi viene da pensare, cioè che comunque questo dialogo non lo vuole vedere solo chi non lo vuole vedere, perché in realtà è come tra cugini, tra fratelli, tra...
1: C'è sempre stato.
2: Sì, sì, in realtà...
0: C'è sempre stato, è un fatto più moderno, più contemporaneo. Questo scontro, mi viene da dire, no?
2: Sì, due cugini che le mamme hanno avuto una litigata, non si parlano, poi hanno capito che c'era tanto di bellezza da riprendere. Poi musicalmente il nostro dialogo, secondo me, noi, il fatto che siamo due strumenti melodici,
0: sì,
2: c'era più campo di trovare delle trovate musicali. Che l'ud, per esempio, un strumento che fa solo melodie, e con Gabriele abbiamo dovuto, che quando lui fa la melodia io cerco di fare un'altra linea che non è, cioè l'armonia, che chiamiamo okay. L'armonia, anche se l'ud non fa l'armonia, e idem per Gabriele, però era divertente perché siamo andati a scoprire insieme un nuovo crossing over.
1: Sì, okay. Ziad in particolare usa live electronics piuttosto insomma sofisticato e ampliato, perché quindi si creano proprio dei paesaggi sonori che ci aiutano comunque a riempire musicalmente il duo. Tra l'altro nasciamo come duo, ma spesso ci avvaliamo anche di altri musicisti.
0: Lo stavo per chiedere, in realtà avete coinvolto un bel po' di musicisti.
1: Sì, chi ha suonato? In particolare c'è Marco Lotto, il contrabbasso, perché naturalmente il trio con il contrabbasso al centro, no? Una specie di nave che è il timone di una nave, l'albero di una nave, che comunque ci dà equilibrio. E poi, insomma, diciamo, abbiamo qualche volta, quando c'è la possibilità, abbiamo ampliato il progetto invitando Barbara Eramo, Emanuele Bultrini, insomma cerchiamo di fare una sorta di dialoghi di pace, e quindi ampliato più personaggi. Abbiamo avuto con noi anche il Côté napoletano con Fiorenza Calogero e con Nando Citarella, e quindi insomma è un dialogo che si arricchisce ogni volta anche di personaggi ulteriori, diciamo.
2: Esattamente, è un viaggio dove l'ud è una forma di una barca, quindi sì, diciamo che è una barca che parte e ci fermiamo ogni tanto in un nuovo porto, e con un campione musicista che sale con la sua valigia musicale, e vediamo quello che succede insieme.

0: Quindi vi faccio un'altra domanda, poi andiamo verso la conclusione dell'intervista. Vi faccio una domanda un po' di curiosità, mi ha incuriosito andando un po' a sfrugugliare le informazioni sul vostro progetto, questa vicenda di Miriam Fatima della mano. Questa cosa, ecco, me la spiegate un po'? Perché mi sembra che in qualche maniera riguardi pure in realtà forse la religione cristiana questa, perché questa Miriam è molto simile a Maria, no? Alla fine, beh, insomma, sì. Questa figura simbolica, femminile.
1: Guarda, su questi argomenti va forte Siad.
0: Ah me. Sì, Allora voglio sapere tutto da Siad. Allora,
2: hai detto benissimo, perché secondo me per le tre religioni,
0: sì.
2: La figura che io ho notato, che non ci sono degli arrangiamenti diversi, di nuove visioni,
0: e la figura, e che unisce poi, figura, nel senso che non fa litigare nessuno.
2: La vedo. Figura di Maria.
0: Di Maria, sì.
2: E la parola Amen.
0: Sì,
2: pure.
0: È vero, la parola Amen anche, è vero.
2: E quindi siamo partiti di mettere in evidenza questo dialogo, ma sempre con l'idea di non dare un tocco molto angosciante, magari tirando fuori quello che succede. Quindi l'idea di la mano è la mano, perché quando si saluta è la mano senza pensare, quindi la mano parte al dialogo, parte all'apertura, e parte a ragionare senza idee, les idee mal placées, ecco, cioè idee chiusi. E poi nel concetto delle religioni la mano di Fatma ha dei bei significanti che
1: sì,
2: l'abbiamo cercato di valorizzare.
1: Partiti dalla base comune, insomma, tra le due, queste due religioni monoteiste, e la mano, appunto, per esempio nell'ebraismo si dice che rappresenta il Pentateuco, per esempio,
0: sì,
1: no? I cinque,
0: certo,
1: libri della Torah. E nel mondo musulmano anche si riferisce, no, ai cinque,
2: sì, cinque comandamenti, no?
1: Sì, insomma, quindi è comunque assolutamente qualcosa che unisce. Noi ripartiamo proprio dalla terra di Andalusia, perché è stata la regione storicamente dove per secoli ci sono stati anche degli scontri, perché non è sempre rose e fiori l'incontro, però allo stesso tempo si è creata una cultura comune, e quindi l'incontro tra le tre grandi religioni monoteistiche, compresa la religione cristiana, che naturalmente ha unito anche il linguaggio di queste musiche.
0: Benissimo, e allora io vi ringrazio moltissimo. Grazie.
1: Grazie.
0: Grazie.
1: A prestissimo.
2: Grazie, ciao.

Abbiamo trasmesso Note a margine di Elisabetta Malantrucco.

Sono senza piume. Mi piace che mi grandini sul viso la fitta sassaiola dell'ingiuria. Mi agguanto solo per sentirmi vivo al guscio della mia.

Certo siete invecchiati ancor temete, il Signore del cielo e gli acquitrini, genitori che mai non capirete, che oggi il vostro figliuolo è diventato il primo fra i poeti del paese, ed ora in scarpe verniciate e col cilindro in testa gli cammina. Ma sopravvive in lui la frenesia di un vecchio mariuolo di campagna e ad ogni insegna di macchina.

voglio bene alla patria, benché afflitta di tronchi rugginosi. M'è caro il grugno sporco dei suini e i rospi all'ombra sospirosi. Son malato d'infanzia e di ricordi e di freschi crepuscoli d'aprile. Sembra quasi che l'acero si curvi per riscaldarsi e poi dormire.

sua chiuma sempre nuova e dura la sua scorza come prima. E tu, mio caro amico, vecchio cane, fioco e cieco ti ha reso la vecchiaia, e giri a coda bassa nel cortile, ignaro delle porte dei granai. Mi son cari i miei furti di monello, quando rubavo in casa un po' di pane, e si mangiava come due fratelli, una briciola all'uomo ed una al cane.

magnifico dei versi, voglio dirvi qualcosa a chi vi tocchi. Buonanotte, la falce della luna si cheta mentre l'aria si fa bruna, dalla finestra mia

male. Che importa se il mio spirito è perverso e dal mio dorso penzola un fanale? O Pegaso decrepito e bonario, il tuo galoppo è ora senza scopo. Giunsi come un maestro solitario e non canto e non celebro che i topi. Dalla mia testa come uva matura gocciola il folle vino delle chiome. Voglio essere una gialla velatura gonfia verso un paese

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Continua il nostro speciale dedicato al progetto curato da Luca Ronconi per Radio 2 e Radio 3 nel 1997-98, intitolato Teatri alla Radio. Progetto ideato da Roberta Carlotto in quegli anni dirigente Rai, che abbiamo già intervistato per Radio Techete. Molte delle opere scelte da Ronconi e dirette da alcuni dei registi più importanti della scena italiana erano presentate da Rita Cirio, saggista, drammaturga, famoso critico teatrale che collabora da lunghi anni all'Espresso. E noi oggi vi proponiamo una densa conversazione avuta proprio con Rita Cirio, ma prima vi faremo ascoltare il suo prologo alla messa in onda di Edda Gabler di Ibsen, diretta da Nanni Garella proprio per il ciclo Teatri alla Radio, in onda su Radio 2 il 13 dicembre del 97. Presentazione a cui seguiva una breve intervista alla protagonista Andrea Jonasson.

0: Ecco, Ethel Gabler è stato scritto da Ibsen nel 1890. Io, frugando nel mio studio, sono riuscita a trovare la prima recensione italiana del 1892, in occasione appunto della prima italiana di Ethel Gabler che avvenne a Milano al Teatro Filodrammatici. E un critico molto interessante, Ettore Albini, che tra l'altro era un personaggio anche di un suo rilievo politico, fu costretto a smettere di scrivere nel 26 in seguito alle leggi fasciste sulla stampa. E Ettore Albini appunto recensì la serata in una maniera curiosa, curiosa per le reazioni del pubblico, non per le sue. Quando il sipario è sceso ieri sera sull'ultimo atto di Ethel Gabler, scrive Ettore Albini, le risate e i più allegri clamori smorzavano le parole. Insomma, così rideva la borghesia milanese di fine secolo nel 1892 al Teatro Filodrammatici. Albini diceva: creatura strana, affascinante, che si sottrae alla logica gretta. Cercava di spiegare così Ethel Gabler e le reazioni di ilarità schietta del pubblico. Ethel Gabler diceva: non sarà umanamente possibile, ma è scientificamente vera. E lui racconta che il pubblico rideva quando Tesman invitava l'assessore Braque presso sua moglie, rideva quando Ethel Gabler si disperava per la morte plateale di Loeuvborg e rideva e protestava persino al suicidio finale. E non si era accorto il pubblico invece che l'eroina di questo dramma non era una donna da giudicarsi così. Banalmente, normalmente, che l'idea della vita per lei non poggiava sulle solite basi di famiglia, società, morale comune. Ecco, il contrasto con la mediocrità della vita borghese è quello che ispira la ribellione della donna, che dà il titolo a questo dramma. Certo, i personaggi maschili che la contornano, possono anche essere visti come delle macchiette petulanti intorno a lei. Io l'ho sempre immaginata, Ethel Gabler, musicalmente, come se Norma fosse costretta a cantare in duetto col principe Danilo, solo che gli uomini che la circondano nella Norvegia di fine secolo sono certamente meno divertenti del principe Danilo. Certamente più noiosi di lui e poi non sanno neanche morire con dignità perché Ethel Gabler alla fine si sparerà alla tempia, ma gli uomini che la circondano non sono mai alla sua altezza neanche in questo, neanche di fronte alla morte. Eilert si suiciderà sparandosi al basso ventre, ubriaco, in un casino, mentre lei farà una fine in un certo senso più dignitosa. E certo, beh, macchiette, ma forse anche per Ibsen, per esempio, Loeuvborg incarna anche in un certo senso la perdita di illusioni del positivismo ottocentesco con quel manoscritto sui futuri sviluppi della civiltà che lui però perde dopo una festa e che Edda brucerà perché è nato per gelosia, perché è nato su ispirazione di un'altra donna. Insomma, niente scemaxim nella Norvegia di quel tempo. E Edda, oltretutto, è una donna che diventa cattiva, ammesso certo che ci sia della cattiveria nelle sue azioni, ma perché rifiuta le illusioni, al contrario, per esempio, di un'altra suicida, Emma Bovary, che invece di illusioni vive, no? Edda è una donna che diventa cattiva per necessità, contro la noia del quotidiano e anche per femminismo non ancora consapevole. E forse anche perché vive spiazzata alla fine di un secolo, ma già un po' nel secolo che segue, già avanti, così come sovrasta i personaggi che la contornano, sovrasta in un certo senso anche il tempo che vive. Abbiamo in collegamento anche l'interprete femminile Andrea Jonasson, che qui trovo perfetta con un accento, con un retrogusto straniero, perché Edda è davvero straniera in mezzo agli altri personaggi. Ecco, io vorrei chiedere ad Andrea,
1: Buonasera Rita Cirino.
0: buonasera, qualcosa su un'immagine che è rimasta nei miei occhi da tanti anni. Ho visto una messa in scena in Germania di Edda Gabler, più di 15 anni fa, diretto da Peter Zadek. Era ambientato in un tempo indefinito, forse gli anni 50, insomma, era trasformato in una commedia sofisticata, probabilmente negli anni 50, c'erano molti abiti da sera.
1: E Peter Zadek poi faceva
0: Sì,
1: sempre un po' queste
0: sì.
1: cose, sì.

0: E l'ho trovato, a parte così, se era giusto o no questa traslazione temporanea, questa poco importa. Io ho sempre immaginato Edda Gabler vestita in una maniera diversa dagli altri personaggi, overdressed, come se si trovasse in mezzo agli altri personaggi, lei vestita con un abito da sera di cappucci in mezzo dei tagliorini col filo di perle.
1: Sì.
0: E volevo chiedere ad Andrea come si sentiva vestita lei interpretando questo personaggio, se corrisponde veramente questa mia idea visiva a uno stato psicologico del personaggio.
1: È una bella domanda che mi fa, perché prima spiego, Edda Gabler è stato un personaggio che io desideravo sempre fare in teatro, fino adesso mai fatto, e meno male che adesso mi è capitato farlo in radio. E ho pensato anch'io come si veste Edda Gabler, e poi per la radio, poi molto strano pensare, però credo che è importante anche questo. Io la vedevo vestita in un certo senso con una specie di, come dentro, chiuso in un busto, perché lei è tutta in una specie di borghesia, che lei, sì, vuole uscire da questa borghesia.
0: Beh, che la farà esplodere alla fine.
1: Che la fa esplodere. E l'ha visto, io l'ho vista vestita da un, ma difficile, perché bisogna poi vedere come realizzabile sarebbe,
0: certo,
1: in scena.
0: Certo, ma questo io le chiedevo solo uno stato psicologico.
1: Psicologico, chiusa, però con qualche ribellione dentro in questo vestito, come se qualcosa si aprisse, con un colore un po' fuori convenzione, con forse
0: fuori
1: un
0: posto,
1: nero, però con un rosso sotto fortissimo, o con qualche cosa di viola che porta sfortuna in scena.
0: E soprattutto a lei, al personaggio,
1: sì,
0: di Edda Gabler.
1: Però con sì, una specie di ribellione in questo vestito, però come una, ecco, come ho detto prima,
0: insieme per farsi notare, ma anche per sottrarsi.
1: Sì, per
0: sottrarsi.
1: Come messo dentro in una corsage, non lo so se si dice,
0: sì,
1: così, un busto,
0: un corsetto,
1: che
0: un
1: la
0: busto
1: impedisce di respirare, che però è come con una ribellione, che qualcosa si spacca.
0: Certo, ecco, benissimo, adesso gli ascoltatori sentiranno interpretare Edda Gabler e immagineranno a loro volta come deve essere vestita Edda Gabler.

0: Rita Cirio, lei 20 anni fa ha partecipato al progetto curato da Luca Ronconi per la RAI intitolato Teatri alla Radio, presentando molte delle opere in onda, opere che stiamo riproponendo per il canale tematico Radio Techete. Vogliamo ricordare quel progetto che coinvolse molti registi e attori importanti?
1: Prima ancora di ricordare il progetto, secondo me bisogna ringraziare Roberta Carlotto, perché è grazie a lei che ha avuto l'idea di coinvolgere Luca, che a quel tempo era impegnatissimo, come fino alla fine della sua vita, col teatro dal vivo, di coinvolgerlo e di arricchire così gli archivi della RAI, che destano sempre la mia meraviglia e la mia curiosità. Sia nella forma radiofonica, penso a un archivio di voci, di attori sterminato, parlo di attori perché si parla di teatro ovviamente,
0: certo.
1: E sia nella parte visiva, perché mi ricordo che un po' di anni dopo, già negli anni 2000, io ricorsi, prendendomi delle responsabilità da dirigente che non avevo all'Espresso, ricorsi all'archivio visivo del teatro in RAI per proporre di allegare all'Espresso Repubblica tutta una serie di opere teatrali, alcune veramente antiche, sgranate, così, ma poi si rivelò una scelta vincente, perché c'era proprio, diciamo, uno zoccolo duro di amanti del teatro,
0: sì,
1: e di fruitori del teatro, anche della memoria del teatro, che amarono moltissimo questa cosa. Poi voglio dire un'altra cosa di Luca, che apparentemente non ha niente a che fare con quello che ascolteranno le persone che seguiranno, spero con fedeltà,
0: questa riproposizione, sì, appunto, del, sì, progetto di Luca Ronconi, Teatri, sì, alla Radio. Sì,
1: sì. Luca è stato uno degli ultimi e dei più grandi registi che hanno pensato il teatro in una forma non bidimensionale, cioè non solo come letteratura. Sembra una contraddizione a quanto si sentirà, ma non è così. È stato l'ultimo dei grandi registi, secondo me, non voglio coinvolgere i gruppi di ricerca che di questo fanno una loro bandiera, a pensare il teatro nello spazio, anche quando i mezzi non erano così straordinari come negli ultimi anni. È riuscito sempre a dare l'idea che nel teatro lo spazio conta moltissimo, ma anche lo spazio radiofonico conta. Per questo ha fatto dirigere tutte queste opere che la gente sentirà, da registi piuttosto bravi, insomma, perché, come dire, mi ricordo Lele Luzzatti, che è stato un grande scenografo e un grande amico,
0: sì,
1: mi diceva: guarda, a volte faccio delle scenografie, immagino delle scenografie perché vengano usate nella loro tridimensionalità, e poi certi registi fanno passare davanti gli attori come se fossero un telone di sfondo. Ecco, questa è stata una delle cose più grandi che ha fatto Luca nell'opera, che io ho frequentato di meno, nelle sue opere dove c'era una maggiore libertà, e nel teatro di prosa. L'altra cosa che c'è da dire di Luca è, e che si riflette anche nelle scelte che ha fatto per questo progetto, che lui ha sempre avuto un'idea di teatro in grande, non tanto come grandiosità, anche se si può certamente dire di molti suoi spettacoli, ma nel senso di alto, di un mezzo di comunicazione di sempre, non voglio dire antico perché sappiamo quanto è antico il teatro, ma di profondamente alto. Lui detestava il cosiddetto teatro da tinello, che andava tanto di moda in quegli anni, e questa è stata un'eredità importantissima che ci ha lasciato. E l'ultima cosa è che, forse, date queste premesse di grande regista che si occupa degli spazi, che fa cascare i muri in scena, che ha abituato tutti a questa grandiosità barocca o non barocca o estremamente moderna, Luca invece è stato uno dei più grandi conoscitori di testi di teatro di tutti i tempi. È una qualità che si conosceva meno di lui, ma posso dire in assoluto forse la persona che conosceva di più dal di dentro i testi. Solo una volta l'ho beccato simpaticamente, perché diceva: sai, adesso facciamo un testo, non è mai stato rappresentato, l'ho immaginato per Mariangela Melato, la storia di una donna che ha 300 anni, lasciare
0: sì.
1: Allora, siccome stavamo parlando a casa mia, io allora abitavo in via Rasella, Palazzo Tittoni, gli ho detto: guarda che ti sbagli, è stato rappresentato, non è possibile, quando? Allora sono andata nella mia biblioteca, ho preso un piccolo libro che era un libro sul Teatro degli Indipendenti di Bragaglia. Dico: guarda, è stato rappresentato sotto i nostri piedi, nelle cantine di questo palazzo, perché lì c'era i resti delle terme di Settimio Severo, in mezzo alle quali negli anni, tipo dal 22 al 29, per 7 anni fecondissimi, i fratelli Bragaglia avevano messo sul Teatro degli Indipendenti. E siccome erano in collegamento con tutti i movimenti d'avanguardia d'Europa, avevano spesso testi stranieri, si facevano arrivare testi stranieri, ma appena scritti, come fu il caso dell'affare Macropoulos, va bene, insomma, per dire che Luca conosceva veramente tutto,
0: sì, no, infatti.
1: Tranne, ma insomma, poi quello era un teatro veramente sperimentale, quello dei Bragaglia, sarà stato rappresentato per una settimana, però per dire che Luca la sapeva molto lunga.
0: Infatti. Senta, il progetto Teatro alla Radio, con quali finalità era nato? Visto che lei è stata coinvolta dall'inizio e quindi conosce benissimo le opere che sono andate in onda.
1: Sì, infatti c'è una grande varietà che dice proprio di questo pensare alto il teatro di Luca, e pensarlo alto e nel senso di anche di onnipotenza del teatro, perché quando non trovava un testo che gli andasse bene, ne metteva in scena, che so, una sceneggiatura come nel caso di Lolita, oppure dei testi scientifici come nel caso di Infinitis, cioè questa capacità onnivora del teatro di poter rappresentare qualunque cosa, anche quello che non era nato per la rappresentazione, è stata una delle caratteristiche. Comunque, tornando al progetto, non so, da Aristofane a Sartre, a Testori, a Majakovskij, a Landolfi, cioè anche autori poco frequentati, Henri Beck per esempio, I Corvi, io mi ricordo che ho visto una straordinaria messa in scena di Aldo Trionfo, ma non è stato un testo così frequentato dal nostro teatro. Quindi da una parte credo che avesse la preoccupazione della giusta divulgazione della storia del teatro, e dall'altra anche di far riscoprire, proprio perché radiofonicamente è più facile, testi non così noti, non così frequentati normalmente sulle scene.
0: Quindi l'idea era quella di costruire una sorta di archivio della memoria teatrale che raccogliesse, accanto a testi classici, anche i testi nuovi, contemporanei o comunque testi poco frequentati, poco visti,
1: sì,
0: insomma, appunto,
1: che
0: sulla scena.
1: Ho messo sullo stesso piano il testo classico e quello meno classico, nel senso che all'inizio fornivo tutta una serie di informazioni, come mi sembrava giusto, sul testo, sull'autore, molto spesso sull'autore. E poi, cosa che non ho mai fatto nei miei 40 anni di critica teatrale, intervistavo spesso gli attori, perché gli attori li si vede solo camuffati quando sono in scena, dietro un personaggio o dentro un personaggio, oppure con le loro voci sempre dentro un personaggio. Mi piaceva sentire qualche loro reazione, siccome li ho frequentati prima di fare il critico teatrale, poi così per una sorta, non lo so, non si può essere amici di tutti purtroppo, anche per una sorta di libertà mia di giudizio che so che è stata apprezzata quando non era estremamente positiva, magari è servita anche d'aiuto a qualcuno. E allora mi piaceva appunto raccontare delle opere, degli autori all'inizio, e poi parlare con molti attori che avevano moltissime cose da dire.
0: E poi infatti l'idea, a parte l'archivio della memoria teatrale, era anche quella di costruire un archivio di voci.
1: Certo, un giorno mi piacerebbe dare un'occhiata all'archivio di voci, immagino che vada molto, molto
0: sì.
1: All'indietro.
0: All'indietro, sì, quando esistevano anche le compagnie di prosa in Rai che comprendevano, oltre ad attori fissi, anche alcuni tra i più importanti attori della scena italiana. Dagli anni 40 agli anni 70 ci sono state queste prestigiose formazioni.
1: Certo, poi mi pare anche, per quanto lo consente il mezzo radiofonico, anche una vasta scelta di interpretazione dei testi, perché se guardo, ricordo un po' i registi, insomma, Cobelli, Giuseppe Bertolucci, Vacis, Lievi, Walter Lemoli, Toni Servillo, Elio Di Capitani, insomma, credo che hanno esplicitato il loro modo di essere registi, anche dirigendo degli attori bravi. Ecco, Luca voleva anche una specie di grande o piccolo, insomma, di campionario, di modi di fare regista.

0: Buongiorno, amico Francesco. Ma sei ancora coricato? Dai, rispondi. Ma che ti consumi la lingua a dire buongiorno, amico Rosario? Ebbene, l'hai letto il libro?
1: No.
0: E perché?
1: Sta là, sui miei piedi.
0: Perché non l'hai letto?
1: Sta lì.
0: Lo vedo, ma perché non l'hai letto?
1: Se lo toglievo, i piedi mi diventavano freddi.
0: E quando vuoi leggerlo?
1: Ora.
0: Ora?
1: Sì, dammelo, te ne prego.
0: È quel libro.
1: Ora però, siediti tu sui miei piedi.
0: Lo sapevo. Sì, eccoti servito.
1: Bello.
2: Oh, madre santa! Guarda che cosa c'è scritto qui.
0: Certo che è grande, eh? Sarà sporco, ma è grande.
2: Santa Agata Benedetta, ma dove le trova queste parole? Sapessi scrivere io così? Che freddo. Io mi rimetto sotto le coperte.
0: Te lo leggo io, dammi qui. Ce ne sono tanti punti belli.
3: Cosa fate, manate di mascalzoni?
4: Francesco, tuo padre.
1: No, no, non entrare con quella pipa. Guasti l'aria.
3: Aprirai il balcone.
1: Sì, con questo freddo.
3: Cosa fate?
4: Leggiamo una novella che ha scritto Francesco. È proprio bella.
3: Che scrivere? Che vuole scrivere lui? Mi faccia il santo piacere. Scrivere cose che nessuno riesce a leggere, cose fuori della vita.
1: Hai visto? Le parole peggiori uno le sente dal proprio padre. Non c'è nemico che sappia farti torcere con una parola come tuo padre.
3: Ma va a torcere! Smettila, torcere! Te lo do io il torcere!
4: Ma perché parlate così di lui? E in fondo scrive bene.
3: Cose fuori della vita. Sciocchezze che farebbero addormentare un uccello mentre vola. La donna, ecco il grande tema. Lo capiscono tutti quello. Bisogna che gli scriva d'amore. Mi intendete? D'amore. Santo diavolone, io sono vecchio. Ma la donna, io la sento. Di che siete fatti voi, mi domando? Avete acqua nelle vene?
4: Vi ingannate, signor Giovanni, vi ingannate. Non posso dirvi tutto, ma credetemi, vi ingannate.
3: Mi inganno. Vorrei veramente che mi ingannasse.
1: Non ci sono solo le donne al mondo.
3: Lo sentite? Io ci leggo bene in quella testa.
4: Ma lo dice apposta, è fatto così lui. Quando si vede preso di petto...
3: Che gusto ci prova con i problemi filosofici? Lui... Chi sono io? Chi è lui? I molti, i pochi, l'uno. Io sono due, tutti.
1: Vedersi, non capito, dal proprio padre.
3: Io ti capisco benissimo. Questo è il guaio, che ti capisco benissimo. E vedi i sassi che c'è nel cervello.
1: Ah, sono stanco di lottare anche a casa mia.
4: Vi ripeto che vi ingannate. Guardate cosa si leggeva insieme.
3: Queste sono porcherie.
4: Ma riguardano la donna.
3: Va bene, ma un uomo che ha bisogno di leggere queste cose? Non mi piace, non mi piace. E lui non mi piace, devo dirvi la verità. Mi pare che una donna con lui non abbia nulla da fare, ecco.
4: Ma siete impazzito? A me lo dite questo? Io lo conosco, lo so.
3: Ma allora perché sta nel letto come il verme nel formaggio?
4: È un po' freddoloso.
3: Freddoloso? Ci penso io.
1: Chi è? Chi è che ha aperto la finestra? Volete mandarmi all'altro mondo?
3: È la primavera, è marzo!
1: Chiudi la finestra, ti prego!
3: No, va a lavarti e vestiti! Esci!
1: Amico, dammi il mio soprabito!
3: Se ne guarderà bene!
1: Chiudete! Vi prego, devo lavarmi!
3: Guardate se veramente si lava! Si lava davvero! E allora chiudiamo!
0: Certo che è fatto bene! È bellissimo! Avessi io quel corpo.
3: È fatto molto bene, sciagurato. Del resto anch'io ai miei tempi non ero male. E un giovane come te, che dovrebbe salire muri lisci, mi fa il filosofo e se ne sta nel letto tutto il giorno. Solo, signori miei, solo. Ecco con chi dorme, con una borsa per l'acqua calda. Dammi un nipotino, mascalzone, dammi un nipote.
5: Franguccio, che succede?
3: Ecco che puntualmente arriva la madre.
5: Male cristiani, che cosa gridate, bocca d'inferno?
3: Sta zitta, te ne prego.
5: Saretto, Franguccio io lo conosco meglio di tutti. È un angelo. Lui fin da bambino voleva farsi monachetto.
3: Non mi dire questo, sennò faccio saltare la casa in aria.
5: Non è vero, Franguccio, che ti farai monachetto?
3: Non ti avvicinare, è nudo.
5: Ah, è vero o no, Franguccio?
6: No!
3: Hai sentito? Anzi,
6: Vede, sta allegro.
5: E siete voi che lo portate sulla cattiva strada. Ma poi dico che sei vecchio come il cucco e dovresti trovare il tuo assetto. Perché pensi sempre una cosa?
6: Io?

0: E questo era un brano dal Don Giovanni involontario di Vitaliano Brancati, diretto da Tony Servillo per il progetto curato da Luca Ronconi, Teatri alla Radio. Gli attori che abbiamo appena ascoltato erano Ninni Bruschetta, Renato Carpentieri, Maurizio Puglisi e Anna Bonaiuto. Rita Cirio, allora, prima del Don Giovanni involontario, dicevamo che Ronconi era molto interessato a proporre per il suo progetto una selezione di modi diversi di fare regia.
1: Diversi dal suo. Infatti non ha lasciato grandissimi eredi, tranne, secondo me, un attore che è Massimo Popolizio, che era uno dei suoi attori prediletti, che è diventato anche un bravissimo regista, pur non facendo nessun tipo di imitazione a Luca, ma evidentemente nei tanti anni in cui ho lavorato con lui ha assorbito un modo di fare, ha capito che cos'è la regia. E per esempio Ragazzi di vita di Pasolini trovo che sia stato uno degli spettacoli più belli delle ultime stagioni.
0: Ecco, invece ritornando ai teatri e alla radio, come sono stati adattati i ritmi della recitazione al mezzo radiofonico? E come si è rimediato all'assenza della componente visiva nel mettere in onda, nel preparare e realizzare queste opere, che poi erano 35 opere, appunto, abbiamo detto, di autori classici, anche contemporanei?
1: Ma affidando tutto a regia e attori, non mi ricordo se c'era anche della rumoristica, cose del genere. È proprio perché Luca ha voluto delegare a un grande campionario di registi tutta questa messa in scena radiofonica, che ha cercato di rimediare in qualche modo a questa mancanza, che per lui sarebbe stata gravissima, ma credo che sia proprio del campionario di registi così vasto permettesse di rimediare alla mancanza. Ma insomma, poi il teatro, quante parole si perdono a teatro quando si guarda uno spettacolo?
0: Sì, è vero, infatti è verissimo.
1: E quante se ne recuperano sentendo un testo? Se ne scoprono delle altre che ci sembrava di non aver sentito mai, a volte. Ho letto, ma è ancora diverso. Ma credo che sia proprio questo recupero sonoro che permette di immaginare, ovviamente, il bello del teatro, non vedere e immaginare, e poi recuperare delle parole che spesso nella dizione, nella rumoristica teatrale vanno perdute a favore di altri avvenimenti altrettanto importanti e significativi.
0: Perché in platea si è distratti anche dalle scene, dalle musiche, dalle luci, e quindi delle volte non si fa...
1: dai vicini che dormono, che sono disattenti o che tossiscono. Sulle tossi a teatro si potrebbe mettere su una piccola operina, per esempio.
0: Sì.
1: O dal mal di schiena. Io per esempio ho un sintomo straordinario che mi accompagna da anni. Ecco, Luca si sa che faceva delle cose di lunghezza da teatro greco, nel senso nel teatro greco stavano a teatro tutto un giorno, e lui pensava che si potesse fare altrettanto. Beh, il mal di schiena a me può venire anche dopo un solo quarto d'ora, ma se la cosa è molto avvincente non lo sento, lo so, è una cosa molto bassa e banale da dire, però è così.
0: Però è vero, non è sintomatico un mal di schiena quando non piace qualcosa per cui si è maggiormente irritabili.
1: Si assesta sulla sedia, non si sa bene cosa, allora ci si distrae, anche altro che perdere le parole, insomma.
0: E poi invece, ritornando alla radio, ai teatri alla radio, è innegabile la capacità evocativa della radio, quindi per questo all'assenza di immagini si poteva sopperire, appunto, come diceva lei prima, Rita Cirio, con l'immaginazione anche dell'ascoltatore.
1: Le variazioni delle voci, insomma, un attore che è fermo davanti a un microfono si può permettere delle cose che non può fare certamente quando si deve spostare su un palcoscenico, è ovvio questo, no? Come i cantanti lirici che una volta stavano fissi, non si volevano muovere mai, e Luca è uno di quelli che li ha fatti muovere, e con lui anche tanti altri, e perché questo gli permetteva un'emissione di voce che invece la deambulazione non permette. l'evocazione è meravigliosa, a teatro si può immaginare delle cose straordinarie, delle scenografie straordinarie, alcune volte non straordinarie come quelle che immaginava Luca, e poi si sa che nascevano con la sua idea di regia, e molti degli scenografi erano dei bravissimi esecutori, ma esecutori di sue idee che coinvolgevano, come dicevo prima, anche lo spazio.
2: Beh, allora, salve dunque, spartani. Ci capita una cosa indegna.
3: Miei cari spartani, sarebbe proprio una cosa terribile se questi ateniesi ci vedessero così eccitati.
2: Su via dunque, spartani. Bisogna definire ogni cosa. Perché siete qui?
4: Come ambasciatori per la pace.
2: Ben detto. E noi, ateniesi, lo stesso. Chiamiamo dunque Lisistrata, la sola che possa riconciliarci.
5: Salve. O di tutte la più virile. Ora bisogna che tu sia terribile mite, buona e cattiva, superba e amabile, tutta esperienza. Ecco i primi fra gli elleni, vinti dal tuo fascino, ti cedono il posto e d'accordo affidano a te la soluzione delle loro contese.
6: Non è poi una cosa difficile se una trova uomini in calore e non disposti a farsela tra loro. Lo vedremo subito. La pace. Dov'è? Questa bella ragazza nuda che scende dal soffitto. Vedete? È la pace. Pace, prendi e porta qui gli spartani anzitutto. Non con mano dura e superba, come hanno fatto finora i nostri uomini, ma come conviene a donne, con tutta grazia. E se qualcuno non ti dà la mano, prendilo per il bischero. Ora va e porta anche gli ateniesi e prendili per dove vorranno.
7: Il bischero.
6: Voi spartani statemi accanto e voi ateniesi da quest'altra parte e state a sentire. Son donna, è ver, ma ho tanto di senno. Personalmente poi non sto male quanto a giudizio, e per aver sentito tanti discorsi di mio padre e degli anziani sono abbastanza istruita. Ora dunque che vi ho qui, devo rimproverarvi tutti secondo giustizia. Voi che con l'acqua di un catino, come in famiglia, purificate gli altari in Olimpia, le Termopili, a Delfi, e quanti altri posti potrei dire se volessi andare per le lunghe, e mentre i nemici sono qui con i loro eserciti barbari, voi distruggete uomini e città di Grecia? E qui termina il mio primo argomento.
2: E io muoio così sprepuziato. Pace.
6: Adesso, spartani, mi rivolgo a voi. O non sapete che un giorno Periclida, spartano, giunse qui supplice presso gli ateniesi e si sedette sugli altari tutto pallido nella sua tunica scarlatta e chiese un esercito? A quel tempo Messene vi incalzava, e anche il dio, coi suoi terremoti, e Cimone mosse con 4.000 opliti e salvò l'intera Lacedemone? E dopo che gli ateniesi vi hanno reso questo servizio, voi devastate il paese, che vi ha fatto del bene?
2: Ma per Zeus, Lisistrata, gli spartani hanno torto!
4: Ma sì, abbiamo torto! Ma il sedere, questo sedere qui della pace, è bello da non si dire. Pace.
6: E credi che io voglia scagionarvi, voi ateniesi? Non sai che gli spartani a loro volta, quando voi portavate la casacca da schiavi, mossero in armi e uccisero molti tessali e molti partigiani alleati di Ippia, e combattendo per voi in quel giorno essi soli vi fecero liberi e rimisero addosso al popolo invece della casacca il mantello?
4: Non ho mai visto Lisistrata una donna più aperta.
2: E io, pace, mai una fica più bella della tua.
6: E allora, dopo tanti reali benefici, perché combattete? Perché non smettete le ostilità e non vi riconciliate? Vediamo che ostacolo c'è.
4: Noi veramente vorremmo, purché ci restituiscano... Ateniese, vedi il sedere della pace? Quel coso tondo.
6: Quale, amico?
4: Quella porta di Pilo che da tanto tempo vogliamo tastare.
2: Ah, questo per Poseidon non lo farete.
6: Lasciatela loro, buon uomo.
2: Poi noi altri ateniesi, chi ci sbatteremo?
6: Chiedete qualche altro posto in cambio di quello.
2: Allora, oh Spartani, cominciate col darci Echinunte e il seno maliaco alle sue spalle e le gambe di Megara.
4: Ah, no, per i Dioscuri, caro mio, proprio niente.
6: Ma lasciate stare, non fare una questione per due gambe.
2: Io intanto mi tolgo il mantello e mi metto ad annaffiare la terra.
4: Ma io per i Dioscuri la voglio concimare di buon mattino.
6: No, quando vi sarete riconciliati lo potrete fare. Se dunque siete d'accordo su questo, prendete una deliberazione e andate a comunicarla agli alleati.
2: Che alleati, mia cara? Noi ce l'abbiamo rito e gli alleati saranno tutti d'accordo con noi su questo punto. Fottere!
4: Anche i miei, per i Dioscuri.
6: Giusto. E ora pensate a purificarvi, perché noi donne vi si possa ospitare nell'acropoli con quel che abbiamo nelle ceste. Là vi scambierete giuramenti e promesse. Poi ognuno riprenderà la sua donna e se ne andrà.
2: Ora dunque che tutto è stato fatto per bene, voi Spartani, riportatevi queste vostre Spartane, e voi Ateniesi, che il marito stia accanto alla moglie e la moglie accanto al marito. E poi... per questi lieti eventi danzando in onor degli dei, guardiamoci per l'avvenire dall'errare.

0: E questo era il finale che vi abbiamo fatto ascoltare per intero di Lisistrata, la commedia di Aristofane diretta da Luca Ronconi e con la quale si aprì nel dicembre del 97 il ciclo da lui curato Teatri alla Radio. Lisistrata si avvaleva di un cast importante di attori: Adriana Asti nel ruolo della protagonista, Anna Maria Guarnieri, Claudia Giannotti, Massimo Popolizio, Luciano Virgilio e Cocchi Ponzoni. Rita Cirio, allora ci avviamo alla conclusione della nostra intervista e le chiedo, dal momento che lei conosceva molto bene Ronconi e ha presentato varie opere che facevano parte di quell'iniziativa, Ronconi è stato contento del progetto Teatri alla Radio?
1: Ma io non ho avuto dei riscontri diretti, ma credo di sì. Se non lo fosse stato avrebbe detto delle cose, credo molto, insomma. Poi negli ultimi anni lui faceva fare, sempre per tornare al rapporto con la parola e lo spazio, faceva fare nella sua scuola in Umbria
0: Santa Cristina
1: delle letture a Santa Cristina, certo, che erano letture fino a un certo punto, letture perché non affrontavano in blocco tutto un testo, ma basta ricordare i sei personaggi o un gabbiano meraviglioso, uno degli ultimi che ha fatto a Spoleto, che ha poi mostrato a Spoleto, dove però per piccoli flash faceva vedere, ma già si capiva l'idea di regia e anche l'idea dello spazio. Sembra incredibile, una cosa che veniva data come poco più di una lettura, come se fosse, non dico radiofonica perché gli attori si muovevano, come, però veniva modestamente, ritivamente chiamata così, invece erano degli spettacoli a volte efficacissimi, castici. Il gabbiano, mi ricordo, meraviglioso, veramente, con un'equivalenza tra queste due donne, l'attrice più anziana e Nina, l'attrice più giovane, che erano praticamente la stessa persona con gli stessi difetti. Per cui anche nelle cosiddette letture lui metteva delle connotazioni spaziali molto forti anche.
0: Sì, io ho visto invece i sei personaggi di Pirandello al Festival dei Due Mondi di Spoleto, scarnificati, liberi da ogni orpello e prigionieri di un ambiente claustrofobico, quasi uno spazio radiofonico, possiamo dire.
1: Sì, no? Sì, radiofonico, però delimitato da pareti, da spostamenti, così. Questa era la sua natura, una delle ragioni per cui io ho amato subito quello che faceva, perché ho fatto il critico teatrale per tutta la mia vita, ma in realtà sono un architetto, allora sono particolarmente sensibile.
0: Certo, allo spazio.
1: Allo spazio, all'uso dello spazio scenico, di cui non tutti i registi sono capaci o non vogliono tenere conto, ma lui è stato uno dei più grandi che ne ha tenuto conto, non solo per i luoghi a volte strani in cui ambientava gli spettacoli, penso alle miniere di sale di Salisburgo, dove ha ambientato i giganti della montagna, o anche alla cosa che gli ha dato notorietà, cioè l'Orlando Furioso, e nasceva dall'idea che alla frammentazione del testo doveva corrispondere una frammentazione spaziale, da cui i famosi carri che tutti hanno visto.
0: E lei, Rita Cirio, ha mai assistito alla registrazione di un'opera realizzata per Teatri alla Radio?
1: No, credo di no. No, questo no. No, erano delle cose che avvenivano parallelamente. Spesso ho intervistato gli attori, si stavano apprestando a registrare o avevano appena registrato. Spesso avevano appena registrato perché così avevano in mente più cose da dire sul testo e tutto quanto. No, non ho mai assistito a questo.
0: E lei però, oltre al progetto per Teatri alla Radio con Luca Ronconi, ha collaborato a lungo. Che cosa le manca di più del regista e, secondo lei, a suo avviso, al teatro?
1: Quello che ho detto all'inizio, quest'idea grandiosa, no, quest'idea alta del teatro come qualcosa di imperituro e di alto, anche quando si applica a dei testi modernissimi che lui andava a scovare, su cui magari c'era un po' da discutere, così ha sempre avuto quest'idea anti-Tinello. Lui, gli ho detto prima, che detestava il teatro cosiddetto della chiacchiera, del Tinello, queste cose qua, quest'idea alta non la vedo più molto in giro. Non è per applicarsi ai classici o no, è un'altra cosa, è pensare a una forma di onnipotenza, come pensava lui, del teatro, così, che non vedo più tanto in giro. Ecco, vedo magari dei buoni spettacoli, ma questa tensione, che poi è stata la sua vita, perché lui non sapeva cosa fare, quando era fuori dal teatro viveva fino all'ultimo, anche negli ultimi anni in cui era malato, veramente stendeva tutti alle prove, perché rimaneva lì ore e ore quando gli altri erano già stanchi morti, e lui continuava perché aveva dentro di sé un'energia diversa. È un'idea diversa forse anche di quello che stava facendo.
0: Lei giustamente ha parlato molto dell'uso dello spazio in Ronconi. Ora fermiamoci un attimo a parlare soprattutto della parola, che è stata altrettanto importante, l'uso della parola nel teatro di Ronconi e poi ovviamente nel progetto Teatri alla Radio. Il modo in cui si pronunciano le parole, che a secondo del suono in cui l'attore mette le battute poi cambia anche di significato.
1: Molto si è parlato del cosiddetto ronconese, di queste sincopi che lui, o di spostamenti di accenti che lui imponeva nella recitazione, poi alcuni esageravano anche e arrivavano degli effetti, no, non dico comici, ma insomma che potevano prestarsi alla caricatura, ecco. Ma in realtà era una specie di scomposizione per capire meglio, a volte addirittura l'etimo della parola, perché io penso che se non si capisce bene, in generale, non solo nel teatro di Roma, se non si capisce bene quello che si dice, non si può interpretarlo con altrettanta efficacia. Non c'è niente di meglio della radio per capire queste cose, ma non solo quando si recita. Per esempio Gassman diceva che certi speaker radiofonici, soprattutto televisivi, avrebbero dovuto fare un corso di dizione, perché non sanno quando fare le pause, il valore di un punto, di una virgola, non lo conoscono. Era molto cattivo Vittorio con queste cose, e soprattutto con la televisione ce l'aveva. E allora è solo capendo bene come cosa vuol dire quella parola, o perché il regista spiega come va detta, e che senso ha in quel punto del periodo, che senso ha l'interpunzione, che è il respiro di una frase, no? È solo così che si può recitare e rendere correttamente il senso delle cose.
0: Infatti, quindi il mezzo radiofonico era congeniale all'idea di teatro che Ronconi aveva.
1: Certo, gli altri registi non credo che facessero adottare lo stesso stile, chiamiamolo così, di recitazione che era il suo, però un'attenzione alle parole certamente ci deve essere nel teatro radiofonico, anche nell'altro, ma in quello radiofonico ancora di più.
0: E infine Ronconi lasciava libertà ai registi coinvolti nel suo progetto?
1: Ah, credo proprio di sì, come a me, di intervistare chi volevo, di dire assolutamente quello che volevo. È sempre stato così. Tanto poco lasciava libertà, credo, nelle sue messe in scena, agli attori, a tutto il fenomeno che stava costruendo. Tanto invece, una volta che aveva scelto le persone e delegato, lasciava assolutamente liberi.
0: La libertà creativa, altrimenti non...
1: Certo, altrimenti finiva il senso del progetto, di questa varietà di cui parlavo prima, del progetto, varietà di regie, anche di generazione, no? Registi di generazione diverse, di formazione diversa.
0: Che offrivano interpretazioni differenti dello stesso testo, che ovviamente mutavano a seconda del regista.
1: La sua opera era nel progetto, poi gli altri erano come lo ero io, assolutamente non ho mai avuto un'imposizione per intervistare questo attore piuttosto che l'altro, o di dire qualunque cosa su un testo o su un autore a seconda della scelta, così no, credo che lasciasse liberissimi tutti.

0: Grazie davvero a Rita Cirio, famoso critico teatrale, che ha ricordato per noi il progetto Teatri alla Radio curato da Luca Ronconi, per il quale le presentò molte delle opere che ne facevano parte, opere che stiamo riproponendo per Radio Techetè. E in chiusura della puntata odierna vi lasciamo con un brano estrapolato dal lungo intervento che Luca Ronconi tenne al Festival Maestri, svoltosi al Teatro San Martino di Bologna nel febbraio del 2010. Intervento contenuto in Fahrenheit Incontri, un programma di Radio 3 in onda il 15 marzo del 2010. A tutti grazie per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.
1: Non avrei in vita mia potuto fare altro che il teatro, che ritengo che sia il lavoro più bello del mondo. E soprattutto che sia anche un'attività per chi la fa, come questa attività richiede di essere fatta, anche terapeutica, nel caso che qualcuno abbia bisogno di una terapia. Però viceversa, per me fare l'attore invece era patogeno. Lo facevo anche abbastanza bene, ma soffrivo moltissimo, non era il mio... Da sempre so che il teatro era l'unico pelago in cui ce l'avrei fatta, potevo nuotare in qualche modo, nel resto no, non c'era altra possibilità. Quindi ho cominciato naturalmente nel modo più semplice, facendo l'attore. Non volevo fare il regista, volevo solamente vivere nel teatro. Io penso che avrei potuto benissimo fare, e infatti forse proprio le primissime, ancora prima dei 18 anni, a 16-17, ho fatto delle piccole esperienze di scenografo, per esempio, ma tutto sommato penso mi sarebbe anche piaciuto fare il macchinista, mi piaceva quel mondo lì. E invece l'attore l'ho fatto, mi è andata bene, ho lavorato con dei grandi del teatro, ho lavorato con Gaspar, con Sparsino, con Orazio Costa, quindi a dei livelli molto buoni, anche come poi d'altra parte mi è successo anche come regista. Di essere, tutto quello che facevo era discusso, però era anche stimato, quindi va bene così. Soltanto che non stavo bene e quindi ho dovuto smettere. Alcuni colleghi attori, posso anche fare i nomi, anche se i principali non ci sono più, che erano Gian Maria Volonté e Corrado Pani, con cui avevo lavorato spesso come attore, ho deciso di fare una loro compagnia e Memori. Delle conversazioni, delle utopie, delle osservazioni che si facevano durante le prove, negli spettacoli che facevamo, o al Piccolo Teatro di Milano, oppure in giro. Diciamo, noi vogliamo fare una compagnia, erano appunto Maria Volonté, Corrado Pani, Ilaria Occhini e Carla Gravina, che allora erano, diciamo, in un momento di grande credito e popolarità, mi proposero di fare il regista della loro compagnia. Ecco qua, cominciato così. Quando dico che pensavo, perché ho sempre pensato che fosse l'unico territorio in cui potevo in qualche modo respirare naturalmente, dico per fare, non ho mai progettato la mia un'attività teatrale. Non ho mai cercato di fare il regista. Fra l'altro, in quella compagnia dove ho fatto il regista ho pure recitato. Il primo spettacolo fu, peraltro, fallimentare, che ebbe solamente, come dire, l'onore di avere delle gran belle critiche da critici autorevoli, cosa che poi non sempre è successa negli anni successivi. E in quel primo impresa, che erano un dittico di Goldoni, goldoniano, spettacolo che già allora durava 5 o 6 ore, io facevo Arlecchino e sì, e poi mi sono trovato a fare il regista, ho continuato a farlo molto volentieri e mi ci sono trovato molto bene. Ecco, tutto qua.

with me. All things are deep.

0: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
1: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
0: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
1: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
3: Stendhal 343, buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri a Piacenza per la Ricci Oddi, la Galleria d'Arte Moderna che ha appena completato un processo di rinnovamento degli spazi e si offre ai visitatori, riallestita se possibile ancora più in armonia con il progetto voluto dal fondatore 100 anni fa. Come ci racconta la direttrice Lucia Pini, bentornata a Radio Rai.
4: Grazie molte di questo invito, grazie davvero.
3: Per arrivare alle ragioni dell'oggi dobbiamo partire dall'inizio. Chi era Giuseppe Ricci Oddi e perché si fa costruire un museo ex novo? Non poteva fare come tutti quelli con i mezzi, no? Un bel palazzo storico riarredato, no, lui se lo fa fare da zero.
4: In realtà Giuseppe Ricci Oddi comincia proprio come lei ha detto, cioè con un bel palazzo storico. Il nostro fondatore era un nobile piacentino che nasce nel 1868, ha una gioventù dorata, si trasferisce a Roma per studiare, anche se probabilmente studia piuttosto poco e giustamente si gode la sua giovinezza e la vita. E poi è richiamato a Piacenza dagli impegni di famiglia, deve prendere in mano le attività economiche di famiglia e qui a Piacenza inizia a collezionare opere d'arte, inizialmente semplicemente per arredare il proprio appartamento che si trovava nel palazzo di famiglia in via Poggiali, un palazzo che è tuttora abitato dagli eredi di Giuseppe Ricci Oddi. Questa attività di collezionista in realtà acquista per lui sempre maggiore importanza e alla fine gli riempirà la vita e lo arricchirà moltissimo. E la collezione di Giuseppe Ricci Oddi diventa mano a mano sempre più importante, anche numericamente, tant'è che nei primi anni del Novecento, siamo probabilmente intorno al secondo decennio del Novecento, il nostro Giuseppe Ricci Oddi inizia a pensare che tutta questa

0: collezione meriti di diventare qualche cosa offerta al pubblico, che i visitatori possano godere, e meriti anche un edificio che possa contenerla. Giuseppe Ricciodi inizia a cercare fra i palazzi nobiliari in vendita in città. È una ricerca piuttosto sconsolante, difficile, non trova un luogo che sia davvero adatto, e alla fine decide che, bene, se questo palazzo non c'è, lo farà costruire lui. E così avviene.
1: È un museo molto particolare, 100 anni che non si vedono, grazie alle caratteristiche innovative insite nel progetto originario. Che sappiamo dell'architetto, direttrice, e come vanno avanti i lavori?
0: L'architetto è un architetto piacentino, Giulio Ulisse Arata, oggi un personaggio non particolarmente famoso se non per gli addetti ai lavori, ma di fatto una personalità originalissima, di grande spessore e di certo non una figura marginale né provinciale. Sicuramente Giulio Ulisse Arata ha tanto merito nella bellezza e nella riuscita dell'operazione di Giuseppe Ricciodi. Giuseppe Ricciodi lo contatta e i due tra l'altro svilupperanno un'amicizia molto molto stretta. Per cui Giulio Ulisse Arata sarà coinvolto da Giuseppe Ricciodi anche nella formazione della collezione. Dobbiamo immaginare questo architetto che viaggia molto per tutta la penisola, che quindi ha relazioni con ambienti culturali molto aperti, molto alla page, e che consiglia giustamente Giuseppe Ricciodi in merito ad alcuni acquisti di opere d'arte. E poi ovviamente fa il suo lavoro di architetto e i due si consultano strettamente. Giuseppe Ricciodi ha delle idee molto chiare, ad esempio in merito alla luce. Vuole che l'architettura del suo museo sia un'architettura che accoglie la luce naturale. Giulio Ulisse Arata progetta infatti queste bellissime sale che hanno dei lucernari zenitali che permettono alla luce di entrare, assicurando alla galleria questa luce naturale, che è una luce molto serena, molto rilassante, che tra l'altro consente di leggere in tutta la sua bellezza l'architettura di Giulio Ulisse Arata. Lei diceva giustamente che è un'architettura che ha quasi 100 anni ma non li dimostra, e questo è vero. È una bellezza molto solenne, molto severa, molto pulita, quasi metafisica, dove hanno molta importanza i vuoti, i pieni, le ombre. Ci sono grandi arcate, grandi spazi con una architettura simmetrica di grande fascino, e sicuramente la bellezza degli spazi e la bellezza del luogo è una delle prime cose che incanta il visitatore quando varca alle soglie della galleria.
1: Abbiamo parlato dei lavori di riqualificazione appena terminati. Di che cosa aveva bisogno la galleria, direttrice, e quanto siete rimasti fedeli allo spirito originale dell'edificio?
0: La galleria aveva bisogno, diciamo, di fosse una casa, diremo, di una bella rinfrescata, perché era molti anni, erano circa 30 anni che non si affrontava una opera di riqualificazione un po' complessiva degli ambienti, quindi c'era bisogno di riportare i muri a una situazione di decoro, di pulizia, e ovviamente, come spesso capita, quando inizi a mettere mano a qualche cosa, poi giustamente ne approfitti per fare altri lavori, perché cerchi di evitare il fatto di piccoli interventi episodici. Quindi abbiamo pensato che fosse l'occasione, il momento buono per ripensare, ad esempio, a riammodernare tutto il sistema delle attaccaglie, per fare alcuni upgrade degli impianti, per dotare la galleria di, ad esempio, un impianto di diffusione audio nelle sale che prima non esisteva. Lo sguardo è stato comunque sempre uno sguardo all'architettura originale di Giulio Ulisse Arata, un'architettura di grande pulizia, di grande nitore geometrico, che ha questa bellezza molto, molto asciutta, molto severa,

0: mi piace anche, se mi posso permettere, ricordare che in questo progetto siamo stati seguiti pro bono da Lissoni & Partner, quindi da uno studio importante milanese che ci ha seguito come sponsor tecnico di grande qualità.
1: Ecco, e vorrei chiudere questa prima parte di intervista dando spazio alle ragioni dell'oggi. Abbiamo appena parlato della progettazione, quella della Ricci Oddi è una storia che fin dal principio coinvolge la comunità. Chi vi ha aiutato, direttrice, a sostenere l'onere economico dei lavori?
0: Questo è un punto che desidero assolutamente sottolineare perché credo sia piuttosto straordinario e non consueto. Grazie al presidente della Galleria Massimo Toscani, la comunità locale, e parlo di privati cittadini e di realtà del territorio che spaziano da aziende a banche, si è mossa e attraverso un pool di 20 sostenitori abbiamo raccolto la cifra cospicua necessaria per fare tutti i lavori. Questo, oltre a facilitarci la vita, a consegnarci le risorse necessarie per restituire bellezza, cura e attenzione alla galleria, è, io credo, un segnale bellissimo, perché è un segnale di appartenenza. Cioè, evidentemente queste persone sentono questo luogo come un luogo della comunità, come un luogo che appartiene alla città, e in questo senso hanno davvero raccolto il testimone del fondatore Giuseppe Ricci Oddi, che avrebbe potuto tenersi i suoi quadri in casa e che invece ha deciso che questa collezione dovesse diventare una collezione di pubblico godimento.

0: A Piacenza, per la Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi, abbiamo illustrato l'architettura e i lavori di riqualificazione appena conclusi. In questa seconda parte di intervista vorrei che la direttrice Lucia Pini ci raccontasse le caratteristiche della collezione. Cosa compra Giuseppe Ricci Oddi e perché?
1: Giuseppe Ricci Oddi compra opere d'arte moderne. Il moderno va dal 1830, nel suo caso, al 1930 circa.
0: Quando e, muore, che non l'abbiamo detto?
1: Muore nel 1937.
0: Eccoci.
1: Mm-hmm. Sì, sì, sì, sì. La galleria inaugura nel 1931, quindi diciamo lui sopravvive 6 anni e muore improvvisamente per un malore. E lega alla galleria, lascia alla galleria tutti i suoi averi. Purtroppo la guerra, che arriverà di lì a poco, farà in modo che molti di questi averi, che erano titoli, obbligazioni bancarie, eccetera, poi perdano di valore. Ma questo ci tengo a sottolinearlo, perché veramente l'atto di generosità del fondatore è stato un atto che ha avuto grande lungimiranza, cioè lui si è sempre posto il problema del futuro, cioè di dare delle gambe alla sua creatura per camminare anche dopo la sua scomparsa, e questo è il segno di grande lungimiranza e di intelligenza. Cosa compra? Compra soprattutto dipinti di arte figurativa, cioè lui è un collezionista che non ama le avanguardie, lo dice chiaramente, quindi rimane molto legato a un linguaggio di salda matrice figurativa che affonda le proprie radici nell'Ottocento, ha alcune passioni, i paesaggi ad esempio, e fra i pittori di paesaggio in particolare Antonio Fontanesi. Tant'è che il nucleo delle opere di Fontanesi è un nucleo molto folto, che raccoglie fra dipinti e incisioni e disegni circa 80 di opere, che ovviamente non sono tutte esposte. È una collezione che, per volere del fondatore, viene divisa, viene esposta per ambiti regionali e ha davvero una qualità straordinaria, e vede la presenza di autori di grande importanza e di grande rilievo. Ne cito solo alcuni: Medardo Rosso, ad esempio, della quale la galleria possiede 2 opere, tra cui la bellissima cera dell'Ecce Puer del 1906, che Ricci Oddi compra direttamente dall'artista, con il quale stringerà una improbabile amicizia. Dico improbabile perché i 2 personaggi sono quanto di più distante si possa immaginare: esuberante, invadente, eccessivo. Lo scultore, riservatissimo, di poche parole e molto distinto, il nostro collezionista. Pellizza da Volpedo è un altro autore rappresentato in collezione, ma c'è anche Boccioni, c'è Casorati, c'è Carlo Carrà, giusto per citare i nomi più, così, più famosi. Ci sono opere bellissime di autori meno conosciuti, ma qui davvero rappresentati al meglio. Penso ad esempio alle bellissime opere di Amedeo Bocchi, un artista parmigiano che è rappresentato da ben 5 dipinti, o anche Giacomo Grosso, di cui la galleria possiede il bellissimo ritratto all'aria aperta, che è credo una delle opere più affascinanti di questo artista.
0: Siamo arrivati in chiusura di questa trasmissione dedicata alla Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi di Piacenza. Per salutare la direttrice Lucia Pini, vorrei che ci raccontasse le vicende di un quadro, di uno solo, che è il simbolo stesso del museo, il Ritratto di Signora di Gustav Klimt, che dall'acquisto nel 1925 all'oggi è stato protagonista di molte avventure.
1: Può ben dire, questa è una di quelle storie che se uno la vedesse in un film penserebbe che così hanno esagerato, è tutto inventato. Invece proprio la realtà in questo caso supera l'immaginazione. Questo dipinto, come lei ricordava, viene acquistato da Giuseppe Ricci Oddi nel 1925 a Milano alla Galleria Skopinek, con Giulio Ulisse Arata, che promuove in qualche modo l'acquisto, incoraggia Giuseppe Ricci Oddi ad acquistare un'opera di questo autore. E mi piace ricordare che questo è uno dei tre Klimt che sono presenti sul suolo italiano ed è l'unico dipinto di Klimt che venga acquistato in Italia da un privato e non da una istituzione. Quindi il nostro Giuseppe Ricciotti compra il ritratto di signora nel 1925 e per tanti decenni il dipinto trascorre una vita quieta sulle pareti della galleria. E arriviamo al 1996, quando una studentessa piacentina sta facendo una tesina di maturità. Nello sfogliare una monografia dedicata a Klimt, si accorge che nel recesso delle opere c'è una piccola foto in bianco e nero, grande non più di un francobollo, sotto a una didascalia che dice «Opera dispersa». La studentessa guarda questa opera dispersa e si accorge di una notevole somiglianza fra la donna raffigurata in quel dipinto e la donna raffigurata nel dipinto piacentino. Prende due misure, fa le proporzioni e dice non solo il volto sembra essere lo stesso, ma addirittura le misure del quadro in qualche modo sembrano essere coincidenti. Questa studentessa, una ragazza molto giovane di 18 anni, Claudia Maga, va dall'allora direttore Stefano Fugazza facendogli presente questa sua intuizione e l'opera viene portata a fare i raggi X. E ci si accorge che in realtà l'opera ritenuta dispersa altro non era che una prima versione del dipinto acquistato da Giuseppe Ricciotti, sopra il quale Klimt aveva poi realizzato la versione che noi vediamo oggi, abbiamo sotto gli occhi quando visitiamo la galleria. Quindi in realtà si tratta di una sorta di doppio ritratto, una prima versione sopra la quale Klimt ridipinge, non sappiamo esattamente per quale motivo, la versione che vediamo oggi.
0: E questo già basterebbe,
1: e questo
0: no?
1: Già. Sì, ma non finisce qua. Non finisce qua perché siamo nel 96 con la scoperta del doppio ritratto e un anno dopo, nel febbraio del 97, il dipinto viene rubato. Viene rubato con modalità che non saranno mai chiarite. Scompare misteriosamente. Qualche giorno dopo il furto viene fatta ritrovare la sua cornice, la cornice originale, sopra il tetto della galleria, probabilmente in un tentativo di depistaggio per far credere che i ladri si fossero calati dall'alto, ma in realtà non sappiamo e io credo non sapremo mai come davvero sono andate le cose. Trascorrono molti anni, si succedono ovviamente, come spesso capita in queste situazioni, ogni tanto salta fuori qualcuno che dice di sapere dove l'opera si trova, ci sono mitomani, ci sono medium, insomma si scatena il solito circo che in questi casi di solito non manca mai.
0: Sì, perché ricordiamolo, è un Klimt, non è proprio esattamente...
1: È un Klimt, esatto, uno dei tre dipinti di Klimt esistenti in Italia, un dipinto di Klimt, quindi insomma un quadro noto a livello internazionale. E immaginate anche il trauma e lo shock che questo evento rappresentò per la galleria e per tutta la città. Fu ovviamente qualcosa di terribile, anche molto molto, innescò una serie di ricadute anche sul piano umano molto pesante per chi al tempo ricopriva ruoli di responsabilità. Una vicenda davvero con delle ricadute umane anche molto molto importanti, molto pesanti. Passano molti anni, siamo nel dicembre del 2019, quindi quasi 23 anni dopo, e i giardinieri stanno facendo dei lavori di manutenzione del verde nel giardino della galleria e hanno tagliato l'edera che ricopre le pareti esterne dell'edificio di Arata e stanno tirando i rami che hanno appena reciso per toglierli e si apre lo sportellino di un piccolo vano esterno. Immaginate uno di quegli sportellini dove sono dentro di solito i contatori del gas. Ecco, qualche cosa di molto simile. E così facendo si accorgono che dentro questo sportellino c'è un sacchetto della spazzatura che raccolgono e dentro questo sacchetto c'è un quadro. E il Klimt ritorna alla luce in questo modo, ritrovato in uno sportellino esterno della galleria. sicuramente non ha trascorso lì tutti gli anni dal furto, il quadro stava bene, era in buone condizioni, il sacchetto del pattume non era neanche particolarmente impolverato. Questo ritrovamento, se vogliamo, è ancora più misterioso e incredibile della scomparsa del dipinto.
0: Una storia meravigliosa. Tutti alla Galleria Ricci Oddi per festeggiare il rinnovamento e, come dire, lo scampato pericolo. Grazie, direttrice, buon lavoro.
1: Grazie a lei, grazie.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand, senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: A spasso con la scienza.
4: Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, tutti quelli di voi che hanno la webcam e sono collegati con il nostro sito virtualissimo hanno visto Loco Matteo che durante il rullio di tamburo ha fatto il triplo salto mortale senza rete. È per quello che ha messo...
5: Virtuale anche quello. No, il titolo della puntata di oggi non c'entra niente con i salti mortali, non c'entra niente con le webcam, il titolo è Siamo tutti figli delle stelle. Vi diciamo da subito che il commento musicale di Alan Sorrenti ve lo risparmiamo.
4: Meno male.
5: E invece dopo la rassegna stampa raggiungeremo al telefono la professoressa Francesca Matteucci, che non vive su una stella ma a Trieste e lavora al Dipartimento di Astronomia dell'Università di Trieste, appunto. La specialità della professoressa Matteucci è la chimica galattica, lei si occupa di capire come si forma gli elementi chimici di cui sono fatte le stelle, la Terra, di cui sono fatti gli esseri umani e perfino le oche.

Rassegna stampa che comincia come ogni mercoledì con l'inserto tutto scienza e tecnologia della stampa di Torino. La prima pagina, un paginone con tanto di foto e strumentazione, è dedicata a Guglielmo Marconi perché, come recita il sottotitolo, il 12 dicembre 1901 Marconi collegava per la prima volta Europa ed America con un segnale radiotelegrafico. Non si tratta in realtà di una trasmissione radio, che esatto, assomiglia più a quello che Silvi sta producendo in questo momento, ma comunque si trattò di un esperimento estremamente interessante, anche perché nessuno sapeva se fosse possibile, vista la curvatura della Terra, trasmettere queste onde elettromagnetiche da una parte all'altra dell'oceano.

0: annunci sull'insetto, tutto scienza e tecnologia della stampa, che poi prosegue all'interno con diversi articoli dedicati alle imprese spaziali europee e al uso dei computer in oncologia. Veniamo a Libero. Su Libero segnaliamo un articolo interessante: agricoltura, obiettivo delle nuove armi, sarà l'ingegneria biogenetica la vera protagonista delle guerre di domani? Ora noi non sappiamo se sarà effettivamente questa, ma Mario Villa su Libero riprende alcuni articoli apparsi su Physics Today, su Nature e soprattutto le considerazioni di Claire Fraser, la moglie di Craig Venter, apparse sulla Recherche, che paventano possibilità di guerre biologiche che utilizzano proprio l'ingegneria genetica per modificare ad esempio gli alimenti e per non nutrire ma nuocere a una popolazione. Ma la notizia che sicuramente domina sui giornali di oggi è quella di una possibile terapia genica per il cancro ai polmoni. È l'autore della ricerca Carlo Croce, che dirige il Kimmel Cancer Center di Filadelfia. Tre articoli fotocopie sui tre grandi quotidiani, Corriere della Sera, Repubblica e Stampa, tutti forse un po' troppo entusiasti, perché per ora la sperimentazione è stata fatta su un topo e noi sappiamo le difficoltà nel passare all'essere umano, nonché le difficoltà di utilizzare la terapia genica, che utilizza questi adenovirus come vettori per portare i geni all'interno delle cellule cancerose dell'uomo. In passato hanno dato parecchi problemi, bisognerà prima ben capire se si potranno utilizzare. I titoli: terapia genica per il cancro ai polmoni del Corriere della Sera, con una spalla su Sirchia, dai farmaci generici un risparmio di 800 miliardi, un elogio dell'iniziativa dei farmaci generici. La Repubblica: cancro, la speranza da un gene, nel 2002 il test sull'uomo previene le neoplasie al polmone, e poi generici un risparmio di 500 miliardi all'anno. La Stampa: genetica per prevenire il cancro, successo sui topi dal 2002, test sull'uomo e poi trionfo dei generici. E poi, sempre dalla Stampa, un articolo che riguarda le nostre scuole: acqua inquinata e cibi scaduti nelle scuole, blitz dei NAS, 5 mense chiuse e 477 persone denunciate.
1: Ecco, la stessa notizia è ripresa su Il Corriere della Sera: scuola, mense sotto accusa, locali sporchi, cibo conservato male, frodi, centinaia di persone denunciate. Curiosamente si trova nella pagina Cronache, dove si apprende che gli studenti italiani sono tra gli ultimi della classe, forse si capisce se il cibo è conservato male, i locali sono sporchi, sono gli ultimi della classe in una ricerca dell'OCSE fatta in 32 paesi, dove gli italiani studenti risultano 26esimi per la matematica, 23esimi per le scienze. Insomma, è un vero disastro, nonostante il fatto che in Italia si spenda di più a studente, circa 20.000 euro, pardon, 131 milioni di lire la spesa media per uno studente fino a 15 anni, rispetto alla media di 94 milioni nei paesi dell'OCSE. Quindi risultati abbastanza negativi, cosa che dice anche la Stampa, però lontano dalla pagina dove la scuola risulta più o meno infrequentabile. Bocciati gli studenti italiani, svogliate in ritardo, classifica OCSE dei 32 paesi più industrializzati, siamo penultimi.
0: Intesi
1: gli italiani, i francesi se la cavano benissimo.
0: Gli italiani che però si iscrivono in massa alle Olimpiadi della Matematica, e vedremo se almeno in questa competizione riusciranno a dare qualche risultato positivo. Partono oggi le Olimpiadi della Matematica per una serie di selezioni che poi porteranno alle Olimpiadi Internazionali della Matematica a Glasgow. 280.000 gli studenti in concorso.
1: 280.000, ma un esercito gigantesco.
0: Un esercito di matematici non fa così tanta paura.

0: E segnaliamo una conferenza che si tiene a Roma il domani 6 dicembre 2001 alle 16 all'Aula Magna alla Sapienza di Piazzale Aldo Moro 5, Molecole nello spazio, la chimica fra le stelle e le nuvole, la tiene Francesco Antonio Gianturco. Per chi si trova a Roma, una possibilità?
1: E invece per chi preferisce ascoltare le oche o semplicemente non può andare fino alla Sapienza ad ascoltare questa conferenza, noi abbiamo al telefono la massima esperta di molecole e galassie, l'autrice di The Chemical Evolution of the Galaxy per le edizioni Kluver, che è uscito

0: quest'anno. Francesca Matteucci, buongiorno, ben arrivata dalle Ocche di Lorenz.
1: Buongiorno.
0: Grazie di essere con noi. Sappiamo che lei sta per fuggire perché domani deve essere in un altro paese a tenere un seminario. Noi della sua materia, che chiamiamo così per adesso un po' in gergo, nucleosintesi stellare, avevamo parlato molto rapidamente in trasmissione quando era morto Fred Hoyle, avevamo promesso agli ascoltatori che ci saremmo tornati. Allora, la nucleosintesi stellare com'è nata, quando e che cos'è?
1: Sì, la nucleosintesi...
0: C'ha 10 secondi. Scherzo.
1: Però, la nucleosintesi stellare, come dice lei, è nata con Fred Hoyle, con un lavoro famoso in cui non c'era solo Fred Hoyle, ma anche Fowler e i due Burbidge. Questo lavoro praticamente ha posto le basi della conoscenza della nucleosintesi stellare, cioè tutto quello che sappiamo adesso. Naturalmente, diciamo, le cose sono avanzate, però le basi le hanno messe loro. E praticamente quello che hanno scoperto, che hanno detto, è che gli elementi chimici che noi conosciamo e la composizione chimica del nostro pianeta, eccetera, sono dovuti in parte alla nucleosintesi che è avvenuta durante il Big Bang, cioè durante i primi 3 minuti di vita dell'universo, dove si sono formati gli elementi leggeri, essenzialmente idrogeno, elio e tracce di elementi tipo il litio 7, e poi tutti gli altri elementi, a partire dal carbonio fino ai transurani, cioè l'uranio e il torio, sono stati fatti dentro le stelle, le quali sono praticamente proprio delle fucine che trasformano elementi più leggeri in elementi più pesanti. Quindi tutti gli elementi che compongono anche il nostro corpo, dal ferro del nostro sangue, la vita stessa, che è dovuta alla presenza del carbonio, è dovuta al fatto che le stelle hanno praticamente costruito queste fucine nucleari che sono dentro le stelle, hanno costruito questi elementi.
0: Per aiutare magari gli ascoltatori, diciamo che c'è un acronimo molto comodo, è il CAO, per dire alcuni di questi elementi: carbonio, idrogeno, azoto e ossigeno. Quindi uno, siamo fatti di CAO, oltre a essere figli delle stelle, ma questo è solo per aiutare appunto la memoria. Francesca Matteucci, lei è una delle astronome che, oltre ad aver scritto quel volume di cui dicevamo poco fa, ha scritto anche un po' la storia della nostra galassia. La quale, secondo lei, è nata, ma non solo secondo lei, un bel po' di miliardi di anni fa. Adesso non chiediamo a Francesca Matteucci di raccontarcela tutta la storia della galassia, ma almeno se può riassumerci, proprio anche in base ai suoi lavori, certo, i capitoli più importanti.
1: Sì, la nostra galassia contiene stelle che hanno almeno l'età dell'universo, e l'età dell'universo è stimata intorno ai 13-15 miliardi di anni, quindi si presume che la nostra galassia abbia quell'età. La nostra galassia è costituita da 4 componenti stellari fondamentali. Una è appunto l'alone cosiddetto, dove ci sono le stelle più vecchie, che sono gli ammassi globulari, e poi c'è un rigonfiamento centrale chiamato nucleo, o bulge in inglese, in cui ci sono stelle che sono anche molto vecchie, poi esiste il disco sottile, dove si trova il nostro sistema solare, il quale contiene sia stelle vecchie che stelle molto giovani, e la quarta componente è quello che noi chiamiamo disco spesso, che è una struttura intermedia tra il disco sottile e l'alone galattico. Il nostro sistema solare si trova dunque su questo disco sottile, in cui ci sono non solo stelle ma gas e polveri, e il processo di formazione stellare è un processo ancora attivo. Il nostro sistema solare appunto si trova a una distanza di circa 8 kiloparsec dal centro della galassia. Pensi che un parsec è 3 per 10 alla 18 centimetri, cioè un 10 seguito 18 zeri.
0: Si sembrava parlare in termini di fantascienza quasi.
1: Sì, sembra, ma è così. Un kiloparsec è 1000 volte tanto. Quindi noi non ci troviamo affatto in una posizione centrale della galassia.
0: Siamo in periferia.
1: In periferia, però forse è proprio per il fatto che siamo in periferia che la vita si è potuta sviluppare. Proprio perché al centro delle galassie e anche nella nostra esistono dei fenomeni, e c'è un'attività enorme, ci sono radiazioni estremamente nocive, ci sono supernove che emettono quantità di raggi gamma e X che non ci consentirebbero di sopravvivere. E la nostra galassia come si è formata? Ma noi pensiamo che si sia formata attraverso degli eventi di accrescimento di gas. Prima si sono formate le componenti più antiche e poi molto più lentamente, per accrescimento lento di gas che veniva fuori, diciamo gas extragalattico, attratto per forza di gravità dalle condensazioni già esistenti, si è formato piano piano il disco dove noi ci troviamo. E le stelle che si sono formate all'inizio, subito dopo il Big Bang, non contenevano metalli. Noi astrofisici chiamiamo metalli tutti gli elementi più pesanti dell'elio.
0: E la cosa vi è rimproverata dai chimici, ovviamente.
1: È vero, e anche il fatto di chiamare evoluzione chimica delle abbondanze stellari ci viene rimproverata dai chimici, perché in realtà quello che noi facciamo è più fisica nucleare, lo studio della nucleosintesi stellare. E comunque, dicevo, quello che succede è che le prime stelle nacquero con abbondanza metallica nulla, poi piano piano le seguenti generazioni hanno costruito dentro di loro sempre più elementi pesanti, fino ad arrivare alla composizione chimica tipica del sistema solare, che è quella del nostro pianeta, e appunto attraverso questo processo che noi chiamiamo evoluzione chimica.
2: Ma questo processo di evoluzione è avvenuto una volta sola per tutte le galassie che ci sono nell'universo, oppure è una cosa che continua ad avvenire?
1: Ma è un processo che continua ad avvenire per alcune galassie, per altre si è già fermato, cioè dipende dalla quantità di gas che le galassie hanno ancora al momento presente. Ci sono delle galassie che noi chiamiamo galassie ellittiche, galassie sferoidali, che hanno una quantità di gas minima e sono essenzialmente fatte di stelle, quindi questi oggetti hanno smesso di evolvere chimicamente già parecchi miliardi di anni fa, mentre altre galassie come la nostra e come le galassie irregolari cosiddette, che contengono una grande quantità di gas ancora, il gas è il materiale da cui le stelle si formano, continuano ancora adesso a formare stelle, e quindi il processo è un processo ancora attivo.
0: Francesca Matteucci, scusi se le parla una fan di fantascienza, lei diceva che insomma noi siamo nati in periferia, che in fondo siamo stati fortunati perché al centro sarebbe successo di tutto, non saremmo potuto nascere e vivere, però non è che ogni tanto delle galassie si scontrano e sono ammaccate proprio le periferie?
1: Sì, certamente. Questi incontri tra galassie sono stati visti, ma soprattutto quando l'universo era più giovane, cioè quando le galassie erano più vicine tra loro. E il telescopio spaziale Hubble ha mostrato delle foto incredibili in cui si vedono proprio questo cannibalismo tra galassie. E allora sì, ha ragione, dipende chiaramente da come l'impatto e la fusione di questi oggetti avviene, però tuttavia noi abbiamo anche la galassia di Andromeda che diciamo che sta viaggiando verso di noi, probabilmente in un futuro molto remoto per noi, però ci sarà una collisione anche tra Andromeda e la galassia.
0: Beh, peccato, perché Andromeda, sempre stando la fantasia, vabbè, lasciamo perdere. Facciamo una piccola interruzione musicale. Forse Matteo vuole presentarle l'artista che abbiamo scelto per commentare.
2: Sì, perché la canzone si chiama Estrella e lui è Gilberto Gil.

0: Professoressa Matteucci dell'Università di Trieste, lei è ancora con noi?
1: Sì.
0: Possiamo continuare su questa strada scivolosissima della fantascienza?
1: Certamente.
0: Grazie. E allora, dalla composizione della Via Lattea e da quella delle stelle della sua periferia, qualcuno ha dedotto che è più probabile che i pianeti si siano formati appunto attorno a stelle zeppe di elementi pesanti, tipo il nostro Sole, che è un po' facile, si tratta di un reverse engineering, no? Se ci sono i pianeti intorno a una stella come il nostro Sole, come effettivamente vediamo, allora è probabile che la cosa si ripeta altrove. Comunque, anche se la planetologia non è il suo campo, se lei volesse trovare un pianeta come la Terra, da che parte della Via Lattea andrebbe?
1: Sì, è stato trovato infatti che i pianeti tendono a formarsi intorno alle stelle che hanno una composizione metallica, come l'hai detto, più alta che in altre zone. Quindi se io volessi trovarli in nostra galassia certamente andrei verso il centro della galassia, non verso la periferia. E la ragione è che noi sappiamo da studi appunto delle abbondanze degli elementi sia dalle stelle che dalle nebulose che l'abbondanza metallica nel disco nostra galassia decresce al crescere della distanza galattocentrica. Quindi tanto più ci allontaniamo dal centro della galassia, tanto meno metalli troviamo nel gas. Quindi la risposta è: mi avvicinerei di più verso il centro galattico. Però attenzione.
0: Però lei prima aveva detto che lì la vita è più difficile perché gli
1: certo,
0: incidenti.
1: Non troppo. Perché se ci avviciniamo troppo c'è anche un buco nero al centro della galassia e quindi chiaramente le cose non sono possibili. Però tra noi e il centro della galassia, come ho detto prima, ci sono ben 8 kiloparsec. Quindi probabilmente, appunto, per rispondere alla sua domanda, mi guarderei più verso il centro della galassia in questo senso, senza avvicinarmi troppo, che non alla periferia.
0: Lei fa questo mestiere da qualche anno e nell'ultimo decennio si sono cominciati a trovare i pianeti. Non somigliano molto al nostro. Lei è rimasta sorpresa?
1: No, assolutamente. Credo che nessun astronomo sia sorpreso, proprio perché di stelle come il nostro Sole ce ne sono miliardi e il nostro Sole è una stella molto tipica, in ogni galassia ce ne sono tantissime e quindi la probabilità di trovare un sistema solare simile al nostro sembra altissima. E anche probabilmente la possibilità di avere vita che è dovuta appunto al carbonio. La nostra galassia è piena di nuvoloni di monossido di carbonio e così anche le altre galassie. E quindi non sono affatto stupita. Casomai il problema è riuscire a comunicare con eventuali forme di vita, perché appunto le distanze astronomiche sono tali che anche viaggiando alla velocità della luce nel tempo di vita del genere umano è possibile non riuscire a ricevere o a rimandare nessun segnale.
0: No, adesso noi non vogliamo disperare gli ascoltatori che sperano un giorno di seguire Francesca Matteucci verso il centro, ma non troppo, perché potrebbero esistere i tachioni, e qui siamo nella scienza spinta e anche nella fantascienza, che sarebbero quelle particelle che vanno più veloci della velocità del limite di velocità della luce e che hanno permesso a certe astronavi inventate da Asimov di girare oltre la nostra galassia. Beh, ha detto questo, credo di aver dato il peggio di me. C'è qualcosa che vuole aggiungere sulla preziosità, diciamo, per datare l'universo, per capire come si è formato, quindi come siamo nati noi, della nucleosintesi stellare?
1: Sì, la nucleosintesi stellare appunto è molto importante perché e soprattutto la si può usare per datare l'universo. In particolare c'è una branca che si chiama la nucleocosmocronologia che fa uso di dello studio di abbondanze di elementi radioattivi che sappiamo appunto di cui conosciamo il tempo di decadimento e quindi sulla base di questo riuscire a risalire all'età delle stelle. C'è tutta una letteratura a proposito, c'è anche un capitolo nel libro che io ho scritto che lei ha menzionato. Tuttavia ancora questi metodi hanno delle incertezze perché in parte si basano su questi modelli di evoluzione chimica delle galassie che hanno purtroppo ancora una serie di parametri, di processi fisici che noi non conosciamo molto bene, e quindi diciamo è ancora una scienza che avrà una grande espansione nel futuro, come tutta l'astrofisica.
0: Allora, buon lavoro a Francesca Matteucci, che sta per cambiare l'equazione di Drake, ma su questo torneremo un'altra volta. E grazie anche per aver trovato un po' di tempo per noi prima di partire all'estero.
1: Grazie a voi.

0: Grazie quindi a Francesca Matteucci, che abbiamo scoperto essere esperta anche di nucleocosmocronologia, l'argomento della puntata di oggi, che se qualcuno cominciasse a ascoltarci adesso dice ma questi sono matti. E una breve notizia, perché ci rimanda a quello di cui parleremo venerdì: è stato trovato il più grande numero primo fino adesso conosciuto, e è un numero primo di Mersenne, nel senso che può essere espresso come 2 a una certa potenza meno 1 e più precisamente 2 alla 13.466.917 meno 1, un numero di 4 milioni e passa di cifre. Noi sulla matematica e su come raccontarla torneremo venerdì.
1: Ricordiamo che il titolo del libro di Francesca Matteucci, The Chemical Evolution of the Galaxy, è un po' il punto sulla situazione, forse per persone molto interessate o che lavorano in questo campo. La ringraziamo per aver partecipato alle Oche.
0: E ringraziamo anche Alberto Fognini e Mina De Toffol, e la linea può passare a Roma. Noi ci sentiamo domani.

i capelli. Mi sono trovato sveglio con il levante nei miei capelli. Non vedevi più un filo d'acqua, solo le briciole dei ruscelli.

cresciuto ancora i più belli dei nostri giorni.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000

Questa che state ascoltando è la registrazione del terribile rumore del terremoto del Friuli del 6 maggio 1976. Magnitudo 6.5 della scala Richter, uno dei più forti e tragici del Novecento italiano, seguito da altre scosse in settembre. Il sisma causò quasi 1000 vittime e la distruzione di interi paesi. L'epicentro fu tra Gemona e Artegna, a nord di Udine. A 50 anni dalla catastrofe, Radio Techete ha deciso di realizzare questo speciale con il montaggio di alcuni momenti radiofonici e televisivi conservati nell'archivio RAI, a partire dal primo documento che siamo riusciti a recuperare relativo a Controvoce, condotto da Antonio Leone, Radio 1. Insieme alle voci dei giornalisti degli speciali, oltre che di Radio 1, anche di Radio 2 e della TV, ascolteremo le voci delle vittime, le voci dei primi soccorritori, la voce dei radioamatori che tanta importanza ebbero nei primi momenti per favorire i soccorsi. Ascolteremo poi anche le voci politiche, il ministro dell'interno Cossiga, il commissario straordinario Giuseppe Zamberletti, proprio quello che dopo questa e le altre esperienze come il terremoto dell'Irpinia negli anni 80, nel 1982 fu il padre del Dipartimento della Protezione Civile, e ancora il ministro dei lavori pubblici Antonio Gullotti e il ministro dei beni culturali Mario Pedini. L'allora presidente del Consiglio, lo ricordiamo, era Aldo Moro. Infine ascolteremo anche la voce di Paolo VI. I rumori di elicottero, le sigle e ogni effetto sonoro che ascolterete sono legati a quei primi giorni di maggio del 1976. Un saluto da Elisabetta Malantrucco.

0: Controvoce, gli speciali del GR1.
1: Dagli studi del GR1 Antonio Leone riprendiamo subito il discorso sul terremoto che ieri sera ha colpito il Friuli facendo molte vittime, come sapete. Non sappiamo ancora quale potrà essere, quale sarà il bilancio definitivo di questa sciagura. 130 morti, abbiamo detto, ce l'ha detto la sala operativa della Protezione Civile del Ministero dell'Interno, sala operativa che noi cercheremo presto, il più presto possibile, di avere di nuovo in linea. Io anzi prego la regia, se possibile, di aiutarci, nel senso di poter sentire o l'ingegner Tiezzi o l'ingegner Del Moro. Prima di passare ai nostri collegamenti, che saranno collegamenti con altre sedi, con altri colleghi, che saranno collegamenti per la cronaca evidentemente e per seguire il lavoro, l'opera di soccorso che in queste ore è intensissima, un annuncio: la SIP invita a usare il telefono per le zone colpite soltanto in casi di assoluta urgenza. Evidentemente c'è un superaffollamento delle linee telefoniche in queste ore, tutti cercano, vogliono sapere notizie sui loro familiari, su che cosa è successo, qual è, diciamo, il bilancio, la dimensione di questo terremoto, di questa sciagura. Dicevo, la sala operativa del Ministero dell'Interno, stiamo tentando di averla, l'avremo sicuramente nel corso di questa nostra trasmissione.

0: partire dalle ore 21 di ieri sera. L'epicentro attorno alla zona di Udine, la zona più colpita appunto in Friuli, ha un raggio di circa 60 km. Ci sono paesi che, a quanto sappiamo fino a questo momento, sono praticamente stati rasi al suolo. La zona interessata è abitata da circa 180.000 persone e la stragrande maggioranza di queste persone stanotte ha dormito all'aperto. C'è paura evidentemente dopo le ripetute scosse di terremoto, c'è paura a tornare nelle case lesionate, anche quelle che hanno resistito alle scosse. La maggioranza delle persone si sono riversate all'aperto, si sono attendate con mezzi di fortuna e tuttora vagano nelle zone del Friuli, in parte soccorse, in parte non ancora raggiunte dai soccorsi.
1: Piero Scaramucci, ti interrompo un attimo. Abbiamo la sala operativa in linea. Pronto?
2: Pronto, mi dica, dottore.
1: L'ingegner Tiezzi?
2: Sono io.
1: Ingegnere, mi scusi, ci siamo sentiti mezz'ora fa. Lei ci ha dato le ultime notizie che non modificavano il bilancio per quanto riguarda le vittime. 130 morti, si è detto.
2: Sì.
1: C'è qualcosa di nuovo?
2: No. Per il momento non c'è proprio niente di nuovo riguardo a queste cifre.
1: Quindi per quanto riguarda le vittime 130?
2: Per quanto riguarda le vittime non abbiamo nessuna notizia diversa da comunicare.
1: Per i feriti lo stesso?
2: I servizi abbiamo saputo che procedono normalmente nelle difficoltà ambientali che lei può immaginare,
1: sì.
2: Tutti gli ascoltatori possono sentire, ma non abbiamo problemi che incombono riguardo all'obiettivo di soccorso che gradatamente viene messo in atto in relazione alla situazione dei luoghi.
1: Piero Scaramucci da Milano, il collega Scaramucci ci stava dicendo che il terremoto ha investito una zona molto ampia e sono molte le persone che hanno bisogno in queste ore di un punto di riferimento, hanno bisogno di,
2: sì.
1: Così, di essere soccorsi,
2: sì.
1: Di essere aiutate. Noi nel corso di questa trasmissione manderemo in onda una intervista registrata poco fa con il direttore generale della Protezione Civile, il prefetto Marongio,
2: sì.
1: Che ci spiegherà come i soccorsi sono organizzati. Comunque sono soccorsi che fanno capo alla vostra sala operativa. La vostra,
2: sì.
1: Sala operativa sta sopportando il massimo, diciamo, del lavoro in queste ore.
2: In questo momento sta sotto pressione, è
1: certo.
2: Ovvio.
1: Per quanto riguarda i soccorsi, gli ospedali fanno delle richieste, passano queste richieste anche attraverso voi?
2: No, non sempre, perché queste richieste trovano alimento soprattutto in sede locale e poi filtrano per il centro, ma non passano per la sala operativa perché ci sono anche le autorità sanitarie competenti che sono loro che intervengono a sopperire a questi fabbisogni fatti presenti.
1: Sì, cioè in sede locale ci si sta muovendo anche autonomamente, evidentemente, soprattutto
2: certo,
1: per quanto
2: certo.
1: Riguarda l'assistenza alle persone ferite, colpite.
2: Certo.
1: La ringrazio molto, ingegnere.
2: Prego,
1: ci risentiremo
2: prego.
1: Sicuramente.
0: I bilanci ufficiali, come si sa, raccolgono i dati confermati, ma notizie che ci giungono dalla zona terremotata dicono che il numero delle vittime sta salendo, si parla già di circa forse 150 morti, mentre i feriti sarebbero attorno al migliaio. Vi ripeto, queste non sono notizie confermate, sono notizie che confluiscono alle nostre sedi. Una vasta zona, vi dicevo, con un raggio di circa 60 km, ha forse definitivamente cambiato volto. Vi do così alcune informazioni, per esempio da Spilimbergo a San Daniele, uno spettacolo tremendo, ci dicono a Valeriano l'80% delle case sono distrutte o lesionate, a Vito d'Asio numerose case crollate, a San Pietro al Natisone una casa crollata ha bloccato la strada principale. A Forgaria tutte le abitazioni sono state danneggiate più o meno gravemente e le macerie di una casa crollata hanno ostruito la strada principale. Una caserma del terzo artiglieria da montagna è stata devastata, si stanno cercando i corpi di alcuni militari rimasti sotto le macerie. Il capannone di un'acciaieria a Rivolo di Osoppo è crollato, ha travolto alcuni operai. Fabbricati industriali sono andati danneggiati o distrutti anche a Gemona. A Maiano, ci informano, sono crollati due condomini, travolgendo le famiglie che vi abitavano. Tutti erano a cena in quel momento. Ricordiamo che le scosse sono cominciate alle 21. L'ospedale di Udine e gli altri ospedali della provincia hanno dovuto sistemare centinaia di feriti nei corridoi, negli uffici, nei depositi. Ci sono notizie per quanto riguarda le strade. Il traffico tra l'Italia e l'Austria è praticamente interrotto perché sulle strade transitano solo i mezzi di soccorso. La Guardia di Finanza al valico di Tarvisio Coccao ha deciso di non far transitare neppure gli autotreni diretti in Italia e questo per facilitare l'opera dei soccorritori.

0: Abbiamo al telefono un radio amatore, il signor Giulio Nardone. Signor Nardone?
1: Prego.
0: Pronto?
1: Prego.
0: So che lei, insieme ad altri suoi colleghi, ha seguito nel corso della notte, attraverso le sue apparecchiature, quello che stava succedendo.
1: Esattamente, anzi le posso dire che ho sentito in diretta la scossa di terremoto, perché stavo proprio parlando con un collega della Italia 3, cioè la zona 3 sarebbe la zona del Veneto, quando questo collega ha detto a un certo punto terremoto, terremoto, e allora è scappato via perché sentiva i calcinacci che cadevano.
0: Sì.
1: E a quel punto lì è stata organizzata subito la rete di emergenza radio, il nostro CER, Centro Emergenza Radio dei Radioamatori, che ha coordinato le sue varie maglie, quindi stazioni di ascolto nei vari punti, e è stato organizzato non solamente per l'ascolto, naturalmente, che non sarebbe niente, ma per i primi soccorsi. Quindi sono state organizzate una rete sulle VHF, cioè sulle onde cortissime, locale,
0: sì.
1: In modo che sono stati anche dei posti mobili, si vedi, dei posti mobili di radio presso i vari ospedali lì del Veneto, che comunicavano la disponibilità di posti letto, l'arrivo dei feriti e quindi il numero di posti letto disponibili ancora.
0: Quindi diciamo che voi siete stati molto utili in queste ore proprio per stabilire una serie di collegamenti.
1: Sì, esattamente, sotto il profilo dei collegamenti di emergenza dei primi momenti, perché dopo subentrano quelli ufficiali, ma nei primi momenti magari è necessario stabilire questi collegamenti.
0: Tra l'altro voi avete sentito, credo proprio da noi dal GR1, si parlava dell'Istituto Rizzoli.
1: Esatto.
0: Che mette a disposizione due ambulanze. Si tratta però di stabilire chi potrebbe servirsi di queste due.
1: Ho ascoltato quella notizia.
0: Sì.
1: Mi sono messo in contatto qui con la capomaglia, che si trova a Bassano del Grappa. In questo
0: sì.
1: Momento funziona la capomaglia alla stazione di Bassano del Grappa.
0: Non gliel'ho chiesto, signor Nardone. Lei ci parla da dove esattamente?
1: Da Roma. Mi sono messo subito in contatto con questo, col capomaglia del nostro centro emergenza radio, il quale ha comunicato che la necessità più urgente di auto lettighe e particolarmente di personale medico e sanitario,
0: sì,
1: era dell'ospedale civile di San Daniele del Friuli. E in quel luogo lì quindi dovrebbe avere questo personale medico disponibile dal Rizzoli di Bologna.
0: Ecco, quindi io mi auguro che il dottor Bartolini, che è il direttore del Rizzoli, sia in ascolto, perché a questo punto si fa un passo in avanti, cioè queste due autoambulanze messe a disposizione dal Rizzoli potrebbero essere utilissime all'ospedale San Daniele.
1: Certamente, in particolare il personale medico, che manca, il personale medico e sanitario che manca quasi completamente. E in questo momento ricevo un messaggio.
0: Sì.
1: Riguarda la confluenza, la viabilità, se potete appunto mandare in onda, perché riguarda la viabilità e quindi esattamente la necessità di concentrare le colonne di autolettighe,
0: sì,
1: su Udine, dove debbono mettersi a disposizione la prefettura, quindi non intasare le strade dalla parte di Gemona,
0: sì,
1: dalla parte di Falcaria, perché dalla parte lì è difficile il transito, quindi dirigersi su Udine e mettersi a disposizione la prefettura, che le smisterà opportunamente.
0: Ecco, il signor Nardone parla della prefettura e del ruolo della prefettura, delle prefetture in queste ore. Sarà un argomento sul quale noi torneremo. La ringrazio molto, signor Nardone.
1: Prego, buongiorno.
2: Chiedo scusa, qui è Trieste, noi dovremmo essere in grado,
0: esatto,
2: di darvi
0: collegarci
2: la linea
0: con
2: Udine.
0: Benissimo, allora sentiamo Udine. Grazie, professor Casetano.
3: Pronto, Udine in linea, Marco Volpati, mi ascoltate in questo momento?
0: Sì, ci sentiamo finalmente.
3: Ecco, le ultime notizie parlano qui a Udine di un bilancio di morti aggravato rispetto a quello che avete dato voi. È un bilancio però ufficioso, si parla di 180 morti e di 900 feriti. Potrebbe anche non essere reale questo bilancio, in quanto si fa presente che molto spesso in questi casi, nei soccorsi che sono spesso convulsi, magari si fa la segnalazione di una vittima due volte, quindi in questo senso questa cifra di 180 morti non è assolutamente così ufficiale né tutto sommato definitiva. Continuano naturalmente le operazioni di soccorso, si sta scavando là dove le case sono crollate. Ecco, queste segnalazioni sono abbastanza positive, nel senso che molte delle persone che vengono estratte dalle macerie sono vive, sono spesso in condizioni discrete, magari ferite. Questa la situazione. A Udine questa mattina non si è andati a scuola, non si andrà a scuola nemmeno domani. molte fabbriche sono chiuse, negozi chiusi, la popolazione è ancora sotto lo shock di questa nottata trascorsa dalla maggior parte della gente all'addiaccio. C'è il timore, la psicosi di nuove scosse, molto spesso si ha l'impressione che la terra torni a tremare, magari non è vero. Ecco, questa è grosso modo la situazione in questo momento a Udine e nelle zone della provincia. Una correzione, una precisazione rispetto a quanto è stato detto da voi rispetto alle località colpite. Non ci risulta qui che ci siano danni rilevanti a Palmanova e neppure a Tolmezzo, soltanto qualche lesione, qualche cornicione caduto, esattamente come è accaduto nella città di Udine, che non ha avuto vittime ma soltanto molto spavento. Questa mattina si è riunita a Udine in seduta straordinaria la giunta regionale del Friuli Venezia Giulia per disporre i soccorsi. Claudio Coiutti ha intervistato il presidente della regione Friuli Venezia Giulia.
4: È terminata poco fa qui a Udine una seduta straordinaria della giunta regionale del Friuli Venezia Giulia. Presidente Comelli, di cosa si è discusso?
5: Si è fatto una prima rilevazione della entità dei danni. Purtroppo il numero delle vittime, ai quali abbiamo espresso il nostro commosso ricordo e la solidarietà alle famiglie, è superiore a quello che pur nelle più pessimistiche previsioni ieri sera prevedevamo, e questo è il lato più grave. Secondo punto, i danni ai centri abitati sono rilevantissimi, sì da renderne alcuni inabitabili del tutto, ci sono dei danni alle opere pubbliche, ecco, quindi abbiamo fatto questo primo accertamento. Al fine di affrontare questa situazione si è convenuto, d'accordo a tutte le rappresentanze, concentrare presso il prefetto, presso la prefettura, questo nucleo operativo cui fanno capo con persone di collegamento i vari enti, i vari organismi e le stesse autorità militari che così prontamente sono intervenute ieri sera assieme alle forze dell'ordine. Abbiamo espresso questo primo e vivissimo apprezzamento per questo apporto. Ecco, quindi oggi pomeriggio avremo un incontro con i sindaci un po' per avere la situazione dei nostri paesi, dei paesi più colpiti. Frattanto si provvederà attraverso gli organismi competenti alla provvista di medicinali, di viveri, ovviamente all'assistenza ai feriti. Si dovrà provvedere entro stasera alla creazione di tendopoli, perché i centri più abitati, come dicevo, non è pensabile che la gente possa restare nelle rispettive abitazioni, e in questo senso sono stati chiesti rinforzi e forniture di tende anche da altre regioni che stanno arrivando. La giunta regionale si riunisce quest'oggi qui in Udine per l'esame dei primi provvedimenti e quindi di uno strumento legislativo che ho nella stessa seduta di domani oppure al massimo lunedì. Ci auguriamo il Consiglio regionale possa approvare, anche per avere una prima disponibilità per il pronto intervento.
4: Che passi farete verso il governo centrale?
5: Questo, che come lei può capire, è un primo intervento che le autorità locali e anche le autorità regionali stanno disponendo, ma l'entità dei danni è tale che dovrà necessariamente comportare un provvedimento speciale da parte del governo centrale. Il ministro dell'Interno è stato in stretto contatto con noi, credo che arriveranno i primi aiuti, ma credo di non sbagliare se dico che fin d'ora dovrà essere prospettata l'esigenza di una legge speciale.
6: Mi sentite bene adesso, no?
3: Dunque, per quanto riguarda la riunione che in questo momento è in corso nella sede degli enti locali,
0: questo qui è Danilo Colombo,
3: si tratta di una riunione che ci sembra quanto mai opportuna. Come chiaro, subito dopo il sisma c'è stato un intrecciarsi di iniziative, le quali iniziative però hanno creato un po', diciamolo pure, il caos. Quindi c'è la necessità assoluta di trovare un coordinamento a questa opera di soccorso. Piovono intanto offerte di medici, di assistenze di ogni tipo. Per esempio il centro trasfusionale di Lubiana si è dichiarato a disposizione, il personale ortopedico di altre specializzazioni, di cui sembra bisognare l'ospedale di Cividale, è a disposizione in questo momento per fare questo tipo di servizio, l'organizzazione sanitaria di Capodistria e del litorale istriano.
6: Abbiamo attraversato una regione che sembrava sconvolta dalla guerra, con persone che vagavano senza meta, con una coperta sulle spalle, case sventrate, macerie sulle strade e tanta disperazione sui volti di tutti.
7: È un'intervista che facciamo alle 2 di notte in condizioni drammatiche, mentre si stanno ancora svolgendo le ricerche in una casa del comune di Pinzano. Abbiamo il nostro microfono, il medico condotto. Qual è la situazione qui?
8: La situazione qui è molto grave, come può lei constatare. Abbiamo già tirato da queste macerie circa 10 persone, di cui 8 vivi, un bambino ha dovuto fare la respirazione bocca a bocca, 2 invece ho dovuto constatare il decesso. Però ce ne sono ancora lì sotto una decina, almeno da quello che mi risulta, sperando che non ci siano ospiti nelle famiglie, altrimenti il numero sotto le macerie aumenta.
6: Le opere di soccorso si sono svolte con estrema difficoltà nella notte, rischiarata dalle fuoche elettriche dell'esercito e dei vigili del fuoco, spesso insufficienti nella prima fase per dar luce ai soccorritori che cercavano disperatamente di salvare ancora qualche persona travolta dalle macerie. In tutti i paesi della zona la stessa scena di distruzione. Voci angosciate annunciavano ora una famiglia distrutta, ora una casa duramente costruita con le rimesse degli emigranti rasa al suolo da una scossa. Anni di fatiche resi vani in pochi secondi. Forgaria è quasi irraggiungibile da numerose interruzioni sulla strada, massi, deformazioni e spaccature nell'asfalto. Nel paese quasi nessuna casa si è salvata. Siamo arrivati proprio mentre si cercava di estrarre dalle macerie una donna ancora in vita, bloccata da 7 ore da travi di cemento. È stata salvata dal sacrificio del marito che l'ha coperta con il suo corpo.
9: Magnano in Riviera, 20 km a nord di Udine, non restano altri che macerie. Traffico di automezzi militari che proseguono negli scavi. Insieme ai militari, gruppi di volontari del paese e dei paesi vicini. Cosa state facendo voi?
10: Abbiamo finito adesso, siamo andati a aiutare gente. È entrato fuori uno che era sepolto lì.
9: Ricordiamo che questo è un paese che ha 1300 abitanti, ha avuto 32 morti.
10: Credo di sì, non so, noi abbiamo tirati fuori 3.
9: Dove?
10: Qua in giro, dove ci mandavano, abbiamo tornato.
9: Voi chi siete?
10: Noi siamo di Udine.
9: Siete volontari?
10: Sì, siamo venuti su ieri sera ancora, dopo la scossa, e siamo qua ancora. Adesso andiamo a casa, siamo un po' stanchi.
9: Voi siete della
11: delegazione Spaccamila?
9: Udine.
11: Di Udine?
9: Di Udine, sì. Siete qui da stanotte voi?
11: Sì, da stanotte.
9: Avete estratto dei cadaveri?
11: Sì, abbiamo estratto
12: quasi una dozzina.
11: Sì, quasi una dozzina di cadaveri.
12: Tra bambini, uomini, sì. ragazze, 18-20 anni.
9: Così. Feriti?
12: Feriti quasi no.
11: Sì, feriti 3 o 4 persone. Che sono stati là.
9: Siete andati anche in altri paesi?
11: No,
9: noi siamo rimasti solo questo.
11: Sì, siamo rimasti solo qua.
12: Animali, come mucche e altri animali, porci,
9: rimasti sotto le macerie.
12: Sotto le macerie.
9: Senta, lei viene da Giomona?
13: Sì, il centro storico è tutto distrutto. Faccia conto che tutta la parte.
9: C'è la chiesa del 300, dicono che è completamente distrutta.
13: Sì, completamente distrutta, come questa. L'ospedale è sgomberato e. Tutto il resto.
9: Morti quanti?
13: Non so, finora un 100 qualche cosa. Si trovavano a gruppetti di 3 anche abbracciati. E si è salvati molti ragazzi invece.
9: Lei perché è qua adesso?
13: perché mia moglie è direttrice dell'ufficio postale di Gemona, noi siamo venuti a vedere com'era l'ufficio.
4: Ma lei stanotte era a Gemona?
13: Sì, io sono stato a scavare tutta la notte, ma a casa mia non è successo niente.
4: E lei è un radioamatore e si tiene in contatto con i soccorritori?
14: Sì, faccio parte del servizio centro emergenza regionale che è il collegamento con il Ministero degli Interni e emergenza di Roma. E siamo qua per coordinare i soccorsi da stanotte. Adesso qua per esempio c'è Arte lì qui a Gemona che sembra che sia un sacco di morti tirati fuori e sono al sole lì che può essere pericolo di infezione. Quindi ha richiesto un 200 bar almeno, anche qua sarà questa necessità.
4: Adesso stiamo percorrendo la via principale di Artegna, un altro dei paesi gravemente distrutti. Ecco, l'orologio segna le 9, si è fermato sulle 9, ora della prima scossa, della scossa più terribile. Sono tutte vecchie case che non hanno resistito alle continue scosse del terremoto che si sono protratte dalle 9 all'1 alle 2 di notte. Anche qui molte case distrutte, municipio distrutto, la chiesa pericolante. Qui c'è anche la scuola. Sì, quali danni, quanti morti ci sono stati qua?
15: Ma possono essere vicino i 30 morti, è vero, sulla trentina.
4: Quanti abitanti fa il paese?
15: 3.000. Cosa vuole? Tutto il paese ormai è semidistrutto, no? E ancora quello che è peggiore, è vero, è da ieri sera dalle 9 che è venuto il sisma e adesso sono le 11, 11:30, è vero, ancora non abbiamo avuto nessuna assistenza.
4: Cioè nessuno vi ha portato...
15: Niente. Fino adesso, è vero, non è arrivato niente. Sono arrivati i vigili del fuoco e le autoambulanze, è vero.
4: Che cosa vi manca?
15: Manca acqua, manca pane, manca latte per i bambini, no? Perché qua è senza, è vero, elettricità, è vero. Io non so cosa si pensa, senza telefoni, è vero.
4: Qui è completamente isolato.
15: È isolato come saranno gli altri paesi del sisma, è vero.
16: Il terremoto ha colpito in Friuli alcune delle più belle cittadine, distruggendo decine di vite umane ed anche preziose opere d'arte. A Gemona rimane ben poco del bellissimo duomo di stile romano-gotico che caratterizzava questa cittadina un tempo fra le maggiori del Friuli. Tra le rovine di Gemona è perfino pericoloso camminare. I vigili del fuoco hanno bloccato alcune vie che sono costellate di case pericolanti. È necessario ora occuparsi non solo delle vittime ma anche delle decine di persone, soprattutto anziane, che girano smarrite fra i ruderi alla ricerca della loro casa, di qualche caro ricordo rimasto intatto nella rovina.
4: Siamo nell'ospedale di Udine dove sono stati ricoverati la maggior parte dei feriti della zona qui del Friuli. Dottore, lei è uno dei medici che da stanotte si dà da fare. Quanti sì. sono i ricoverati in questo ospedale e quali le loro condizioni complessive?
17: Guardi, di ricoverati devono essere occhio croce 350 solo nell'ospedale di Udine. Poi dopo dovrebbero essere una cinquantina anche più agli altri ospedali, in totale dovrebbero essere 500. Generalmente sono politraumatizzati, fratture agli arti, schiacciamento, tante lesioni cerebrali, per cui anche la neurochirurgia è in continuo lavoro.
4: Santa, l'ospedale fa fronte a questo carico di lavoro?
17: Sì, e questo bisogna dire con onore anche di tutto il personale, sia paramedico che medico, che si sono adoperati per prestare questa assistenza.
4: Alcuni feriti ricoverati in corsia della divisione ortopedica sono in maggioranza uomini, feriti non gravemente, almeno questi primi. Buongiorno, come va?
18: Male.
4: Da dove viene lei?
18: Da Magnano in Riviera.
4: Uno dei paesi maggiormente colpiti.
18: Ho perso anche la moglie.
4: Che cosa ricorda?
18: Che cosa ricordo? Ricordo che è venuto il mondo, niente più. Ecco, mi sono visto arrivare addosso alla casa e sono rimasto sotto. Io ho cercato di salvare la moglie, ma...
4: Eravate per due sole?
18: Io sono un pensionato. Mio figlio era appena uscito, era 20 minuti che era uscito. Come al solito usciva dopo cena, no? Usciva un'oretta, poi ritornava a casa. E così siamo rimasti sotto le macerie. Io guardi, non ce la faccio più, ecco. Non è tanto per me, per la gamba, cosa vuole che sia la gamba. Ma vivere. Vivere 36 anni, erano ieri che erano 36 anni che ero sposato.
19: Ecco, come sai, io ti parlo dalla sala operativa e accanto a me c'è l'ingegner italiano Tierzi, che è il dirigente di servizio. Sentiamo da lui qual è la situazione.
20: Le località più battute dal terremoto sono Buia, Vittobono, Ragogna, Maiano, Gemona, Artegna, Gemona del Friuli e Fongaria. In queste località ci risulta da un primo accertamento che il livello delle distruzioni e dei danni agli edifici oscilla dal 50 al 90%.
19: I senza tetto quanti sono?
20: Ecco, il numero dei senza tetto al momento non è facile identificare esattamente e noi altri abbiamo notizie molto vaghe recepite anche attraverso le comunicazioni radio. Pare che il tutto oscilli sulle 80-100.000 persone, ma sono numeri di difficile approssimazione, di difficile individuazione.
19: Ci sono comuni senza acqua, senza luce, senza linee telefoniche?
20: Sì, e come sempre accade purtroppo in questi eventi, anche l'acquedotto dell'Alto Friuli ha subito dei danni e quindi per il momento ci sono delle località non approvvigionate di acqua, ma è stato già provveduto inviando delle autobotti che possano sopperire alle esigenze e alle necessità più urgenti.
19: La linea ferroviaria?
20: Anche la linea ferroviaria in qualche punto ha subito dei danneggiamenti, ma sensibili inconvenienti di questo tipo per ora non sono stati segnalati a questa sala operativa.
19: Dobbiamo aggiungere che chiunque voglia avere notizie dei propri familiari può telefonare al numero di Roma, quindi prefisso 06 47 88 62 del Ministero degli Interni, ripetiamo 47 88 62, oppure facendo il centralino al 46 67 chiedendo l'interno 218. Ripetiamo anche questo numero 46 67 interno 218. Il prefisso di Roma è 06. Sì, il ministro Cossiga poco fa, dopo essersi consultato con Moro, ha lasciato Roma per dirigersi nelle zone terremotate. Prima di partire ci ha rilasciato questa dichiarazione.
21: Non appena al Ministero dell'Interno sono affluite le notizie, prima sommarie e poi purtroppo sempre più precise e quindi dolorose, relative alla grande calamità naturale che si è abbattuta su una zona della Friuli Venezia Giulia, si è messo in moto il meccanismo previsto dalla legge, dalle disposizioni amministrative che attribuiscono appunto al Ministero dell'Interno la responsabilità della direzione del coordinamento degli interventi e dell'assistenza in caso di calamità naturale. Tutti i mezzi a nostra disposizione, quelli propri del Ministero dell'Interno, dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia, con un larghissimo concorso anche di unità delle forze armate, sia dell'esercito che della marina che dell'aeronautica militare, sono intervenute sotto la direzione della centrale operativa della protezione civile esistente qui al Ministero. Ho dato incarico formale al prefetto di Udine, nella cui giurisdizione si trova la zona maggiormente sinistrata, di coordinare in loco, con la costituzione di un apposito comando operativo, tutti gli interventi di prima necessità. Il commissario del governo nella regione della Friuli Venezia Giulia è stato da me incaricato di provvedere al censimento e al reperimento di tutti i posti liberi negli ospedali e di concentrare i mezzi necessari per il trasporto dei feriti, dato che gli ospedali che si trovano nella zona sono, come si può facilmente pensare, impegnati fino allo spasimo. Abbiamo provveduto dai centri di raccolta precostituiti a inviare il materiale di prima necessità, tende, vestiario, coperte e medicine. Vi è una larga offerta da parte di enti pubblici e enti privati di concorrere, e da tutto questo ovviamente dobbiamo porre ordine ai fini di un coordinamento. Devo dire che nella gravità della sciagura tutto si svolge ordinatamente, sia per quanto riguarda i soccorsi, sia per quanto riguarda il mantenimento delle condizioni di viabilità e di sicurezza nella zona, in piena collaborazione non solo tra le autorità civili e le autorità militari, ma tra le autorità dello Stato e la Regione, che hanno trovato un modulo di piena e completa collaborazione. Fin dalle prime notizie della sciagura, il Presidente della Repubblica ed il Presidente del Consiglio dei Ministri hanno chiesto a me di essere informati, e ciò che io ho fatto costantemente anche durante le ore della notte, e così pure mi sono tenuto costantemente in contatto con le autorità locali, regionali e statali, così come con l'autorità militare. E tutto quindi è stato messo a punto per poter sovvenire alle prime necessità, e credo che questo costituisca anche un appello agli enti pubblici, privati e civili, perché essi concorrano in questo momento di dolore di quelle popolazioni e di lutto per l'intera nazione.
1: Onorevole Ministro, lei è Ministro dei Lavori Pubblici, uno dei dicasteri più interessati alle opere di soccorso. E qui a Palazzo Chigi c'è stata una riunione interministeriale. Che cosa avete deciso?
2: Ci siamo riuniti con il Presidente del Consiglio, il Ministro degli Interni e il Ministro Toros della zona colpita dalla sciagura. E abbiamo stabilito con i fondi ordinari del governo immediatamente di intervenire per il pronto soccorso nei confronti delle popolazioni. Noi interverremo, l'abbiamo già stabilito, abbiamo già mandato i nostri funzionari sul posto, tra cui con una delegazione capeggiata dal Presidente Generale del Consiglio Superiore delle Opere Pubbliche. Noi con i fondi del pronto soccorso provvederemo al restauro immediato dei servizi necessari. Poi si provvederà all'alloggiamento dei senza tetto, quindi si avrà un quadro dei danni e quindi delle necessità per la ricostruzione.
1: Non ce l'avete ancora un primo bilancio dei danni?
2: È assolutamente impossibile. Come è possibile in qualche
1: comunque
2: ora
1: le opere di soccorso sono già
2: le opere
1: in
2: di
1: moto.
2: Soccorso sono, è tutto in movimento, le opere di soccorso sono in movimento, quindi si provvede a tutto ciò che è il pronto intervento.
22: Zamberletti, sono state notate, soprattutto nei primi giorni, gravi carenze nell'organizzazione. Solo oggi, terzo giorno della sciagura, si comincia a vederci un po' più chiaro.
23: Come sempre succede, i primi momenti possono dare la sensazione che l'organizzazione dei soccorsi non sia tempestiva ed efficace. Devo invece dire che in questo caso l'organizzazione dei soccorsi è scattata con tempestività. Io le voglio fare presente una cosa. Noi abbiamo avuto l'informazione del movimento tellurico e immediatamente la nostra sala operativa centrale del Viminale, io mi trovavo lì allora, ha predisposto l'invio delle colonne mobili disponibili, anche se le notizie erano frammentarie e molte notizie relative al movimento tellurico riguardavano altre regioni d'Italia per le quali si era avvertito qualcosa di... preoccupante dal punto di vista dell'avvenimento tellurico. Ebbene, l'azione oggi è tempestiva ed efficace. Devo dire che una riunione di questa mattina con i sindaci ha dimostrato che l'azione a livello dei comuni e a livello delle esigenze delle comunità locali si sviluppa con tutta l'energia che noi possiamo mettere in questa operazione.
22: Quanti sono i senza tetto?
23: Guardi, noi avevamo avuto all'inizio una cifra indicativa intorno ai 40.000 senza tetto, però guardi che in questa zona, tenendo conto delle condizioni create da questo grave movimento tellurico, che ha messo molte persone in condizioni di non sapere neppure se la loro abitazione è abitabile, e davanti alla preoccupazione, la notte scorsa ne abbiamo avuta un'altra che ha creato un certo panico di nuove scosse, ecco, noi dobbiamo individuare nei senza tetto anche coloro che forse fra qualche giorno il tetto lo avranno perché il tetto c'è, basta magari una perizia, piccoli interventi tecnici per consentire a loro di tornare nelle case. Ecco, però voglio dire una cosa, mi consenta, l'organizzazione ha voluto procedere in questo modo: la direttiva dell'assistenza affidata ai militari, la direttiva del soccorso affidata ai vigili del fuoco. E qui voglio dire una cosa, perché lei ha fatto un accenno ai volontari inutilizzati. Noi abbiamo lanciato un appello preciso e abbiamo detto: coloro che sono dei tecnici, a noi non interessano delle persone animate da tanta buona volontà ma che non sanno fare niente, perché una persona che non sa fare niente qui viene, dobbiamo poi alloggiarla, nutrirla e poi inquina, quindi non ci serve. Io voglio essere molto spietato a questo punto: noi dobbiamo portare soccorso, Noi dobbiamo portare soccorso con tutte le nostre forze, ma non dobbiamo veramente speculare in una situazione in cui delle popolazioni piene di grande dignità ci chiedono che coloro che vengono a portare soccorso portino veramente soccorso. Quindi coloro che vogliono portare soccorso vanno al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha una sua sede presso l'amministrazione comunale qui, proprio per il reclutamento di coloro che si sono impegnati per l'azione volontaria, e secondo la loro specializzazione saranno inquadrati.
0: Nel dramma immenso, colossale che è questo terremoto, per quello che riguarda le perdite in vite umane, per quello che sono le distruzioni di patrimoni economici grossi, ingenti, e che già fanno capire quanto sarà difficile una ripresa, il lavoro di ricostruzione si inserisce, si aggiunge purtroppo anche la distruzione di patrimoni dell'arte, di capolavori dell'architettura. Abbiamo in linea il ministro dei beni culturali, Mario Pedini. Signor ministro, dai primi rapporti cosa le risulta?
3: Per ora abbiamo notizie che ci sono fornite solo dai carabinieri, e i nostri organi periferici stanno facendo ricognizioni che saranno abbastanza complete nelle prossime ore. Purtroppo il primo quadro si presenta preoccupantissimo. È certo la distruzione della chiesa di Gemona, del castello di Colaredo di Montalto, purtroppo anche il campanile del Duomo di Aquileia risulta lesionato, soprattutto in quella parte che era nota per i famosi mosaici, e sembra che tutti i castelli e tutte le torri della zona siano state gravemente colpite dal terremoto.
0: Di monumenti illustri di questa regione, di questa zona, che si siano salvati, dei tra i più importanti, quali le risulta che siano indenni, che non siano stati danneggiati?
3: Temo che quasi tutta la zona sia stata danneggiata, ma notizie esatte potremo averle probabilmente domani.
5: Precipitano anche sopra di noi le disastrose notizie del terremoto del Friuli, come quelle di una rovina comune. Sentiamoci uniti a quanti sono nella sventura, nel dolore, nell'indigenza, nella necessità. È il nostro prossimo che piange. Ebbene, piangiamo insieme. Cominciamo così a scoprire qualche bene, e non mediocre, sia anche nel male che ci colpisce. Il primo bene è la solidarietà. Noi non vogliamo dire di più davanti ai lutti e alle rovine dalle dimensioni tragiche che sembrano superare ogni misura e rifiutare ogni conforto. Vogliamo comprendere e raccogliere in silenzio riverente il grido ineffabile di questa acerbissima pena. Ma una parola non possiamo tacere per i cuori forti e per gli animi buoni. Niente disperazione, niente cecità del fato.

0: Controvoce, gli speciali del GR1.
1: Testimonianza diretta, mentre è arrivata naturalmente la ruspa della provincia che aveva ordine di buttare giù alcuni edifici, gli stessi paesani, almeno a Colloredo di Montalbano, e credo che negli altri posti sia avvenuta la stessa cosa, hanno pregato questo tecnico e la sua palla, diciamo, attaccata alla gru, di avere il massimo di delicatezza in questo orribile lavoro.
2: Direi che al limite c'è addirittura una simbologia patetica del campanile di Osoppo, che non ha voluto crollare malgrado due fortissime cariche.
1: Il che dimostra che queste pietre sono molto forti, e di questo mi sono accorto dopo, stando una settimana a Colloredo.
2: Ecco, se Nievo mi permette, io continuerei questo giro nel Friuli, e passando sempre attraverso Colloredo, ma toccando anche il resto del Friuli. La ruspa, e questa mi pare una bella dichiarazione che ha fatto il segretario dell'Ordine degli Architetti del Friuli, la ruspa corre più veloce dei nostri tentativi di salvare il salvabile, e quindi anche questo un invito a intervenire e a arginare nella misura
3: in cui
2: è
3: possibile. Devo dire che ieri mattina Zamberletti mi ha telefonato proprio perché i tecnici impedissero che le ruspe distruggessero.
2: Il parere è di uno studioso, di un archeologo come il professor Menis. È necessario intervenire subito per salvaguardare quanto è ancora superstite, senza abbattere edifici che potrebbero essere salvati abbattendo altri che sono meno importanti. E vorrei aggiungere e mandare in onda una dichiarazione che ha raccolto stamattina un collega, Licio Damiani, dal sindaco di Gemona. Bene. Che si conclude con un appello proprio alle autorità, a cui vorrei desse risposta il ministro, proprio in ordine alla richiesta dell'invio di squadre specializzate.
4: Ecco, allora via con questo registrato.
5: Abbiamo già istituito, diciamo, un centro operativo sia per la ricostruzione di Gemona sia per la conservazione o il recupero di tutte le opere d'arte e per il puntellamento delle chiese, dei palazzi che speriamo si possano almeno in parte recuperare o salvare. Ieri ho rivolto un appello al Ministero dei Beni Culturali e per conoscenza ai lavori pubblici, sembra al Ministero dei Lavori Pubblici e della Pubblica Istruzione, a tutte le regioni italiane, che ci mandino delle squadre attrezzate per salvare, per puntellare le principali opere di Gemona.
3: Grazie.
5: Aspettiamo adesso
3: sindaco
5: che ci rispondano e
3: guardi,
5: in modo che
3: rispondo
5: possiamo
3: subito
5: in qualche modo salvare tutti questi.
2: L'appello del sindaco di Gemona è un appello di tutto il Friuli, signor ministro.
3: Ecco, ringrazio il sindaco di Gemona per questo appello commovente. Vorrei che si mettesse subito a contatto con il dottor Triches, in modo che al più presto le squadre ulteriori che sono necessarie per Gemona possano trovarsi sul posto.
0: Termina qui l'odierna edizione dello speciale Radio 2 dedicato ai problemi culturali, dedicato al Friuli, a questa terra forte, a questa gente forte. Grazie agli intervenuti e grazie anche a Pino Incardona che ci ha assistiti per la parte tecnica. E ora via con la sigla.
6: Abbiamo trasmesso Speciale Radio 2, edizione a cura di Guglielmo Petroni.
7: Ore 21 del 6 maggio, un momento, un giorno che resteranno scolpiti nella memoria dei friulani come i più tragici della loro vita. 965 morti, oltre 2.000 feriti, 10.000 case distrutte, con 70.000 senza tetto costretti a vivere nelle tende. Questa tremenda sintesi è il frutto della scossa di terremoto che ha distrutto o danneggiato in Friuli 117 paesi, provocando danni che sono valutati sui 2.000 miliardi di lire.
8: No, venga qui.
9: Siamo qui riuniti per la prima volta.
7: Gemona è stato il paese più duramente colpito. Ora, ad un mese da quella tremenda notte, i sopravvissuti sospendono per un po' il lavoro della ripresa per dedicarsi al ricordo dei loro cari. Sono quasi 400 morti a Gemona, un paese distrutto con 8.000 persone sotto le tende. È una pausa che fa rivivere in tutti le immagini di quella notte, immagini fino ad oggi scacciate dalla mente, nascoste dietro un impegno disperato nell'opera di ricostruzione della casa e della propria esistenza. Dopo un mese i problemi stanno appena emergendo nella loro drammatica immensità. Il centro storico di Gemona, dove tutte le case sono distrutte, è ancora un ammasso di macerie dove è pericoloso avventurarsi. Vi lavorano reparti specializzati per demolire le case pericolanti, per recuperare fra le rovine i pochi beni ancora da salvare. Qui solo pensare alla ricostruzione è ancora prematuro. Per liberare il terreno ci vorranno mesi di lavoro. Nelle tendopoli la vita si è già rivelata impossibile. La pioggia e il caldo hanno dimostrato anche ai più resistenti che non è pensabile di rimanere sotto un telo fino a quando le case risorgeranno. Ed inizia così il dibattito, talvolta aspro, sulle scelte da fare per la fase intermedia. Ma intanto si opera per riparare le case lesionate, che potranno offrire un tetto a diverse famiglie. Alla popolazione daranno una mano anche gli alpini in congedo, che in questi giorni stanno organizzando i loro cantieri di lavoro. Emerge l'urgenza di trovare un'occupazione ai bambini che si aggirano per le tendopoli. Per il periodo estivo potranno essere inviati nelle colonie, mentre è ancora in fase di organizzazione il doposcuola per tutti, nelle tende o all'aperto. Lo sforzo principale però è rivolto alla ripresa industriale, che sola può garantire alla popolazione un motivo per restare, per far rinascere il proprio paese.
8: Un mese dopo il terremoto, quali sono i problemi che avete già risolto a Gemona e quali sono i problemi che pensate di affrontare al più presto? Lo chiediamo al sindaco di Gemona, Ivano Benvenuti.
10: Ma i problemi urgenti sono stati quelli subito della sistemazione della gente, diciamo, nelle tende, perché tutti vivono con il terrore delle nuove scosse di terremoto. E in parte siamo riusciti a sistemare, diciamo, quasi totalmente tutta la popolazione. Molti sono andati presso parenti, sono andati via.
8: Le tende però non sono sufficienti per un lungo periodo di tempo, provocano anche problemi di salute.
10: Sì, sì. È chiaro che se non si può vivere d'inverno dentro, altrettanto non si può vivere d'estate. In linea di principio abbiamo già accettato la sostituzione delle tende. E dobbiamo discutere, dobbiamo decidere con che cosa. Si parla di casette prefabbricate, in cemento, si parla di box, si parla di baracche, di tantissime, ci sono state tantissime offerte, non abbiamo deciso niente.
8: Qual è ora il morale della popolazione?
10: Ma dopo i primi momenti di sgomento... si sa che Gemona è, diciamo, non perché io rappresento Gemona, ma il comune che è stato maggiormente colpito, il morale sta risorgendo, la popolazione dopo i primi attimi di scoraggiamento si sta riprendendo, sta reagendo bene, ed è una raccomandazione e un appello che rivolgo a tutti i miei concittadini, che devono avere fiducia nella ripresa, perché è solo con la fiducia e con il costante impegno che noi possiamo ricostruire il nostro paese.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
2: Scritto e diretto da Giovanni Fago, Il tempo libero del commissario Ferro si colloca nella consuetudine mattutina di Radio 2 degli anni 90 dell'originale radiofonico. In particolare va in onda nel 1996 in 25 puntate. Giulio Ferro, in pensione da un anno, vedovo, legato alla sua vecchia casa che affaccia sul porto e sui tetti dei Carrugi, amante della bella letteratura, appassionato di Friedrich Dürrematt e dell'opera lirica, cuoco provetto, ha un bellissimo legame col nipote Giulietto e con la figlia Anna, che lo spinge a scrivere un romanzo poliziesco sui casi irrisolti. Ma soprattutto Giulio Ferro è e sarà poliziotto per tutta la vita. Quanto vi riproponiamo racconta proprio di un vecchio caso, solo in parte risolto, che il commissario Ferro, interpretato magistralmente da Omero Antonutti, torna a studiare con l'aiuto dello storico amico Santini, archivista capo della Questura, a cui dà voce uno straordinario Armando Bandini.

0: Il tempo libero del commissario Ferro. Originale radiofonico in 25 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. Undicesima puntata.
1: Permesso.
2: Vieni Mario, entra pure. Allora, il dottor Ferro e sua figlia, la dottoressa Anna. Il signor Mario Flores.
1: Piacere. Molto lieto.
2: Beh, io ho qualcosa da fare, vi lascio. Ci vediamo più tardi.
3: Il direttore mi ha detto che lei dipinge e scrive delle bellissime fiabe.
1: Il direttore è troppo buono. Si cerca di passare il tempo nel modo più utile e divertente.
3: Senta, signor Flores, il direttore le ha spiegato il motivo della mia visita?
1: Sì, mi ha accennato qualcosa.
3: Quindi posso farle qualche domanda?
1: Non c'è nulla che io possa dirle che lei già non sappia.
3: Veramente io so molto poco della sua vicenda. Me ne occupai brevemente agli inizi e poi fui dirottato altrove.
1: È stato un vantaggio per lei.
3: Forse allora, non oggi.
1: Anche oggi.
3: E cosa intende dire?
1: Che non c'è nulla da sapere, o da raccontare, o da ricordare. Io non ricordo praticamente nulla di quel tempo.
3: Questo è strano, non le sembra?
1: Forse. Eppure è così. Mi sembra una storia molto lontana e neanche bella, ma soprattutto che non mi appartiene.
3: Posso capirlo?
1: Non credo.
3: Vede, io non sono qui in veste ufficiale, sono qui da privato cittadino, ma la curiosità di sapere qualcosa di più, di capire...
1: La

0: di entrare qui.
1: È strano, e forse non mi crederà, ma qui mi sembra di esserci nato. Perlomeno, la persona che io sono oggi è nata qui.
0: Una metepsicosi, insomma.
1: Sì, più o meno, e senza memoria della vita precedente o di altre eventuali vite, chi può dirlo?
0: Non desidera mai la libertà.
1: Oh, mi perdoni la frase retorica, ma la libertà è dentro di noi.
0: Ma la nostalgia del mondo che è fuori, potersi muovere, andare, viaggiare.
1: Sì, sì, queste cose possono anche essere piacevoli, ma non hanno a che fare con la libertà. In realtà si può essere liberi in un luogo come questo e non esserlo affatto altrove. È un problema individuale e in qualche modo interno a ciascuno di noi.
0: Vorrei fare qualcosa per lei, anche se dopo tanti anni.
1: Apprezzo le sue intenzioni, ma io veramente non ho bisogno di nulla.
0: Ma non si è chiesto mai se nei suoi confronti sia stata commessa un'ingiustizia.
1: Questa volta è lei a fare della retorica, ma cosa ne sappiamo noi di ciò che è giusto o ingiusto?
0: Non potrà negare che esistono dei valori consolidati che ci dicono quando il senso di giustizia ci appare violato. Non mi dirà che quello sdegno, quella rivolta morale che dentro ciascuno di noi si leva in presenza di un'ingiustizia sia un sentimento illusorio o un atteggiamento retorico?
1: No, no, no, questo no, lo ammetto. Ma quando si sente che ci sono cose o situazioni contro cui è vano lottare, l'istinto di conservazione cerca di farci trovare nella quotidianità, nelle cose spicciole del giorno per giorno, o anche nel rifugio della fantasia, una ragione per sopravvivere, e io l'ho trovata. L'ostinazione a combattere un'ingiustizia quando non c'è più niente da fare significa il suicidio.
0: Mi piacerebbe vedere i suoi quadri e leggere le sue favole.
1: Perché no? Il direttore ne custodisce la maggior parte. Sono a sua disposizione. Intanto, quel quadro che vede dietro la scrivania è un mio paesaggio dell'Elba.
0: Ah, veramente un bel dipinto. Una tecnica divisionista, mi pare.
1: Sì, sì, ma è un lavoro di parecchi anni fa. Adesso dipingo in modo molto diverso. Dottor Ferro, se lei non ha nulla in contrario, vorrei ritirarmi.
0: Ma certo, mi ha fatto molto piacere incontrarla comunque.
1: Mi dispiace di non poter fare di più per lei.
0: Veramente ero io che volevo fare qualcosa per lei.
1: Va tutto bene così. Arrivederla. Signora, i miei rispetti.
2: Arrivederci.
0: Signor Flores. Anna. Anna, cosa ne pensi?
2: È difficile tirare delle conclusioni a caldo. Però posso dire che è una reazione che mi aspettavo.
0: Il direttore mi aveva messo sull'avviso.
2: Alcune reazioni sono naturali, direi logiche. Ma c'è qualche altra cosa più segreta.
0: Ma ti sembra possibile cancellare in modo così totale e senza apparenti traumi avvenimenti così drammatici e decisivi?
2: Deve essere avvenuto qualcosa di terribile nella vita di quest'uomo, in concomitanza con quegli eventi, al punto che questi sono stati quasi oscurati, rimossi, senza grande sforzo, ma in funzione di un'altra rimozione più importante.
3: Commendator Orsi, non l'aspettavamo.
4: Devo parlare con Marchisio.
3: Credo che abbia una riunione, però l'ho avverto subito. Avvocato, c'è il commendator Orsi Morelli qui. Va bene. L'avvocato arriva subito. Prego, si accomodi nella sala riunioni.
5: Commendatore, perché non mi ha avvisato? È successo qualcosa?
4: No, niente di grave. Cioè, nulla che riguardi gli affari. Sono a Genova per mio figlio Guido. Poi le spiegherò. Ho bisogno della disponibilità di una parte della villa al Poggio dei Tigli.
5: Per lei, commendatore?
4: No, no, per mio figlio. Sta per rientrare in Italia. Deve fare degli esami clinici, delle cure. Una cosa un po' lunga, delicata. Mi ha chiesto di abitare a Magnasco e non posso negarglielo. Quindi dobbiamo rivedere i nostri programmi. Nessun cambiamento, ma una maggiore prudenza.
5: Sì, certo, ma è un po' rischioso.

0: curioso, ma se è necessario. Il problema è un altro. Il parco...
1: Non credo che Guido si metta a fare lo sportivo.
0: Sì, sì, ma il padiglione, le serre, i sotterranei, c'è tutto il materiale. Quando arrivano le spedizioni... sarà difficile dissimulare.
1: Pensi a qualcosa, che so, una recinzione a rete molto alta, come se la zona non fosse agibile per motivi di stabilità. Ci metta dei guardiani, giorno e notte, insomma, si faccia venire un'idea.
0: D'accordo, d'accordo. Possiamo seguire il suo suggerimento. Ma non sembrerà un po' strano a suo figlio questo spiegamento di sorveglianza per alcuni edifici cadenti?
1: Non so che dirle. Gli racconteremo che ci sono stati dei furti e che non vogliamo correre rischi.
0: Comunque sarebbe opportuno che al momento dell'arrivo dei carichi suo figlio non fosse in casa. Finirebbe certamente per domandare, informarsi e...
1: Credo che dovrà recarsi a Genova quasi tutti i giorni, almeno la mattina. Coordineremo gli orari, lo so che è un contrattempo, ma non posso farci nulla. Mio figlio è malato, forse gravemente, e intendo farlo curare il meglio possibile. È sieropositivo, capisce ora?
0: Sì. Sì, mi rendo conto. E faremo del nostro meglio.
1: Io devo ripartire subito. Ho dato a Guido i suoi numeri telefonici. Non so se la chiamerà, forse solo se avrà bisogno di qualcosa. E sicuramente ne avrà. Lei mi tenga informato con il solito sistema.
0: Certo, ma la prossima volta, se deve venire qui a Genova, mi avverta prima. Potrebbe esserci qualche problema.
1: Non dimentichi che sono sempre un libero cittadino italiano, residente all'estero e con passaporto diplomatico.
0: Le precauzioni non sono mai troppe di questi tempi.

0: Finardi, ti ho chiamato per affidarti un incarico molto riservato. Per ora non devi parlarne con nessuno.
1: Puoi stare tranquillo, Ugo. Di che si tratta?
0: Sai che Giulio Ferro si è messo a frugare in archivio rispolverando un vecchio caso? Un delitto rimasto misterioso, o quasi. Ti ho fatto avere un promemoria, mi pare.
1: Sì, l'ho anche letto. Il caso Orsi Morelli, una signora uccisa in una villa dell'entroterra ligure.
0: Appunto. Ma non è questo il motivo per cui chiedo la tua collaborazione. Ferro mi ha chiesto tempo fa un'informativa su Giacomo Orsi Morelli, la sua persona e la sua attività, dopo quel fatto. Ce l'ho qui, dagli un'occhiata, poi te la studierai con calma.
1: C'è parecchia roba, mi sembra.
0: Eh già, ce n'è tanta e piuttosto complessa anche. Credo che Ferro, rimettendo il naso in quella faccenda, sia capitato su qualche cosa che va molto al di là di quel vecchio delitto.
1: Ha sempre avuto un fiuto straordinario, il vecchio.
0: Sì, ma forse neanche lui immaginava tutto questo. Il suo scopo era, ed è tuttora, cercare di risolvere il mistero di quella vecchia storia. E questo è affar suo. A noi, invece, interessa sapere qualcosa di più sugli affari che questo insospettabile signore conduce ai quattro angoli del mondo oggi.
1: Io qui vedo società sparse un po' dappertutto.
0: Già? E solo per vendere quadri di antiquariato?
1: Ugo, quel settore oggi rappresenta un grosso business. Non è mica come una volta, riserva di caccia di collezionisti e di aristocratici appartati.
0: Questo lo so. Ma ho anche la sensazione che tutto questo giro d'affari pulito possa rappresentare una copertura molto abile e di tutta sicurezza per altre operazioni molto meno pulite.
1: Bisogna spulciare pazientemente tutte queste società. Non è facile, come sai. Forse avremo bisogno di qualche collega dell'Interpol.
0: Aspetta con l'Interpol. Per ora non dobbiamo svegliare il cane che forse dorme qui sotto. Bisogna operare prima su canali di amicizia, indagini molto confidenziali. Io ti posso fornire due o tre nomi, sono amici fidati. Lerner all'FBI, Stunder della polizia svizzera e Barnes di Scotland Yard.
1: Qui non vedo nulla che riguardi l'Inghilterra.
0: Non importa, quella è la migliore polizia del mondo. Loro hanno occhi dappertutto e Barnes è un mio vecchio amico. Senti... Io non so se potrò seguire tutto in prima persona, non è un'inchiesta ufficiale. Ecco perché ho bisogno di uno come te che mi faccia da alter ego. Inoltre bisogna andare con i piedi di piombo, soprattutto qui. Anche se gli affari di questo signore sono sparsi in tutto il mondo, lui è sempre un cittadino italiano, residente a Monte Carlo, con passaporto diplomatico, un paio di società qui in Italia e uno studio legale che se ne occupa. Bisogna essere cauti.
1: E aspettare che faccia qualche mossa falsa.
0: Metti sotto controllo lo studio Marchisio. Credo che le faccende interessanti per noi, se ci sono, passino di là.
2: Venerdì, buono, buono. Adesso faccio una telefonata e poi andiamo a prepararci un bel pranzetto. Pronto? Parlo con il comune di Rocca Ligure.
3: Sì, chi parla?
2: Sono il commissario Ferro della Polizia di Stato. Vorrei parlare con un funzionario addetto all'anagrafe.
3: Dica pure a me, commissario.
2: Ah, buongiorno. Sono Ferro della Polizia. Telefono da Genova. Senta, io avrei bisogno di alcune informazioni.
3: Dica pure.
2: Lei dovrebbe cortesemente ricercare notizie sui residenti nel comune che rispondono ai nomi Flores e Valentini.
3: Beh, ci vorrà del tempo. Non glieli posso fornire ora.
2: Beh, certo, lo credo bene. Volevo solo affidarle questa ricerca. Poi verrò io di persona a Rocca Ligure a prendere i risultati.
3: Immagino siano informazioni riservate.
2: Lei è molto perspicace. Le do qualche altra indicazione. A me serve sapere qualcosa sui congiunti di questi signori. Mario Flores e Eugenia Valentini. Ha preso nota?
3: Sì, sì, sì.
2: Perché la Valentini purtroppo è morta parecchi anni fa e il signor Mario Flores è attualmente detenuto a Porto Azzurro.
3: Capisco. Diciamo che da domani pomeriggio dovrei avere i dati che lei mi ha richiesto. Se mi ritelefona possiamo fissare un appuntamento oppure glieli posso trasmettere via fax.
2: No, no, no, preferisco venire di persona. La ringrazio molto, signor...
3: Pieri.
2: A domani, signor Pieri. Arrivederla.

Abbiamo trasmesso l'undicesima puntata de Il tempo libero del commissario Ferro, originale radiofonico in 25 puntate di Giovanni Fago. Personaggi ed interpreti: Giulio Ferro, Omero Antonutti, Anna, sua figlia, Elena Viani, Ugo Roncagli, Luigi Di Berti, Finardi, Brizio Montinaro, Giacomo Orsi Morelli, Enzo Tarascio, avvocato Marchisio, Mimmo Craig, Mario Flores, Paolo Bessegato, direttore penitenziario, Mario Cei, funzionario anagrafe Rocca Ligure, Luca Della Bianca, segretaria avvocato Marchisio, Giuliana Rivera, coordinamento di Gabriella Pellini, tecnico del suono Bianca Maria Bezzeccheri, assistente alla regia Donato Rivetta, regia di Giovanni Fago. Il programma è stato realizzato negli studi del Centro di Produzione di Milano.

Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Il tempo libero del commissario Ferro. Originale radiofonico in 25 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 12ª puntata.
1: Sì. Sì, va bene, va bene. Passi da me lunedì prossimo. Le farò trovare. Sì, le farò trovare il dossier. Arrivederla. Che cosa c'è?
2: E c'è Rosario, avvocato, il custode di Magnasco. Ha detto che è urgente.
1: Ah, giusto lui, fallo passare.
3: Buongiorno, avvocato. Scusi il disturbo, ma mi trovavo a Genova e sono passato direttamente senza telefonare.
1: Hai fatto bene, ti avrei chiamato.
3: Ho saputo finalmente il nome del misterioso signore che mi aveva cercato. È il commissario Ferro, un poliziotto.
1: Ah, e hai saputo che cosa voleva?
3: Credo che si sia inventato una scusa. Voleva solo rintracciare il vecchio custode della villa, quello che c'era tanti anni fa, sa, all'epoca del delitto.
1: E da chi l'hai saputo?
3: Beh, veramente è un po' riservato. Comunque, sono riuscito a farlo sputare dal maresciallo dei carabinieri. Ferro era andato da lui per sapere l'indirizzo.
1: Bisognerebbe sapere il vero motivo di questa ricerca.
3: Magari è una cosa da poco conto. Pare che sia un commissario in pensione. Aveva conosciuto Bertone proprio all'epoca di quei fatti. Lui era tra gli investigatori.
1: Ma perché si è rifatto vivo proprio adesso? Dopo tanti anni, mi sembra una scusa anche poco credibile.
3: Vuole che me ne occupi io? Posso rintracciare?
1: No, lascia stare. È sempre un poliziotto. E occorre agire con cautela. Me ne occuperò io. Tu avvertimi se dovesse rifarsi vivo da quelle parti.
3: Non dubiti, avvocato. Non sarà difficile. Ha una macchina da antiquariato, una Peugeot 404 di 30 anni fa.
1: Non ci tiene a passare inosservato. Forse è solo un pensionato in cerca di passatempi. Senti, parliamo di cose più urgenti. Avrai un ospite a Poggio dei Tigli.
3: Un ospite? Ma vuole scherzare?
1: Purtroppo non scherzo affatto. Verrà ad abitarci per qualche tempo il figlio del commendatore, Guido. Bisogna rimettere a posto il salotto, la cucina e una stanza degli ospiti.
3: Ma per quello non c'è problema, io tengo sempre tutto in ordine. Ma per il resto, come facciamo?
1: Bisogna isolare in qualche modo il padiglione, le serre e il sotterraneo. Il commendatore ha suggerito una recinzione a rete abbastanza alta e un paio di vigilanti.
3: Ma è pericoloso.
1: Non ho chiesto il tuo parere. È un ordine del commendatore e bisogna provvedere. Hai un paio di uomini fidati per fare il lavoro?
3: Sì, li posso trovare, ma è meglio farli venire da fuori. Non voglio che quelli del paese ficchino il naso al di là del cancello.
1: Provvedi tu. Sei il responsabile.
3: Farò il possibile.
1: Non il possibile, ma tutto quello che c'è da fare è subito.
3: Ho capito. Arrivederla, avvocato.
1: Pronto? Diego?
4: Sì, chi è?
1: Sono io, non mi riconosci?
4: Ah, è lei, avvocato, mi dica.
1: Ho bisogno di vedere urgentemente il nostro contatto.
4: Non c'è, forse arriverà stasera.
1: Se arriva, digli che devo incontrarlo anche domattina.
4: E se ci sono difficoltà?
1: Sarei tu a telefonarmi con il solito sistema. Se invece non sento notizie, l'appuntamento è fissato al solito posto per le 10 di domani mattina.
4: D'accordo, glielo comunicherò.
1: Mi raccomando, è molto urgente.
4: La spedizione è prevista fra 5 giorni.
1: Lo so, è appunto di questo che devo parlargli.
4: Qualche controordine?
1: Non ancora. Intanto fai quello che ti ho detto.
4: Ok, arrivederci.

0: Signor Pieri, vedo che ha fatto un lavoro molto accurato.
1: La ringrazio, commissario. Queste ricerche mi divertono. Purtroppo, come vede, non ci sono molti superstiti nei due nuclei familiari sui quali mi ha chiesto notizie.
0: Infatti, qui vedo che i Flores sono tutti estinti, almeno quelli residenti a Rocca Ligure. Flores Eligio, deceduto il 15-361, era il padre di Mario. E anche la madre, ma questo già lo sapevo. Deceduta il 22-12-69. E poi qui c'era una Flores Antonietti.
1: Una sorella del padre, evidentemente.
0: Infatti, anche lei deceduta il 2-4-1977.
1: Sono passati molti anni, commissario. E credo che la famiglia non fosse originaria di questa zona. Per quanto riguarda la famiglia Valentini, io ho indagato soprattutto nel nucleo relativo al nome che lei mi ha dato. Sa, il cognome è abbastanza diffuso.
0: Lei ha fatto un ottimo lavoro, ma vedo che anche qui non sono stato molto fortunato. E qui c'è la povera Eugenia Valentini, morta il 9-5-65. Poi suo padre, morto prima di lei. E questa è sua madre, se non sbaglio, morta nello stesso anno. Come vede, signor Pieri, un delitto non fa mai una sola vittima. Ci sono anche i familiari, le madri, le sorelle, le persone che muoiono in conseguenza di quel fatto. Anche la sorella minore di Eugenia, ecco qua, vedo che è deceduta solo 6 anni dopo, nel 71.
1: Però qui c'è ancora qualcuno, hai visto?
0: Sì, Matilde Valentini, nata il 3-11-1916. Quindi ha ora 76 anni, devo sbrigarmi.
1: Le scrivo a parte l'indirizzo, immagino che vorrà cercarla.
0: Non mi resta altro da fare.
1: Ecco per lei.
0: Grazie. Professoressa Matilde Valentini, Viale dei Tigli 2. Che strana coincidenza.
1: Quale?
0: Oh, niente di importante. I Tigli è un albero che appare spesso in questa vicenda. Ed è anche il mio albero preferito.
1: Speriamo sia di buon auspicio.

0: Pronto? Casa Perasso.
1: Vorrei parlare con la signora Carla, per favore.
0: Chi la desidera?
1: Le dica un vecchio amico.
0: Attenda, vado a vedere se è in casa. Scusi, signora, è desiderata al telefono.
2: Chi è?
0: Ha detto un vecchio amico.
2: Va bene, prendo qui la comunicazione. Pronto?
1: Ti ricordi ancora di me?
2: Ma chi è? Guido.
1: Sei brava sorellina. Riconosci anche le voci degli sconosciuti.
2: Guido, ma dove sei? Cosa fai?
1: Poi ti racconterò. Ora sono a Parigi, ma voglio darti una grande notizia. Il figlio al prodigo torna alla terra natia.
2: Guido, non scherzare.
1: Non scherzo, Carla.
2: Sì, come l'ultima volta. Da un momento all'altro sei sparito per anni.
1: Questa volta è proprio vero. Anzi, visto che non lo farà papà, provvedi tu ad ammazzare il vitello grasso.
2: Certo che lo farò. Ma a che si deve questo miracolo?
1: Vengo a finire i miei giorni in Italia. Non ti basta?
2: Sì, sì, va bene. Continua a scherzare, eh?
1: Lo sai, sono fatto così. Ora ti saluto, sorellina. Ci vedremo presto. Ti telefono appena arrivo.
2: Guarda, se hai intenzione di giocarmi un altro tiro, non ti parlerò più.
1: Non ho più voglia di fare scherzi del genere. E poi devo raccontarti un mare di cose. Dobbiamo recuperare tutti questi anni, finché ci sarà tempo.
2: Cosa vuoi dire?
1: Niente, niente. Parleremo di tutto a voce. Ho tanta voglia di vederti.
2: Anch'io, Guido. Non vedo l'ora di riabbracciarti.
1: A presto, sorellina.

0: Due coni alla crema, per favore.
1: Preferivo lo sabaglione.
0: Non lasci perdere lo sabaglione. Andiamo a quella panchina laggiù, verso la terrazza.
1: È successo qualcosa?
0: C'è qualche problema. Dovremmo trovare un altro deposito per qualche tempo.
1: E come si fa? La villa è ideale.
0: Lo so, ma il figlio del commendatore andrà ad abitarci temporaneamente.
1: Ma non si può affittare un'altra villa per lui?
0: No, lui vuole abitare là, altrimenti non sarei qui a parlare con lei. Diciamo che una coabitazione, chiamiamola così, potrebbe anche essere possibile. Lui starà molto fuori di casa, ma non è prudente.
1: È molto più imprudente cambiare posto.
0: Si potrebbe affittare un magazzino, verso la periferia o fuori città, magari vicino al mare.
1: I controlli sul locale sono diventati troppo duri. Noi siamo stati fortunati per quella villa che è appartata. Ma no, non lo credo possibile né opportuno.
0: E allora bisogna modificare il calendario, coordinarlo con le nuove esigenze. Forse salterà qualche data di spedizione.
1: Ma neanche per sogno. E poi non dipende da me. Bisognerebbe avvertire il centro orientale. La catena è già preparata e si muove da sola. Se si ferma si rischia di buttare tutta l'aria.
0: Ma i patti erano chiari. Qualsiasi difficoltà da parte di uno solo dei partners avrebbe fatto scattare misure di sicurezza, con modifica dei ritmi commerciali e persino la sospensione delle consegne se necessario.
1: Sì, ma finora la macchina si è mossa senza problemi, con vantaggio per tutti. E laggiù non so come la prenderebbero, l'idea di cambiare il meccanismo.
0: Si tratta solo di rallentare il ritmo e forse di dirottare un carico. È meglio questo che rischiare il peggio. Lei deve mettersi immediatamente in contatto con il settore orientale.
1: Comunque i prossimi carichi sono già fissati, con la data e la consegna.
0: Sarebbe meglio dirottare il primo o il secondo.
1: Ma lei è matto. Noi andiamo in giro per il mondo in attesa di trovare uno sbarco o un magazzino. Per quelli già fissati non c'è niente da fare. Mi dispiace, ma non si può cambiare niente.
0: E per gli altri?
1: Non dipende da me. Devo parlare con l'incaricato del settore. Lui vedrà cosa fare.
0: Vabbè, anch'io parlerò con il commendatore. Poi le farò sapere. Sappia che qualcosa bisogna fare. Adesso io vado via. Lei resti qui seduto sulla panchina qualche minuto, si mangi il gelato. Insomma, è meglio essere prudenti. Arrivederci.
1: Va bene, hasta luego, signore.
2: Pronto?
3: Ciao Ugo, sono Ennio.
2: Ah, dimmi.
3: Sono sul Belvedere del Righi. E ho fatto una scoperta interessante. Il nostro amico Marchisio si è appena incontrato con un tizio che mi sembra di conoscere, un colombiano, mi pare.
2: Bene, abbiamo messo i piedi sulla pista giusta, forse.
3: Hanno discusso un bel po'. Naturalmente non ho potuto sentire. Ora Marchisio se n'è andato e l'altro è rimasto.
2: Oh, è inutile che ti dica di seguirmi.
3: È ovvio. Ci risentiamo più tardi, eh?

0: Pronto?
1: Parlo con la professoressa Valentini?
0: Sì, chi parla?
1: Mi scusi signora, lei non mi conosce. Io sono Giulio Ferro, sono un ex commissario di polizia.
0: E che desidera da me?
1: Se non le arreco troppo disturbo, vorrei incontrarla per qualche minuto. Si tratta di una vicenda di tanti anni fa che ha riguardato suo nipote Eugenio.
0: Non intendo più tornare su quell'argomento. Ho già sofferto abbastanza.
1: Mi permetto di insistere. Vorrei porle solo qualche domanda per fugare alcuni dubbi che io stesso nutro in proposito.
0: Dubbi un po' tardivi, mi sembra.
1: Può darsi, ma c'è qualcosa che vorrei chiarire. Lei è l'unica persona in grado di farlo. Sono venuto appositamente a Rocca Ligure. Sono già qui. Mi conceda pochi minuti del suo tempo.
0: Va bene. L'aspetto tra mezz'ora.

Abbiamo trasmesso la 12ª puntata di Il tempo libero del commissario Ferro, originale radiofonico in 25 puntate di Giovanni Fago. Personaggi ed interpreti: Giulio Ferro, Omero Antonutti, Carla Perasso, Laura Marinoni, Ugo Roncagli, Luigi Di Berti, Finardi, Brizio Montinaro, Giacomo Orsi Morelli, Enzo Tarascio, Rosario Sante Calogero, Matilde Valentini, Dina Braschi, avvocato Marchisio Mimmo Craig, Felipe contrabbandiere Ettore Infante, Diego Claudio Beccari, funzionario anagrafe Rocca Ligure Luca Della Bianca, cameriere Casa Perasso Alessandro Wagner, segretaria avvocato Marchisio Giuliana Rivera, coordinamento di Gabriella Pellini, tecnico del suono Bianca Maria Bezzeccheri, assistente alla regia Donato Rivetta, regia di Giovanni Fago. Il programma è stato realizzato negli studi del Centro di Produzione di Milano.

0: ore 16. Rai Radio Techete.
1: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
2: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck L'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.

100 poesie in 10 settimane. Bentrovati da Edoardo Melchiorri alla sesta puntata della serie che si basa sul programma di Radio 2 con Corrado Pani, che si intitolava Una poesia al giorno. Noi di poesie in questo ciclo ne ascoltiamo 5 a puntata. Le proposte di oggi sono tutte della stagione 1975. Si parte con L'infinito di Leopardi e poi Guido Gozzano, Raymond Queneau, Giovanni Pascoli, e si chiude con La casa dei doganieri di Eugenio Montale. Buon ascolto!

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: La più bella poesia della letteratura italiana, difficile negarlo anche se è rischioso o assurdo fare classificazioni di questo genere, è L'Infinito. L'ha scritta nel 1819 un ragazzo di 21 anni. Un ragazzo che con tutto il suo genio non doveva diventare mai un uomo come gli altri, capace di vivere con misura come tutti quei sentimenti che portati all'estremo possono annientare una creatura umana. Giacomo Leopardi abitava a Recanati, nelle Marche. Un paese che a noi sembra bello e ridente, sullo sfondo del mare, fra quelle dolci alture selvose che sfumano verso l'azzurro di Loreto. Ma per lui era il natio borgo selvaggio, l'ostico paese dove nessuno lo capiva, dove la nobile famiglia lo opprimeva, dove le fanciulle amate, Silvia e Nerina, venivano rapite una dopo l'altra dalla morte, come esili foglie strappate da un vento impetuoso, dove non c'era conforto che nei libri, in un continuo studiare, matto e disperatissimo. Una collinetta non distante da Palazzo Leopardi, oggi ribattezzata Colle dell'Infinito, accoglieva nella sua quiete il giovane pensoso, gli spalancava la grande pagina del cielo. E con gli occhi a quella pagina egli scrisse questi famosissimi 15 versi. Certo, chi ora ci ascolta li sa a memoria. Ma non serve a nulla sapere a memoria una poesia se non la ripetiamo ogni tanto, sia pure a noi stessi, sottovoce, come si dice una preghiera.
2: Giancarlo Sbragia legge L'Infinito di Giacomo Leopardi.
3: Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura e come il vento odo stormir tra queste piante io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni e la presente e viva è il suon di lei. Così tra questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragar m'è dolce in questo mare.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Soleva chiamarsi avvocato, ma non si laureò mai in legge, il fidanzato di signorina Felicita, il loquace avvocato di Allier che non fa ritorno. Da adolescente corse in bicicletta, amò pattinare sul ghiaccio e giocare al calcio, ma poco più che ventenne lo colse la malattia di Margherita Gautier. Mal contrastata al principio, doveva lentamente consumarlo. Ma lui, Guido Gozzano, volle scherzare in rima anche con la morte e si compiacque di definirsi un malato immaginario. Scelse l'India come suo Eden e da Bombay inviò al giornale La Stampa una serie di corrispondenze euforiche e stravaganti. Era il 1911. Gli amici sperarono nella sua guarigione. In una cartolina inviata al poeta Pastonchi, Guido cita La Traviata e scrive: «La mia salute rifiorirà». I suoi diletti più autentici furono le conversazioni con gli amici nei caffè torinesi San Carlo e Fiorio, la vita notturna, le cocotte, gli amori ancillari e naturalmente la Torino vecchiotta, provinciale, eppure così fresca d'un garbo parigino. Ecco un flash poetico su signore golose di paste al momento dell'aperitivo, del vermouth. Sono versi improvvisati e estemporanei che il poeta lasciò scritti sul marmo d'un tavolo in punta di penna, anzi di lapis, scritti nell'immediatezza del fatto a cui Gozzano assiste. Belle signore elegantissime, con velette e guanti, colte nel raptus del loro peccato di gola. Il poeta li considera versi minori, scritti in odore di frivolezza e facilità agli albori del secolo, ma li abbiamo scelti proprio per questo, perché ci danno dal vivo l'immagine di una Torino spensierata e arrogante, quando mangiare una pasta significava, per un De Amicis, un insulto alla miseria. Divorar dolci, mordere cioccolata, se lo potevano permettere in pochi, ed era un avvenimento ammirare dalle vetrine le donne bene di Torino, alzare la veletta e buttarsi su quella preda vietata ai più. C'è colei che nel divorare mantiene classe e grazia, e c'è colei invece che perde ogni ritegno, si macchia il viso col rossetto delle labbra. L'happening di questo collettivo peccato di gola si muta ben presto in una magica rappresentazione erotica, e ora Gozzano è come seduto davanti a uno stimolante numero di cabaret. L'avvocato vorrebbe stringere e baciare una dopo l'altra quelle meravigliose artiste colte nel temerario sketch della pasta, ma la legge, il buon costume, la censura non concedono tanto. O al massimo concedono solo lo stupendo reato di fantasia messo in rima da Gozzano.
2: Giancarlo Sbragia legge Le Golose di Guido Gozzano.
3: Signore e signorine, le dita senza guanto scelgono le paste. Quanto ritornano bambine! Perché nessun le veda, volgono le spalle in fretta, sollevan la veletta, divorano la preda. C'è quella che si informa pensosa della scelta, quella che toglie svelta ne cura tinta o forma. Un'altra con bell'arte sugge la punta estrema, invano che la crema esce dall'altra parte. Perché non m'è concesso, o legge inopportuna, di farmivi dappresso, baciarvi ad una, o belle bocche intatte di giovani signore, baciarvi nel sapore di crema e cioccolatte. Io sono innamorato di tutte le signore che mangiano le paste nelle confetterie.

0: Nel 1936, Raymond Queneau, l'autore del famoso romanzo Zazie dans les métros, inizia sul quotidiano. L'Intransigeant, una rubrica dal titolo Conoscete Parigi? Appaiono su quella rubrica anche dei versi, versi che parlano di una favolosa città che, come si lamenta Queneau, non è più quella che amammo, di una Parigi che presto scorderemo. È come se volesse tracciare per l'ultima volta sulla tela della propria fantasia i colori, le ombre, le prospettive di una città che va mutando. Eccolo che dipinge i verdi e i grigi di certi lungo Senna, la Bastiglia, Place de la Concorde, Saint-Germain e tanti altri scorci della vecchia Parigi. C'è in questi versi la folgorante grazia d'un Renoir, d'un Utrillo, d'un Matisse. Ma come per incanto questa pittura, anzi questa poesia impressionista, diventa sonora. Si sente il metrò che rotola, il brusio della folla, certi improvvisi clamori, i primi inciampi del traffico. Siamo appena nel 1936, ma già le cronache dei giornali abbondano in incidenti stradali e infortuni vari. René Clair rimpiange e celebra nei suoi film le atmosfere dei vecchi bistrò e dei balli popolari nelle strade e nelle piazze. Il 14 luglio. Anche il nostro Queneau non scherza in fatto di rimpianto e di sopita indignazione contro i picconi demolitori. Una mattina Dante Guerra se la prende con i piani regolatori che tutto fanno meno che regolare lo sviluppo urbanistico di Parigi. E sull'Intransigeant scrive un epigramma che dice così: «O sregolatezza dei piani, genio e turpitudine dei nuovi architetti, o solo nostalgia d'un futuro che vi demolisca, ignobili costruttori senza domicilio, città, nazione». Interrogato ultimamente sul tema, qual è secondo lei, signor Queneau, il film che rivedrebbe più volentieri? Il poeta ha risposto: Il silenzio è d'oro, che è un film di René Clair dedicato a una Parigi completamente perduta, la Parigi dei Café Chantant, dei Tabarin, del cinema muto, agli albori del Novecento. Per tutto il resto, ha aggiunto e precisato, sono un progressista veramente terribile. A parte Zazie dans les métros, ho fatto persino una canzone per Juliette Gréco e lei la cantava nelle celebri cave di Montparnasse. Insomma, abbiamo a che fare con un umorista che quando si rivolge al passato fa illuminata ironia di costume, proprio alla maniera di René Clair. Se il mondo cambiasse per il meglio, ha detto recentemente Queneau, io sarei un grande nostalgico dell'anno 2000 e passa.
1: Luigi Vannucchi legge Il fiore viola di Raymond Queneau.
2: Un fiore viola e del grigio verde, un cielo fulvo e odori di Parigi, un metrò che rotola, il grido degli assenti, una vasta folla che ha male ai denti, poi un corno da caccia, poi dentro la torre il palazzo del ghiaccio, e Sainte-Geneviève e la biblioteca accanto a Saint-Victor, dove il coccodrillo rigira il suo collo vicino al labirinto, vicino al cedro, vicino al leone, vicino alla stazione di Lione, vicino alla Bastiglia, vicino a Rivoli, vicino alla Concorde, vicino al ponte, uno dei ponti, i ponti sulla Senna, i ponti tutto il giorno, i ponti della notte, infamia e assassinio, gatti folli gettati nell'acqua impallidita, mentre lassù i canali ricevono le nevi al ritorno dal parco dei Buttes-Chaumont, tante ore e tanti infortuni, tanti lustri e tante lune, su questa vecchia Parigi. Ed io che sospiro, il cuore che è stanco, il cuore che è là, in quest'aria viola, quest'aria grigio-verde e in fondo le fulve inferriate dei ponti a Parigi.
3: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Un detto romagnolo, e forse anche toscano, sostiene che quando qualcuno viene colto da una piccola risatina improvvisa e senza una precisa ragione, ride con gli angeli. Giovanni Pascoli, romagnolo, si ispirò a questo motivo e scrisse una delle sue poesie più brevi, musicali e ricche di una fresca ingenuità. La situazione è semplice. In un bel quadro primaverile, prima del crepuscolo, nel cielo non sono ancora comparse le stelle, le foglie della mimosa non si sono ancora ripiegate per la notte, una giovane fidanzata che non vediamo, di cui non sappiamo nulla, ride all'improvviso da sola mentre si sta cucendo l'abito da sposa. Tutta la natura in fiore sembra accompagnare quella sua allegria graziosa e senza motivo. Il gioco delle rime sottolinea la musicalità del piccolo componimento, che riecheggia lo schema di un'antica poesia popolare italiana, lo strambotto. È una piccola perfetta architettura che non sopporta temi gravi e impegnativi, ma rapidi bozzetti, lampi di grazia. Il Pascoli, lo sappiamo, è stato un poeta di profonda malinconia, sul quale ha pesato per tutta la vita il trauma dell'uccisione del padre, avvenuta il 10 agosto 1867 per mano di ignoti. Ricordate la cavallina storna? Qui, nella breve poesia che leggiamo, ogni tristezza è scomparsa e quella fulgida tenerezza è proprio quella di una giovane sposa felice.
1: Luigi Vannucchi legge Con gli angeli, di Giovanni Pascoli.
2: Erano in fiore i lilla e l'ulivelle. Ella cuciva l'abito da sposa. Nell'aria ancora apria bocci di stelle, né s'era chiusa foglia di mimosa. Quand'ella rise, rise o rondinelle nere improvvisa, ma con chi, di cosa? Rise così, con gli angeli, con quelle nuvole d'oro, nuvole di rosa.
3: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: I luoghi, le cose, gli oggetti, si sa, non hanno anima, né cervello né voce. Tuttavia, qualche volta possono esprimere, possono parlare al nostro cuore attraverso una loro particolare umanità. Si direbbe che gli elementi inanimati che ci stanno intorno assorbono qualcosa di noi e che poi, se proviamo a interrogarli in un colloquio silenzioso, ci rimandino quel qualche cosa con un muto linguaggio. A tutti noi è certamente capitato di interrogare un oggetto, una cosa, un luogo, perché ci parlasse di un episodio vissuto nel passato proprio intorno a quell'oggetto. E quanti, in questo caso, non hanno avuto una risposta chiaramente percepibile col cuore e anche con la mente? Un esempio ce lo dà Montale con la sua poesia intitolata La casa dei doganieri. Qui, ritornando in un luogo caro del passato, fra le cose, gli oggetti di quei giorni lontani, sembra che il poeta interroghi a una tutte le componenti immobili dell'ambiente e che ascolti poi da loro la storia dei giorni perduti. Eugenio Montale è nato nel 1896 a Genova e il luogo del suo caro ricordo è proprio lungo la riviera. Là, poco più che ragazzo, egli si spingeva sovente da scogliera a scogliera in certe sue passeggiate sentimentali. E là, molto più tardi, è voluto ritornare per ritrovare in quel luogo, in una vecchia casa strapiombo sul mare abbandonata dai doganieri, fra gli oggetti che vi erano ancora custoditi, la sua donna d'allora. E puntualmente ritrova la sua antica fiamma proprio nel muto racconto delle cose. E le può parlare, tanto la donna balza viva nella complice dimora sferzata dal libeccio, accanto a una bussola pazza sotto una banderuola affumicata, viva e requieta come allora, con i pensieri di quei giorni, con l'amore di quel tempo lontano. Con accenti di tenerissimo rimprovero, il poeta le parla per richiamare alla mente di lei tutti i ricordi che gli affollano la mente.
2: Giancarlo Sbragia legge La casa dei doganieri di Eugenio Montale.
3: Tu non ricordi la casa dei doganieri sul rialzo a strapiombo sulla scogliera. Desolata t'attende dalla sera in cui ventrò lo sciame dei tuoi pensieri e vi sostò irrequieto. Libeccio sferza da anni le vecchie mura e il suono del tuo riso non è più lieto. La bussola va impazzita all'avventura e il calcolo dei dadi più non torna. Tu non ricordi. Altro tempo frastorna la tua memoria. Un filo sa di pana. Ne tengo ancora un capo, ma s'allontana la casa e in cima al tetto la banderuola affumicata gira senza pietà. Ne tengo un capo, ma tu resti sola, né qui respiri nell'oscurità. O l'orizzonte in fuga dove s'accende rara la luce della petroliera, il varco è qui, ripullula il frangente ancora sulla balsa che scoscende. Tu non ricordi la casa di questa mia sera, ed io non so chi va e chi resta.

0: Questa sfida in realtà nasce al Nord, perché l'operazione nasce dalle donne. Lei prima ha detto il PC e l'Udi, io direi le l'Udi e il PC, perché nasce da un protagonismo femminile che a Milano trova il suo cuore con una donna straordinaria, che ha una vita straordinaria, che era Teresa Noce, e che a Milano con altre donne nella sede del Partito Comunista riesce a organizzare un primo trasferimento di bambini da Milano in Emilia Romagna. E poi un secondo trasferimento di bambini da Torino in Lombardia, in particolare Mantova, Bergamo, Cremona. Cioè una storia che nasce dalle periferie povere delle città colpite dalla guerra, prima di tutto. E poi, ed è questo un nodo essenziale per capire questa storia, viene raccontata questa storia della stessa Teresa Noce al primo congresso del Partito Comunista, alla fine del dicembre 45, e lì Togliatti, i dirigenti comunisti, capiscono che questa operazione può essere trasferita al sud, dove il PC ha un'esigenza fondamentale, cioè proprio lì deve radicare la sua presenza e diventare un vero partito nazionale.
1: Allora, facciamo subito sentire una testimonianza dell'Istituto Luce del 1946. Da Ceprano, quindi nel Lazio, nel Basso Lazio, parte uno di questi treni e, come dicevamo prima, tra paura e speranza. Sentiamo allora il documento d'epoca.
2: Un'altra fitta schiera di bimbi si mette lietamente in viaggio. Per i fanciulli il treno è sempre una grande, piacevole avventura. Questi lasciano le terre più colpite dalla guerra, Cassino e i paesi della sociaria. E nell'Italia del Nord li attendono famiglie di lavoratori felici di accogliere per alcuni mesi nel loro seno un altro figlioletto. La benefica iniziativa dell'Unione Donne Italiane renderà la serenità allo sguardo di fanciulli che hanno dovuto vedere troppe rovine.
3: Vennero osteggiati da Pio XII i treni della felicità che temeva minassero l'integrità della famiglia.
4: Ho conservato qui ancora le cartelle che ci avevano appeso quando siamo entrati e poi quando siamo usciti. E qui c'è scritto, per esempio, ritorno 11 giugno 1945, stazione con la Trenino Centrovalle, stazione ore 16:30. Avevano segnato la data quando siamo arrivati, eccolo qui. Questa invece è l'andata, quando siamo partiti il 14 ottobre.
3: Inizialmente nati per consentire un maggiore scambio culturale tra Nord e Sud Italia, i convogli vennero varati dalla sezione femminile del Partito Comunista Italiano dal 1945 al 1947 e prevedevano l'ospitalità di bambini provenienti da famiglie meridionali in quelle settentrionali più abbienti e desiderose di aderire all'iniziativa. Molti i casi di adozione che le donne dell'Udi considerarono la vera vittoria di questa iniziativa solidale. Oltre 70.000 furono i bambini ospitati e il primo treno con 1.700 piccoli ospiti partì per Reggio Emilia il 16 dicembre 1945. Teresa Noce, una delle 21 donne elette in Costituente, era la promotrice dell'iniziativa, che venne presentata anche al congresso del Partito Comunista Italiano del gennaio 1946.

Rai Radio Tekete.

arriva la spola da London City al Pireo. Linea del ventre suda di magia, insegne luminose insegnano la scia. Angeli alla soglia dell'ultimo bar, calcio nella pancia capo Trafalgar. Tacco spillo tra le labbra del DJ, non sei mai nuda come ti vorrei. Non so di chi sei stata amante, ma se danzi son le facce di un diamante. Sembra un souvenir dell'isola felici,

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand, senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Uomini in fuga, 100 anni del Giro d'Italia. Un programma andato in onda su Radio 3 del 2009, a cura di Alessandro Leogrande. Un ciclo di 7 puntate dedicato ai 100 anni dalla nascita del Giro, 1909. In ogni puntata nomi più significativi del giornalismo, della letteratura, del ciclismo stesso, che hanno avuto un particolare rapporto con il Giro. Giampaolo Ormezzano, Peppino Ortoleva, Gianni Mura, Goffredo Fofi, Vittorio Adorni, Franco Cordelli, Massimo Raffaeli, Manlio Cancogni e Claudio Ferretti.

0: con questa musica, La mia bicicletta, ospitiamo nel forno K2 Alessandro Leogrande. Buonasera Alessandro.
1: Buonasera Guido.
0: Cosa prevede il menù odierno?
1: Questa sera abbiamo un ospite d'eccezione, un grande ospite, Vittorio Adorni.
0: Oh, perbacco.
1: Grande campione del ciclismo italiano e non solo italiano, vincitore del Giro del 65 e campione del mondo del ciclismo su strada del 68, uno dei grandi ciclisti della nostra storia, uno dei grandi ciclisti di uno dei momenti d'oro dello sport della bicicletta, che è quello degli anni 60. Adorni dovrebbe essere in linea. Buonasera Adorni.
2: Buonasera a tutti voi e telespettatori.
0: Buonasera e grazie per essere qui con noi.
2: Di niente.
1: Adorni, lei come dicevamo ha vinto il Giro del 65. E, fra l'altro, preparando questa intervista oggi pomeriggio e sfogliando l'annuario, il centenario, il numero del centenario fatto dalla Gazzetta dello Sport, mi sono reso conto che quell'anno sullo Stelvio ci fu una nevicata pazzesca, per cui si dovette procedere a piedi addirittura.
2: Sì, la tappa dello Stelvio partiva da Madesimo e poi si arrivava sullo Stelvio. Andarono in fuga due corridori, Battistini e Colombo, noi eravamo dietro col gruppo. Ci fu una slavina proprio agli ultimi 500-600 metri in cui avevano sparato la neve ma non riuscirono a toglierla tutta, quindi un po' l'abbiamo fatta in bicicletta. Poi siamo dovuti scendere, bicicletta in spalla, abbiamo sorpassato questa slavina e siamo arrivati all'arrivo. Nevicava sullo Stelvio e la tappa era programmata per arrivare giù a Solda, ma purtroppo giù dalla parte opposta non si poteva andare perché c'era troppa neve.
1: Sì. Lei Adorni è stato, dico, il ciclismo anche uno dei primi protagonisti del processo alla tappa di Zavoli. Parlo del processo alla tappa televisivo che seguiva di qualche anno il processo alla tappa radiofonico, e probabilmente quel rapporto tra televisione e ciclismo è nato allora, in quegli anni. Secondo lei ha cambiato il Giro d'Italia tutto questo?
2: Ma io credo che, diretto, tornando indietro nel tempo, il ciclismo era solo quello ascoltato alla radio di Copio e Bartoli, perché in fondo non c'erano ancora la televisione. Poi il ciclismo agli anni 60 c'è stata questa grande scoperta, questa grande evoluzione anche sotto l'aspetto mediatico per noi ciclisti, che Zavoli inventò questo processo alla tappa dove tutti i giorni lui faceva salire sul palco dei corridori che intervistava e riusciva a far parlare i corridori, a far dire delle cose che prima la gente non ascoltava. Noi devo dire che abbiamo avuto i grandi vantaggi, perché siamo entrati nella casa della gente, addirittura che la gente non sapeva neanche chi fossero erano i ciclisti, e quindi questo è stato un grande, direi, impatto mediatico molto importante per quegli anni del 60, che poi praticamente è continuato fino ad oggi.
1: Sì, lei è stato un grande cronoman, come si dice in gergo, cioè uno che andava forte a cronometro, e fra l'altro attualmente è in maglia rosa nel Giro del 2009, Menchov, che è altrettanto forte, ma ha conquistato la maglia rosa nella tappa cronometro di Sestri Levante. Ma una domanda che volevo farle: c'è una filosofia particolare della corsa a cronometro, cioè che la differenza dalle altre gare in cui si procede in gruppo e poi ci sono gli uomini in fuga, come recita il nostro titolo?
2: Ma prima di tutto ci deve essere, direi, la struttura atletica del corridore, diversa da quelli scattanti in salita o meno, perché il cronoman ha, direi, un aspetto fisico spesse volte alto, longilineo, capace di tenere l'andatura sempre la stessa per molti chilometri, un ritmo molto elevato, e poi soprattutto una grande forza psicologica, perché a pedalare a cronometro

0: atletico e anche psicologico. Credo che un atleta, ci sono degli atleti che sono bravi ma non sono capaci di concentrarsi per la cronometro. Sì. E quindi i grandi cronometristi di allora, perché io, Baldini, c'era anche Till, Merckx, Gimondi, cioè vincendo le cronometro, molti di questi hanno vinto solo le cronometro e hanno vinto il giro. Nel mio caso io ho avuto, direi, un po' la fortuna di essere non solo cronometro ma andare forte anche in salita, e ho vinto anche le tappe dolomitiche, ho vinto, direi, quando ho vinto il giro ho vinto anche in salita, quindi ho aumentato il mio vantaggio e ho avuto molta più tranquillità, perché il giro del 65 lì ho vinto con 11 minuti e 26 e da allora non c'è stato più nessuno che è riuscito a vincere con un distacco del genere.
1: Su Zilioli, no? Su Italo Zilioli.
0: Su Zilioli, sì, voi perché sono cambiati i tempi.
1: Scusi Adonis se la interrompo, 11:26 a Zilioli e quasi 13 minuti a Gimondi. Secondo lei perché oggi come oggi non si assiste più a questi distacchi fenomenali?
0: Ma è cambiato molto il ciclismo praticamente. Una delle cose che condiziona, direi, il ciclismo di oggi sono, direi, la radiolina che i corridori hanno nell'orecchio, che ascoltano il direttore sportivo, se per caso gli dicono di non andare in fuga, di aspettare, sta attento, non tirare. Invece il ciclismo credo che sia fatto di fantasia, di coraggio, cioè i corridori spesse volte nei periodi anche dopo hanno, direi, fatto delle fughe pazze, magari poi venendo presi e staccati, però ci vuole molto coraggio per fare queste cose, molta fantasia di inventarsi anche la corsa. Oggi vedo che stanno tutti lì, la squadra che tira, aspettano gli ultimi chilometri per vincere gli abboni. E questo è limitato, secondo me. Io credo che invece si possa inventare anche la corsa dopo la partenza, i primi chilometri, se c'è una salita bisogna dar battaglia. Questa era la teoria dei grandi campioni, come io ho avuto la fortuna di correre in squadra con due grandissimi, cioè Merckx, prima Gimondi e poi Merckx, no? E devo dire che avevano questa grande forza, ma soprattutto coraggio delle loro azioni, cioè non lasciavano niente al caso, qualsiasi salita loro attaccavano.
1: Adorni, lei ha citato Merckx, Gimondi, ma noi volentieri mettiamo anche il suo nome tra le icone del ciclismo e della bicicletta. E c'è una canzone di Paul McCartney, si intitola Biker Like an Icon, cioè un ciclista come un'icona. Ascoltiamola e poi continuiamo a parlare.

0: Paul McCartney, l'ho letta Alessandro Leogrande, ha detto: ma è proprio questa la domanda che intendevo fare ad Adorni.
1: E la domanda è questa: Adorni, lei ha vinto, è stato protagonista di un'altra pagina epica del ciclismo italiano e della vittoria del mondiale di Imola del 68, dove andò in fuga da solo per 90 chilometri, anche questa una di quelle cose che non succede più tanto nel ciclismo contemporaneo, e soprattutto inflisse 9 minuti di distacco al secondo, che credo sia un record.
2: 9 minuti e 50.
0: Ah, 9 minuti e 50. Quasi 10.
2: Solo perché ho forato gli ultimi due giri, altrimenti superavo magari 10. Ma lì è stata una giornata, anche quella, il discorso di prima, da pazzi, cioè noi siamo andati in fuga, eravamo in 7, c'era Van Looy, c'era Stevens, c'era Carletto che era italiano, altri 2 o 3, eravamo in 7, mancavano 235 km d'arrivo. E poi gli ultimi 90, io pensando di andare via per favorire gli italiani dietro, perché ho detto: se vado in fuga da solo, gli italiani dietro stanno fermi, tocca a Merckx a tirare, perché Merckx era in gruppo. E mancavano 90 chilometri, questi 90 pensavo di crollare, pensavo di non arrivare, e invece ce l'ho fatta, con un distacco che non credo che sia possibile superarlo ancora oggi. Solo nel 1931 c'è stato uno che ha vinto il mondiale con distacco maggiore al mio.
1: Però era appunto il ciclismo dei pionieri. Ho letto nel libro di Franco Cordelli, L'Italia di Mattina, di cui abbiamo parlato in una delle precedenti puntate, che a Castellania, nel piccolo cimitero di Castellania, dove sono sepolti e Coppi Fausto e Coppi Serse, il fratello, c'è una teca dove ci sono maglie di ciclisti che hanno vinto corse importanti. Tra queste maglie c'è proprio la sua maglia di quel campionato del mondo del 68.
2: Sì, infatti sono quelle cose che uno cerca di metterle dove ci vanno i tifosi, gli sportivi a vedere, perché in definitiva io la maglia originale ce l'ho nel cassetto, che ho vinto il giorno che l'ho indossato, però le altre che ho indossato durante l'anno seguente, qualcuna l'ho messa, direi, nei posti in cui ci sono i simboli, sono le immagini dei campionissimi. Io la mia bicicletta che ho vinto il giro è al museo dei campionissimi di Coppi Girardengo a Novi Ligure.
1: Sì.
2: Perché se la metto in solaio arrugginisce tutta, tanto vale che la metta là che qualcuno la vede.
1: Ma lei era coppista?
2: Ero coppiano da sempre, sì. Da ragazzino. Devo dire che da ragazzino, prima di iniziare a correre, io ne sono tardi, ho iniziato che avevo 18 anni, ma avevo scritto a tutti i grandi campioni per farmi mandare l'autografo, da Coppi, Vartri, Baldini, anche Thiel. E poi li ho ritrovati in gruppo e scherzando glielo fate vedere, cioè le dediche che mi avevano fatto allora. È molto bello.
0: È bello questo.
2: Molto.
0: Ma in comune con Coppi e Adorni, lei c'ha qualcosa, tipo il naso, come lo vede?
2: Ma guardi, io direi che ero fanatico, tifoso di Coppi all'incredibile. Quando ho fatto il mio album ho messo la prima pagina Coppi, la sua fotografia. Io avrei dovuto andare a trovarlo, perché non l'ho mai visto, mai conosciuto, l'anno 60, a gennaio. Purtroppo lui morì il 2 di gennaio, perché ero dilettante e ancora non ero ancora nessuno, ma i miei supporter mi volevano portare da Coppi per farmi vedere se avevo delle qualità, che cosa che avrebbe detto poveretto lui, come poteva dire che io avessi le doti da campione, vedermi così vestito magari non da corridore. Però molte foto mi trovo di lui, un po' la sua caratteristica. Io sono sempre stato un ragazzo non troppo forte, abbastanza debole, sembrava che non dovessi neanche correre o meno, poi invece sono riuscito a fare delle cose che ogni tanto ci penso che non so come ho fatto a farle, insomma.
0: Beh, però io ho letto che lei è alto 1,85 m Adorni, insomma, piccolino non è.
2: No, mi sono sviluppato dopo.
0: Si è sviluppato dopo. Va bene.
1: No, era comunque uno dei ciclisti più alti del...
2: Allora era uno dei più alti,
1: sì.
2: Oggi invece vedo che sono diventati tutti più alti, l'alimentazione...
1: Sono abbastanza in carne, diciamo.
2: Ma io credo che è cambiato i tempi, logicamente, sì. Un po' tutti i ragazzi oggi sono più formati, mangiano meglio. Allora noi avevamo due grandi problemi. Il primo era quello dell'alimentazione, che in corsa si doveva mangiare dei panini, delle cose difficili da digerire. Oggi invece hanno le maltodestrine, carboidrati, tutte sostanze energetiche liquide. La seconda era la bicicletta. Oggi hanno delle tecnologie stupende. Noi avevamo sempre praticamente la stessa bicicletta che correvi a cronometro in salita e in discesa. Quindi erano regole allora che si andava avanti per anni e anni così. Però io vedo che nel mio periodo sono stati dei campioni e tante volte mi sono detto, ma forse magari se c'erano meno campioni vincevo di più, però sono più contento così, di aver avuto, direi nel mio periodo, anche Thiel, Van Looy, Wastenbergen, sì. Gaul, Bahamonte, Smerck.
0: La storia del ciclismo.
2: Cioè, gli anni 60 sono stati veramente un'epoca incredibile, no? Ma bella, cioè io ho dei ricordi stupendi. Non ho ancora scritto il libro, ho ancora tutto... Prima che diventi serio sclerotico, magari scriverò.
0: Comunque ci scrive Adorni un ascoltatore che lei ha una voce da quarantenne, poi chiede: ma quanti anni ha questo campione con voce da quarantenne? Io non glielo chiedo.
2: 72.
0: Allora abbiamo soddisfatto anche la curiosità del nostro ascoltatore.
2: Sento... Ringrazio dei quarantenni.
0: Così scrivono, non mento.
1: I ciclisti di un tempo non invecchiano mai. Verrebbe da dire. Adorni, se non sbaglio, lei è ancora presidente del Consiglio del Ciclismo Professionistico all'interno dell'UCI.
2: Esatto.
1: E in questi anni ha avuto delle posizioni molto dure contro il doping. Forse è stato tra i dirigenti quello che ha avuto le posizioni più dure. Ha parlato di cancro all'interno del mondo del ciclismo.
2: Ma io dico che se uno lo trova a rubare, la prima volta gli danno una pena leggera o meno, ma se lo trovano 2, 3, 10, 50, 100 volte, cioè quello che è successo nel nostro mondo dello sport, io dico che uno andrebbe radiato. Cioè, se oggi un corridore del Giro d'Italia, visto che sono più di 10 anni che facciamo la battaglia contro il doping, prende il doping, si dopa in una tappa del Giro o meno, vuol dire che non merita di stare nel nostro mondo, cioè deve andare a lavorare. C'è un campione che oggi vuol barare perché vuol vincere il Giro piuttosto che la grande corsa, deve andare a lavorare, deve andare a fare l'operaio e fare quello che deve fare. Insomma, io sono dell'idea drastica, perché noi ciclisti, campione o meno, dobbiamo dare l'esempio dei giovani. L'esempio gli si dà con, direi, una vita normale, equilibrata e la figura limpida. Io sono l'idea, forse sono estremista diventato, però credo che sia che ormai siamo arrivati al punto in cui non bisogna essere molto decisi.
0: Indubbiamente, siamo perfettamente d'accordo. La ringraziamo molto, Vittorio Adorni, per essere stato con noi.
2: Grazie a voi.
0: E buone fortune in ogni campo.
2: Grazie.

Bike Like an Icon di Paul McCartney. C'è scritto un sms: Sergio da Firenze, ed è evidentemente afflitto da telepatia, perché l'ho letta mentre ascoltavamo.

0: Peppino Ortoleva. Buonasera Ortoleva.
1: Buonasera Ortoleva.
0: Storico dei mezzi di comunicazione e curatore insieme a Barbara Scaramucci della Garzantina sulla radio.
1: Ma nella quale però noi non siamo presenti, per cui non vale. No, vabbè, scherzo, andiamo avanti.
0: Questa sera parliamo con Ortoleva del rapporto tra il Giro d'Italia e la radio. In qualche modo, Guido, giochiamo in casa, quindi. La radio è stato forse lo strumento che meglio ha saputo narrare la corsa a tappe, la sua evoluzione, soprattutto nel secondo dopoguerra, negli anni di Coppi e Bartali. Però Ortoleva, questa è una storia che incomincia anche prima, già negli anni 30 in qualche modo si prova a organizzare un grande racconto radiofonico della corsa a tappe.
2: Beh sì, in realtà gli anni in cui si comincia a fare la diretta sportiva, come si suol dire, sono appunto gli anni 30, e questo vale sia per il ciclismo sia anche per il calcio. Ricordiamo i mondiali vinti dall'Italia nel 34, nel 38, già allora raccontati da Niccolò Carosio. E evidentemente sono soprattutto gli anni 50 che sono rimasti nella memoria per la voce di Claudio Ferretti e dopo per il processo di Sergio Zavoli, quindi per molti italiani quella è la radio del ciclismo, però era stata avviata già in precedenza.
0: Sì, prima di Claudio Ferretti che le citava, il padre Mario Ferretti è l'uomo del Cuneo Pinerolo di Coppi.
2: Mario Ferretti,
0: sì.
2: Ovviamente, siccome conosco Claudio tendo sempre a sovrapporre i due nomi, e ovviamente è il padre, sì, che era quello celebre per la frase che tutti quelli che l'hanno sentita allora ricordano ancora: è un uomo, non solo al comando.
0: La sua maglia è bianco-celeste, il suo nome è Fausto Coppi.
2: Naturalmente.
0: E però in qualche modo Ortoleva, c'era una differenza tra il modello Ferretti ciclismo e Carosio calcio?
2: C'era una differenza tra i due sport, se vogliamo metterla in termini molto schematici ma molto chiari, possiamo dire che c'è una complementarità tra i due sport. Il calcio è il gioco della domenica ed è il gioco, diciamo, per sua natura concentrato in un punto dell'area urbana dove si scatena un agone, come si dice, che si esaurisce lì. Il ciclismo è il gioco, se vogliamo, lo sport dei giorni feriali, l'ha chiamato l'Italia di mattina, il Giro d'Italia, lo scrittore Franco Cordelli, quindi è il gioco dei giorni feriali, si corre la gara ciclistica su strada, appunto sulle strade di campagna, sulle strade spesso non frequentate dal grande traffico dei cittadini, degli urbani, e lo si corre nei giorni feriali, mentre la domenica o è sosta o è cronometro, quindi è comunque una gara diversa dalle altre. E inoltre, naturalmente, questo aspetto meno urbano, più rurale, ha caratterizzato sia il Giro, sia anche il Tour e la Vuelta Spagnola per tutta la sua storia. Quindi c'è questa differenza molto netta. A questa differenza molto netta si collega naturalmente una differenza molto netta nel modo di raccontarla da parte dei mezzi di comunicazione, nel senso che il racconto dei Ferretti, ma in generale il racconto della gara ciclistica, l'ha scritto benissimo Roland Barthes, il grande studioso francese, ha un elemento epico, cioè è una sorta di poema cavalleresco, non si esaurisce nel momento, nella singola tenzone, ma va avanti come appunto un poema in più canti, eccetera. Mentre il racconto della partita è un racconto concitato, è un racconto che punta su quei pochi momenti decisivi che segnano tutta la gara e ne definiscono il destino, cioè il risultato.
1: A livello lessicale e linguistico, Ortoleva, nel rammentare appunto le radiocronache del Giro d'Italia, a differenza invece delle telecronache, ecco, si possono notare un uso differente della sintassi, del ritmo, dei termini tecnici, della grammatica, non so, o termini gergali, quello che si vuole?
2: Ma non è tanto quello. Cominciamo col dire una cosa che è vera per tutte e due, cioè la cronaca, che sia radio o telecronaca, non tollera il silenzio. E questo è abbastanza paradossale, perché invece lo sport ciclistico è uno sport per l'appunto che richiede tempi abbastanza lunghi, spazi abbastanza vuoti e così via. Però quando si fa cronaca, che sia sonora ovviamente, perché se la radio tace la prima cosa che si pensa è che sia rotta, ma anche se si fa cronaca visiva, il silenzio non è tollerato. Quindi molta della cronaca è anche un po' riempitivo. È una narrazione anche di fatti che non sono particolarmente significativi dal punto di vista narrativo, per tenere viva l'attenzione dello spettatore e per riempire il tempo. Ovviamente ciò che rende diversa la radio dalla televisione è che la televisione in molti casi, il cronista televisivo in molti casi, anzi nella maggior parte dei casi, possiamo dire indica, cioè lo spettatore vede e il cronista gli spiega cosa sta vedendo. Il cronista radiofonico racconta, perché non avrebbe senso una componente narrativa così forte nella cronaca televisiva come c'è nella cronaca radiofonica. Ora, quando si racconta, naturalmente si ha un piglio più arioso, si possono anche fare più facilmente degli incisi che ci portano all'indietro. La cronaca radiofonica spesso ricostruisce quello che è successo in precedenza con una certa libertà, mentre la cronaca televisiva è un po' costretta a raccontare quello che si sta vedendo in quel momento. Ma del resto adesso è vero che esistono queste differenze, ma dovremmo anche dire quale cronaca radiofonica e quale cronaca televisiva, perché il tempo ha cambiato moltissimo cose. Pensiamo per la cronaca televisiva quanto è cambiato da quando esiste l'uso massiccio delle riprese in elicottero, per cui l'elemento visivo non è all'altezza del normale appassionato che segue il giro e magari lo vede stando ai fianchi, ma è una visione d'insieme che nessun normale spettatore potrebbe avere. Ma del resto l'altro aspetto interessante è questo, che comunque mentre il calcio è uno spettacolo e il cronista in qualche misura è un delegato di quelli che non possono andarci per seguire lo spettacolo, la gara ciclistica non è strettamente uno spettacolo. Quelli che stanno ai bordi delle strade più che degli spettatori sono delle persone che sono lì a incitare, ma contemporaneamente sono lì come dei curiosi. Quindi il cronista,
1: non come dei, scusi se la interrompo, Ortoleva, non come dei coprotagonisti.
2: Non come dei coprotagonisti, come sono diventati gli spettatori per gli ultimi 20 o 30 anni, anche grazie alla presenza della televisione. Quindi non c'è un punto di vista privilegiato per la gara sportiva, per la gara ciclistica, che li riassuma tutti, come sarebbe in fondo quello dello spettatore allo stadio per la partita di calcio, almeno idealmente. Quindi sostanzialmente sembra che la gara ciclistica sia nata per essere raccontata, e questo lo fa la radio e lo fa il giornale. Noi consideriamo che comunque la grande vendita dei giornali sportivi in Italia, che continua a essere un fenomeno significativo, ma è stato un fenomeno immenso negli anni, dagli anni 30 agli anni 80, la grande vendita dei giornali sportivi è tirata e trainata dal calcio, sì, ma anche dal ciclismo. Nel calcio, perché spesso gli appassionati vanno a seguire le minuzie, i particolari, eccetera, eccetera, nel ciclismo perché questa narrazione continua anche nei giorni in cui le gare non si corrono.
0: Certo. Ortoleva, però, se non sbaglio, è solo negli anni 70 che i radiocronisti salgono in moto per seguire il giro.
2: Sì, se non mi ricordo male, assolutamente già negli anni 60 ho in mente delle foto dello stesso Sergio Zavoli su una moto, se poi fosse una moto o una Vespa non me lo ricordo con assoluta certezza, ma sostanzialmente un veicolo a due ruote sì.
0: Prima come veniva fatto, cioè come si seguiva questo campo sportivo che poi si diluiva lungo 200-250 chilometri?
2: Il paradosso del ciclismo è che ci sono quelli che corrono in bici, ma c'è sempre qualcuno che lo segue in automobile, non dall'inizio del giro, ma la carovana al seguito c'è già negli anni 30. C'è un film, Totò al Giro d'Italia, dei primi anni 50, adesso non ricordo la data esatta.
0: È il 48.
2: In cui c'è una famosa scena, un film che non fa particolarmente ridere per essere un film di Totò, ma c'è una famosa scena in cui il diavolo che aiuta Totò per una strana scommessa, adesso non voglio entrare nei particolari, permette a Totò di appoggiarsi per andare più veloce a una di queste auto del seguito, poi però fa sparire l'auto nel momento in cui Totò passa davanti alla giuria, e allora si vede Totò come fosse col pugno chiuso, ed essendo che siamo in Emilia tutta la giuria si alza e lo saluta col pugno chiuso. Ora, al di là della ridicolaggine e dell'essere più o meno divertente, questa scenetta è indicativa del fatto che per l'appunto il concetto era: c'è la corsa, i corridori vanno in bici, ma c'è tutto un universo che li segue, li accompagna, li precede, in qualche modo costruisce questa sorta di campo sportivo in movimento insieme coi ciclisti che corrono.
0: Ecco, Ortolevo, forse il momento massimo nel Novecento in cui la radio, raccontando il ciclismo, incrocia la storia, non riguarda il giro ma il Tour del 48, quello vinto da Bartali, le cui radiocronache di Vittorio Veltroni pare abbiano fermato l'insurrezione, almeno questa è la vulgata che è passata.
2: È una storia, non so se sia vera, ma poi sono quelle spiegazioni che fanno talmente cortocircuito che diventano immediatamente leggende.
0: È troppo semplici per essere vere dal punto di vista storiografico.
2: Sì, io non credo che ci fosse, cioè credo che ci sia stato un movimento di grande portata dopo l'attentato a Togliatti, ma non credo che ci fosse una vera insurrezione in corso, e tantomeno credo che l'insurrezione sia stata fermata
0: dalla vittoria di Bartali.
2: No, io credo che in generale possiamo dire che le cronache radiofoniche del Giro, ma anche del Tour, eccetera, abbiano avuto il loro momento massimo nei 15 anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale.
0: Sì.
2: Per un motivo molto semplice, perché prima di apparecchi radiofonici ce n'erano troppo pochi. Fino al 41-42 in Italia si andava intorno al 1.200.000 apparecchi radiofonici, quindi la grande maggioranza della popolazione degli appassionati non ne aveva. E questo è un primo aspetto che non va trascurato. Successivamente invece li hanno gli appassionati, gli apparecchi radiofonici, e possono, tornando a casa, ascoltare la fine della gara e magari il resoconto nelle trasmissioni successive, e questo è un aspetto. Poi però alla fine degli anni 50, primi anni 60, si impone con violenza, direi, il calcio, anche grazie ad alcune cose a cui spesso non si pensa, per esempio il transistor, cioè la radiolina della domenica pomeriggio, per cui era possibile per gli italiani la domenica pomeriggio andare a spasso con la famiglia e però contemporaneamente seguire la cronaca sportiva. E la radiolina favorisce molto il calcio. Inoltre io ho la sensazione che alla lunga la televisione abbia davvero danneggiato il ciclismo, perché
1: questo non è solo a pensarla.
2: Come, no, infatti, perché la potenza evocativa della pura parola radiofonica è molto superiore a quella del vedere in fondo una gara che, tolti alcuni momenti, è relativamente monotona. Una cosa interessante che invece fece la televisione fu esaltare nei tardi anni 50, primi anni 60, il ciclismo su pista.
1: Ah sì, è vero, Maspes, Gagliardoni, eccetera.
2: Ecco,
1: sì.
2: L'epoca d'oro di Maspes, Gagliardoni, eccetera, fu molto esaltato dalla televisione, proprio perché era un ciclismo più spettacolare, vogliamo dire, più, e che si esauriva di più nel momento anche visivo. Poi c'erano degli aspetti del ciclismo su pista, il surplus, quelle velocissime corse ellittiche sull'ovale della pista, eccetera, che facevano molto spettacolo.
1: Magari di questo ne parleremo un'altra volta e la ricontatteremo, Peppino Ortoleva, il ciclismo su pista, quando ci sarà il centenario, non so, del Vigorelli o cose di questo genere. La ringraziamo per essere stato con noi.
2: Grazie a voi.
1: A risentirci.
0: Buonasera.
1: E ovviamente grazie Alessandro Leogrande per questo ulteriore contributo a Uomini in Fuga. Alla prossima.
0: Prossima puntata.

should I be afraid?

0: uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Note a margine. Musica, eventi, live, dischi e parola scritta tra presente e passato. Di Elisabetta Malantrucco.
2: Sono stati 5 anni molto intensi, direi, insomma.
3: Sì, Gabriele, siamo amici su Facebook, ma siamo incontrati realmente nel 2020, dopo io che vivo a Roma da 2001. Ho messo un po' di tempo a incontrarci, però il nostro incontro è stato nel momento giusto, ecco.
4: Note a margine per presentare un progetto molto speciale che siamo contenti in modo particolare di proporre all'ascolto in un'epoca di venti di guerra, odi interreligiosi e scontri di civiltà. Qui le civiltà e le culture si incontrano invece in un album dal titolo definitivo Dialoghi, che vede insieme due musicisti d'eccezione, i loro strumenti e le loro tradizioni musicali. Sono Ziad Trabelsi, musicista e compositore tunisino, storica figura dell'orchestra di Piazza Vittorio, e Gabriele Cohen, sassofonista, clarinettista e compositore, noto per l'incontro tra jazz e musica etnica e fondatore del Kles Roim. Nell'album, l'oud musulmano e il clarinetto ebraico si incontrano fondendo storie e tradizioni millenarie. Ne abbiamo parlato proprio con Ziad e Gabriele. Buon ascolto!

0: Benvenuti.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, io immagino che voi vi conosciate da tantissimo tempo, che non è certamente la prima volta che suonate insieme, comunque vi sarete incontrati in moltissime situazioni. Ve lo ricordate?
1: Beh, sì, allora inizio io. Diciamo, io avevo grandissima stima già di Ziad, l'avevo sentito tante volte in occasione delle sue esibizioni con la mitica orchestra di Piazza Vittorio, di cui lui è stato una colonna per tantissimi anni. E quindi a un certo punto mi è venuto in mente di contattarlo per invitarlo a suonare inizialmente in un mio progetto che si chiama Sephardic Beat, di cui abbiamo parlato in passato, ed è un disco questo dove ho voluto coinvolgere Ziad come ospite nel quintetto. Te lo ricordi?
2: Esattamente così.
0: E quindi è passato parecchio tempo.
1: Beh, era il 2020, diciamo.
0: Ah, vabbè, però comunque prima appunto vi conoscevate
1: di nome. Però sono stati 5 anni molto intensi, direi, insomma.
2: Sì, Gabriele, siamo amici su Facebook, ma siamo incontrati realmente 2000.

0: momento giusto, ecco.
1: Nel momento giusto. Ecco, l'esigenza di questo progetto, di questo dialoghi, ovviamente sembra una domanda molto scontata, però parliamone.
2: Sì, parliamone, nel senso che io dico sempre che noi, appunto, la nostra collaborazione è iniziata 5 anni fa e il progetto Dialoghi comunque è già da più di 3 anni che c'è, quindi insomma prima, diciamo, tutto quello che è successo dopo il 7 ottobre, come sappiamo, e quindi per noi ha un significato particolarmente importante, perché cerchiamo di instaurare un dialogo, insomma, tra le diversità, perché crediamo che sia veramente l'unica strada possibile in questi momenti così difficili, insomma.
3: Sì, esattamente, dopo l'incontro con Sephardic Beat abbiamo visto che questi due strumenti hanno tanto da dire tra di loro, quindi bisognava sabotare altri musicisti, fare una cosa in duo, ecco. E quindi l'idea era di fare una cosa, l'incontro tra la musica araba islamica e la musica ebraica, ma è una cosa gioiosa come era tanto tempo fa.
1: Okay.
3: All'inizio abbiamo pensato di fare una cosa gioiosa con un titolo tipo Halal Kosher.
1: No? Ok, non era male.
3: Però ci siamo trovati che era troppo gastronomico.
1: Però no? Interessante anche quello.
2: Sì,
1: potreste
2: mai
1: fare delle presentazioni mettendo anche quello insieme, secondo me.
2: Ci stiamo lavorando.
1: Ci state lavorando.
2: Chiaramente.
1: Allora mi invitate però,
2: sì, come
1: cioè
2: no.
1: Questa cosa.
3: Con un bel buffet.
1: Capito.
3: E poi ci siamo accorti che dobbiamo andare nel profondo, ecco, del nostro incontro, cioè questi dialoghi che partono dal passato, infatti dialoghi al plurale, sono dei tanti dialoghi che si mischiano e poi incontrando anche altre culture nell'idea di mettere sempre questa idea, la bellezza della diversità messa insieme.

0: Allora, vediamo un po' tecnicamente, proprio dal punto di vista pratico, come vi siete mossi. Innanzitutto, sì, avete cominciato a suonare insieme 3 anni fa. Come è andata? È stata più una cosa pubblica oppure proprio vi siete incontrati? Vi siete messi seduti al tavolino? Avete messo gli strumenti lì? Avete fatto un incontro? Avete messo a disposizione un repertorio? Come avete fatto? Come vi siete mossi? Raccontiamo un po'.
1: Beh,
0: questo, raccontatemi.
1: Ognuno ha portato una parte del suo mondo musicale e in qualche modo, e quindi abbiamo costruito un repertorio, abbiamo scelto i brani che potessero essere più insomma utili rispetto al nostro dialogo, altri li abbiamo scartati, altri li abbiamo invece continuati a sviluppare negli anni. E per dire, siamo partiti anche da alcuni brani che vengono magari dalla radice jazz, come ad esempio Caravan di Duke Ellington, mm-hmm. però portandolo di nuovo verso il Medio Oriente. Infatti nel disco che abbiamo fatto, che da poco è uscito, è proprio un brano a cui noi teniamo molto, è questo Caravan di Duke Ellington, perché comunque è, in qualche modo è un incontro tra il jazz e la tradizione arabo-medio orientale.
0: Bene, quindi avete fatto questo tipo di operazione. Ora vi voglio fare questa domanda, cioè nel senso, dialoghi tra culture diverse che comunque però provengono alla fine dalla stessa... La radice è la medesima, no? Cioè alla fine è la radice del Medio Oriente, è anche una radice mediterranea, mi viene da pensare. Cioè che comunque questo dialogo non lo vuole vedere solo chi non lo vuole vedere, perché in realtà è come tra cugini, tra fratelli, tra...
1: C'è sempre stato.
2: Sì, sì, in realtà...
0: C'è sempre stato, è un fatto più moderno, più contemporaneo. Questo scontro, mi viene da dire, no?
2: Sì, due cugini che le mamme hanno avuto una litigata, non si parlano, poi hanno capito che c'era tanto di bellezza da riprendere. Poi musicalmente il nostro dialogo, secondo me, noi, il fatto che siamo due strumenti melodici,
0: sì.
2: C'era più campo di trovare delle trovate musicali, che l'oud per esempio è un strumento che fa solo melodie, e con Gabriele abbiamo dovuto, che quando lui fa la melodia io cerco di fare un'altra linea che non è, cioè l'armonia, che è okay. L'armonia. Anche se l'oud non fa l'armonia, e idem per Gabriele. Però era divertente, perché siamo andati a scoprire insieme un nuovo crossover.
1: Sì, okay. Ziad in particolare usa live electronics piuttosto insomma sofisticato e ampliato, perché quindi si creano proprio dei paesaggi sonori che ci aiutano comunque a riempire musicalmente il duo. Tra l'altro nasciamo come duo, ma spesso ci avvaliamo anche di altri musicisti.
0: Ve lo stavo per chiedere, in realtà avete coinvolto un bel po' di musicisti.
1: Sì,
0: chi
1: disco
0: ha suonato?
1: In particolare c'è Marco Lotto, il contrabbasso, perché naturalmente il trio con il contrabbasso al centro, no? Una specie di nave che è il timone di una nave, l'albero di una nave, che comunque ci dà equilibrio. E poi insomma, diciamo, abbiamo qualche volta, quando c'è la possibilità, abbiamo ampliato il progetto invitando Barbara Eramo, Emanuele, Bultrini, insomma cerchiamo di fare una sorta di dialoghi di pace, e quindi ampliato più personaggi. Abbiamo avuto con noi anche il Côté napoletano con Fiorenza Calogero e con Nando Citarella, e quindi insomma è un dialogo che si arricchisce ogni volta anche di personaggi ulteriori, diciamo.
2: Esattamente, è un viaggio dove l'oud è una forma di una barca, quindi
0: sì.
2: Diciamo che è una barca che parte e ci fermiamo ogni tanto in un nuovo porto, e con un campione musicista che sale con la sua valigia musicale, e vediamo quello che succede insieme.

0: Vi faccio un'altra domanda, poi andiamo verso la conclusione dell'intervista. Vi faccio una domanda un po' di curiosità, mi ha incuriosito andando un po' a sfrugugliare le informazioni sul vostro progetto, questa vicenda di Miriam Fatima della mano. Questa cosa, ecco, me la spiegate un po'? Perché mi sembra che in qualche maniera riguardi pure in realtà forse la religione cristiana questa, perché questa Miriam è molto simile a Maria, no? Alla fine, beh, insomma, sì. Questa figura, questa simbolica femminile.
1: Guarda, su questi argomenti va forte Ziad.
0: Ah sì, eh? Allora voglio sapere tutto da Ziad. Allora,
2: hai detto benissimo, perché secondo me per le tre religioni,
0: sì.
2: La figura che io ho notato, che non ci sono degli arrangiamenti diversi, di nuove visioni,
0: e la figura, e che unisce poi, figura, nel senso che non fa litigare nessuno.
2: La vedo. Figura di Maria.
0: Di Maria, sì.
2: E la parola Amen.
0: Sì,
2: pure.
0: È vero, la parola Amen anche, è vero.
2: E quindi siamo partiti di mettere in evidenza questo dialogo, ma sempre con l'idea di non dare un tocco molto angosciante, magari tirando fuori quello che succede. Quindi l'idea di la mano è la mano, perché quando si saluta è la mano, senza pensare. Quindi la mano parte al dialogo, parte all'apertura, e parte a ragionare senza idee, les idées mal placées, ecco, cioè idee chiusi. E poi nel concetto delle religioni la mano di Fatma ha dei bei significanti che
1: sì,
2: l'abbiamo cercato di valorizzare.
1: Partiti dalla base comune, insomma, tra queste due religioni monoteiste, e la mano, appunto, per esempio nell'ebraismo si dice che rappresenta il Pentateuco, per esempio,
0: sì,
1: no? I cinque,
0: certo,
1: libri della Torah. E nel mondo musulmano anche si riferisce, no, ai cinque,
2: sì, cinque comandamenti, no?
1: Sì, insomma, quindi è comunque assolutamente qualcosa che unisce. Noi ripartiamo proprio dalla terra di Andalusia, perché è stata la regione storicamente dove per secoli ci sono stati anche degli scontri, perché non è sempre rose e fiori l'incontro, però allo stesso tempo si è creata una cultura comune, e quindi l'incontro tra le tre grandi religioni monoteistiche, compresa la religione cristiana, che naturalmente ha unito anche il linguaggio di queste musiche.
0: Benissimo, e allora io vi ringrazio moltissimo. Grazie.
1: Grazie, grazie.
0: Grazie.
1: A prestissimo.
2: Grazie, ciao.

Abbiamo trasmesso Note a margine di Elisabetta Melantrucco.

Il vostro autunno senza piume. Mi piace che mi grandini sul viso la fitta sassaiola dell'ingiuria. Mi agguanto solo per sentirmi vivo al guscio della mia.

certo siete invecchiati ancor temete, il Signore del cielo e gli acquitrini, genitori che mai non capirete, che oggi il vostro figliuolo è diventato il primo fra i poeti del paese, ed ora in scarpe verniciate e col cilindro in testa gli cammina. Ma sopravvive in lui la frenesia di un vecchio mariuolo di campagna, e ad ogni insegna di macelleria

voglio bene alla patria, benché afflitta di tronchi rugginosi. M'è caro il grugno sporco dei suini e i rospi all'ombra sospirosi. Son malato d'infanzia e di ricordi e di freschi crepuscoli d'aprile. Sembra quasi che l'acero si curvi per riscaldare.

profuma sempre nuova e dura la sua scorza come prima. E tu, mio caro amico, vecchio cane, fioco e cieco ti ha reso la vecchiaia, e giri a coda bassa nel cortile, ignaro delle porte dei granai. Mi son cari i miei furti di monello, quando rubavo in casa un po' di pane e si mangiava come due fratelli, una briciola all'uomo ed una al cane. Io non sono cambiato, il cuore ed i pensieri sono gli stessi. Sul tappeto magnifico dei versi voglio dirvi qualcosa che

Che morire non fa male, che importa se il mio spirito è perverso e dal mio dorso penzola un fanale. O Pegaso decrepito e bonario, il tuo galoppo è ora senza scopo. Giunsi come un maestro solitario e non canto e non celebro che i topi. Dalla mia testa come uva matura gocciola il folle vino delle chiome. Voglio essere una gialla velatura gonfia verso un paese

0: Rai Radio Techete.
1: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'otto per mille. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Continua il nostro speciale dedicato al progetto curato da Luca Ronconi per Radio 2 e Radio 3 nel 1997-98, intitolato Teatri alla Radio. Progetto ideato da Roberta Carlotto in quegli anni dirigente Rai, che abbiamo già intervistato per Radio Tech e Te. Molte delle opere scelte da Ronconi e dirette da alcuni dei registi più importanti della scena italiana erano presentate da Rita Cirio, saggista, drammaturga, famoso critico teatrale che collabora da lunghi anni all'Espresso. E noi oggi vi proponiamo una densa conversazione avuta proprio con Rita Cirio, ma prima vi faremo ascoltare il suo prologo alla messa in onda di Edda Gabler di Ibsen, diretta da Nanni Garella proprio per il ciclo Teatri alla Radio, in onda su Radio 2 il 13 dicembre del 97. Presentazione a cui seguiva una breve intervista alla protagonista Andrea Jonasson.
1: Siamo al secondo appuntamento di Teatri alla Radio, il progetto diretto da Luca Ronconi. Sono Rita Cirio e questa sera ascolteremo un dramma di Ibsen, Edda Gabler. Ecco, Edda Gabler è stato scritto da Ibsen nel 1890. E io, frugando nel mio studio, sono riuscita a trovare la prima recensione italiana del 1892, in occasione appunto della prima italiana di Edda Gabler, che avvenne a Milano al Teatro Filodrammatici. E un critico molto interessante, Ettore Albini, che tra l'altro era un personaggio anche di un suo rilievo politico, fu costretto a smettere di scrivere nel 26 in seguito alle leggi fasciste sulla stampa. E Ettore Albini appunto recensì la serata in una maniera curiosa per le reazioni del pubblico, non per le sue. Quando il sipario è sceso ieri sera sull'ultimo atto di Edda Gabler, scrive Ettore Albini, le risate e i più allegri clamori smorzavano le parole. Insomma, così rideva la borghesia milanese di fine secolo nel 1892 al Teatro Filodrammatici. Albini diceva, creatura strana, affascinante, che si sottrae alla logica gretta, cercava di spiegare così Edda Gabler e le reazioni di ilarità schietta del pubblico. Edda Gabler, diceva, non sarà umanamente possibile, ma è scientificamente vera. E lui racconta che il pubblico rideva quando Tesman invitava l'assessore Brack presso sua moglie, rideva quando Edda Gabler si disperava per la morte plateale di Loeborg e rideva e protestava persino al suicidio finale. E non si era accorto il pubblico invece che l'eroina di questo dramma non era una donna da giudicarsi così banalmente, normalmente, che l'idea della vita per lei non poggiava sulle solite basi di famiglia, società, morale comune. Ecco, il contrasto con la mediocrità della vita borghese è quello che ispira la ribellione della donna che dà il titolo a questo dramma. Certo, i personaggi maschili che la contornano possono anche essere visti come delle macchiette petulanti intorno a lei. Io l'ho sempre immaginata Edda Gabler musicalmente come se Norma fosse costretta a cantare in duetto col principe Danilo, solo che gli uomini che la circondano nella Norvegia di fine secolo sono certamente meno divertenti del principe Danilo, certamente più noiosi di lui, e poi non sanno neanche morire con dignità, perché Edda Gabler alla fine si sparerà alla tempia, ma gli uomini che la circondano non sono mai alla sua altezza neanche in questo, neanche di fronte alla morte. Eilert si suiciderà sparandosi al basso ventre, ubriaco, in un casino, mentre lei farà una fine in un certo senso più dignitosa. E certo, macchiette, ma forse anche per Ibsen, per esempio, Loeborg incarna anche in un certo senso la perdita di illusioni del positivismo ottocentesco, con quel manoscritto sui futuri sviluppi della civiltà che lui però perde dopo una festa e che Edda brucerà perché nato per gelosia, perché nato su ispirazione di un'altra donna. Insomma, niente che Maxim nella Norvegia di quel tempo. E Edda, oltretutto, è una donna che diventa cattiva, ammesso certo che ci sia della cattiveria nelle sue azioni, Perché rifiuta le illusioni, al contrario per esempio di un'altra suicida, Emma Bovary, che invece di illusioni vive, no? Ed è una donna che diventa cattiva per necessità, contro la noia del quotidiano e anche per femminismo non ancora consapevole. E forse anche perché vive spiazzata alla fine di un secolo, ma già un po' nel secolo che segue, già avanti, così come sovrasta i personaggi che la contornano. Sovrasta in un certo senso anche il tempo che vive. Abbiamo in collegamento anche l'interprete femminile Andrea Jonasson, che qui trovo perfetta, con un accento, con un retrogusto straniero, perché Edda è davvero straniera in mezzo agli altri personaggi. Ecco, io vorrei chiedere ad Andrea.
2: Buonasera Rita.
1: Buonasera. Qualcosa su un'immagine che è rimasta nei miei occhi da tanti anni. Ho visto una messa in scena in Germania di Edda Gabler più di 15 anni fa, diretto da Peter Zadek. Mm-hmm. Era

0: un po' queste cose, sì. Sì.
1: E l'ho trovato, a parte così, se era giusto o no questa traslazione temporanea, questa poco importa. Io ho sempre immaginato Edda Gabler vestita in una maniera diversa dagli altri personaggi, overdressed. Come se si trovasse in mezzo agli altri personaggi, lei vestita con un abito da sera di cappucci in mezzo dei tagliorini col filo di perle.
0: Sì.
1: E volevo chiedere ad Andrea come si sentiva vestita lei interpretando questo personaggio, se corrisponde veramente questa mia idea visiva a uno stato psicologico del personaggio.
0: È una bella domanda che mi fa, perché prima spiego, Edda Gabler è stato un personaggio che io desideravo sempre fare in teatro, fino adesso mai fatto, e meno male che adesso mi è capitato farlo in radio. E ho pensato anch'io come si veste Edda Gabler, e poi per la radio, poi molto strano pensare, però credo che è importante anche questo. Io la vedevo vestita in un certo senso con una specie di, come dentro, chiuso in un busto, perché lei è tutta in una specie di borghesia, che lei, sì, vuole uscire da questa borghesia.
1: Beh, che la farà esplodere,
0: però,
1: alla fine.
0: Che la fa esplodere. E l'ha visto, io l'ho vista vestita da un, ma difficile, perché bisogna poi vedere come realizzabile sarebbe,
1: certo,
0: in scena.
1: Certo, ma questo io le chiedevo solo uno stato psicologico.
0: Psicologico, chiusa, però con qualche ribellione dentro in questo vestito, come se qualcosa si aprisse, con un colore un po' fuori convenzione, con forse
1: fuori
0: un
1: posto.
0: Nero, però con un rosso sotto fortissimo, o con qualche cosa di viola che porta sfortuna in scena.
1: E soprattutto a lei, al personaggio,
0: sì,
1: di Edda Gabler.
0: Però con qualcosa, sì, una specie di ribellione in questo vestito, però come una, ecco, come
1: che,
0: ho detto
1: che
0: prima,
1: insieme per farsi notare, ma anche per sottrarsi,
0: sì, per sottrarsi,
1: per ritrarsi,
0: come messo dentro in una corsage, non lo so se si dice,
1: sì,
0: così, un busto,
1: un corsetto,
0: che
1: un
0: la
1: busto
0: impedisce di respirare, che però è come con una ribellione, che qualcosa si spacca.
1: Certo, ecco, benissimo, adesso gli ascoltatori sentiranno interpretare Edda Gabler e immagineranno a loro volta come deve essere vestita Edda Gabler.

0: Rita Cirio, lei 20 anni fa ha partecipato al progetto curato da Luca Ronconi per la RAI intitolato Teatri alla Radio, presentando molte delle opere in onda, opere che stiamo riproponendo per il canale tematico Radio Techete. Vogliamo ricordare quel progetto che coinvolse molti registi e attori importanti?
1: Prima ancora di ricordare il progetto, secondo me bisogna ringraziare Roberta Carlotto, perché è grazie a lei che ha avuto l'idea di coinvolgere Luca, che a quel tempo era impegnatissimo, come fino alla fine della sua vita, col teatro dal vivo, di coinvolgerlo e di arricchire così gli archivi della RAI, che destano sempre la mia meraviglia e la mia curiosità. Sia nella forma radiofonica, penso a un archivio di voci di attori sterminato, parlo di attori perché si parla di teatro ovviamente,
0: certo.
1: E sia nella parte visiva, perché mi ricordo che un po' di anni dopo, già negli anni 2000, io ricorsi, prendendomi delle responsabilità da dirigente che non avevo all'Espresso, ricorsi all'archivio visivo del teatro in RAI per proporre di allegare all'Espresso Repubblica tutta una serie di opere teatrali, alcune veramente antiche, sgranate, così, ma poi si rivelò una scelta vincente, perché c'era proprio, diciamo, uno zoccolo duro di amanti del teatro,
0: sì,
1: e di fruitori del teatro, anche della memoria del teatro, che amarono moltissimo questa cosa. Poi voglio dire un'altra cosa di Luca, che apparentemente non ha niente a che fare con quello che ascolteranno le persone che seguiranno, spero con fedeltà, questo

0: questa riproposizione appunto del progetto di Luca Ronconi, Teatri alla Radio. Sì,
1: sì, Luca è stato uno degli ultimi e dei più grandi registi che hanno pensato il teatro in una forma non bidimensionale, cioè non solo come letteratura. Sembra una contraddizione a quanto si sentirà, ma non è così. È stato l'ultimo dei grandi registi, secondo me. Non voglio coinvolgere i gruppi di ricerca che di questo fanno una loro bandiera, a pensare il teatro nello spazio, anche quando i mezzi non erano così straordinari come negli ultimi anni, è riuscito sempre a dare l'idea che nel teatro lo spazio conta moltissimo, ma anche lo spazio radiofonico conta. Per questo ha fatto dirigere tutte queste opere che la gente sentirà, da registi piuttosto bravi, insomma, perché, come dire, mi ricordo Lele Luzzatti, che era, è stato un grande scenografo e un grande amico, sì. Mi diceva: guarda, a volte faccio delle scenografie, immagino delle scenografie perché vengano usate nella loro tridimensionalità, e poi certi registi fanno passare davanti gli attori come se fossero un telone di sfondo. Ecco, questa è stata una delle cose più grandi che ha fatto Luca nell'opera, che io ho frequentato di meno, nelle sue opere dove c'era una maggiore libertà, e nel teatro di prosa. L'altra cosa che c'è da dire di Luca è, e che si riflette anche nelle scelte che ha fatto per questo progetto, che lui ha sempre avuto un'idea di teatro in grande, non tanto come grandiosità, anche se si può certamente dire di molti suoi spettacoli, ma nel senso di alto, di un mezzo di comunicazione di sempre, non voglio dire antico perché sappiamo quanto è antico il teatro, ma di profondamente alto. Lui detestava il cosiddetto teatro da tinello che andava tanto di moda in quegli anni, e questa è stata un'eredità importantissima che ci ha lasciato. E l'ultima cosa è che, forse date queste premesse di grande regista che si occupa degli spazi, che fa cascare i muri in scena, che ha abituato tutti a questa grandiosità barocca o non barocca o estremamente moderna, Luca invece è stato uno dei più grandi conoscitori di testi di teatro di tutti i tempi. È una qualità che si conosceva meno di lui, ma posso dire in assoluto forse la persona che conosceva di più dal di dentro i testi. Solo una volta l'ho beccato simpaticamente, perché diceva: sai, adesso facciamo un testo, non è mai stato rappresentato, l'ho immaginato per Mariangela Melato, la storia di una donna che ha 300 anni, lasciare Macropulo. Allora, siccome stavamo parlando a casa mia, io allora abitavo in via Rasella, Palazzo Tittoni, gli ho detto: guarda che ti sbagli, è stato rappresentato, non è possibile, quando? Allora sono andata nella mia biblioteca, ho preso un piccolo libro che era un libro sul teatro degli indipendenti di Bragaglia, dico: guarda, è stato rappresentato sotto i nostri piedi nelle cantine di questo palazzo, perché lì c'era i resti delle terme di Settimio Severo, in mezzo alle quali negli anni tipo dal 22 al 29, per 7 anni fecondissimi, i fratelli Bragaglia avevano messo sul teatro degli indipendenti. E siccome erano in collegamento con tutti i movimenti d'avanguardia d'Europa, avevano spesso testi stranieri, si facevano arrivare testi stranieri, ma appena scritti, come fu il caso dell'affare Macropulos, va bene, insomma, per dire che sì. Luca conosceva veramente tutto,
0: sì, no, infatti.
1: Tranne, ma insomma, poi quello era un teatro veramente sperimentale, quello dei Bragaglia, sarà stato rappresentato per una settimana, però per dire che Luca la sapeva molto lunga.
0: Infatti, senta, il progetto Teatri alla Radio con quali finalità era nato? Visto che lei è stata coinvolta dall'inizio e quindi conosce benissimo le opere che sono andate in onda.
1: Sì, infatti c'è una grande varietà che dice proprio di questo pensare alto il teatro di Luca, e pensarlo alto e nel senso di anche di onnipotenza del teatro, perché quando non trovava un testo che gli andasse bene, ne metteva in scena, che so, una sceneggiatura, come nel caso di Lolita, oppure dei testi scientifici, come nel caso di Infinitis, cioè questa capacità onnivora del teatro di poter rappresentare qualunque cosa, anche quello che non era nato per la rappresentazione, è stata una delle caratteristiche. Comunque, tornando al progetto,
0: sì.
1: Non so, da Aristofane a Sartre, a Testori, a Majakovskij, a Landolfi, cioè anche autori poco frequentati, Henri Beck per esempio, I Corvi. Io mi ricordo che ho visto una straordinaria messa in scena di Aldo Trionfo, ma non è stato un testo così frequentato dal nostro teatro. Quindi da una parte credo che avesse la preoccupazione della giusta divulgazione della storia del teatro e dall'altra anche di far riscoprire, proprio perché radiofonicamente è più facile, testi non così noti, non così frequentati normalmente, sì, sulle scene.
0: Quindi l'idea era quella di costruire una sorta di archivio della memoria teatrale che raccogliesse, accanto a testi classici, anche i testi nuovi, contemporanei o comunque testi poco frequentati, poco visti,
1: sì,
0: insomma, appunto,
1: che
0: sulla scena.
1: Ho messo sullo stesso piano il testo classico e quello meno classico, nel senso che all'inizio fornivo tutta una serie di informazioni, come mi sembrava giusto, sul testo, sull'autore, molto spesso sull'autore. E poi, cosa che non ho mai fatto nei miei 40 anni di critica teatrale, intervistavo spesso gli attori, perché gli attori li si vede solo camuffati quando sono in scena, dietro un personaggio o dentro un personaggio, oppure con le loro voci sempre dentro un personaggio. Mi piaceva sentire qualche loro reazione, siccome li ho frequentati prima di fare il critico teatrale, poi così per una sorta, non lo so, non si può essere amici di tutti purtroppo, anche per una sorta di libertà mia di giudizio che so che è stata apprezzata quando non era estremamente positiva, magari è servita anche d'aiuto a qualcuno. E allora mi piaceva appunto raccontare delle opere, degli autori all'inizio e poi parlare con molti attori che avevano moltissime cose da dire.
0: E poi infatti l'idea, a parte l'archivio della memoria teatrale, era anche quella di costruire un archivio di voci.
1: Certo, un giorno mi piacerebbe dare un'occhiata all'archivio di voci, immagino che vada molto, molto,
0: sì,
1: all'indietro.
0: All'indietro, sì, quando esistevano anche le compagnie di prosa in Rai, che comprendevano, oltre ad attori fissi, anche alcuni tra i più importanti attori della scena italiana. Dagli anni 40 agli anni 70 ci sono state queste prestigiose formazioni.
1: Certo, poi mi pare anche, per quanto lo consente il mezzo radiofonico, anche una vasta scelta di interpretazione dei testi, perché se guardo, ricordo un po' i registi, insomma, Cobelli, Giuseppe Bertolucci, Vacis, Lievi, Walter Lemoli, Toni Servillo, Elio Di Capitani, insomma, credo che hanno esplicitato il loro modo di essere registi, anche dirigendo degli attori bravi. Ecco, Luca voleva anche una specie di grande o piccolo, insomma, di campionario, di modi di fare regista.

0: Buongiorno, amico Francesco. Ma sei ancora coricato? Dai, rispondi. Ma che ti consumi la lingua a dire buongiorno, amico Rosario? Ebbene, l'hai letto il libro?
1: No.
0: E perché?
1: Sta là, sui miei piedi.
0: Perché non l'hai letto?
1: Sta lì.
0: Lo vedo, ma perché non l'hai letto?
1: Se lo toglievo, i piedi mi diventavano freddi.
0: E quando vuoi leggerlo?
1: Ora.
0: Ora?
1: Sì, dammelo, te ne prego.
0: Ecco il libro.
1: Ora però, siediti tu sui miei piedi.
0: Lo sapevo. Sì, eccoti servito.
1: Bello.
2: Oh, madre santa! Guarda che cosa c'è scritto qui.
0: Certo che è grande, Sarà sporco, ma è grande.
2: Santa Agata Benedetta, ma dove le trova queste parole? Sapessi scrivere io così? Che freddo, io mi rimetto sotto le coperte.
0: Te lo leggo io, dammi qui. Ce ne sono tanti punti belli.
3: Cosa fate, manate di mascalzoni?
0: Francesco, tuo padre.
2: No, no, non entrare con quella pipa, guasti l'aria.
3: Aprirai il balcone.
2: Sì, con questo freddo.
3: Cosa fate?
0: Leggiamo una novella che ha scritto Francesco. È proprio bella.
3: Che scrivere? Che vuole scrivere lui? Mi faccia il santo piacere. Scrivere cose che nessuno riesce a leggere, cose fuori della vita.
2: Hai visto? Le parole peggiori uno le sente dal proprio padre. Non c'è nemico che sappia farti torcere con una parola come tuo padre.
3: Ma va a torcere! Smettila, torcere! Te lo do io il torcere!
0: Ma perché parlate così di lui? E in fondo scrive bene.
3: Cose fuori della vita, sciocchezze che farebbero addormentare un uccello mentre vola. La donna, ecco il grande tema. Lo capiscono tutti quello. Bisogna che gli scriva d'amore, mi intendete? D'amore, santo diavolone, io sono vecchio, ma la donna io la sento. Di che siete fatti voi, mi domando? Avete acqua nelle vene?
0: Vi ingannate, signor Giovanni, vi ingannate. Non posso dirvi tutto, ma credetemi, vi ingannate.
3: Mi inganno. Vorrei veramente che mi ingannasse.
2: Non ci sono solo le donne al mondo.
3: Lo sentite? Io ci leggo bene in quella testa.
0: Ma lo dice apposta, è fatto così lui. Quando si vede preso di petto...
3: Che gusto ci prova con i problemi filosofici? Lui... Chi sono io? Chi è lui? I molti, i pochi, l'uno, io sono due, tutti.
2: Vedersi, non capito, dal proprio padre.
3: Io ti capisco benissimo. Questo è il guaio, io ti capisco benissimo. E vedi i sassi che c'è nel cervello.
2: Ah, sono stanco di lottare anche a casa mia.
0: Vi ripeto che vi ingannate. Guardate cosa si leggeva insieme.
3: Queste sono porcherie.
0: Ma riguardano la donna.
3: Va bene, ma un uomo che ha bisogno di leggere queste cose? Non mi piace, non mi piace. E lui non mi piace, devo dirvi la verità. Mi pare che una donna con lui non abbia nulla da fare, ecco.
0: Ma siete impazzito? A me lo dite questo? Io lo conosco, lo so.
3: Ma allora perché sta nel letto come il verme nel formaggio?
0: È un po' freddoloso.
3: Freddoloso? Ci penso io.
2: Chi è? Chi è che ha aperto la finestra? Volete mandarmi all'altro mondo?
3: È la primavera, è marzo!
2: Chiudi la finestra, ti prego!
3: No, va a lavarti e vestiti! Esci!
2: Amico, dammi il mio soprabito!
3: Se ne guarderà bene!
2: Chiudete! Vi prego, devo lavarmi!
3: Guardate se veramente si lava! Si lava davvero! E allora chiudiamo!
0: Certo che è fatto bene! È bellissimo! Avessi io quel corpo.
3: È fatto molto bene, sciagurato. Del resto anch'io ai miei tempi non ero male. E un giovane come te, che dovrebbe salire muri lisci, mi fa il filosofo e se ne sta nel letto tutto il giorno. Solo, signori miei, solo. Ecco con chi dorme, con una borsa per l'acqua calda. Dammi un nipotino, mascalzone, dammi un nipote.
4: Franguccio, che succede?
3: Ecco che puntualmente arriva la madre.
4: Male cristiani, che cosa gridate, bocca d'inferno?
3: Sta zitta, te ne prego.
4: Saretto, Franguccio io lo conosco meglio di tutti. È un angelo. Lui fin da bambino voleva farsi monachetto.
3: Non mi dire questo, se no faccio saltare la casa in aria.
4: Non è vero, Franguccio, che ti farai monachetto?
3: Non ti avvicinare, è nudo.
4: Ah, è vero o no, Franguccio?
5: No!
3: Hai sentito? Anzi,
5: Vede, sta allegro.
4: E siete voi che lo portate sulla cattiva strada. Ma poi dico che sei vecchio come il cucco e dovresti trovare il tuo assetto. Perché pensi sempre una cosa?
5: Io.

0: E questo era un brano dal Don Giovanni involontario di Vitaliano Brancati, diretto da Tony Servillo per il progetto curato da Luca Ronconi, Teatri alla Radio. Gli attori che abbiamo appena ascoltato erano Ninni Bruschetta, Renato Carpentieri, Maurizio Puglisi e Anna Bonaiuto. Rita Cirio, allora, prima del Don Giovanni involontario, dicevamo che Ronconi era molto interessato a proporre per il suo progetto una selezione di modi diversi di fare regia.
1: Diversi dal suo. Infatti non ha lasciato grandissimi eredi, tranne, secondo me, un attore che è Massimo Popolizio, che era uno dei suoi attori prediletti, che è diventato anche un bravissimo regista, pur non facendo nessun tipo di imitazione a Luca, ma evidentemente nei tanti anni in cui ho lavorato con lui ha assorbito un modo di fare, ha capito che cos'è la regia. E per esempio Ragazzi di vita di Pasolini trovo che sia stato uno degli spettacoli più belli delle ultime stagioni.
0: Ecco, invece ritornando ai teatri e alla radio, come sono stati adattati i ritmi della recitazione al mezzo radiofonico? E come si è rimediato all'assenza della componente visiva nel mettere in onda, nel preparare e realizzare queste opere, che poi erano 35 opere, appunto, abbiamo detto, di autori classici, anche contemporanei?
1: Ma affidando tutto a regia e attori, non mi ricordo se c'era anche della rumoristica, cose del genere. È proprio perché Luca ha voluto delegare a un grande campionario di registi tutta questa messa in scena radiofonica, che ha cercato di rimediare in qualche modo a questa mancanza, che per lui sarebbe stata gravissima, ma credo che sia proprio del campionario di registi così vasto permettesse di rimediare alla mancanza. Ma insomma, poi il teatro, quante parole si perdono a teatro quando si guarda uno spettacolo.
0: Sì, è vero, infatti è verissimo.
1: E quante se ne recuperano sentendo un testo, se ne scoprono delle altre che ci sembrava di non aver sentito mai, a volte ho letto, ma è ancora diverso. Ma credo che sia proprio questo recupero sonoro che permette di immaginare, ovviamente, il bello del teatro, non vedere e immaginare, e poi recuperare delle parole che spesso nella dizione, nella rumoristica teatrale vanno perdute a favore di altri avvenimenti altrettanto importanti e significativi.
0: Perché in platea si è distratti anche dalle scene, dalle musiche, dalle luci, e quindi delle volte non si fa...
1: Anche dai vicini che dormono, che sono disattenti o che tossiscono. Sulle tossi a teatro si potrebbe mettere su una piccola operina, per esempio.
0: Sì.
1: O dal mal di schiena. Io, per esempio, ho un sintomo straordinario che mi accompagna da anni. Ecco, Luca si sa che faceva delle cose di lunghezza da teatro greco, nel senso, nel teatro greco stavano a teatro tutto un giorno e lui pensava che si potesse fare altrettanto. Beh, il mal di schiena a me può venire anche dopo un solo quarto d'ora, ma se la cosa è molto avvincente non lo sento, lo so, è una cosa molto bassa e banale da dire, però è così.
0: Però è vero, è asintomatico un mal di schiena quando non piace qualcosa per cui si è maggiormente irritabili.
1: Si assesta sulla sedia, non si sa bene cosa, allora ci si distrae, anche altro che perdere le parole, insomma.
0: E poi invece, ritornando alla radio, ai teatri alla radio, è innegabile la capacità evocativa della radio, quindi per questo all'assenza di immagini si poteva sopperire, appunto, come diceva lei prima, Rita Cirio, con l'immaginazione anche dell'ascoltatore.
1: Le variazioni delle voci, insomma, un attore che è fermo davanti a un microfono si può permettere delle cose che non può fare certamente quando si deve spostare su un palcoscenico, è ovvio questo, no? Come i cantanti lirici che una volta stavano fissi, non si volevano muovere mai, e Luca è uno di quelli che li ha fatti muovere, e con lui anche tanti altri, e perché questo gli permetteva un'emissione di voce che invece la deambulazione non permette. l'evocazione è meravigliosa, a teatro si può immaginare delle cose straordinarie, delle scenografie straordinarie, alcune volte non straordinarie come quelle che immaginava Luca, e poi si sa che nascevano con la sua idea di regia, e molti degli scenografi erano dei bravissimi esecutori, ma esecutori di sue idee che coinvolgevano, come dicevo prima, anche lo spazio.
2: Beh, allora, salve dunque, spartani. Ci capita una cosa indegna.
3: Miei cari spartani, sarebbe proprio una cosa terribile se questi ateniesi ci vedessero così eccitati.
2: Su via dunque, oh spartani. Bisogna definire ogni cosa. Perché siete qui?
4: Come ambasciatori per la pace.
2: Ben detto. E noi ateniesi lo stesso. Chiamiamo dunque Lisistrata, la sola che possa riconciliarci.
5: Salve. O di tutte la più virile. Ora bisogna che tu sia terribile mite, buona e cattiva, superba e amabile, tutta esperienza. Ecco i primi fra gli elleni, vinti dal tuo fascino, ti cedono il posto e d'accordo affidano a te la soluzione delle loro contese.
6: Non è poi una cosa difficile se una trova uomini in calore e non disposti a farsela tra loro. Lo vedremo subito. La pace. Dov'è? Questa bella ragazza nuda che scende dal soffitto. Vedete? È la pace. Pace, prendi e porta qui gli spartani anzitutto. Non con mano dura e superba, come hanno fatto finora i nostri uomini, ma come conviene a donne, con tutta grazia. E se qualcuno non ti dà la mano, prendilo per il bischero. Ora va e porta anche gli ateniesi e prendili per dove vorranno.
7: Il bischero.
6: Voi spartani statemi accanto e voi ateniesi da quest'altra parte e state a sentire. Son donna, è ver, ma ho tanto di senno. Personalmente poi non sto male quanto a giudizio, e per aver sentito tanti discorsi di mio padre e degli anziani sono abbastanza istruita. Ora dunque che vi ho qui, devo rimproverarvi tutti secondo giustizia. Voi che con l'acqua di un catino, come in famiglia, purificate gli altari in Olimpia, le Termopili, a Delfi e quanti altri posti potrei dire se volessi andare per le lunghe, e mentre i nemici sono qui con i loro eserciti barbari, voi distruggete uomini e città di Grecia? E qui termina il mio primo argomento.
2: Io muoio così sprepuziato. Pace.
6: Adesso, spartani, mi rivolgo a voi. O non sapete che un giorno Periclida, spartano, giunse qui supplice presso gli ateniesi e si sedette sugli altari tutto pallido nella sua tunica scarlatta e chiese un esercito? A quel tempo Messene vi incalzava, e anche il dio, coi suoi terremoti, e Cimone mosse con 4.000 opliti e salvò l'intera Lacedemone? E dopo che gli ateniesi vi hanno reso questo servizio, voi devastate il paese, che vi ha fatto del bene?
2: Ma per Zeus, Lisistrata, gli spartani hanno torto!
4: Ma sì, abbiamo torto! Ma il sedere, questo sedere qui della pace, è bello da non si dire. Pace.
6: E credi che io voglia scagionarvi, voi ateniesi? Non sai che gli spartani a loro volta, quando voi portavate la casacca da schiavi, mossero in armi e uccisero molti tessali e molti partigiani alleati di Ippia, e combattendo per voi in quel giorno essi soli vi fecero liberi e rimisero addosso al popolo invece della casacca il mantello?
4: Non ho mai visto Lisistrata una donna più aperta.
2: E io, pace, mai una fica più bella della tua.
6: E allora, dopo tanti reali benefici, perché combattete? Perché non smettete le ostilità e non vi riconciliate? Vediamo che ostacolo c'è.
4: Noi veramente vorremmo, purché ci restituiscano... Ateniese, vedi il sedere della pace? Quel coso tondo.
6: Quale amico?
4: Quella porta di Pilo che da tanto tempo vogliamo tastare.
2: Ah, questo per Poseidon non lo farete.
6: Lasciatela loro, buon uomo.
2: E poi noi altri ateniesi, chi ci sbatteremo?
6: Chiedete qualche altro posto in cambio di quello.
2: Allora, oh Spartani, cominciate col darci Echinunte e il seno maliaco alle sue spalle e le gambe di Megara.
4: Ah, no, per i Dioscuri, caro mio, proprio niente.
6: Ma lasciate stare, non fare una questione per due gambe.
2: Io intanto mi tolgo il mantello e mi metto ad annaffiare la terra.
4: Ma io per i Dioscuri la voglio concimare di buon mattino.
6: No, quando vi sarete riconciliati lo potrete fare. Se dunque siete d'accordo su questo, prendete una deliberazione e andate a comunicarla agli alleati.
2: Che alleati, mia cara? Noi ce l'abbiamo rito e gli alleati saranno tutti d'accordo con noi su questo punto. Fottere!
4: Anche i miei, per i Dioscuri.
6: Giusto. E ora pensate a purificarvi, perché noi donne vi si possa ospitare nell'acropoli con quel che abbiamo nelle ceste. Là vi scambierete giuramenti e promesse. Poi ognuno riprenderà la sua donna e se ne andrà.
2: Ora dunque che tutto è stato fatto per bene, voi Spartani, riportatevi queste vostre Spartane, e voi Ateniesi, che il marito stia accanto alla moglie e la moglie accanto al marito. E poi... per questi lieti eventi danzando in onor degli dei, guardiamoci per l'avvenire dall'errare ancora.

0: E questo era il finale che vi abbiamo fatto ascoltare per intero di Lisistrata, la commedia di Aristofane diretta da Luca Ronconi e con la quale si aprì nel dicembre del 97 il ciclo da lui curato Teatri alla Radio. Lisistrata si avvaleva di un cast importante di attori: Adriana Asti nel ruolo della protagonista, Anna Maria Guarnieri, Claudia Giannotti, Massimo Popolizio, Luciano Virgilio e Cocchi Ponzoni. Rita Cirio, allora ci avviamo alla conclusione della nostra intervista e le chiedo, dal momento che lei conosceva molto bene Ronconi e ha presentato varie opere che facevano parte di quell'iniziativa, Ronconi è stato contento del progetto Teatri alla Radio?
1: Ma io non ho avuto dei riscontri diretti, ma credo di sì. Se non lo fosse stato avrebbe detto delle cose, credo molto, insomma. Poi negli ultimi anni lui faceva fare, sempre per tornare al rapporto con la parola e lo spazio, faceva fare nella sua scuola in Umbria
0: Santa Cristina
1: delle letture a Santa Cristina, certo, che erano letture fino a un certo punto, letture perché non affrontavano in blocco tutto un testo, ma basta ricordare i sei personaggi o un gabbiano meraviglioso, uno degli ultimi che ha fatto a Spoleto, che ha poi mostrato a Spoleto, dove però per piccoli flash faceva vedere, ma già si capiva l'idea di regia e anche l'idea dello spazio. Sembra incredibile, una cosa che veniva data come poco più di una lettura, come se fosse, non dico radiofonica perché gli attori si muovevano come, però veniva modestamente, riduttivamente chiamata così, invece erano degli spettacoli a volte efficacissimi, castici. Il gabbiano mi ricordo meraviglioso, veramente, con un'equivalenza tra queste due donne, l'attrice più anziana e Nina, l'attrice più giovane, che erano praticamente la stessa persona con gli stessi difetti. Per cui anche nelle cosiddette letture lui metteva delle connotazioni spaziali molto forti anche.
0: Sì, io ho visto invece i sei personaggi di Pirandello al Festival dei Due Mondi di Spoleto, scarnificati, liberi da ogni orpello e prigionieri di un ambiente claustrofobico, quasi uno spazio radiofonico, possiamo dire.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, radiofonico, però delimitato da pareti, da spostamenti, così. Questa era la sua natura, una delle ragioni per cui io ho amato subito quello che faceva, perché ho fatto il critico teatrale per tutta la mia vita, ma in realtà sono un architetto, allora sono particolarmente sensibile.
0: Certo, allo spazio.
1: Allo spazio, all'uso dello spazio scenico, di cui non tutti i registi sono capaci o non vogliono tenere conto, ma lui è stato uno dei più grandi che ne ha tenuto conto, non solo per i luoghi a volte strani in cui ambientava gli spettacoli, penso alle miniere di sale di Salisburgo, dove ha ambientato i giganti della montagna, o anche alla cosa che gli ha dato notorietà, cioè l'Orlando Furioso. E nasceva dall'idea che alla frammentazione del testo doveva corrispondere una frammentazione spaziale, da cui i famosi carri che tutti hanno visto.
0: E lei, Rita Ciri, ha mai assistito alla registrazione di un'opera realizzata per Teatri alla Radio?
1: No, credo di no. No, questo no. No, erano delle cose che avvenivano parallelamente. Spesso ho intervistato gli attori, si stavano apprestando a registrare o avevano appena registrato. Spesso avevano appena registrato perché così avevano in mente più cose da dire sul testo e tutto quanto. No, non ho mai assistito a questo.
0: E lei però, oltre al progetto per Teatri alla Radio con Luca Ronconi, ha collaborato a lungo. Che cosa le manca di più del regista e, secondo lei, a suo avviso, al teatro?
1: Quello che ho detto all'inizio, quest'idea grandiosa, no, quest'idea alta del teatro come qualcosa di imperituro e di alto, anche quando si applica a dei testi modernissimi che lui andava a scovare, su cui magari c'era un po' da discutere, così ha sempre avuto quest'idea anti Tinello. Lui, gli ho detto prima che detestava il teatro cosiddetto della chiacchiera, del Tinello, queste cose qua, quest'idea alta non la vedo più molto in giro. Non è per applicarsi ai classici o no, è un'altra cosa, è pensare a una forma di onnipotenza, come pensava lui, del teatro, così, che non vedo più tanto in giro. Ecco, vedo magari dei buoni spettacoli, ma questa tensione, che poi è stata la sua vita, perché lui non sapeva cosa fare, quando era fuori dal teatro viveva fino all'ultimo, anche negli ultimi anni in cui era malato, veramente stendeva tutti alle prove, perché rimaneva lì ore e ore quando gli altri erano già stanchi morti, e lui continuava perché aveva dentro di sé un'energia diversa e un'idea diversa forse anche di quello che stava facendo.
0: Lei giustamente ha parlato molto dell'uso dello spazio in Ronconi. Ora fermiamoci un attimo a parlare soprattutto della parola, che è stata altrettanto importante, l'uso della parola nel teatro di Ronconi e poi ovviamente nel progetto Teatri alla Radio. Il modo in cui si pronunciano le parole, che a secondo del suono in cui l'attore mette le battute poi cambia anche di significato.
1: Beh, dunque, molto si è parlato del cosiddetto ronconese, di queste sincopi che lui, o di spostamenti di accenti che lui imponeva nella recitazione, poi alcuni esageravano anche e arrivavano degli effetti, no, non dico comici, ma insomma che potevano prestarsi alla caricatura, ecco. Ma in realtà era una specie di scomposizione per capire meglio, a volte addirittura l'etimo della parola, perché io penso che se non si capisce bene, in generale, non solo nel teatro di Ronconi, se non si capisce bene quello che si dice, non si può interpretarlo con altrettanta efficacia. Non c'è niente di meglio della radio per capire queste cose, ma non solo quando si recita. Per esempio Gassman diceva che certi speaker radiofonici, soprattutto televisivi, avrebbero dovuto fare un corso di dizione, perché non sanno quando fare le pause, il valore di un punto, di una virgola, non lo conoscono. Era molto cattivo Vittorio con queste cose, e soprattutto con la televisione ce l'aveva. E allora è solo capendo bene come cosa vuol dire quella parola, o perché il regista spiega come l'ha detta, e che senso ha in quel punto del periodo, che senso ha l'interpunzione, che è il respiro di una frase, no? È solo così che si può recitare e rendere correttamente il senso delle cose.
0: Infatti, quindi il mezzo radiofonico era congeniale all'idea di teatro che Ronconi aveva.
1: Certo, gli altri registi non credo che facessero adottare lo stesso stile, chiamiamolo così, di recitazione che era il suo, però un'attenzione alle parole certamente ci deve essere nel teatro radiofonico, anche nell'altro, ma in quello radiofonico ancora di più.
0: E infine Ronconi lasciava libertà ai registi coinvolti nel suo progetto?
1: Ah, credo proprio di sì, come a me, di intervistare chi volevo, di dire assolutamente quello che volevo. È sempre stato così. Tanto poco lasciava libertà, credo, nelle sue messe in scena agli attori, a tutto il fenomeno che stava costruendo. Tanto invece, una volta che aveva scelto le persone e delegato, lasciava assolutamente liberi.
0: La libertà creativa, altrimenti non...
1: Certo, altrimenti finiva il senso del progetto, di questa varietà di cui parlavo prima, del progetto, varietà di regie, anche di generazione, no? Registi di generazione diverse, di formazione diversa.
0: Che offrivano interpretazioni differenti dello stesso testo, che ovviamente mutavano a seconda del regista.
1: La sua opera era tutta nel progetto, poi gli altri erano come lo ero io, assolutamente, non ho mai avuto un'imposizione per intervistare questo attore piuttosto che l'altro, o di dire qualunque cosa su un testo o su un autore a seconda della scelta, così no, credo che lasciasse liberissimi tutti.

0: Grazie davvero a Rita Cirio, famoso critico teatrale, che ha ricordato per noi il progetto Teatri alla Radio curato da Luca Ronconi, per il quale le presentò molte delle opere che ne facevano parte, opere che stiamo riproponendo per Radio Techetè. E in chiusura della puntata odierna vi lasciamo con un brano estrapolato dal lungo intervento che Luca Ronconi tenne al Festival Maestri, svoltosi al Teatro San Martino di Bologna nel febbraio del 2010. Intervento contenuto in Fahrenheit Incontri, un programma di Radio 3 in onda il 15 marzo del 2010. A tutti grazie per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.
1: Vita mia potevo fare altro che il teatro, che ritengo che sia il lavoro più bello del mondo e soprattutto che sia anche un'attività per chi la fa come questa attività richiede di essere fatta, anche terapeutica, nel caso che qualcuno abbia bisogno di una terapia, però viceversa per me fare l'attore invece era patogeno. Lo facevo anche abbastanza bene, ma soffrivo moltissimo. Non era il mio... Da sempre so che il teatro era l'unico pelago in cui ce l'avrei fatta, potevo nuotare in qualche modo. Nel resto, no. Non c'era altra possibilità. Quindi ho cominciato naturalmente nel modo più semplice, facendo l'attore. Non volevo fare il regista. Volevo solamente vivere nel teatro. Io penso che avrei potuto benissimo fare... E infatti forse per le primissime, ancora prima dei 18 anni, a 16-17, ho fatto delle piccole esperienze di scenografo, per esempio. Ma tutto sommato penso mi sarebbe più, anche piaciuto fare il macchinista, mi piaceva quel mondo lì. E invece l'attore l'ho fatto, mi è andata bene, ho lavorato con dei grandi del teatro, ho lavorato con Gaspar, con Squarzina, con Orazio Costa, quindi a dei livelli molto buoni, anche come poi d'altra parte mi è successo anche come regista, di essere tutto quello che facevo era discusso, però era anche stimato, quindi va bene così. Soltanto che non stavo bene e quindi ho dovuto smettere. Alcuni colleghi attori, posso anche fare i nomi, anche se i principali non ci sono più, che erano Gian Maria Volonté e Corrado Pani, con cui avevo lavorato spesso come attore, deciso di fare una loro compagnia, e memori delle conversazioni, delle utopie, delle osservazioni che si facevano durante le prove, degli spettacoli che facevamo, o al Piccolo Teatro di Milano, oppure in giro. Diciamo, ma tu, noi vogliamo fare una compagnia. Erano appunto Gian Maria Volonté, Corrado Pani, Ilaria Occhini e Carla Gravina, che allora erano, diciamo, in un momento di grande credito e popolarità. Mi proposero di fare il regista della loro compagnia. Ecco qua, cominciato così. Quando dico che pensavo, perché ho sempre pensato che fosse l'unico territorio in cui potevo in qualche modo respirare naturalmente, dico per fare, non ho mai progettato la mia un'attività teatrale, non ho mai cercato di fare il regista. Fra l'altro in quella compagnia dove ho fatto il regista ho pure recitato. Il primo spettacolo fu peraltro fallimentare, che ebbe solamente, come dire, l'onore di avere delle gran belle critiche da critici autorevoli, cosa che poi non sempre è successa negli anni successivi. E in quel primo impresa, che era un dittico di Goldoni, goldoniano, spettacolo che già allora durava 5-6 ore, io facevo Arlecchino, e sì, e poi mi sono trovato a fare il regista, ho continuato a farlo molto volentieri e mi ci sono trovato molto bene. Ecco, tutto qua.

0: Still with me.
1: All the things are being.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Tech e Te.
2: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
3: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
2: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
3: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su Rai Play Sound o scarica l'app.
4: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
5: Stendhal 343, buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri a Piacenza per la Ricci Oddi, la galleria d'arte moderna che ha appena completato un processo di rinnovamento degli spazi e si offre ai visitatori, riallestita se possibile ancora più in armonia con il progetto voluto dal fondatore 100 anni fa. Come ci racconta la direttrice Lucia Pini, bentornata a Radio Rai.
6: Grazie molte di questo invito, grazie davvero.
5: Per arrivare alle ragioni dell'oggi dobbiamo partire dall'inizio. Chi era Giuseppe Ricci Oddi e perché si fa costruire un museo ex novo? Non poteva fare come tutti quelli con i mezzi, no? Un bel palazzo storico riarredato, no, lui se lo fa fare da zero.
6: In realtà Giuseppe Ricci Oddi comincia proprio come lei ha detto, cioè con un bel palazzo storico. Il nostro fondatore era un nobile piacentino che nasce nel 1868, ha una gioventù dorata, si trasferisce a Roma per studiare, anche se probabilmente studia piuttosto poco e giustamente si gode la sua giovinezza e la vita. E poi è richiamato a Piacenza dagli impegni di famiglia, deve prendere in mano le attività economiche di famiglia e qui a Piacenza inizia a collezionare opere d'arte, inizialmente semplicemente per arredare il proprio appartamento che si trovava nel palazzo di famiglia in via Poggiali, un palazzo che è tuttora abitato dagli eredi di Giuseppe Ricci Oddi. Questa attività di collezionista in realtà acquista per lui sempre maggiore importanza e alla fine gli riempirà la vita e lo arricchirà moltissimo. E la collezione di Giuseppe Ricci Oddi diventa mano a mano sempre più importante, anche numericamente, tant'è che nei primi anni del Novecento, siamo probabilmente intorno al secondo decennio del Novecento, il nostro Giuseppe Ricci Oddi inizia a pensare che tutta questa meravigliosa collezione che lui tiene nel proprio appartamento, dovete immaginare un allestimento che riempie le intere pareti di casa distribuite su tante file di quadri, in realtà bene, questa collezione meriti di diventare qualche cosa offerta al pubblico che i visitatori possano godere e meriti anche un edificio che possa contenerla. Giuseppe Ricci Oddi inizia a cercare fra i palazzi nobiliari in vendita in città, è una ricerca piuttosto sconsolante, difficile, non trova un luogo che sia davvero adatto e alla fine decide che bene, se questo palazzo non c'è lo farà costruire lui e così avviene.
5: È un museo molto particolare, 100 anni che non si vedono grazie alle caratteristiche innovative insite nel progetto originario. Che sappiamo dell'architetto, direttrice, e come vanno avanti i lavori?
6: L'architetto è un architetto piacentino, Giulio Ulisse Arata, oggi un personaggio non particolarmente famoso se non per gli addetti ai lavori, ma di fatto una personalità originalissima, di grande spessore e di certo non una figura marginale né provinciale. Sicuramente Giulio Ulisse Arata ha tanto merito nella bellezza e nella riuscita dell'operazione di Giuseppe Ricci Oddi. Giuseppe Ricci Oddi lo contatta e i due tra l'altro svilupperanno un'amicizia molto molto stretta. Per cui Giulio Ulisse Arata sarà coinvolto da Giuseppe Ricci Oddi anche nella formazione della collezione. Dobbiamo immaginare questo architetto che viaggia molto per tutta la penisola, che quindi ha relazioni con ambienti culturali molto aperti, molto alla page, e che consiglia giustamente Giuseppe Ricciotti in merito ad alcuni acquisti di opere d'arte. E poi ovviamente fa il suo lavoro di architetto e i due si consultano strettamente. Giuseppe Ricciotti ha delle idee molto chiare, ad esempio in merito alla luce. Vuole che l'architettura del suo museo sia un'architettura che accoglie la luce naturale. Giulio Lissarata progetta infatti queste bellissime sale che hanno dei lucernari zenitali che permettono alla luce di entrare, assicurando alla galleria questa luce naturale, che è una luce molto serena, molto rilassante, che tra l'altro consente di leggere in tutta la sua bellezza l'architettura di Giulio Lissarata. Lei diceva giustamente che è un'architettura che ha quasi 100 anni ma non li dimostra, e questo è vero. È una bellezza molto solenne, molto severa, molto pulita, quasi metafisica, dove hanno molta importanza i vuoti, i pieni, le ombre. Ci sono grandi arcate, grandi spazi con una architettura simmetrica di grande fascino, e sicuramente la bellezza degli spazi e la bellezza del luogo è una delle prime cose che incanta il visitatore quando varca alle soglie della galleria.
5: Abbiamo parlato dei lavori di riqualificazione appena terminati, di che cosa aveva bisogno la galleria, direttrice, e quanto siete rimasti fedeli allo spirito originale dell'edificio.
6: La galleria aveva bisogno, diciamo, di se fosse una casa, diremmo, di una bella rinfrescata, perché era molti anni, erano circa 30 anni che non si affrontava una opera di riqualificazione un po' complessiva degli ambienti, quindi c'era bisogno di riportare i muri a una situazione di decoro, di pulizia, e ovviamente, come spesso capita, quando inizi a mettere mano a qualche cosa, poi giustamente ne approfitti per fare altri lavori, perché cerchi di evitare il fatto di piccoli interventi episodici. Quindi abbiamo pensato che fosse l'occasione, il momento buono per ripensare, ad esempio, a riammodernare tutto il sistema delle attaccaglie, per fare alcuni upgrade dei

0: Natale di Giulio Ulisse Arata. Un'architettura di grande pulizia, di grande nitore geometrico, che ha questa bellezza molto, molto asciutta, molto severa. E mi piace anche, se mi posso permettere, ricordare che in questo progetto siamo stati seguiti pro bono da Lissoni & Partner, quindi da uno studio importante milanese che ci ha seguito come sponsor tecnico di grande qualità.
1: Ecco, e vorrei chiudere questa prima parte di intervista dando spazio alle ragioni dell'oggi. Abbiamo appena parlato della progettazione, quella della Ricci Oddi è una storia che fin dal principio coinvolge la comunità. Chi vi ha aiutato, direttrice, a sostenere l'onere economico dei lavori?
0: Questo è un punto che desidero assolutamente sottolineare perché credo sia piuttosto straordinario e non consueto. Grazie al presidente della Galleria Massimo Toscani, la comunità locale, e parlo di privati cittadini e di realtà del territorio che spaziano da aziende a banche, si è mossa e attraverso un pool di 20 sostenitori abbiamo raccolto la cifra cospicua necessaria per fare tutti i lavori. Questo, oltre a facilitarci la vita, a consegnarci le risorse necessarie per restituire bellezza, cura e attenzione alla galleria, è, io credo, un segnale bellissimo, perché è un segnale di appartenenza. Cioè, evidentemente queste persone sentono questo luogo come un luogo della comunità, come un luogo che appartiene alla città, e in questo senso hanno davvero raccolto il testimone del fondatore Giuseppe Ricci Oddi, che avrebbe potuto tenersi i suoi quadri in casa e che invece ha deciso che questa collezione dovesse diventare una collezione di pubblico godimento.

0: A Piacenza, per la Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi, abbiamo illustrato l'architettura e i lavori di riqualificazione appena conclusi. In questa seconda parte di intervista vorrei che la direttrice Lucia Pini ci raccontasse le caratteristiche della collezione. Cosa compra Giuseppe Ricci Oddi e perché?
1: Giuseppe Ricci Oddi compra opere d'arte moderne. Il moderno va dal 1830, nel suo caso, al 1930 circa.
0: Quando muore, che non l'abbiamo detto?
1: Muore nel 1937.
0: Eccoci.
1: Mm-hmm. Sì. Sì, sì, sì. La galleria inaugura nel 1931, quindi diciamo lui sopravvive 6 anni e muore improvvisamente per un malore. E lega alla galleria, lascia alla galleria tutti i suoi averi. Purtroppo la guerra, che arriverà di lì a poco, farà in modo che molti di questi averi, che erano titoli, obbligazioni bancarie, eccetera, poi perdano di valore. Ma questo ci tengo a sottolinearlo, perché veramente l'atto di generosità del fondatore è stato un atto che ha avuto grande lungimiranza, cioè lui si è sempre posto il problema del futuro, cioè di dare delle gambe alla sua creatura per camminare anche dopo la sua scomparsa, e questo è il segno di grande lungimiranza e di intelligenza. Cosa compra? Compra soprattutto dipinti di arte figurativa, cioè lui è un collezionista che non ama le avanguardie, lo dice chiaramente, quindi rimane molto legato a un linguaggio di salda matrice figurativa che affonda le proprie radici nell'Ottocento, ha alcune passioni, i paesaggi ad esempio, e fra i pittori di paesaggio in particolare Antonio Fontanesi. Tant'è che il nucleo delle opere di Fontanesi è un nucleo molto folto, che raccoglie fra dipinti e incisioni e disegni circa 80 di opere, che ovviamente non sono tutte esposte. È una collezione che, per volere del fondatore, viene divisa, viene esposta per ambiti regionali, e ha davvero una qualità straordinaria, e vede la presenza di autori di grande importanza e di grande rilievo. Ne cito solo alcuni: Medardo Rosso, ad esempio, della quale la galleria possiede 2 opere, tra cui la bellissima cera del Lecce Puer del 1906, che Ricci Oddi compra direttamente dall'artista, con il quale stringerà una improbabile amicizia. Dico improbabile perché i 2 personaggi sono quanto di più distante si possa immaginare: esuberante, invadente, eccessivo. Lo scultore, riservatissimo, di poche parole, e molto distinto, il nostro collezionista. Pellizza da Volpedo è un altro autore rappresentato in collezione, ma c'è anche Boccioni, c'è Casorati, c'è Carlo Carrà, giusto per citare i nomi più, così, più famosi. Ci sono opere bellissime di autori meno conosciuti, ma qui davvero rappresentati al meglio. Penso ad esempio alle bellissime opere di Amedeo Bocchi, un artista parmigiano che è rappresentato da ben 5 dipinti, o anche Giacomo Grosso, di cui la galleria possiede il bellissimo ritratto all'aria aperta, che è credo una delle opere più affascinanti di questo artista.
0: Siamo arrivati in chiusura di questa trasmissione dedicata alla Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi di Piacenza. Per salutare la direttrice Lucia Pini, vorrei che ci raccontasse le vicende di un quadro, di uno solo, che è il simbolo stesso del museo, il Ritratto di Signora di Gustav Klimt, che dall'acquisto nel 1925 all'oggi è stato protagonista di molte avventure.
1: Si può ben dire, questa è una di quelle storie che, se uno la vedesse in un film, penserebbe che così, hanno esagerato, è tutto inventato. Invece proprio la realtà in questo caso supera l'immaginazione. Questo dipinto, come lei ricordava, viene acquistato da Giuseppe Ricci Oddi nel 1925 a Milano alla Galleria Skopinek, con Giulio Ulisse Arata, che promuove in qualche modo l'acquisto, incoraggia Giuseppe Ricci Oddi ad acquistare un'opera di questo autore. E mi piace ricordare che questo è uno dei tre Klimt che sono presenti sul suolo italiano ed è l'unico dipinto di Klimt che venga acquistato in Italia da un privato e non da una istituzione. Quindi il nostro Giuseppe Ricciardi compera il ritratto di signora nel 1925 e per tanti decenni il dipinto trascorre una vita quieta sulle pareti della galleria. E arriviamo al 1996, quando una studentessa piacentina sta facendo una tesina di maturità. Nello sfogliare una monografia dedicata a Klimt, si accorge che nel registro delle opere c'è una piccola foto in bianco e nero, grande non più di un francobollo, sotto a una didascalia che dice opera dispersa. La studentessa guarda questa opera dispersa e si accorge di una notevole somiglianza fra la donna raffigurata in quel dipinto e la donna raffigurata nel dipinto piacentino. Prende due misure, fa le proporzioni e dice non solo il volto sembra essere lo stesso, ma addirittura le misure del quadro in qualche modo sembrano essere coincidenti. Questa studentessa, una ragazza molto giovane di 18 anni, Claudia Maga, va dal allora direttore Stefano Fugazza facendogli presente questa sua intuizione e l'opera viene portata a fare i raggi X. E ci si accorge che in realtà l'opera ritenuta dispersa altro non era che una prima versione del dipinto acquistato da Giuseppe Ricciardi, sopra il quale Klimt aveva poi realizzato la versione che noi vediamo oggi, abbiamo sotto gli occhi quando visitiamo la galleria. Quindi in realtà si tratta di una sorta di doppio ritratto, una prima versione sopra la quale Klimt ridipinge, non sappiamo esattamente per quale motivo, la versione che vediamo oggi.
0: E questo già basterebbe,
1: e questo
0: no?
1: Già. Sì, ma non finisce qua. Non finisce qua perché siamo nel 96 con la scoperta del doppio ritratto e un anno dopo, nel febbraio del 97, il dipinto viene rubato. Viene rubato con modalità che non saranno mai chiarite. Scompare misteriosamente. Qualche giorno dopo il furto viene fatta ritrovare la sua cornice, la cornice originale, sopra il tetto della galleria, probabilmente in un tentativo di depistaggio per far credere che i ladri si fossero calati dall'alto, ma in realtà non sappiamo e io credo non sapremo mai come davvero sono andate le cose. Trascorrono molti anni, si succedono ovviamente, come spesso capita in queste situazioni, ogni tanto salta fuori qualcuno che dice di sapere dove l'opera si trova, ci sono mitomani, ci sono medium, insomma si scatena il solito circo che in questi casi di solito non manca mai.
0: Sì, perché ricordiamolo, è un Klimt, non è proprio esattamente...
1: È un Klimt, esatto, uno dei tre dipinti di Klimt esistenti in Italia, un dipinto di Klimt, quindi insomma un quadro noto a livello internazionale. E immaginate anche il trauma e lo shock che questo evento rappresentò per la galleria e per tutta la città. Fu ovviamente qualcosa di terribile, anche molto molto, innescò una serie di ricadute anche sul piano umano molto pesante per chi al tempo ricopriva ruoli di responsabilità. Una vicenda davvero con delle ricadute umane anche molto molto importanti, molto pesanti. Passano molti anni. Siamo nel dicembre del 2019, quindi quasi 23 anni dopo, e i giardinieri stanno facendo dei lavori di manutenzione del verde nel giardino della galleria e hanno tagliato l'edera che ricopre le pareti esterne dell'edificio di Arata e stanno tirando i rami che hanno appena reciso per toglierli e si apre lo sportellino di un piccolo vano esterno. Immaginate uno di quegli sportellini dove sono dentro di solito i contatori del gas, ecco, qualche cosa di molto simile. E così facendo si accorgono che dentro questo sportellino c'è un sacchetto della spazzatura che raccolgono e dentro questo sacchetto c'è un quadro. E il Klimt ritorna alla luce in questo modo, ritrovato in uno sportellino esterno della galleria. Sicuramente non ha trascorso lì tutti gli anni dal furto, il quadro stava bene, era in buone condizioni, il sacchetto del pattume non era neanche particolarmente impolverato. Questo ritrovamento, se vogliamo, è ancora più misterioso e incredibile della scomparsa del dipinto.
0: Una storia meravigliosa. Tutti alla Galleria Ricci Oddi per festeggiare il rinnovamento e, come dire, lo scampato pericolo. Grazie, direttrice, buon lavoro.
1: Grazie a lei, grazie.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

quelle che vogliono Mario. Quelli che cantano dentro nei dischi perché c'hanno i figli da mantenere, oh yeah. Quelli che da 20 anni fanno un lavoro d'equipe convinti di essere stati assunti da un

Politica è una roba sporca, oh yeah. Quelli che votano scheda bianca per non sporcare, oh yeah. Quelli che Mussolini è dentro di noi, ma va. Quelli che vorrebbero arruolarsi nell'SS ma non hanno il fisico e non possono darci la divisa, e allora fanno le scuole di sopravvivenza e muoiono tutti. Purtroppo quasi tutti. Quelli che hanno il padre che fa il prete. Quelli che credono che Gesù bambino sia Babbo Natale da giovane. Quelli che siamo tutti nella merda fin qui, a tasso della salute, i tickets. Quelle che i malati bisognerebbe ammazzarli tutti, per andare a posto un minimo. Quelli che il nuovo policlinico è una visione del cielo. Quelli che erano 150 ergastoli, tutti giovani, pronti e forti, tutti assolti. Quelli che la mafia non ci risulta. Quelli che fanno l'amore in piedi convinti di essere non piedi da terra.

quelli che ha detto il telegiornale. Ha detto il telegiornale. Cioè, mai ha detto il telegiornale. Ha detto che piove. L'ha detto il telegiornale. Va bene, Mosè. L'ha detto il telegiornale. Quelli che il primo furto non si scorda mai. Quelli che si ricordano. Quelli che hanno cominciato a lavorare da piccoli, non hanno ancora finito adesso e non sanno ancora che cazzo stanno facendo.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
2: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande, Van Dyck L'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova dal 20 marzo al 19 luglio.
3: A spasso con la scienza.
4: Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, tutti quelli di voi che hanno la webcam e sono collegati con il nostro sito virtualissimo hanno visto Loco Matteo che durante il rullio di tamburo ha fatto il triplo salto mortale senza rete. E per quello che ha messo...
5: Virtuale anche quello. No, il titolo della puntata di oggi non c'entra niente con i salti mortali, non c'entra niente con le webcam, il titolo è Siamo tutti figli delle stelle. Vi diciamo da subito che il commento musicale di Alan Sorrenti ve lo risparmiamo.
4: Meno male.
5: E invece dopo la rassegna stampa raggiungeremo al telefono la professoressa Francesca Matteucci, che non vive su una stella ma a Trieste e lavora al Dipartimento di Astronomia dell'Università di Trieste, appunto. La specialità della professoressa Matteucci è la chimica galattica, lei si occupa di capire come si forma gli elementi chimici di cui sono fatte le stelle, la Terra, di cui sono fatti gli esseri umani e perfino le oche.

0: Rassegna stampa che comincia come ogni mercoledì con l'inserto tutto scienza e tecnologia della stampa di Torino. La prima pagina, un paginone con tanto di foto e strumentazione, è dedicata a Guglielmo Marconi perché, come recita il sottotitolo, il 12 dicembre 1901 Marconi collegava per la prima volta Europa ed America con un segnale radiotelegrafico. Non si tratta in realtà di una trasmissione radio, che esatto, assomiglia più a quello che Silvi sta producendo in questo momento, ma comunque si trattò di un esperimento estremamente interessante, anche perché nessuno sapeva se fosse possibile, vista la curvatura della Terra, trasmettere queste onde elettromagnetiche da una parte all'altra dell'oceano. Nessuno conosceva l'esistenza della ionosfera, di un strato nella nostra, sopra la nostra atmosfera in grado di riflettere queste onde, non se ne conosceva l'esistenza. Marconi ebbe questa intuizione che qualche cosa doveva succedere, lui doveva riuscirci, e effettivamente ci riuscì. Tutto questo è molto ben raccontato in un articolo di Piero Bianucci sull'inserto tutto scienza e tecnologia della stampa, che poi prosegue all'interno con diversi articoli dedicati alle imprese spaziali europee e al uso dei computer in oncologia. Veniamo a Libero. Su Libero segnaliamo un articolo interessante: agricoltura obiettivo delle nuove armi, sarà l'ingegneria biogenetica la vera protagonista delle guerre di domani. Ora noi non sappiamo se sarà effettivamente questa, ma Mario Villa su Libero riprende alcuni articoli apparsi su Physics Today, su Nature e soprattutto le considerazioni di Claire Fraser, la moglie di Craig Venter, apparse sulla Recherche, che paventano possibilità di guerre biologiche che utilizzano proprio l'ingegneria genetica per modificare ad esempio gli alimenti e per non nutrire ma nuocere a una popolazione. Ma la notizia che sicuramente domina sui giornali di oggi è quella di una possibile terapia genica per il cancro ai polmoni. È l'autore della ricerca Carlo Croce, che dirige il Kimmel Cancer Center di Filadelfia. Tre articoli fotocopie sui tre grandi quotidiani, Corriere della Sera, Repubblica e Stampa, tutti forse un po' troppo entusiasti, perché per ora la sperimentazione è stata fatta su un topo e noi sappiamo le difficoltà nel passare all'essere umano, nonché le difficoltà di utilizzare la terapia genica, che utilizza questi adenovirus come vettori per portare i geni all'interno delle cellule cancerose dell'uomo. In passato hanno dato parecchi problemi, bisognerà prima ben capire se si potranno utilizzare. I titoli: terapia genica per il cancro ai polmoni del Corriere della Sera, con una spalla su Sirchia, dai farmaci generici un risparmio di 800 miliardi, un elogio dell'iniziativa dei farmaci generici. La Repubblica: cancro alla speranza da un gene, nel 2002 il test sull'uomo previene le neoplasie al polmone, e poi generici un risparmio di 500 miliardi all'anno. La Stampa: genetica per prevenire il cancro, successo sui topi dal 2002, test sull'uomo, e poi trionfo dei generici. E poi, sempre dalla Stampa, un articolo che riguarda le nostre scuole: acqua inquinata e cibi scaduti nelle scuole, blitz dei NAS, 5 mense chiuse e 477 persone denunciate.
1: Ecco, la stessa notizia è ripresa su Il Corriere della Sera: scuola, mense sotto accusa, locali sporchi, cibo conservato male, frodi, centinaia di persone denunciate. Curiosamente si trova nella pagina cronache, dove si apprende che gli studenti italiani sono tra gli ultimi della classe, forse si capisce se il cibo è conservato male, i locali sono sporchi, sono gli ultimi della classe in una ricerca dell'OCSE fatta in 32 paesi, dove gli italiani studenti risultano 26esimi per la matematica, 23esimi per le scienze. Insomma, è un vero disastro, nonostante il fatto che in Italia si spenda di più a studente, circa 20.000 euro, pardon, 131 milioni di lire, la spesa media per uno studente fino a 15 anni, rispetto alla media di 94 milioni nei paesi dell'OCSE. Quindi risultati abbastanza negativi, cosa che dice anche la Stampa, però lontano dalla pagina dove la scuola risulta più o meno infrequentabile. Bocciati gli studenti italiani, svogliati in ritardo, classifica OCSE dei 32 paesi più industrializzati siamo penultimi.
0: Se, se, siamo...
1: Intesi gli italiani, i francesi se la cavano benissimo.
0: Gli italiani che però si iscrivono in massa alle Olimpiadi della Matematica e vedremo se almeno in questa competizione riusciranno a, a dare qualche risultato positivo. Partono oggi le Olimpiadi della Matematica per una serie di selezioni che poi porteranno alle Olimpiadi internazionali della matematica a Glasgow. 280.000 gli studenti in concorso.
1: 280.000, ma un esercito gigantesco.
0: Un esercito di matematici non fa così tanta paura.

0: E segnaliamo una conferenza che si tiene a Roma il domani 6 dicembre 2001 alle 16 all'Aula Magna alla Sapienza di Piazzale Aldo Moro 5, Molecole nello spazio, la chimica fra le stelle e le nuvole, la tiene Francesco Antonio Gianturco. Per chi si trova a Roma, una possibilità?
1: E invece per chi preferisce ascoltare le oche o semplicemente non può andare fino alla Sapienza ad ascoltare questa conferenza, noi abbiamo al telefono la massima esperta di molecole e galassie, l'autrice di The Chemical Evolution of the Galaxy per le edizioni Kluver che è uscito quest'anno, Francesca Matteucci. Buongiorno, ben arrivata dalle Oche di Lorenz.
2: Buongiorno.
1: Grazie di essere con noi. Sappiamo che lei sta per fuggire perché domani deve essere in un altro paese a tenere un seminario. Noi della sua materia, che chiamiamo così per adesso un po' in gergo, nucleosintesi stellare, avevamo parlato molto rapidamente in trasmissione quando era morto

0: La nucleosintesi stellare, come dice lei, è nata con Fred Hoyle, con un lavoro famoso in cui non c'era solo Fred Hoyle, ma anche Fowler e i due Burbidge. E questo lavoro praticamente ha posto le basi della conoscenza della nucleosintesi stellare, cioè tutto quello che sappiamo adesso. Naturalmente, diciamo, le cose sono avanzate, però le basi le hanno messe loro. E praticamente quello che hanno scoperto, che hanno detto, è che gli elementi chimici che noi conosciamo e la composizione chimica del nostro pianeta, eccetera, sono dovuti in parte alla nucleosintesi che è avvenuta durante il Big Bang, cioè durante i primi 3 minuti di vita dell'universo, dove si sono formati gli elementi leggeri, essenzialmente idrogeno, elio e tracce di elementi tipo il litio 7, e poi tutti gli altri elementi, a partire dal carbonio fino ai transurani, cioè l'uranio e il torio, sono stati fatti dentro le stelle, le quali sono praticamente proprio delle fucine che trasformano elementi più leggeri in elementi più pesanti. Quindi tutti gli elementi che compongono anche il nostro corpo, dal ferro del nostro sangue, la vita stessa, che è dovuta alla presenza del carbonio, è dovuta al fatto che le stelle hanno praticamente costruito queste fucine nucleari che sono dentro le stelle, hanno costruito questi elementi.
1: Per aiutare magari gli ascoltatori, diciamo che c'è un acronimo molto comodo, è il CHAO, per dire alcuni di questi elementi: carbonio, idrogeno, azoto e ossigeno. Quindi siamo fatti di CHAO, oltre a essere figli delle stelle, ma questo è solo per aiutare appunto la memoria. Francesca Matteucci, lei è una delle astronome che, oltre ad aver scritto quel volume di cui dicevamo poco fa, ha scritto anche un po' la storia della nostra galassia. La quale, secondo lei, è nata, ma non solo secondo lei, un bel po' di miliardi di anni fa. Adesso non chiediamo a Francesca Matteucci di raccontarcela tutta la storia della galassia, ma almeno se può riassumerci, proprio anche in base ai suoi lavori, certo, i capitoli più importanti.
0: Sì, la nostra galassia contiene stelle che hanno almeno l'età dell'universo, e l'età dell'universo è stimata intorno ai 13-15 miliardi di anni, quindi si presume che la nostra galassia abbia quell'età. La nostra galassia è costituita da 4 componenti stellari fondamentali. Una è appunto l'alone cosiddetto, dove ci sono le stelle più vecchie, che sono gli ammassi globulari, e poi c'è un rigonfiamento centrale chiamato nucleo, o bulge in inglese, in cui ci sono stelle che sono anche molto vecchie, poi esiste il disco sottile, dove si trova il nostro sistema solare, il quale contiene sia stelle vecchie che stelle molto giovani, e la quarta componente è quello che noi chiamiamo disco spesso, che è una struttura intermedia tra il disco sottile e l'alone galattico. Il nostro sistema solare si trova dunque su questo disco sottile, in cui ci sono non solo stelle ma gas e polveri, e il processo di formazione stellare è un processo ancora attivo. Il nostro sistema solare appunto si trova a una distanza di circa 8 kiloparsec dal centro della galassia. Pensi che un parsec è 3 per 10 alla 18 centimetri, cioè un 10 seguito 18 zeri.
1: Si sembrava parlare in termini di fantascienza quasi.
0: Sì, kiloparsec. Sembra, ma è così. Ecco. Un kiloparsec è 1000 volte tanto, quindi noi non ci troviamo affatto in una posizione centrale della galassia.
1: Siamo in periferia.
0: In periferia, però forse è proprio per il fatto che siamo in periferia che la vita si è potuta sviluppare, proprio perché al centro delle galassie e anche nella nostra esistono dei fenomeni, e c'è un'attività enorme, ci sono radiazioni estremamente nocive, ci sono supernove che emettono quantità di raggi gamma e X che non ci consentirebbero di sopravvivere. E la nostra galassia come si è formata? Ma noi pensiamo che si sia formata attraverso degli eventi di accrescimento di gas. Prima si sono formate le componenti più antiche, e poi molto più lentamente, per accrescimento lento di gas che veniva fuori, diciamo gas extragalattico, attratto per forza di gravità dalle condensazioni già esistenti, si è formato piano piano il disco dove noi ci troviamo. E le stelle che si sono formate all'inizio, subito dopo il Big Bang, non contenevano metalli. Noi astrofisici chiamiamo metalli tutti gli elementi più pesanti dell'elio.
1: E la cosa

0: E rimproverata dai chimici,
1: È
0: ovviamente.
1: vero, è vero. E anche il fatto di chiamare evoluzione chimica
0: La
1: lo
0: storia della
1: studio
0: grazia.
1: delle abbondanze solari ci viene rimproverato dai chimici, perché in realtà quello che noi facciamo è più fisica nucleare, lo studio della nucleosintesi stellare. E comunque, dicevo, quello che succede è che le prime stelle nacquero con abbondanza metallica nulla, poi piano piano le seguenti generazioni hanno costruito dentro di loro sempre più elementi pesanti, fino ad arrivare alla composizione chimica tipica del sistema solare, che è quella del nostro pianeta, e appunto attraverso questo processo che noi chiamiamo evoluzione
2: Ecco,
1: chimica.
2: ma questo processo di evoluzione è avvenuto una volta sola per tutte le galassie che ci sono nell'universo, oppure è una cosa che continua ad avvenire?
1: Ma è un processo che continua ad avvenire per alcune galassie, per altre si è già fermato, cioè dipende dalla quantità di gas che le galassie hanno ancora al momento presente. Ci sono delle galassie che noi chiamiamo galassie ellittiche, galassie sferoidali, che hanno una quantità di gas minima e sono essenzialmente fatte di stelle, quindi questi oggetti hanno smesso di evolvere chimicamente già parecchi miliardi di anni fa, mentre altre galassie come la nostra e come le galassie irregolari cosiddette, che contengono una grande quantità di gas ancora, il gas è il materiale da cui le stelle si formano, continuano ancora adesso a formare stelle e quindi il processo è un processo ancora attivo.
0: Francesca Matteucci, scusi se le parla una fan di fantascienza, lei diceva che insomma noi siamo nati in periferia, che in fondo siamo stati fortunati perché al centro sarebbe successo di tutto, non saremmo potuto nascere e vivere, però non è che ogni tanto delle galassie si scontrano e sono ammaccate proprio le periferie?
1: Sì, certamente. Questi incontri tra galassie sono stati visti, ma soprattutto quando l'universo era più giovane, cioè quando le galassie erano più vicine tra loro. E nel telescopio spaziale Hubble ha mostrato delle foto incredibili in cui si vedono proprio questo cannibalismo tra galassie. E allora sì, ha ragione, dipende chiaramente da come l'impatto e la fusione di questi oggetti avviene, però tuttavia noi abbiamo anche la galassia di Andromeda che che sta viaggiando verso di noi, probabilmente in un futuro molto remoto per noi, però ci sarà una collisione anche tra Andromeda e la galassia.
0: Beh, peccato, perché Andromeda, sempre stando alla fantasia, vabbè, lasciamo perdere. Facciamo una piccola interruzione musicale. Forse Matteo vuole presentarle l'artista che abbiamo scelto per commentare.
2: Sì, perché la canzone si chiama Estrella e lui è Gilberto Gil.

0: Professoressa Matteucci dell'Università di Trieste, lei è ancora con noi?
1: Sì.
0: Possiamo continuare su questa strada scivolosissima della fantascienza?
1: Certamente.
0: Grazie. E allora, dalla composizione della Via Lattea e da quella delle stelle della sua periferia, qualcuno ha dedotto che è più probabile che i pianeti si siano formati appunto attorno a stelle zeppe di elementi pesanti, tipo il nostro Sole, che è un po' facile, si tratta di un reverse engineering, no? Se ci sono i pianeti intorno a una stella come il nostro Sole, come effettivamente vediamo, allora è probabile che la cosa si ripeta altrove. Comunque, anche se la planetologia non è il suo campo, se lei volesse trovare un pianeta come la Terra, da che parte della Via Lattea andrebbe?
1: Sì, è stato trovato infatti che i pianeti tendono a formarsi intorno alle stelle che hanno una composizione metallica, come l'hai detto, più alta che in altre zone. Quindi se io volessi trovarli in nostra galassia certamente andrei verso il centro della galassia, non verso la periferia. E la ragione è che noi sappiamo da studi appunto delle abbondanze degli elementi sia dalle stelle che dalle nebulose che l'abbondanza metallica nel disco nostra galassia decresce al crescere della distanza galattocentrica. Quindi tanto più ci allontaniamo dal centro della galassia, tanto meno metalli troviamo nel gas. Quindi la risposta è: mi avvicinerei di più verso il centro galattico. Però attenzione.
0: Però lei prima aveva detto che lì la vita è più difficile perché gli
1: certo,
0: incidenti.
1: Ma non troppo. Perché se ci avviciniamo troppo c'è anche un buco nero al centro della galassia e quindi chiaramente le cose non sono possibili. Però tra noi e il centro della galassia, come ho detto prima, ci sono ben 8 kiloparsec. Quindi probabilmente, appunto, per rispondere alla sua domanda, mi guarderei più verso il centro della galassia in questo senso, senza avvicinarmi troppo, che non alla periferia.
0: Lei fa questo mestiere da qualche anno e nell'ultimo decennio si sono cominciati a trovare i pianeti. Non somigliano molto al nostro. Lei è rimasta sorpresa?
1: No, assolutamente. Credo che nessun astronomo sia sorpreso, proprio perché di stelle come il nostro Sole ce ne sono miliardi e il nostro Sole è una stella molto tipica, in ogni galassia ce ne sono tantissime e quindi la probabilità di trovare un sistema solare simile al nostro sembra altissima. E anche probabilmente la possibilità di avere vita, che è dovuta appunto al carbonio. La nostra galassia è piena di nuvoloni di monossido di carbonio e così anche le altre galassie. E quindi non sono affatto stupita. Casomai il problema è riuscire a comunicare con eventuali forme di vita, perché appunto le distanze astronomiche sono tali che anche viaggiando alla velocità della luce nel tempo di vita del genere umano è possibile non riuscire a ricevere o a rimandare nessun segnale.
0: No, adesso noi non vogliamo disperare gli ascoltatori che sperano un giorno di seguire Francesca Matteucci verso il centro, ma non troppo, perché potrebbero esistere i tachioni, e qui siamo nella scienza spinta e anche nella fantascienza, che sarebbero quelle particelle che vanno più veloci della velocità del limite di velocità della luce e che hanno permesso a certe astronavi inventate da Asimov di girare oltre la nostra galassia. Beh, ha detto questo, credo di aver dato il peggio di me. C'è qualcosa che vuole aggiungere sulla preziosità, diciamo, per datare l'universo, per capire come si è formato, quindi come siamo nati noi, della nucleosintesi stellare?
1: Sì, la nucleosintesi stellare appunto è molto importante perché e soprattutto la si può usare per datare l'universo. In particolare c'è una branca che si chiama la nucleocosmocronologia che fa uso di dello studio di abbondanze di elementi radioattivi che sappiamo appunto di cui conosciamo il tempo di decadimento e quindi sulla base di questo riuscire a risalire all'età delle stelle. C'è tutta una letteratura a proposito, c'è anche un capitolo nel libro che io ho scritto che lei ha menzionato. Tuttavia ancora questi metodi hanno delle incertezze perché in parte si basano su questi modelli di evoluzione chimica delle galassie che hanno purtroppo ancora una serie di parametri, di processi fisici che noi non conosciamo molto bene, e quindi diciamo è ancora una scienza che avrà una grande espansione nel futuro, come tutta l'astrofisica.
0: Allora, buon lavoro a Francesca Matteucci, che sta per cambiare l'equazione di Drake, ma su questo torneremo un'altra volta. E grazie anche per aver trovato un po' di tempo per noi prima di partire all'estero.
1: Grazie a voi.

0: Grazie quindi a Francesca Matteucci, che abbiamo scoperto essere esperta anche di nucleo cosmocronologia, l'argomento della puntata di oggi, che se qualcuno cominciasse a ascoltarci adesso dice ma questi sono matti. E una breve notizia, perché ci rimanda a quello di cui parleremo venerdì: è stato trovato il più grande numero primo fino adesso conosciuto, e è un numero primo di Mersenne, nel senso che può essere espresso come 2 a una certa potenza meno 1 e più precisamente 2 alla 13.466.917 meno 1, un numero di 4 milioni e passa di cifre. Noi sulla matematica e su come raccontarla torneremo venerdì.
1: Ricordiamo che il titolo del libro di Francesca Matteucci, The Chemical Evolution of the Galaxy, è un po' il punto sulla situazione, forse per persone molto interessate o che lavorano in questo campo. La ringraziamo per aver partecipato alle Oche.
0: E ringraziamo anche Alberto Fognini e Mina De Toffol, e la linea può passare a Roma. Noi ci sentiamo domani.

guardare per terra. Sei lì una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand, senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000

Questa che state ascoltando è la registrazione del terribile rumore del terremoto del Friuli del 6 maggio 1976. Magnitudo 6.5 della scala Richter, uno dei più forti e tragici del Novecento italiano, seguito da altre scosse in settembre. Il sisma causò quasi 1000 vittime e la distruzione di interi paesi. L'epicentro fu tra Gemona e Artegna, a nord di Udine. A 50 anni dalla catastrofe, Radio Techetea ha deciso di realizzare questo speciale con il montaggio di alcuni momenti radiofonici e televisivi conservati nell'archivio RAI, a partire dal primo documento che siamo riusciti a recuperare relativo a Controvoce, condotto da Antonio Leone, Radio 1. Insieme alle voci dei giornalisti degli speciali, oltre che di Radio 1, anche di Radio 2 e della TV, ascolteremo le voci delle vittime, le voci dei primi soccorritori, la voce dei radioamatori che tanta importanza ebbero nei primi momenti per favorire i soccorsi. Ascolteremo poi anche le voci politiche, il ministro dell'Interno Cossiga, il commissario straordinario Giuseppe Zamberletti, proprio quello che dopo questa e le altre esperienze come il terremoto dell'Irpinia negli anni Ottanta, nel 1982 fu il padre del Dipartimento della Protezione Civile, e ancora il ministro dei Lavori Pubblici Antonio Gullotti e il ministro dei Beni Culturali Mario Pedini. L'allora presidente del Consiglio, lo ricordiamo, era Aldo Moro. Infine ascolteremo anche la voce di Paolo VI. I rumori di elicottero, le sigle e ogni effetto sonoro che ascolterete sono legati a quei primi giorni di maggio del 1976. Un saluto da Elisabetta Malantrucco.

0: Controvoce, gli speciali del GR1.
1: Dagli studi del GR1 Antonio Leone riprendiamo subito il discorso sul terremoto che ieri sera ha colpito il Friuli facendo molte vittime, come sapete. Non sappiamo ancora quale potrà essere, quale sarà il bilancio definitivo di questa sciagura. 130 morti, abbiamo detto, ce l'ha detto la sala operativa della Protezione Civile del Ministero dell'Interno, sala operativa che noi cercheremo presto, il più presto possibile, di avere di nuovo in linea. Io anzi prego la regia, se possibile, di aiutarci, nel senso di poter sentire o l'ingegner Tiezzi o l'ingegner Del Moro. Prima di passare ai nostri collegamenti, che saranno collegamenti con altre sedi, con altri colleghi, che saranno collegamenti per la cronaca evidentemente e per seguire il lavoro, l'opera di soccorso che in queste ore è intensissima, un annuncio: la SIP invita a usare il telefono per le zone colpite soltanto in casi di assoluta urgenza. Evidentemente c'è un superaffollamento delle linee telefoniche in queste ore, tutti cercano, vogliono sapere notizie sui loro familiari, su che cosa è successo, qual è, diciamo, il bilancio, la dimensione di questo terremoto, di questa sciagura. Dicevo, la sala operativa del Ministero dell'Interno, stiamo tentando di averla, l'avremo sicuramente nel corso di questa nostra trasmissione, per la cronaca. Cronaca significa collegarci immediatamente con il Nord. Io sentirei prima di tutto Milano.
2: Ecco, in linea a Milano, già nelle precedenti edizioni del GR1 vi abbiamo dato le informazioni man mano che ci giungevano su questo terremoto. 5 scosse fortissime a partire dalle ore 21 di ieri sera, l'epicentro attorno alla zona di Udine, la zona più colpita appunto in Friuli, ha un raggio di circa 60 chilometri. Ci sono paesi che, a quanto sappiamo fino a questo momento, sono praticamente stati rasi al suolo. La zona interessata è abitata da circa 180.000 persone e la stragrande maggioranza di queste persone stanotte ha dormito all'aperto. C'è paura, evidentemente, dopo le ripetute scosse di terremoto, c'è paura a tornare nelle case lesionate, anche quelle che hanno resistito alle scosse. La maggioranza delle persone si sono riversate all'aperto, si sono attendate con mezzi di fortuna e tuttora vagano nelle zone del Friuli, in parte soccorse, in parte non ancora raggiunte dai soccorsi.
1: Piero Scaramucci, ti interrompo un attimo, abbiamo la sala operativa in linea. Pronto?
3: Pronto, mi dica, dottore.
1: L'ingegner Tiezzi?
3: Sono io.
1: Ingegnere, mi scusi, ci siamo sentiti mezz'ora fa, lei sì. Ci ha dato le ultime notizie che non modificavano il bilancio per quanto riguarda le vittime, 130 morti si è detto.
3: Sì.
1: C'è qualcosa di nuovo?
3: No. Per il momento non c'è proprio niente di nuovo riguardo a queste cifre.
1: Quindi per quanto riguarda le vittime 130?
3: Per quanto riguarda le vittime non abbiamo nessuna notizia diversa da comunicare.
1: Per i feriti lo stesso?
3: I servizi abbiamo saputo che procedono normalmente nelle difficoltà ambientali che lei può immaginare,
1: sì.
3: Tutti gli ascoltatori possono sentire, ma non abbiamo problemi che incombono riguardo all'obiettivo di soccorso che gradatamente viene messo in atto in relazione alla situazione dei luoghi.
1: Piero Scaramucci da Milano, il collega Scaramucci ci stava dicendo che il terremoto ha investito una zona molto ampia e sono molte le persone che hanno bisogno in queste ore di un punto di riferimento, hanno bisogno di,
3: sì.
1: Così, di essere soccorsi,
3: sì.
1: Di essere aiutate.
3: Esatto.
1: Noi nel corso di questa trasmissione manderemo in onda una intervista registrata poco fa con il direttore generale della Protezione Civile, il prefetto Marongio,
3: sì.
1: Che ci spiegherà come i soccorsi sono organizzati. Comunque sono soccorsi che fanno capo alla vostra sala operativa. La vostra,
3: sì.
1: Sala operativa sta sopportando il massimo, diciamo, del lavoro in queste ore.
3: In questo momento sta sotto pressione, è
1: certo.
3: Ovvio.
1: Per quanto riguarda i soccorsi, gli ospedali fanno delle richieste, passano queste richieste anche attraverso voi?
3: No, non sempre, perché queste richieste trovano alimento soprattutto in sede locale e poi filtrano per il centro, ma non passano per la sala operativa, perché ci sono anche le autorità sanitarie competenti che sono loro che intervengono a sopperire a questi fabbisogni fatti presenti.
1: Sì, cioè in sede locale ci si sta muovendo anche autonomamente, evidentemente, soprattutto
3: certo,
1: per quanto
3: certo.
1: Riguarda l'assistenza alle persone ferite, colpite.
3: Certo.
1: La ringrazio molto, ingegnere.
3: Prego,
1: ci risentiremo
3: prego.
1: Sicuramente.
2: Bilanci ufficiali, come si sa, raccolgono i dati confermati, ma notizie che ci giungono dalla zona terremotata dicono che il numero delle vittime sta salendo, si parla già di circa forse 150 morti, mentre i feriti sarebbero attorno al migliaio. Vi ripeto, queste non sono notizie confermate, sono notizie che confluiscono alle nostre sedi. Una vasta zona, vi dicevo, con un raggio di circa 60 chilometri, ha forse definitivamente cambiato volto. Vi do così alcune informazioni. Per esempio, da Spilimbergo a San Daniele, uno spettacolo tremendo, ci dicono a Valeriano l'80% delle case sono distrutte o lesionate. A Vito d'Asio, numerose case crollate. A San Pietro al Natisone, una casa crollata ha bloccato la strada principale. A Forgaria tutte le abitazioni sono state danneggiate.

0: Pannone di un'acciaieria a Rivolo di Osò, poi crollato, ha travolto alcuni operai. Fabbricati industriali sono andati danneggiati o distrutti anche a Gemona. A Maiano, ci informano, sono crollati due condomini, travolgendo le famiglie che vi abitavano. Tutti erano a cena in quel momento. Ricordiamo che le scosse sono cominciate alle 21. L'ospedale di Udine e gli altri ospedali della provincia hanno dovuto sistemare centinaia di feriti nei corridoi, negli uffici, nei depositi. Ci sono notizie per quanto riguarda le strade. Il traffico tra l'Italia e l'Austria è praticamente interrotto perché sulle strade transitano solo i mezzi di soccorso. La Guardia di Finanza al valico di Tarvisio Coccao ha deciso di non far transitare neppure gli autotreni diretti in Italia, e questo per facilitare l'opera dei soccorritori.
1: Noi abbiamo al telefono un radio amatore, il signor Giulio Nardone. Signor Nardone?
2: Prego.
1: Pronto?
2: Prego.
1: So che lei, insieme ad altri suoi colleghi, ha seguito nel corso della notte, attraverso le sue apparecchiature, quello che stava succedendo.
2: Esattamente, anzi le posso dire che ho sentito in diretta la scossa di terremoto, perché stavo proprio parlando con un collega della Italia 3, cioè la zona 3 sarebbe la zona del Veneto, quando questo collega ha detto a un certo punto terremoto, terremoto, e allora è scappato via perché sentiva i calcinacci che cadevano.
1: Sì.
2: E a quel punto lì è stata organizzata subito la rete di emergenza radio, il nostro CER, Centro Emergenza Radio dei Radioamatori, che ha coordinato le sue varie maglie, quindi stazioni di ascolto nei vari punti, e è stato organizzato non solamente per l'ascolto, naturalmente, che non sarebbe niente, ma per i primi soccorsi. Quindi sono state organizzate una rete sulle VHF, cioè sulle onde cortissime, locale,
1: sì.
2: In modo che sono stati anche dei posti mobili, istituiti dei posti mobili di radio presso i vari ospedali lì del Veneto, che comunicavano la disponibilità di posti letto, l'arrivo dei feriti e quindi il numero di posti letto disponibili ancora.
1: Quindi diciamo che voi siete stati molto utili in queste ore proprio per stabilire una serie di collegamenti.
2: Sì, esattamente, sotto il profilo dei collegamenti di emergenza dei primi momenti, perché dopo subentrano quelli ufficiali, ma nei primi momenti magari è necessario stabilire questi collegamenti.
1: Tra l'altro, voi avete sentito, credo proprio da noi, dal GR1, si parlava dell'Istituto Rizzoli,
2: esatto,
1: che mette a disposizione due ambulanze. Si tratta però di stabilire chi potrebbe servirsi di queste due.
2: Ho ascoltato quella notizia.
1: Sì.
2: Mi sono messo in contatto qui con la capomaglia, che si trova su Bassano del Grappa. In questo,
1: sì,
2: momento funziona la capomaglia alla stazione di Bassano del Grappa.
1: Non gliel'ho chiesto, signor Nardone. Lei ci parla da dove esattamente?
2: Da Roma. Mi sono messo subito in contatto con questo, col capomaglia del nostro centro emergenza radio, il quale ha comunicato che la necessità più urgente di auto lettighe e particolarmente di personale medico e sanitario,
1: sì,
2: era dell'ospedale civile di San Daniele del Friuli, e in quel luogo lì quindi dovrebbe avere questo personale medico disponibile dal Rizzoli di Bologna.
1: Ecco, quindi io mi auguro che il dottor Bartolini, che è il direttore del Rizzoli, sia in ascolto, perché a questo punto si fa un passo in avanti, cioè queste due autoambulanze messe a disposizione dal Rizzoli potrebbero essere utilissime all'ospedale San Daniele.
2: Certamente, in particolare il personale medico, che manca, il personale medico e sanitario che manca quasi completamente. E in questo momento ricevo un messaggio.
1: Sì.
2: Riguarda la confluenza, la viabilità, se potete appunto mandarlo in onda, perché riguarda la viabilità e quindi esattamente la necessità di concentrare le colonne di autolettighe,
1: sì,
2: su Udine, dove debbono mettersi a disposizione la prefettura, quindi non intasare le strade dalla parte di Gemona,
1: sì,
2: dalla parte di Falcaria, perché dalla parte lì è difficile il transito, quindi dirigersi su Udine e mettersi a disposizione la prefettura, che le smisterà opportunamente.
1: Ecco, il signor Nardone parla della prefettura e del ruolo della prefettura, delle prefetture in queste ore. Sarà un argomento sul quale noi torneremo. La ringrazio molto, signor Nardone.
2: Prego, buongiorno.
3: Chiedo scusa, qui è Trieste, noi dovremmo essere in grado,
1: esatto,
3: di darvi
1: di collegarci
3: con Udine.
1: Benissimo, allora sentiamo Udine. Grazie, professor Casetano.
4: Pronto, Udine in linea, Marco Volpati, mi ascoltate in questo momento?
1: Sì, ci sentiamo finalmente.
4: Ecco, le ultime notizie parlano qui a Udine di un bilancio di morti aggravato rispetto a quello che avete dato voi. È un bilancio però ufficioso, si parla di 180 morti e di 900 feriti. Potrebbe anche non essere reale questo bilancio, in quanto si fa presente che molto spesso in questi casi, nei soccorsi che sono spesso convulsi,

0: Magari si fa la segnalazione di una vittima due volte, quindi in questo senso questa cifra di 180 morti non è assolutamente così ufficiale né tutto sommato definitiva. Continuano naturalmente le operazioni di soccorso, si sta scavando là dove le case sono crollate. Ecco, queste segnalazioni sono abbastanza positive, nel senso che molte delle persone che vengono estratte dalle macerie sono vive, sono spesso in condizioni discrete, magari ferite. Questa la situazione. A Udine questa mattina non si è andati a scuola, non si andrà a scuola nemmeno domani. Molte fabbriche sono chiuse, negozi chiusi. La popolazione è ancora sotto lo shock di questa nottata trascorsa dalla maggior parte della gente all'addiaccio. C'è il timore, la psicosi di nuove scosse. Molto spesso si ha l'impressione che la terra torni a tremare, magari non è vero. Ecco, questa grosso modo la situazione in questo momento a Udine e nelle zone della provincia. Una correzione, una precisazione rispetto a quanto è stato detto da voi rispetto alle località colpite. Non ci risulta qui che ci siano danni rilevanti a Palmanova e neppure a Tolmezzo, soltanto qualche lesione, qualche cornicione caduto, esattamente come è accaduto nella città di Udine, che non ha avuto vittime ma soltanto molto spavento. Questa mattina si è riunita a Udine in seduta straordinaria la giunta regionale del Friuli Venezia Giulia per disporre i soccorsi. Claudio Coiutti ha intervistato il presidente della regione Friuli Venezia Giulia.
1: È terminata poco fa qui a Udine una seduta straordinaria della giunta regionale del Friuli Venezia Giulia. Presidente Comelli, di cosa si è discusso?
2: Beh, si è fatto una prima rilevazione dell'entità dei danni. Purtroppo il numero delle vittime ai quali abbiamo espresso il nostro commosso ricordo e la solidarietà alle famiglie è superiore a quello che pur nelle più pessimistiche previsioni ieri sera prevedevamo, e questo è il lato più grave. Secondo punto, i danni i centri abitati sono rilevantissimi, sì, da renderne alcuni inabitabili del tutto. Ci sono dei danni alle opere pubbliche, ecco, quindi abbiamo fatto questo primo accertamento. Al fine di affrontare questa situazione si è convenuto, d'accordo a tutte le rappresentanze, concentrare presso il prefetto, presso la prefettura, diciamo, questo nucleo operativo cui fanno capo con persone di collegamento i vari enti, i vari organismi e le stesse autorità militari che così prontamente sono intervenute ieri sera assieme alle forze dell'ordine. Abbiamo espresso questo primo e vivissimo apprezzamento per questo apporto. Ecco, quindi oggi pomeriggio avremo un incontro con i sindaci un po' per avere la situazione dei nostri paesi, dei paesi più colpiti. Frattanto si provvederà attraverso gli organismi competenti alla provvista di medicinali, di viveri, ovviamente all'assistenza ai feriti. Si dovrà provvedere entro stasera alla creazione di tendopoli, perché i centri più abitati, come dicevo, non è pensabile che la gente possa restare nelle rispettive abitazioni, e in questo senso sono stati chiesti rinforzi e forniture di tende anche da altre regioni che stanno arrivando. La giunta regionale si riunisce quest'oggi qui in Udine per l'esame dei primi provvedimenti e quindi di uno strumento legislativo che ho nella stessa seduta di domani oppure al massimo lunedì. Ecco, ci auguriamo il Consiglio regionale possa approvare, anche per avere una prima disponibilità per il pronto intervento.
3: Che passi farete verso il governo centrale?
2: questo che, come lei può capire, è un primo intervento che le autorità locali e anche le autorità regionali stanno disponendo, ma l'entità dei danni è tale che dovrà necessariamente comportare un provvedimento speciale da parte del governo centrale. Il ministro dell'Interno è stato in stretto contatto con noi, credo che arriveranno i primi aiuti, ma credo di non sbagliare se dico che fin d'ora dovrà essere prospettata l'esigenza di una legge speciale.
0: Mi sentite bene adesso, no? Dunque, per quanto riguarda la riunione che in questo momento è in corso nella sede degli enti locali,
3: questo
0: qui a
3: Danilo Colombo,
0: si tratta di una riunione che ci sembra quanto mai opportuna. Come chiaro, subito dopo il sisma c'è stato un intrecciarsi di iniziative, le quali iniziative però hanno creato un po', diciamolo pure, il caos. Quindi c'è la necessità assoluta di trovare un coordinamento a quest'opera di soccorso. Piovono intanto offerte di medici, di assistenze di ogni tipo. Per esempio il centro trasfusionale di Lubiana si è dichiarato a disposizione, il personale ortopedico di altre specializzazioni di cui sembra bisognare l'ospedale di Cividale è a disposizione in questo momento per fare questo tipo di servizio, l'organizzazione sanitaria di Capodistria e del litorale istriano.
4: Abbiamo attraversato una regione che sembrava sconvolta dalla guerra, con persone che vagavano senza meta, con una coperta sulle spalle, case sventrate, macerie sulle strade e tanta disperazione sui volti di tutti.
5: È un'intervista che facciamo alle 2 di notte in condizioni drammatiche, mentre si stanno ancora svolgendo le ricerche in una casa del comune di Pinzano. Abbiamo il nostro microfono, il medico condotto. Qual è la situazione qui?
6: La situazione qui è molto grave, come può lei constatare. Abbiamo già tirato da queste macerie circa 10 persone, di cui 8 vivi, un bambino ha dovuto fare la respirazione bocca a bocca, 2 invece ho dovuto constatare il decesso. Però ce ne sono ancora lì sotto una decina, almeno da quello che mi risulta, sperando che non ci siano ospiti nelle famiglie, altrimenti il numero sotto le macerie aumenta.
4: Le opere di soccorso si sono svolte con estrema difficoltà nella notte, rischiarata dalle fuoche elettriche dell'esercito e dei vigili del fuoco, spesso insufficienti nella prima fase per dar luce ai soccorritori che cercavano disperatamente di salvare ancora qualche persona travolta dalle macerie. In tutti i paesi della zona la stessa scena di distruzione. Voci angosciate annunciavano ora una famiglia distrutta, ora una casa duramente costruita con le rimesse degli emigranti rasa al suolo da una scossa. Anni di fatiche resi vani in pochi secondi. Forgaria è quasi irraggiungibile da numerose interruzioni sulla strada, massi, deformazioni e spaccature nell'asfalto. Nel paese quasi nessuna casa si è salvata. Siamo arrivati proprio mentre si cercava di estrarre dalle macerie una donna ancora in vita, bloccata da 7 ore da travi di cemento. È stata salvata dal sacrificio del marito che l'ha coperta con il suo corpo.
7: Magnano in Riviera, 20 km a nord di Udine. Non restano altri che macerie. Traffico di automezzi militari che proseguono negli scavi. Insieme ai militari, gruppi di volontari del paese e dei paesi vicini. Cosa state facendo voi?
8: Siamo qui adesso, siamo andati a aiutare gente. È entrato fuori uno che era sepolto lì.
7: Ricordiamo che questo è un paese che ha 1300 abitanti, ha avuto 32 morti.
8: Credo di sì, non so, noi abbiamo tirati fuori 3.
7: Dove?
8: Qua in giro, dove ci mandavano, abbiamo tornato.
7: Voi chi siete?
8: Noi siamo di Udine.
7: Siete volontari?
8: Sì, siamo venuti su ieri sera ancora, dopo la scossa, e siamo qua ancora. Adesso andiamo a casa perché siamo un po' stanchi.
7: Voi siete della
9: delegazione Spaccamila?
7: Udine.
9: Di Udine?
7: Di Udine, sì. Siete qui da stanotte voi?
9: Sì, da stanotte.
7: Avete estratto dei cadaveri?
9: Sì, abbiamo estratto
10: quasi una dozzina.
9: Sì, quasi una dozzina di cadaveri.
10: Tra bambini, uomini, sì, donne, ragazze. Ragazze, 18-20 anni.
7: Così. Feriti?
10: Feriti quasi no.
9: Sì, feriti 3 o 4 persone. che sono stati là.
7: Siete andati anche in altri paesi?
9: No,
7: siamo fatti solo questo.
9: Sì, siamo rimasti solo qua.
3: Come mucche e altri animali, porci,
7: rimasti sotto le macerie.
3: Sotto le macerie.
7: Sì. Senta, lei viene da Giomona?
11: Sì, il centro storico è tutto distrutto. Faccia conto che tutta la parte...
7: c'è la chiesa del 300, dicono che è completamente distrutta.
11: Completamente distrutta, beh, come questa. L'ospedale è sgomberato e tutto il resto...
7: Morti quanti?
11: Non so, finora un 100, 100 qualche cosa. Si trovavano a gruppetti di tre anche abbracciati e si è salvati molti ragazzi invece...
7: Perché è qua adesso?
11: Perché mia moglie è direttrice dell'ufficio postale di Gemona, noi siamo venuti a vedere com'era l'ufficio.
7: Ma lei stanotte era a Gemona?
11: Sì, io sono stato a scavare tutta la notte, ma a casa mia non è successo niente.
7: E lei è un radioamatore, si tiene in contatto con i soccorritori?
12: Sì, faccio parte del servizio centro emergenza regionale, che è il collegamento con il Ministero degli Interni e emergenza di Roma. E siamo qua per coordinare i soccorsi da stanotte. Adesso qua per esempio c'è Arte lì qui a Gemona che sembra che sia un sacco di morti tirati fuori e sono al sole lì che può essere pericolo di infezione. Quindi ha richiesto un 200 bar almeno, anche qua sarà questa necessità.
7: Adesso stiamo percorrendo la via principale di Artegna, un altro dei paesi gravemente distrutti. Ecco, l'orologio segna le 9, si è fermato sulle 9, ora della prima scossa, della scossa più terribile. Sono tutte vecchie case che non hanno resistito alle continue scosse del terremoto che si sono protratte dalle 9 all'1 alle 2 di notte. Anche qui molte case distrutte. Municipio distrutto, la chiesa pericolante. Qui c'è anche la scuola. Quali danni, quanti morti ci sono stati qua?
3: Ma possono essere vicino ai 30 morti, è vero, sulla trentina.
7: Quanti abitanti fa il paese?
3: 3.000. E cosa vuole? Tutto il paese ormai è semidistrutto, no? E ancora quello che è peggiore, è vero, è da ieri sera dalle 9 che è venuto il sisma e adesso sono le 11, 11 e mezza, è vero, ancora non abbiamo avuto nessuna assistenza.
7: Cioè nessuno vi ha portato...
3: Niente. Fino adesso, è vero, non è arrivato niente. Sono arrivati i vigili del fuoco e le autoambulanze, è vero.
7: Che cosa vi manca?
3: Manca acqua, manca pane, manca latte per i bambini, no? Perché qua è senza, è vero, elettricità, è vero. Io non so cosa si pensa, senza telefoni, è vero.
7: Qui è completamente isolato.
3: È isolato come saranno gli altri paesi del sisma, è vero.
13: Il terremoto ha colpito in Friuli alcune delle più belle cittadine, distruggendo decine di vite umane ed anche preziose opere d'arte. A Gemona rimane ben poco del bellissimo duomo di stile romano-gotico che caratterizzava questa cittadina un tempo fra le maggiori del Friuli. Tra le rovine di Gemona è perfino pericoloso camminare. I vigili del fuoco hanno bloccato alcune vie che sono costellate di case pericolanti. È necessario ora occuparsi non solo delle vittime ma anche delle decine di persone, soprattutto anziane, che girano smarrite fra i ruderi alla ricerca della loro casa, di qualche caro ricordo rimasto intatto nella rovina.
7: Siamo nell'ospedale di Udine dove sono stati ricoverati la maggior parte dei feriti della zona qui del Friuli. Dottore, lei è uno dei medici che da stanotte si dà da fare. Quanti sì. sono i ricoverati in questo ospedale e quali le loro condizioni complessive?
14: Guardi, di ricoverati devono essere occhio croce 350 solo nell'ospedale di Udine. Poi dopo dovrebbero essere una cinquantina anche più agli altri ospedali, in totale dovrebbero essere 500. Generalmente sono politraumatizzati, fratture agli arti, schiacciamento, tante lesioni cerebrali, per cui anche la neurochirurgia è in continuo lavoro.
7: Santa, l'ospedale fa fronte a questo carico di lavoro?
14: Sì, e questo bisogna dire con onore anche di tutto il personale, sia paramedico che medico, che si sono adoperati per prestare questa assistenza.
7: Alcuni feriti ricoverati in corsia della divisione ortopedica sono in maggioranza uomini, feriti non gravemente, almeno questi primi. Buongiorno, come va?
15: Male.
7: Da dove viene lei?
15: Da Magnano in Riviera.
7: Uno dei paesi maggiormente colpiti.
15: Ho perso anche la moglie.
7: Che cosa ricorda?
15: Ricordo che è venuto il mondo, niente più. Ecco, mi sono visto arrivare addosso alla casa e sono rimasto sotto. Io ho cercato di salvare la moglie, ma
16: Eravate per due sole?
15: Io sono un pensionato. Mio figlio era appena uscito, era 20 minuti che era uscito. Come al solito usciva dopo cena, no? Usciva un'oretta, poi ritornava a casa. E così siamo rimasti sotto le macerie. Io guardi, non ce la faccio più, ecco. Non è tanto per me, per la gamba, cosa vuole che sia la gamba. Ma vivere.
16: Molti auguri.
15: Vivere 36 anni, erano ieri che erano 36 anni che io ero sposato.
17: Ecco, come sai, io ti parlo dalla sala operativa e accanto a me c'è l'ingegner italiano Tierzi, che è il dirigente di servizio. Sentiamo da lui qual è la situazione.
18: Le località più battute dal terremoto sono Buia, Vittobono, Ragogna, Maiano, Gemona, Artegna, Gemona del Friuli e Fongaria. In queste località ci risulta da un primo accertamento che il livello delle distruzioni e dei danni agli edifici oscilla dal 50 al 90%.
17: I senza tetto quanti sono?
18: Ecco, il numero dei senza tetto al momento non è facile identificare esattamente e noi altri abbiamo notizie molto vaghe recepite anche attraverso le comunicazioni radio. Pare che il tutto oscilli sulle 80-100.000 persone, ma sono numeri di difficile approssimazione, di difficile individuazione.
17: Ci sono comuni senza acqua, senza luce, senza linea telefonica?
18: Sì, e come sempre accade purtroppo in questi eventi, anche l'acquedotto dell'Alto Friuli ha subito dei danni e quindi per il momento ci sono delle località non approvvigionate di acqua, ma è stato già provveduto inviando delle autobotti che possano sopperire alle esigenze e alle necessità più urgenti.
17: La linea ferroviaria?
18: Anche la linea ferroviaria in qualche punto ha subito dei danneggiamenti, ma sensibili inconvenienti di questo tipo per ora non sono stati segnalati a questa sala operativa.
17: Dobbiamo aggiungere che chiunque voglia avere notizie dei propri familiari può telefonare al numero di Roma, quindi prefisso 06 47 88 62 del Ministero degli Interni, ripetiamo 47 88 62, oppure facendo il centralino al 46 67 chiedendo l'interno 218, ripetiamo anche questo numero 46 67 interno 218, il prefisso di Roma è 06. Sì, il ministro Cossiga poco fa, dopo essersi consultato con Moro, ha lasciato Roma per dirigersi nelle zone terremotate. Prima di partire ci ha rilasciato questa dichiarazione.
19: Non appena al Ministero dell'Interno sono affluite le notizie, prima sommarie e poi purtroppo sempre più precise e quindi dolorose, relative alla grande calamità naturale che si è abbattuta su una zona del Friuli Venezia Giulia, si è messo in moto il meccanismo previsto dalla legge e dalle disposizioni amministrative che attribuiscono appunto al Ministero dell'Interno la responsabilità della direzione del coordinamento degli interventi e dell'assistenza in caso di calamità naturale. Tutti i mezzi a nostra disposizione, quelli propri del Ministero dell'Interno, dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia, con un larghissimo concorso anche di unità delle forze armate, sia dell'esercito che della marina che dell'aeronautica militare, sono intervenute sotto la direzione della centrale operativa della protezione civile esistente qui al Ministero. Ho dato incarico formale al prefetto di Udine, nella cui giurisdizione si trova la zona maggiormente sinistrata, di coordinare in loco, con la costituzione di un apposito comando operativo, tutti gli interventi di prima necessità. Il commissario del governo nella regione della Friuli Venezia Giulia è stato da me incaricato di provvedere al censimento e al reperimento di tutti i posti liberi negli ospedali e di concentrare i mezzi necessari per il trasporto dei feriti, dato che gli ospedali che si trovano nella zona sono, come si può facilmente pensare, impegnati fino allo spasimo. Abbiamo provveduto dai centri di raccolta precostituiti a inviare il materiale di prima necessità, tende, vestiario, coperte e medicine. Vi è una larga offerta da parte di enti pubblici e enti privati di concorrere, e da tutto questo ovviamente dobbiamo porre ordine ai fini di un coordinamento. Devo dire che nella gravità della sciagura tutto si svolge ordinatamente, sia per quanto riguarda i soccorsi sia per quanto riguarda il mantenimento delle condizioni di viabilità e di sicurezza nella zona, in piena collaborazione non solo tra le autorità civili e le autorità militari, ma tra le autorità dello Stato e la Regione, che hanno trovato un modulo di piena e completa collaborazione. Fin dalle prime notizie della sciagura, il Presidente della Repubblica ed il Presidente del Consiglio dei Ministri hanno chiesto a me di essere informati, e ciò che io ho fatto costantemente anche durante le ore della notte, e così pure mi sono tenuto costantemente in contatto con le autorità locali, regionali e statali, così come con l'autorità militare. E tutto quindi è stato messo a punto per poter sovvenire alle prime necessità, e credo che questo costituisca anche un appello agli enti pubblici, privati e civili, perché essi concorrano in questo momento di dolore di quelle popolazioni e di lutto per l'intera nazione.
20: Onorevole Ministro, lei è Ministro dei Lavori Pubblici, uno dei dicasteri più interessati alle opere di soccorso, e qui a Palazzo Chigi c'è stata una riunione interministeriale. Che cosa avete deciso?
21: Ci siamo riuniti con il Presidente del Consiglio, il Ministro degli Interni e il Ministro Toros della zona colpita dalla sciagura. E abbiamo stabilito con i fondi ordinari del governo immediatamente di intervenire per il pronto soccorso nei confronti delle popolazioni. Noi interverremo, l'abbiamo già stabilito, abbiamo già mandato i nostri funzionari sul posto, tra cui con una delegazione capeggiata dal Presidente Generale del Consiglio Superiore delle Opere Pubbliche. Noi con i fondi del pronto soccorso provvederemo al restauro immediato dei servizi necessari. Poi si provvederà all'alloggiamento dei senza tetto, quindi si avrà un quadro dei danni e quindi delle necessità per la ricostruzione.
20: Non ce l'avete ancora un primo bilancio dei danni?
21: È assolutamente impossibile. Come è possibile in qualche
20: comunque
21: ora
20: le opere
21: fare
20: di soccorso
21: di
20: sono già in moto?
21: Le opere di soccorso sono tutte in movimento, le opere di soccorso sono in movimento, quindi si provvede a tutto ciò che è il pronto intervento.
22: Onorevole Zamberletti, sono state notate, soprattutto nei primi giorni, gravi carenze nell'organizzazione. Solo oggi, terzo giorno dalla sciagura, si comincia a vederci un po' più chiaro.
23: Come sempre succede, i primi momenti possono dare la sensazione che l'organizzazione dei soccorsi non sia tempestiva ed efficace. Devo invece dire che in questo caso l'organizzazione dei soccorsi è scattata con tempestività. Io le voglio fare presente una cosa. Noi abbiamo avuto l'informazione del movimento tellurico e immediatamente la nostra sala operativa centrale del Viminale, io mi trovavo lì allora, ha predisposto l'invio delle colonne mobili disponibili, anche se le notizie erano frammentarie e molte notizie relative al movimento tellurico riguardavano altre regioni d'Italia per le quali si era avvertito qualcosa di preoccupante dal punto di vista dell'avvenimento tellurico. Ebbene, l'azione oggi è tempestiva ed efficace. Devo dire che una riunione di questa mattina con i sindaci ha dimostrato che l'azione a livello dei comuni e a livello delle esigenze delle comunità locali si sviluppa con tutta l'energia che noi possiamo mettere in questa operazione.
22: Quanti sono i senza tetto?
23: Guardi, noi avevamo avuto all'inizio una cifra indicativa intorno ai 40.000 senza tetto, però guardi che in questa zona, tenendo conto delle condizioni create da questo grave movimento tellurico, che ha messo molte persone in condizioni di non sapere neppure se la loro abitazione è abitabile, e davanti alla preoccupazione, la notte scorsa ne abbiamo avuta un'altra che ha creato un certo panico di nuove scosse, ecco, noi dobbiamo individuare nei senza tetto anche coloro che forse fra qualche giorno il tetto lo avranno perché il tetto c'è, bastano magari basta magari una perizia, bastano magari piccoli interventi tecnici per consentire a loro di tornare nelle case. Ecco, però voglio dire una cosa, mi consenta. L'organizzazione ha voluto procedere in questo modo. La direttiva dell'assistenza affidata ai militari, la direttiva del soccorso affidata ai vigili del fuoco. E qui voglio dire una cosa, perché lei ha fatto un accenno ai volontari inutilizzati. Noi abbiamo lanciato un appello preciso e abbiamo detto: coloro che sono dei tecnici, a noi non interessano delle persone animate da tanta buona volontà, ma che non sanno fare niente. Perché una persona che non sa fare niente qui viene, dobbiamo poi alloggiarla, nutrirla e poi inquina. Quindi non ci serve. Io voglio essere molto spietato a questo punto. Noi dobbiamo portare soccorso. Noi dobbiamo portare soccorso con tutte le nostre forze, ma non dobbiamo veramente speculare in una situazione in cui delle popolazioni piene di grande dignità ci chiedono che coloro che vengono a portare soccorso portino veramente soccorso. Quindi coloro che vogliono portare soccorso vanno al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha una sua sede presso l'amministrazione comunale qui, proprio per il reclutamento di coloro che si sono impegnati per l'azione volontaria, e secondo la loro specializzazione saranno inquadrati.
0: Nel dramma immenso, colossale che è questo terremoto, per quello che riguarda le perdite in vite umane, per quello che sono le distruzioni di patrimoni economici grossi, ingenti, e che già fanno capire quanto sarà difficile una ripresa e il lavoro di ricostruzione, si inserisce, si aggiunge purtroppo anche la distruzione di patrimoni dell'arte, di capolavori dell'architettura. Abbiamo in linea il ministro dei beni culturali, Mario Pedini. Signor ministro, dai primi rapporti cosa le risulta?
1: Per ora abbiamo notizie che ci sono fornite solo dai carabinieri, e i nostri organi periferici stanno facendo ricognizioni che saranno abbastanza complete nelle prossime ore. Purtroppo il primo quadro si presenta preoccupantissimo. È certo la distruzione della chiesa di Gemona, del castello di Colaredo di Montalto, purtroppo anche il campanile del Duomo di Aquileia risulta lesionato, soprattutto in quella parte che era nota per i famosi mosaici, e sembra che tutti i castelli e tutte le torri della zona siano state gravemente colpite dal terremoto.
0: Di monumenti illustri di questa regione, di questa zona, che si siano salvati, tra i più importanti, quali le risulta che siano indenni, che non siano stati danneggiati?
1: Temo che quasi tutta la zona sia stata danneggiata, ma notizie esatte potremo averle probabilmente domani.
2: Precipitano anche sopra di noi le disastrose notizie del terremoto del Friuli, come quelle di una rovina comune. Sentiamoci uniti a quanti sono nella sventura, nel dolore, nell'indigenza, nella necessità. È il nostro prossimo che piange. Ebbene, piangiamo insieme. Cominciamo così a scoprire qualche bene, e non mediocre sia anche nel male che ci colpisce. Il primo bene è la solidarietà. Noi non vogliamo dire di più davanti ai lutti e alle rovine dalle dimensioni tragiche che sembrano superare ogni misura e rifiutare ogni conforto. Vogliamo comprendere e raccogliere in silenzio riverente il grido ineffabile di questa acerbissima pena. Ma una parola non possiamo tacere per i cuori forti e per gli animi buoni. Niente disperazione, niente cecità del fato.

0: Controvoce, gli speciali del GR1.
1: Testimonianza diretta, mentre è arrivata naturalmente la ruspa della provincia che aveva ordine di buttare giù alcuni edifici, gli stessi paesani, almeno a Colloredo di Montalbano, e credo che negli altri posti sia avvenuta la stessa cosa, hanno pregato questo tecnico e la sua palla, diciamo, attaccata alla gru, di avere il massimo di delicatezza in questo orribile lavoro.
2: Direi che al limite c'è addirittura simbologia patetica. E direi campanile di Osoppo che non ha voluto crollare malgrado due fortissime cariche.
1: Il che dimostra che queste pietre sono molto forti, e di questo mi sono accorto dopo, stando una settimana a Colloredo.
2: Ecco, se Nievo mi permette, io continuerei questo giro nel Friuli, passando sempre attraverso Colloredo, ma toccando anche il resto del Friuli. La ruspa, e questa mi pare una bella dichiarazione che ha fatto il segretario dell'Ordine degli Architetti del Friuli, la ruspa corre più veloce dei nostri tentativi di salvare il salvabile, e quindi anche questo un invito a intervenire e a arginare nella misura
3: in cui
2: è possibile.
3: Devo dire che ieri mattina Zamberletti mi ha telefonato proprio perché i tecnici impedissero che le ruspe distruggessero.
2: Il parere è di uno studioso, di un archeologo come il professor Menis: è necessario intervenire subito per salvaguardare quanto è ancora superstite, senza abbattere edifici che potrebbero essere salvati abbattendo altri che sono meno importanti. E vorrei aggiungere e mandare in onda una dichiarazione che ha raccolto stamattina un collega, Licio Damiani, dal sindaco di Gemona, che si conclude con un appello proprio alle autorità, a cui vorrei desse risposta il ministro, proprio in ordine alla richiesta dell'invio di squadre specializzate.
4: Ecco, allora via con questo registrato.
5: Abbiamo già istituito, diciamo, un centro operativo sia per la ricostruzione di Gemona sia per la conservazione o il recupero di tutte le opere d'arte e per il puntellamento delle chiese, dei palazzi che speriamo si possano almeno in parte recuperare o salvare. Ieri ho rivolto un appello al Ministero dei Beni Culturali e per conoscenza ai lavori pubblici, sembra al Ministero dei Lavori Pubblici e della Pubblica Istruzione, a tutte le regioni italiane che ci mandino delle squadre attrezzate per salvare, per puntellare le principali opere di Gemona.
3: Grazie.
5: Aspettiamo adesso
3: sindaco
5: che ci rispondano e
3: guardi,
5: in modo che
3: rispondo
5: possiamo
3: subito
5: in qualche modo salvare tutti questi.
2: L'appello del sindaco di Gemona è un appello di tutto il Friuli, signor ministro.
3: Ecco, ringrazio il sindaco di Gemona per questo appello commovente. Vorrei che si mettesse subito a contatto con il dottor Triches, in modo che al più presto le squadre ulteriori che sono necessarie per Gemona possano trovarsi sul posto.
0: Termina qui l'odierna edizione dello speciale Radio 2 dedicato ai problemi culturali, dedicato al Friuli, a questa terra forte, a questa gente forte. Grazie agli intervenuti e grazie anche a Pino Incardona che ci ha assistiti per la parte tecnica. E ora via con la sigla.
6: Abbiamo trasmesso Speciale Radio 2, edizione a cura di Guglielmo Petroni.
7: Ore 21 del 6 maggio, un momento, un giorno che resteranno scolpiti nella memoria dei friulani come i più tragici della loro vita. 965 morti, oltre 2.000 feriti, 10.000 case distrutte, con 70.000 senza tetto costretti a vivere nelle tende. Questa tremenda sintesi è il frutto della scossa di terremoto che ha distrutto o danneggiato in Friuli 117 paesi, provocando danni che sono valutati sui 2.000 miliardi di lire.
8: No, venga qui.
9: Siamo qui riuniti per la prima volta.
7: Gemona è stato il paese più duramente colpito. Ora, ad un mese da quella tremenda notte, i sopravvissuti sospendono per un po' il lavoro della ripresa per dedicarsi al ricordo dei loro cari. Sono quasi 400 morti a Gemona, un paese distrutto con 8.000 persone sotto le tende. È una pausa che fa rivivere in tutti le immagini di quella notte, immagini fino ad oggi scacciate dalla mente, nascoste dietro un impegno disperato nell'opera di ricostruzione della casa e della propria esistenza. Dopo un mese i problemi stanno appena emergendo nella loro drammatica immensità. Il centro storico di Gemona, dove tutte le case sono distrutte, è ancora un ammasso di macerie dove è pericoloso avventurarsi. Vi lavorano reparti specializzati per demolire le case pericolanti, per recuperare fra le rovine i pochi beni ancora da salvare. Qui solo pensare alla ricostruzione è ancora prematuro. Per liberare il terreno ci vorranno mesi di lavoro. Nelle tendopoli la vita si è già rivelata impossibile. La pioggia e il caldo hanno dimostrato anche ai più resistenti che non è pensabile di rimanere sotto un telo fino a quando le case risorgeranno. Ed inizia così il dibattito, talvolta aspro, sulle scelte da fare per la fase intermedia. Ma intanto si opera per riparare le case lesionate che potranno offrire un tetto a diverse famiglie. Alla popolazione daranno una mano anche gli alpini in congedo che in questi giorni stanno organizzando i loro cantieri di lavoro. Emerge l'urgenza di trovare un'occupazione ai bambini che si aggirano per le tendopoli. Per il periodo estivo potranno essere inviati nelle colonie, mentre è ancora in fase di organizzazione il doposcuola per tutti, nelle tende o all'aperto. Lo sforzo principale però è rivolto alla ripresa industriale, che sola può garantire alla popolazione un motivo per restare, per far rinascere il proprio paese.
8: Un mese dopo il terremoto, quali sono i problemi che avete già risolto a Gemona e quali sono i problemi che pensate di affrontare al più presto? Lo chiediamo al sindaco di Gemona, Ivano Benvenuti.
10: Ma i problemi urgenti sono stati quelli subito della sistemazione della gente, diciamo, nelle tende, perché tutti vivono con il terrore delle nuove scosse di terremoto. E in parte siamo riusciti a sistemare, diciamo, quasi totalmente tutta la popolazione. Molti sono andati presso parenti, sono andati via.
8: Le tende però non sono sufficienti per un lungo periodo di tempo, provocano anche problemi di salute.
10: Sì, sì, è chiaro che se non si può vivere d'inverno dentro, altrettanto non si può vivere d'estate. E in linea di principio abbiamo già accettato la sostituzione delle tende. E dobbiamo discutere, dobbiamo decidere con che cosa. Si parla di casette prefabbricate in cemento, si parla di box, si parla di baracche. Ci sono state tantissime offerte, non abbiamo deciso niente.
8: Qual è ora il morale della popolazione?
10: Ma dopo i primi momenti di sgomento, si sa che Gemona è, diciamo, non perché io rappresento Gemona, ma il comune che è stato maggiormente colpito, il morale sta risorgendo. La popolazione, dopo i primi attimi di scoraggiamento, si sta riprendendo, sta reagendo bene. Ed è una raccomandazione e un appello che rivolgo a tutti i miei concittadini, che devono avere fiducia nella ripresa, perché è solo con la fiducia e con il costante impegno che noi possiamo ricostruire il nostro paese.

domenica intera a suonar la ciacarera. Da bambino senza pianto io lavoro e dopo canto. Il progresso che ci sputa può zittire questa vita, ma c'è già un altro canto, perché il fuoco non si spenta.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Comincia sempre così, eh?
2: Provo soltanto la voce.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Scritto e diretto da Giovanni Fago, Il tempo libero del commissario Ferro si colloca nella consuetudine mattutina di Radio 2 degli anni 90 dell'originale radiofonico. In particolare va in onda nel 1996 in 25 puntate. Giulio Ferro, in pensione da un anno, vedovo, legato alla sua vecchia casa che affaccia sul porto e sui tetti dei Carrugi, amante della bella letteratura, appassionato di Friedrich Dürrenmatt e dell'opera lirica, cuoco provetto, ha un bellissimo legame col nipote Giulietto e con la figlia Anna, che lo spinge a scrivere un romanzo poliziesco sui casi irrisolti. Ma soprattutto Giulio Ferro è e sarà poliziotto per tutta la vita. Quanto vi riproponiamo racconta proprio di un vecchio caso, solo in parte risolto, che il commissario Ferro, interpretato magistralmente da Omero Antonutti, torna a studiare con l'aiuto dello storico amico Santini, archivista capo della Questura, a cui dà voce uno straordinario Armando Bandini.

0: Il tempo libero del commissario Ferro. Originale radiofonico in 25 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. Undicesima puntata.
1: Permesso.
2: Vieni, Mario, entra pure. Allora, il dottor Ferro e sua figlia, la dottoressa Anna. E il signor Mario Flores.
1: Piacere. Molto lieto.
2: Beh, io ho qualcosa da fare, vi lascio. Ci vediamo più tardi.
3: Il direttore mi ha detto che lei dipinge e scrive delle bellissime fiabe.
1: Il direttore è troppo buono. Si cerca di passare il tempo nel modo più utile e divertente.
3: Senta, signor Flores, il direttore le ha spiegato il motivo della mia visita?
1: Sì, mi ha accennato qualcosa.
3: Quindi posso farle qualche domanda?
1: Ma non c'è nulla che io possa dirle che lei già non sappia.
3: Veramente io so molto poco della sua vicenda. Me ne occupai brevemente agli inizi e poi fui dirottato altrove.
1: È stato un vantaggio per lei.
3: Forse allora, non oggi.
1: Anche oggi.
3: E cosa intende dire?
1: Che non c'è nulla da sapere, o da raccontare, o da ricordare. Io non ricordo praticamente nulla di quel tempo.
3: Questo è strano, non le sembra?
1: Forse. Eppure è così. Mi sembra una storia molto lontana e neanche bella, ma soprattutto che non mi appartiene.
3: Posso capirla?
1: Non credo.
3: Vede, io non sono qui in veste ufficiale, sono qui da privato cittadino, ma la curiosità di sapere qualcosa di più, di capire...
1: La curiosità è ambigua, utile in alcuni casi, ma dannosa in molti altri.
3: Immagino che in questo caso lei la ritenga dannosa.
1: Lo sta dicendo lei.
3: Ma cercare di capire non è un impulso negativo.
1: No, ma a volte è impossibile e quindi inutile, direi abbastanza spesso.
3: Ma provarci almeno è legittimo.
1: Sì, ma il confine è sfumato.
3: Quale confine?
1: Tra ciò che è legittimo e ciò che non lo è.
3: Non direi. E la sua presenza qui sta a testimoniarlo.
1: Secondo le apparenze, sì, ma nella sostanza non è così. E poi la mia presenza qui ha origini molto complesse che ritengo inutile analizzare.
3: Lei è molto abile a sviare le domande.
1: Se avessi realmente questa abilità, probabilmente oggi non mi troverei in questo posto, anche se mi ci trovo bene.
3: Vede, io vorrei sapere soltanto qualcosa su ciò che lei era prima di entrare qui.
1: È strano e forse non mi crederà, ma qui mi sembra di esserci nato. Perlomeno la persona che io sono oggi è nata qui.
3: Una metempsicosi, insomma.
1: Sì, più o meno. E senza memoria della vita precedente o di altre eventuali vite, chi può dirlo?
3: Non desidera mai la libertà.
1: Oh, mi perdoni la frase retorica, ma la libertà è dentro di noi.
3: Ma la nostalgia del mondo che è fuori, potersi muovere, andare, viaggiare.
1: Sì, queste cose possono anche essere piacevoli, ma non hanno a che fare con la libertà. In realtà si può essere liberi in un luogo come questo e non esserlo affatto altrove. È un problema individuale e in qualche modo interno a ciascuno di noi.
3: Vorrei fare qualcosa per lei, anche se dopo tanti anni.
1: Apprezzo le sue intenzioni, ma io veramente non ho bisogno di nulla.
3: Ma non si è chiesto mai se nei suoi confronti sia stata commessa un'ingiustizia.
1: Questa volta è lei a fare della retorica. Ma cosa ne sappiamo noi di ciò che è giusto o ingiusto?
3: Non potrà negare che esistono dei valori consolidati che ci dicono quando il senso di giustizia ci appare violato. Non mi dirà che quello sdegno, quella rivolta morale che dentro ciascuno di noi si leva in presenza di un'ingiustizia sia un sentimento illusorio o un atteggiamento retorico?
1: No, questo no, lo ammetto. Ma quando si sente che ci sono cose o situazioni contro cui è vano lottare, l'istinto di conservazione cerca di farci trovare nella quotidianità, nelle cose spicciole del giorno per giorno, o anche nel rifugio della fantasia, una ragione per sopravvivere, e io l'ho trovata. L'ostinazione a combattere un'ingiustizia quando non c'è più niente da fare significa il suicidio.
3: Mi piacerebbe vedere i suoi quadri e leggere le sue favole.
1: Perché no? Il direttore ne custodisce la maggior parte. Sono a sua disposizione. Intanto, quel quadro che vede dietro la scrivania è un mio paesaggio dell'Elba.
3: Ah, veramente un bel dipinto. Una tecnica divisionista, mi pare.
1: Sì, sì, ma è un lavoro di parecchi anni fa. Adesso dipingo in modo molto diverso. Dottor Ferro, se lei non ha nulla in contrario, vorrei ritirarmi.
3: Ma certo, mi ha fatto molto piacere incontrarla comunque.
1: Mi dispiace di non poter fare di più per lei.
3: Veramente ero io che volevo fare qualcosa per lei.
1: Va tutto bene così. Arrivederla, signora, i miei rispetti.
4: Arrivederci.
3: Signor Flores. Anna. Anna, cosa ne pensi?
4: È difficile tirare delle conclusioni a caldo. Però posso dire che è una reazione che mi aspettavo.
3: Ah, il direttore mi aveva messo sull'avviso.
4: Alcune reazioni sono naturali, direi logiche. Ma c'è qualche altra cosa più segreta.
3: Ma ti sembra possibile cancellare in modo così totale e senza apparenti traumi avvenimenti così drammatici e decisivi?
4: Deve essere avvenuto qualcosa di terribile nella vita di quest'uomo, in concomitanza con quegli eventi, al punto che questi sono stati quasi oscurati, rimossi, senza grande sforzo, ma in funzione di un'altra rimozione più importante.
5: Commendator Orsi, non l'aspettavamo.
6: Devo parlare con Marchisio.
5: E credo che abbia una riunione, però l'ho avverto subito. Avvocato, c'è il commendator Orsi Morelli qui. Va bene. L'avvocato arriva subito. E prego, si accomodi nella sala riunioni.
7: Commendatore, perché non mi ha avvisato? È successo qualcosa?
6: No, niente di grave, cioè nulla che riguardi gli affari. Sono a Genova per mio figlio Guido, poi le spiegherò. Ho bisogno

0: complicata. Mi ha chiesto di abitare a Magnasco e non posso negarglielo, quindi dobbiamo rivedere i nostri programmi. Nessun cambiamento, ma una maggiore prudenza.
1: Sì, certo, ma è un po' rischioso, ma se è necessario. Il problema è un altro. Il parco...
0: Non credo che Guido si metta a fare lo sportivo.
1: Sì, sì, ma il padiglione, le serre, i sotterranei, c'è tutto il materiale. Quando arrivano le spedizioni sarà difficile dissimulare.
0: Pensi a qualcosa, che so, una recinzione a rete molto alta, come se la zona non fosse agibile per motivi di stabilità. Ci metta dei guardiani, giorno e notte, insomma, si faccia venire un'idea.
1: D'accordo, d'accordo. Possiamo seguire il suo suggerimento. Ma non sembrerà un po' strano a suo figlio questo spiegamento di sorveglianza per alcuni edifici cadenti?
0: Non so che dirle. Gli racconteremo che ci sono stati dei furti e che non vogliamo correre rischi.
1: Comunque sarebbe opportuno che al momento dell'arrivo dei carichi suo figlio non fosse in casa. Finirebbe certamente per domandare, informarsi e...
0: Credo che dovrà recarsi a Genova quasi tutti i giorni, almeno la mattina. Coordineremo gli orari, lo so che è un contrattempo, ma non posso farci nulla. Mio figlio è malato, forse gravemente, e intendo farlo curare il meglio possibile. È sieropositivo, capisci ora?
1: Sì, sì, sì, sì, mi rendo conto. E faremo del nostro meglio.
0: Io devo ripartire subito, ho dato a Guido i suoi numeri telefonici, non so se la chiamerà, forse solo se avrà bisogno di qualcosa, e sicuramente ne avrà. Lei mi tenga informato con il solito sistema.
1: Certo, ma la prossima volta, se deve venire qui a Genova, mi avverta prima, potrebbe esserci qualche problema.
0: Non dimentichi che sono sempre un libero cittadino italiano, residente all'estero e con passaporto diplomatico.
1: Le precauzioni non sono mai troppe di questi tempi.

0: Finardi, ti ho chiamato per affidarti un incarico molto riservato. Per ora non devi parlarne con nessuno.
1: Puoi stare tranquillo, Ugo. Di che si tratta?
0: Sai che Giulio Ferro si è messo a frugare in archivio rispolverando un vecchio caso? Un delitto rimasto misterioso, o quasi. Ti ho fatto avere un promemoria, mi pare.
1: Sì, l'ho anche letto. Il caso Orsi Morelli, una signora uccisa in una villa dell'entroterra ligure.
0: Appunto. Ma non è questo il motivo per cui chiedo la tua collaborazione. Ferro mi ha chiesto tempo fa un'informativa su Giacomo Orsi Morelli, la sua persona e la sua attività, dopo quel fatto. Ce l'ho qui, dagli un'occhiata, poi te la studierai con calma.
1: C'è parecchia roba, mi sembra.
0: Già. Ce n'è tanta e piuttosto complessa anche. Credo che Ferro, rimettendo il naso in quella faccenda, sia capitato su qualche cosa che va molto al di là di quel vecchio delitto.
1: Ha sempre avuto un fiuto straordinario, il vecchio.
0: Sì, ma forse neanche lui immaginava tutto questo. Il suo scopo era, ed è tuttora, cercare di risolvere il mistero di quella vecchia storia. E questo è affar suo. A noi, invece, interessa sapere qualcosa di più sugli affari che questo insospettabile signore conduce ai quattro angoli del mondo oggi.
1: Io qui vedo società sparse un po' dappertutto.
0: Già? E solo per vendere quadri di antiquariato?
1: Ugo, quel settore oggi rappresenta un grosso business. Non è mica come una volta riserva di caccia di collezionisti e di aristocratici appartati.
0: Questo lo so. Ma ho anche la sensazione che tutto questo giro d'affari pulito possa rappresentare una copertura molto abile e di tutta sicurezza per altre operazioni molto meno pulite.
1: Bisogna spulciare pazientemente tutte queste società. Non è facile, come sai. Forse avremo bisogno di qualche collega dell'Interpol.
0: Aspetta con l'Interpol. Per ora non dobbiamo svegliare il cane che forse dorme qui sotto. Bisogna operare prima su canali di amicizia, indagini molto confidenziali. Io ti posso fornire due o tre nomi, sono amici fidati. Lerner all'FBI, Stunder della polizia svizzera e Barnes di Scotland Yard.
1: Qui non vedo nulla che riguardi l'Inghilterra.
0: Non importa, quella è la migliore polizia del mondo. Loro hanno occhi dappertutto e Barnes è un mio vecchio amico. Senti, io non so se potrò seguire tutto in prima persona, non è un'inchiesta ufficiale. Ecco perché ho bisogno di uno come te che mi faccia da alter ego. Inoltre bisogna andare con i piedi di piombo, soprattutto qui. Anche se gli affari di questo signore sono sparsi in tutto il mondo, lui è sempre un cittadino italiano, residente a Monte Carlo, con passaporto diplomatico, un paio di società qui in Italia e uno studio legale che se ne occupa. Bisogna essere cauti.
1: E aspettare che faccia qualche mossa falsa.
0: Metti sotto controllo lo studio Marchisio. Credo che le faccende interessanti per noi, se ci sono, passino di là.

0: Venerdì, buono, buono. Adesso faccio una telefonata e poi andiamo a prepararci un bel pranzetto. Pronto? Parlo con il comune di Rocca Ligure.
1: Sì, chi parla?
0: Sono il commissario Ferro della Polizia di Stato. Vorrei parlare con un funzionario addetto all'anagrafe.
1: Dica pure a me, commissario.
0: Ah, buongiorno. Sono Ferro della Polizia. Telefono da Genova. Senta, io avrei bisogno di alcune informazioni.
1: Dica pure.
0: Lei dovrebbe cortesemente ricercare notizie sui residenti nel comune che rispondono ai nomi Flores e Valentini.
1: Beh, ci vorrà del tempo. Non glieli posso fornire ora.
0: Certo, lo credo bene. Volevo solo affidarle questa ricerca. Poi verrò io di persona a Rocca Ligure a prendere i risultati.
1: Immagino siano informazioni riservate.
0: Lei è molto perspicace. Le do qualche altra indicazione. A me serve sapere qualcosa sui congiunti di questi signori. Mario Flores e Eugenia Valentini. Ha preso nota?
1: Sì, sì, sì.
0: Perché la Valentini purtroppo è morta parecchi anni fa e il signor Mario Flores è attualmente detenuto a Porto Azzurro.
1: Capisco. Diciamo che da domani pomeriggio dovrei avere i dati che lei mi ha richiesto. Se mi ritelefona possiamo fissare un appuntamento oppure glieli posso trasmettere via fax.
0: No, preferisco venire di persona. La ringrazio molto, signor...
1: Pieri.
0: A domani, signor Pieri. Arrivederla.

Abbiamo trasmesso l'undicesima puntata de Il tempo libero del commissario Ferro, originale radiofonico in 25 puntate di Giovanni Fago. Personaggi ed interpreti: Giulio Ferro, Omero Antonutti, Anna, sua figlia, Elena Viani, Ugo Roncagli, Luigi Di Berti, Finardi, Brizio Montinaro, Giacomo Ursi Morelli, Enzo Tarascio, avvocato Marchisio, Mimmo Craig, Mario Flores, Paolo Bessegato, direttore penitenziario, Mario Cei, funzionario anagrafe Rocca Ligure, Luca Della Bianca, segretaria avvocato Marchisio, Giuliana Rivera, coordinamento di Gabriella Pellini, tecnico del suono Bianca Maria Bezzeccheri, assistente alla regia Donato Rivetta, regia di Giovanni Fago. Il programma è stato realizzato negli studi del Centro di Produzione di Milano.

sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere.

0: Il tempo libero del commissario Ferro. Originale radiofonico in 25 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 12ª puntata.
1: Sì. Sì, va bene, va bene. Passi da me lunedì prossimo. Le farò trovare. Sì, le farò trovare il dossier. Arrivederla. Che cosa c'è?
2: E c'è Rosario, avvocato, il custode di Magnasco. Ha detto che è urgente.
1: Ah, giusto lui, fallo passare.
3: Buongiorno, avvocato. Scusi il disturbo, ma mi trovavo a Genova e sono passato direttamente senza telefonare.
1: Hai fatto bene, ti avrei chiamato.
3: Ho saputo finalmente il nome del misterioso signore che mi aveva cercato. È il commissario Ferro, un poliziotto.
1: Ah, e hai saputo che cosa voleva?
3: Credo che si sia inventato una scusa. Voleva solo rintracciare il vecchio custode della villa, quello che c'era tanti anni fa, sa, all'epoca del delitto.
1: E da chi l'hai saputo?
3: Beh, veramente è un po' riservato. Comunque, sono riuscito a farlo sputare dal maresciallo dei carabinieri. Ferro era andato da lui per sapere l'indirizzo.
1: Bisognerebbe sapere il vero motivo di questa ricerca.
3: Magari è una cosa da poco conto. Pare che sia un commissario in pensione. Aveva conosciuto Bertone proprio all'epoca di quei fatti. Lui era tra gli investigatori.
1: Mm-hmm. Ma perché si è rifatto vivo proprio adesso? Dopo tanti anni, mi sembra una scusa anche poco credibile.
3: Vuole che me ne occupo io? Posso rintracciare?
1: No, lascia stare. È sempre un poliziotto. E occorre agire con cautela. Me ne occuperò io. Tu avvertimi se dovesse rifarsi vivo da quelle parti.
3: Non dubiti, avvocato. Non sarà difficile. Ha una macchina da antiquariato, una Peugeot 404 di 30 anni fa.
1: Non ci tiene a passare inosservato. Forse è solo un pensionato in cerca di passatempi. Senti, parliamo di cose più urgenti. Avrai un ospite a Poggio dei Tigli.
3: Un ospite? Ma vuole scherzare?
1: Purtroppo non scherzo affatto. Verrà ad abitarci per qualche tempo il figlio del commendatore, Guido. Bisogna rimettere a posto il salotto, la cucina e una stanza degli ospiti.
3: Ma per quello non c'è problema, io tengo sempre tutto in ordine. Ma per il resto, come facciamo?
1: Bisogna isolare in qualche modo il padiglione, le serre e il sotterraneo. Il commendatore ha suggerito una recinzione a rete abbastanza alta e un paio di vigilanti.
3: Ma è pericoloso.
1: Non ho chiesto il tuo parere. È un ordine del commendatore e bisogna provvedere. Hai un paio di uomini fidati per fare il lavoro?
3: Sì, li posso trovare, ma è meglio farli venire da fuori. Non voglio che quelli del paese ficchino il naso al di là del cancello.
1: Provvedi tu. Sei il responsabile.
3: Farò il possibile.
1: Non il possibile, ma tutto quello che c'è da fare è subito.
3: Ho capito. Arrivederla, avvocato.
1: Pronto? Diego?
4: Sì, chi è?
1: Ah, sono io, non mi riconosci?
4: Ah, è lei, avvocato, mi dica.
1: Ho bisogno di vedere urgentemente il nostro contatto.
4: Non c'è, forse arriverà stasera.
1: Se arriva, digli che devo incontrarlo anche domattina.
4: E se ci sono difficoltà?
1: Sarei tu a telefonarmi con il solito sistema. Se invece non sento notizie, l'appuntamento è fissato al solito posto per le 10 di domani mattina.
4: D'accordo, glielo comunicherò.
1: Mi raccomando, è molto urgente.
4: La spedizione è prevista fra 5 giorni.
1: Lo so, è appunto di questo che devo parlargli.
4: Qualche controordine?
1: Non ancora. Intanto fai quello che ti ho detto.
4: Ok, arrivederci.

0: Signor Pieri, vedo che ha fatto un lavoro molto accurato.
1: La ringrazio, commissario. Queste ricerche mi divertono. Purtroppo, come vede, non ci sono molti superstiti nei due nuclei familiari sui quali mi ha chiesto notizie.
0: Infatti, qui vedo che i Flores sono tutti estinti, almeno quelli residenti a Rocca Ligure. Flores Eligio, deceduto il 15-361, era il padre di Mario. E anche la madre, ma questo già lo sapevo. Deceduta il 22-12-69. E poi qui c'era una Flores Antonietti.
1: Una sorella del padre, evidentemente.
0: Infatti, anche lei è deceduta il 2-4-1977.
1: Sono passati molti anni, commissario. E credo che la famiglia non fosse originaria di questa zona. Per quanto riguarda la famiglia Valentini, io ho indagato soprattutto nel nucleo relativo al nome che lei mi ha dato. Sa, il cognome è abbastanza diffuso.
0: Lei ha fatto un ottimo lavoro, ma vedo che anche qui non sono stato molto fortunato. E qui c'è la povera Eugenia Valentini, morta il 9-5-65. Poi suo padre, morto prima di lei. E questa è sua madre, se non sbaglio, morta nello stesso anno. Come vede, signor Pieri, un delitto non fa mai una sola vittima. Ci sono anche i familiari, le madri, le sorelle, le persone che muoiono in conseguenza di quel fatto. Anche la sorella minore di Eugenia, ecco qua, vedo che è deceduta solo 6 anni dopo, nel 71.
1: Però qui c'è ancora qualcuno, hai visto?
0: Sì, Matilde Valentini, nata il 3-11-1916, quindi ha ora 76 anni. Devo sbrigarmi.
1: Le scrivo a parte l'indirizzo. Immagino che vorrà cercarla.
0: Non mi resta altro da fare.
1: Ecco per lei.
0: Grazie. Professoressa Matilde Valentini, viale dei Tigli 2. Che strana coincidenza.
1: Quale?
0: Oh, niente di importante. I Tigli è un albero che appare spesso in questa vicenda. Ed è anche il mio albero preferito.
1: Speriamo sia di buon auspicio.

0: Pronto? Casa Pelasso.
1: Vorrei parlare con la signora Carla, per favore.
0: Chi la desidera?
1: Le dica un vecchio amico.
0: Attenda, vado a vedere se è in casa. Scusi, signora, è desiderata al telefono.
2: Chi è?
0: Ha detto un vecchio amico.
2: Va bene, prendo qui la comunicazione. Pronto?
1: Ti ricordi ancora di me?
2: Ma chi è? Guido.
1: Sei brava sorellina. Riconosci anche le voci degli sconosciuti.
2: Guido, ma dove sei? Cosa fai?
1: Poi ti racconterò. Ora sono a Parigi, ma voglio darti una grande notizia. Il figlio al prodigo torna alla terra natia.
2: Guido, non scherzare.
1: Non scherzo, Carla.
2: Sì, come l'ultima volta. Da un momento all'altro sei sparito per anni.
1: Questa volta è proprio vero. Anzi, visto che non lo farà papà, provvedi tu ad ammazzare il vitello grasso.
2: Certo che lo farò. Ma a che si deve questo miracolo?
1: Vengo a finire i miei giorni in Italia. Non ti basta?
2: Sì, sì, va bene. Continua a scherzare, eh?
1: Lo sai, sono fatto così. Ora ti saluto, sorellina. Ci vedremo presto. Ti telefono appena arrivo.
2: Guarda, se hai intenzione di giocarmi un altro tiro, non ti parlerò più.
1: Non ho più voglia di fare scherzi del genere. E poi devo raccontarti un mare di cose. Dobbiamo recuperare tutti questi anni, finché ci sarà tempo.
2: Cosa vuoi dire?
1: Niente, niente. Parleremo di tutto a voce. Ho tanta voglia di vederti.
2: Anch'io, Guido. Non vedo l'ora di riabbracciarti.
1: A presto, sorellina.

0: Due coni alla crema, per favore.
1: Preferivo lo sabaglione.
0: Non lasci perdere lo sabaglione. Andiamo a quella panchina laggiù, verso la terrazza.
1: È successo qualcosa?
0: C'è qualche problema. Dovremmo trovare un altro deposito per qualche tempo.
1: E come si fa? La villa è ideale.
0: Lo so, ma il figlio del commendatore andrà ad abitarci temporaneamente.
1: Ma non si può affittare un'altra villa per lui?
0: No, lui vuole abitare là, altrimenti non sarei qui a parlare con lei. Diciamo che una coabitazione, chiamiamola così, potrebbe anche essere possibile. Lui starà molto fuori di casa, ma non è prudente.
1: È molto più imprudente cambiare posto.
0: Si potrebbe affittare un magazzino, verso la periferia o fuori città, magari vicino al mare.
1: I controlli sul locale sono diventati troppo duri. Noi siamo stati fortunati per quella villa, che è appartata. Ma no, non lo credo possibile né opportuno.
0: E allora bisogna modificare il calendario, coordinarlo con le nuove esigenze. Forse salterà qualche data di spedizione.
1: Ma neanche per sogno. E poi non dipende da me. Bisognerebbe avvertire il centro orientale. La catena è già preparata e si muove da sola. Se si ferma si rischia di buttare tutta l'aria.
0: Ma i patti erano chiari. Qualsiasi difficoltà da parte di uno solo dei partners avrebbe fatto scattare misure di sicurezza, con modifica dei ritmi commerciali e persino la sospensione delle consegne se necessario.
1: Sì, ma finora la macchina si è mossa senza problemi, con vantaggio per tutti. E laggiù non so come la prenderebbe, l'idea di cambiare il meccanismo.
0: Si tratta solo di rallentare il ritmo e forse di dirottare un carico. È meglio questo che rischiare il peggio. Lei deve mettersi immediatamente in contatto con il settore orientale.
1: Comunque i prossimi carichi sono già fissati, con la data e la consegna.
0: Sarebbe meglio dirottare il primo o il secondo.
1: Ma lei è matto. Noi andiamo in giro per il mondo in attesa di trovare uno sbarco o un magazzino. Per quelli già fissati non c'è niente da fare. Mi dispiace, ma non si può cambiare niente.
0: E per gli altri?
1: Non dipende da me. Devo parlare con l'incaricato del settore. Lui vedrà cosa fare.
0: Vabbè, anch'io parlerò con il commendatore. Poi le farò sapere. Sappia che qualcosa bisogna fare. Adesso io vado via. Lei resti qui seduto sulla panchina qualche minuto, si mangi il gelato. Insomma, è meglio essere prudenti. Arrivederci.
1: Va bene, sta luego, signore.
2: Pronto?
3: Ciao Ugo, sono Ennio.
2: Ah, dimmi.
3: Sono sul Belvedere del Righi. E ho fatto una scoperta interessante. Il nostro amico Marchisio si è appena incontrato con un tizio che mi sembra di conoscere, un colombiano, mi pare.
2: Bene, abbiamo messo i piedi sulla pista giusta, forse.
3: Hanno discusso un bel po'. Naturalmente non ho potuto sentire. Ora Marchisio se n'è andato e l'altro è rimasto.
2: Oh, è inutile che ti dica di seguirmi.
3: È ovvio. Ci risentiamo più tardi, eh?

0: Pronto?
1: Parlo con la professoressa Valentini?
0: Sì, chi parla?
1: Mi scusi signora, lei non mi conosce. Io sono Giulio Ferro, sono un ex commissario di polizia.
0: E che desidera da me?
1: Se non le arreco troppo disturbo, vorrei incontrarla per qualche minuto. Si tratta di una vicenda di tanti anni fa che ha riguardato suo nipote Eugenio.
0: Non intendo più tornare su quell'argomento. Ho già sofferto abbastanza.
1: Mi permetto di insistere. Vorrei porle solo qualche domanda per fugare alcuni dubbi che io stesso nutro in proposito.
0: Dubbi un po' tardivi, mi sembra.
1: Può darsi, ma c'è qualcosa che vorrei chiarire. Lei è l'unica persona in grado di farlo. Sono venuto appositamente a Rocca Ligure, sono già qui. Mi conceda pochi minuti del suo tempo.
0: Va bene, l'aspetto tra mezz'ora.

Abbiamo trasmesso la 12ª puntata di Il tempo libero del commissario Ferro, originale radiofonico in 25 puntate di Giovanni Fago. Personaggi ed interpreti: Giulio Ferro, Omero Antonutti, Carla Perasso, Laura Marinoni, Ugo Roncagli, Luigi Di Berti, Finardi, Brizio Montinaro, Giacomo Orsi Morelli, Enzo Tarascio, Rosario Sante Calogero, Matilde Valentini, Dina Braschi, avvocato Marchisio Mimmo Craig, Felipe contrabbandiere Ettore Infante, Diego Claudio Beccari, funzionario anagrafe Rocca Ligure Luca Della Bianca, cameriere Casa Perasso Alessandro Wagner, segretaria avvocato Marchisio Giuliana Rivera, coordinamento di Gabriella Pellini, tecnico del suono Bianca Maria Bezzeccheri, assistente alla regia Donato Rivetta, regia di Giovanni Fago. Il programma è stato realizzato negli studi del Centro di Produzione di Milano.

due note, il ritornello era già nella pelle di quei due. Il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sax spingevano a fondo come ciclisti gregari in fuga e la canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Quei due continuavano, da lei saliva a furore di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. Yeah, boogie woogie, woogie woogie. You get no more rest? We don't have to see him. Do again.

qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire. Il ventilatore ronzava immenso dal soffitto esausto. I sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernice, da lui di cuoio. Du da da da da du da da da da. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo. Altri sternutivano senza malizia. La canzone andava elegante, l'orchestra era partita, decollava. Ah, poche, poche, poche.

I musicisti, un tutt'uno col soffitto e il pavimento. Solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi. Una nuova cassiera sostituiva la prima. Questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scana. Quella musica continuava. Era una canzone che diceva e non diceva. L'orchestra si dondolava come un palmizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare.

0: Rai Radio Tech e Tech. Da Paola Guerci, benvenuti all'Ora delle Donne, uno sguardo al femminile nell'archivio di Radio Rai. Questa trasmissione nasce dall'idea di raccontare l'Italia con le voci delle donne che hanno contribuito con il loro sapere e con le loro azioni a costruire il nostro paese. La puntata di oggi è dedicata a Claudia Cardinale. Attraverso la ricerca di testimonianze fra nastri e bobine di Radio Rai, cercherò di costruire un ritratto inedito di una donna mito del cinema italiano e mondiale. Con la sua bellezza tipicamente mediterranea, ha saputo conquistare sia il pubblico italiano che quello internazionale, sia registi intellettuali di rilievo, imponendo una complessa immagine di donna, a volte dotata di spontaneità, a volte caratterizzata da una classica compostezza. Tra i numerosi premi che hanno sancito il riconoscimento di alcune sue interpretazioni, da segnalare i tre David di Donatello, i tre nastri d'argento, oltre al Leone d'Oro alla carriera conferito alla mostra del cinema di Venezia nel 1993 e il David, anch'esso alla carriera, nel 1997. Claudia Cardinale è un'icona del cinema italiano. Ma ascoltiamo dalla sua voce il racconto della sua infanzia in questa trasmissione del 1998.
1: Il mio vero nome è Claude e non Claudia, però ovviamente quando ho cominciato il cinema mi hanno messo Claudia, che non è il mio vero nome. Io sono nata a Tunisi, di genitori di origine siciliana, di Trapani per l'esattezza. La mia famiglia era stabilita in Africa, in Tunisia, da 2 o 3 generazioni.

0: mio nonno erano della Goulette in Tunisia. E naturalmente diciamo che la mia lingua è il francese, perché ho fatto le scuole francesi in Tunisia, come anche i miei genitori d'altronde. Io mi sento italiana ovviamente di nazionalità, tunisina di radici, questo senz'altro, perché il mio carattere si è formato in Africa, perciò le mie radici sono lì, e mi sento anche francese di educazione e di cultura.
1: Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite au mangiola.
0: Sa, la Tunisia è stato sempre un paese molto vicino all'Occidente. Il suo presidente di allora, Habib Bourguiba, aveva studiato alla Sorbonne. E la Tunisia è stata uno dei primi a fare a dare il voto alle donne e a levare il velo. È un paese dove si mescolavano molte razze e molte religioni, tutto questo in un modo molto naturale. Cioè, io la mia infanzia l'ho passata con israeliti, musulmani, c'erano maltesi, siciliani, francesi, inglesi, e la Sicilia era molto presente lì. Per esempio la Goulette si chiamava la Petite Sicile, la piccola Sicilia, perché c'era tutta una comunità molto ampia siciliana.
2: Nata a Tunisi nel 1938, italiana di lingua francese, cresciuta in Tunisia da famiglia benestante di origine siciliana, Claude Josephine Rose Cardinale, meglio nota come Claudia Cardinale, comincia a recitare ai tempi del liceo. Nel 1958 viene chiamata dal regista Jacques Baratier nel cast del film franco-tunisino I giorni dell'amore. Nello stesso anno vince un concorso di bellezza organizzato per la settimana del cinema italiano a Tunisi, che la premia con un viaggio alla Mostra del Cinema di Venezia. Ma ascoltiamo ancora dalla voce di Claudia Cardinale cosa le è rimasto nel cuore del suo paese, la Tunisia.
0: Il mio modo di essere, cioè io amo molto il silenzio, la contemplazione, che sono cose che appartengono un po' all'Oriente, agli orientali. Mi piace il posto che io amo di più al mondo, è il deserto, il Sahara. Gli alberi sono le palme, la sabbia, le dune,

è un posto dove io mi sento in pace con me stessa quando sto lì e vedere le stelle così vicino, la luna. Questa è tutta una cosa molto orientale.

0: Ma prima di tutto c'era il sole e il caldo. Noi, durante la guerra, noi siamo nati, cioè io sono nata proprio quando era molto difficile perché c'è stato lo sbarco a Tunisi. Abbiamo vissuto, siamo scappati dalla città e ci siamo stabiliti sul mare, si chiamava l'aeroporto. E tutta la mia infanzia e la spiaggia, poi il mio nonno, i regali erano delle barche stupende dove andavamo per mare. È un ricordo molto piacevole. Naturalmente i genitori, mio padre di origine siciliana, molto molto severi, non è che si andava molto in giro, cioè si stava molto attenti, gli orari erano rispettati.
1: In Italia le viene offerta la possibilità di frequentare il prestigioso Centro Sperimentale di Cinematografia, da cui si allontanerà dopo soli 3 mesi. Una volta superate le difficoltà con la lingua italiana, viene messa sotto contratto da Franco Cristaldi, il quale la fa esordire nel cinema italiano nei soliti ignoti di Mario Monicelli. Ascoltiamo come Claudia Cardinale ha vissuto il suo esordio in questa trasmissione del 1978, condotta da Anna Vinci su Radio 2.
2: Claudio Cardinale, buonasera.
3: Buonasera.
2: Come se lo ricorda quel film del 1958, il suo primo film?
3: Insomma, sono più di sono 22 anni fa. Un tanto ricordo, è un bellissimo ricordo. Cioè, io a quell'epoca non parlavo neanche italiano, parlavo francese. Ero naturalmente molto terrorizzata.
4: Sì, non si vedeva.
3: Non avevo mai fatto scuola di cinema, insomma non parlavo bene la lingua, poi ero circondata da attori grossissimi e poi il regista era Monicelli, perciò ero piuttosto emozionata.
2: Senta Claudia Cardinale, lei è una di quelle attrici che poi ha scoperto la sua voce.
3: Sì.
2: Ecco, e perché in quel film appunto era doppiata.
3: A parte che cioè, parlavo ancora francese, appunto. Ma per di più avevo questa voce abbastanza curiosa, cioè rauca.
2: Ecco, che però è diventata la sua voce.
3: Sì, certo, ma purtroppo non ho mai accettato molto volentieri il doppiaggio, perché mi dava molto fastidio.
4: Hai fatto bene.
2: Io credo anche...
3: Sarà talmente strano.
4: Sì, sì, sì.
2: Ma per esempio, lei non pensa che il fatto di lavorare, di recitare con la sua voce, l'abbia anche aiutata a diventare una brava attrice?
3: Ma senz'altro, perché... L'immagine e la voce sono tutt'uno, cioè appartengono proprio alla personalità dell'attrice. E quando io mi vedevo sullo schermo con un'altra voce, c'era uno sdoppiamento, non riusciva a capire, cioè era una cosa assolutamente falsa.
4: Hai detto una cosa molto giusta, Claudia. Poi ci torneremo sopra su questo argomento.
2: Anche perché io le volevo fare un'altra domanda, Claudia Cardinale. Il fatto che oggi, per quanto riguarda soprattutto le attrici,
3: sì,
2: il cinema italiano sia indietro rispetto al cinema americano, al cinema francese, al cinema inglese. Certo, noi non abbiamo, non so, una Glenda Jackson o una Catherine Deneuve, oppure...
3: Ma non abbiamo neanche le possibilità di inventarle queste... Perché purtroppo non c'è molto spazio per noi donne.
4: Hai detto bene, anche stavolta.
3: Perché tutto lo spazio, giustamente, perché abbiamo dei bravissimi attori comici, ma il cinema...

0: non ci sono delle attrici. Delle attrici, ci sono delle comparse fisiche femminili.
1: Sì, sono delle proprio degli oggetti.
2: Il primo ruolo da protagonista arriva l'anno successivo, in Un maledetto imbroglio del 1959 di Pietro Germi, tratto da Quel pasticciaccio brutto di Via Merulana di Carlo Emilio Gadda. Nel 60 viene diretta dai registi Mauro Bolognini, Citto Maselli e Luchino Visconti. Nel 61 Bolognini la chiama per recitare con Jean-Paul Belmondo nella Viaccia, mentre Valerio Zurlini le offre il suo primo ruolo importante nella Ragazza con la valigia, che le fa vincere un David di Donatello speciale. Ma ascoltiamo come Claudia Cardinale parla della recitazione, delle sue prime interpretazioni in questa intervista degli anni 80 di Giuseppe Neri nella trasmissione radiofonica Il Paginone.
3: Lei, signora Cardinale, per certi versi ha rappresentato e rappresenta il simbolo di un mito, quello cioè della ragazza che dall'anonimato assurge alle vette dello star system. Ma mentre nelle vecchie favole il prodigio si verificava in virtù di una bacchetta magica o dell'onnipotenza di un principe, nel suo caso la trasformazione è avvenuta in virtù dei mezzi prodigiosi, poderosi di una casa produttrice. Insomma, signora Cardinale, oggi anche le favole, anziché della fantasia di un poeta, hanno bisogno delle calcolatrici, forse dei calcolatori di una grossa industria?
4: Non bastano i calcolatori e non basta la grossa industria, secondo me. Cioè, naturalmente, per lanciare un'attrice c'è bisogno anche di un battage pubblicitario, questo è ovvio. Però, secondo me, se a questo non risponde alcuni requisiti come la fotogenia, che è una delle cose più importanti per questo mestiere, e poi la fortuna anche, e poi anche il professionismo, la bravura, insomma una faccia che funziona sullo schermo, perché anche se si punta su una faccia che poi lì sullo schermo non salta fuori dallo schermo, non c'è niente da fare, neanche se uno impegna miliardi non succede niente. Naturalmente un aiuto fa sempre bene.
3: Senta, per anni si è sempre parlato di lei come di una donna scontrosa, diffidente, misteriosa. Se così è, come ha potuto conciliare e come concilia questa sua introversione, questo suo bisogno di riserbo con la smaccata finzione della recitazione?
4: Infatti la mia è stata una continua lotta con me stessa, che forse ha anche giovato, perché per me recitare è sempre stato, soprattutto agli inizi, dato il mio carattere piuttosto chiuso, una vera sofferenza. Io, quando ho fatto i miei primi provini, ero assolutamente paralizzata. Non sentivo, non capivo, la sera andavo a letto con il copione sotto il cuscino, insomma ero assolutamente traumatizzata. Però credo che questo abbia giovato, cioè mi abbia un po' aiutata, a parte il fatto che io ho molta volontà. E questa lotta con me stessa è stata molto stimolante, volevo vedere se ce la facevo, perciò è stata una continua, agli inizi molto molto difficile. Poi naturalmente ho lavorato con dei registi molto importanti che mi hanno aiutata proprio a tirar fuori tirar fuori tutto quello che era possibile tirar fuori contro me stessa, perché era anche molto complicato. E ovviamente a lungo andare ho acquisito una certa sicurezza. Comunque un fatto è certo che io, anche adesso, dopo 23 anni che faccio questo mestiere, ogni volta che inizio un film ho delle serie preoccupazioni e ho le ginocchia che mi tremano, cioè la cosa classica.
2: La consacrazione definitiva arriva nel 1963, quando, lavorando con Burt Lancaster, Alain Delon, Paolo Stoppa, Romolo Valli, Lina Morelli, Serge Reggiani, un giovane Mario Girotti, Giuliano Gemma, Lucilla Morlacchi ed una giovanissima Ottavia Piccolo, dove interpreta il ruolo di Angelica nel Gattopardo di Luchino Visconti, tratto dal libro omonimo di Giuseppe Tommasi di Lampedusa.
5: Principe, abbiamo saputo che lei era qui e siamo venuti per riposarci, ma anche per chiederle qualche cosa.

0: Claire non me la rifiuterà.
1: Dimmi, Angelica.
0: Volevo chiederle di ballare con me la prossima mazurka. Dica di sì, non faccia il cattivo. Si sa che lei era un gran ballerino.

0: Come la radio racconta la cultura. Interviste di Lello Bersani, 1963.
1: La mostra fotografica del Gattopardo.
2: Una eccezionale mostra si è aperta a Roma alla Galleria Giosi in Via del Babuino. Una mostra delle più belle fotografie a colori del grandioso film di Luchino Visconti. Una folla enorme era presente alla vernice. Noi con il nostro microfono abbiamo incontrato vari personaggi, alcuni attori del film, alcuni collaboratori di Visconti, e cioè arredatori e costumisti, la cui opera è stata veramente essenziale durante la lavorazione del film.
3: Nello stesso anno, siamo nel 1963, Federico Fellini le affida la parte di Claudia in Otto e mezzo e vince il suo primo Nastro d'Argento interpretando Mara nella Ragazza di Bube di Luigi Comencini. Sulla scia di tali successi esordisce ad Hollywood, nella Pantera Rosa di Black Edwards con Peter Sellers e David Niven, cui faranno seguito negli anni immediatamente successivi molti film di successo accanto ad attori e attrici di fama internazionale: John Wayne, Rita Hayworth, Rock Hudson, Burt Lancaster, Tony Curtis e Sharon Tate. In Italia Citto Maselli la chiama per Gli Indifferenti, Visconti la vuole protagonista in Vaghe Stelle dell'Orsa e lavora con Ugo Tognazzi nel Magnifico Cornuto di Antonio Pietrangeli. Nel 68, dopo il suo matrimonio con il produttore Franco Cristalli, interpreta Il giorno della civetta di Damiano Damiani, tratto dal libro omonimo di Leonardo Sciascia, con cui vince il suo secondo David di Donatello. Nello stesso anno è nel capolavoro western di Sergio Leone, C'era una volta il West, con Charles Bronson, Henry Fonda e Paolo Stoppa, mentre nei due anni successivi la troviamo nel film Nell'anno del Signore di Luigi Magni. Nel 71 vince il suo terzo David di Donatello, recitando con Alberto Sordi in Bello Onesto. Emigrato a Australia, sposerebbe con paesana libata di Luigi Zampa. Ma ascoltiamo dalla trasmissione Formula 1, proprio nel 1971, questa intervista sketch fatta da Paolo Villaggio.
4: Ospite eccezionale di questa puntata di Formula 1, Claudia Cardinale.
5: Buongiorno,
6: buongiorno signora Cardinale, buongiorno. Grazie, ha visto come ha scatenato l'entusiasmo di questi 500 disperati ammiratori suoi qui allo studio di Via Asiago.
5: Sono un po' raffreddata, la mia voce è peggio del solito.
6: È peggio del solito, però comunque i nostri ascoltatori la perdoneranno. Come mai è raffreddata?
5: Non lo so, non mi è mai successo da tantissimi anni.
6: Cioè sono gli incerti del mestiere?
5: Sì, sì, perché ho lavorato troppo.
6: Cioè un mestiere che comporta molti vantaggi,
5: e
6: forse,
5: svantaggi, sì.
6: E anche degli svantaggi, però se gli svantaggi si limitano a essere un raffreddore.
5: Magari.
6: Senta,
5: posso...
6: lei ama i giochini di società?
5: No.
6: No?
5: No.
6: Beh, senta, io gliene faccio uno lo stesso. Allora, tutti i grossi personaggi che vengono qui a Formula 1, noi facciamo in genere un giochino che può essere cattivo, imbarazzante.
5: Capito.
6: Questo non è proprio il giochino della verità, ma è una serie di domande alle quali lei dovrà rispondere con la massima velocità, e con la massima sincerità.
5: Lei
6: giura di rispondere alla verità?
5: Cercherò, sì.
6: Allora, qual è la più grande qualità di un uomo?
5: Fascino.
6: Che cosa intende per fascino?
5: Personalità, tutto un insieme di cose, intelligenza, cioè dipende da molte cose.
6: Cioè io potrei essere un uomo di fascino.
5: Così.
6: Ho tutto, personalità, mi sto montando la testa. Allora, la più grande qualità invece è di una donna?
5: Di nuovo il fascino.
6: Ecco, cioè con le stesse qualità. Cioè
5: sì, fascino femminile, deve piacere, deve, cioè deve essere assolutamente personale, deve la stessa cosa. Insomma.
6: Senta, ci mettiamo anche la bellezza?
5: La bellezza, certo, non guasta.
6: Non guasta mai, no, io direi, sì, perché io dico una donna mostro con una grande personalità, una grande intelligenza, forse chi è disposto a prendere? Qui in sala forse nessuno. E andiamo avanti con le nostre domande, avendo un anno di tempo e possibilità economiche illimitate. Che cosa fa?
5: Il giro del mondo.
6: Così, proprio senza pensieri.
5: Sì, sì, perché io la cosa che mi diverte di più è che poi in fondo sono un po'... ho un animo di nomad, si dice in francese.
6: Di nomada.
5: Mi piace moltissimo.
6: Senti, lei dice francese, ma invece non è francese, lo sappiamo.
5: No, ma sono vissuta.
6: Vissuta molto in Francia.
5: Sì, sì.
6: Senta, e come fa questo giro del mondo? In barca? In automobile?
5: Tutto. In bicicletta no, perché casco,
6: nel
5: senso dell'equilibrio.
6: Benissimo. Senta, In quale epoca storica sarebbe vissuta o vorrebbe vivere?
5: Questa.
6: Questa. È contenta della sua epoca?
5: Sì, sì, mi piace.
6: È una figlia di questo tempo.
5: Sì, sì, sto benissimo.
6: Quale famoso personaggio della storia o anche della letteratura?
5: Sì.
6: Un personaggio immaginario. Mm. Vorrebbe essere stato o vorrebbe essere?
5: Ma io ho ammirato moltissimo Alessandro il Grande.
6: Perché?
5: Perché era di una bellezza straordinaria.
6: Ah sì, ma era anche per un uomo.
5: Anche perché ha fatto alcune cosette, quindi sono
6: così.
5: Sì, sì.
6: Un grande impero. Senta, adesso le faccio una domanda alla quale mi deve rispondere con la massima velocità, senza pensarci mai assolutamente, Sola in una stanza, improvvisamente si accorge che da un buco nella parete uno spettatore, cioè un mondo esterno, la sta guardando. Che cosa fa?
5: Niente, mi comporto esattamente come mi comporto.
6: Con grande naturalezza.
5: Sì, perché tanto mica devo recitare per la gente.
6: Benissimo. Senta, il suo lui, la tradisce con la sua migliore amica.
5: Oddio.
6: Sì, no, è una cosa brutta. Che cosa fa?
5: Beh, non lo faccio vedere, comunque non lo dico, perché trovo che la gelosia è una cosa assolutamente assurda.
6: È assurda, ma non fa niente.
5: No, sì, faccio, ma senza...
6: Questo menage continua o no?
5: No, no, faccio, come lo faccio, però senza dirlo, senza farmene, senza far scenate.
6: Ma la cosa più grave che fa, ecco, noi vogliamo arrivare alle coltellate.
5: No, non è il mio genere, magari me ne vado, ecco.
6: Ah, se ne va con grande dignità, benissimo.
5: Senza dir niente.
6: Senta, la più grande qualità di un'amica.
5: Che non parli troppo, perché mi dà un po' fastidio. Le amiche si raccontano sempre tutti i problemini, tutte le loro cose personali, questo non mi piace.
6: Benissimo. La più grande qualità di un marito?
5: Di un marito?
6: Non di un uomo, prima abbiamo detto di un uomo.
5: Di un marito è la dolcezza.
6: E il più grande difetto di un marito?
5: L'egoismo.
6: L'egoismo. La più grande qualità di una moglie?
5: Di una moglie? E che non deve sempre seguire il marito, come si dice, fare quello che dice il marito, ma deve essere una donna indipendente.
6: Perfetto. E invece il più grande difetto di una moglie?
5: Il grande difetto, appunto, di essere un cagnolino.
6: Essere sempre lì.
5: Ah, sì.
6: Lei ha la possibilità, con una bacchetta magica meravigliosa, di liberarsi improvvisamente, adesso, di 3 suoi difetti. Me li dica.
5: Dunque,
6: i
5: sono...
6: più gravi,
5: Sì, cioè, sono tanti. Suscettibilità.
6: Benissimo.
5: Sono introversa, ma alle volte mi piacerebbe non esserlo tanto.
6: Sì.
5: E una certa pigrizia alle volte, infatti per reazione lavoro moltissimo.
6: Lavora moltissimo.
3: Siamo negli anni 70, dove la sua carriera continua in modo brillante. Dopo una serie di commedie, la troviamo fra gli interpreti di Gesù di Nazareth, di Franco Zeffirelli e di Si salvi chi vuole, di Roberto Faenza. Nell'82 vince il suo secondo Nastro d'argento per La pelle, di Liliana Cavani, tratto dal libro omonimo di Curzio Malaparte, ed in cui lavora per la quarta ed ultima volta con Burt Lancaster. Nell'84 torna ad essere diretta da Pasquale Squitieri in Claretta, con cui vince il premio Pasinetti alla Mostra del Cinema di Venezia, il Globo d'Oro ed il suo terzo Nastro d'argento. Ma ascoltiamola in questa trasmissione del 1998 dal titolo Mezzogiorno con, in cui parla del cinema, intervistata da Marco Dolcetta.
7: Ma se lei ricorda certi primi piani di Marlene Dietrich o di Greta Garbo, io credo, a parte il fatto che lì succedeva molto diversamente, perché i primi piani si facevano alla fine del film e si raggruppavano tutti i primi piani e venivano curati proprio. Adesso time is money, perciò si va velocissimamente e bisogna sempre stare molto allerta.

0: Trasferitasi a vivere stabilmente in Francia alla fine degli anni Ottanta, Claudia Cardinale viene onorata con riconoscimenti alla carriera come il Leone d'Oro, il David di Donatello, il Nastro d'Argento europeo, l'Orso d'Oro a Berlino e il Pardo d'Oro a Locarno, e per il suo impegno in difesa dei diritti delle donne. Nel 2000 è stata nominata ambasciatrice di buona volontà dall'UNESCO. Ascoltiamola in questa trasmissione degli anni 70, Gran Varietà, condotta da Gianni Dorelli.
1: Questa è una domenica eccezionale, signori, perché sono 10 anni che cercavo in tutti i modi di ospitare un'attrice a me molto simpatica e finalmente ci siamo riusciti, sono voluti 10 anni. Ho il piacere di presentarvi Claudia Cardinale.

0: Buongiorno Claudia, come stai?
1: Ciao, bene, grazie. Tu?
0: Bene, tu non sai che felicità vedere.
1: Ah sì?
0: Sì, perché io ho sempre chiesto, ma quando è che viene?
1: Vedi, quando... sono venuta.
0: Sì, ma mi hai fatto soffrire 10 anni, ma come si fa? È possibile aspettare 10 anni un ospite?
1: È bene aspettare.
0: Sono tanti, però devo dire che sono felicissimo di vederti. No, perché io la prima volta che ti ho visto, a parte in cinema, personalmente è stato in Sardegna una volta, un po' di anni fa.
1: Tanti, mi pare.
0: Sì, eri bellissima come adesso.
1: Abbronzatissima.
0: Ti dirò un ricordo magnifico. Comunque, andiamo oltre, perché sennò la cosa si appesantisce.
1: Sì.
0: Vedo che è un momento particolarmente felice della tua carriera, perché hai un film che è Il Prefetto di Ferro, che sta andando benissimo.
1: Sì, sta andando molto forte.
0: Io leggo gli incassi.
1: Ah, sì?
0: Sì, i tuoi
1: vanno benissimo. Sei informatissima. Allora.
0: Il mio va un po' meno bene. Viva la sincerità. Dunque, andiamo avanti. No, so che va benissimo, so
1: sì.
0: Anche che hai avuto anche altre cose piacevolissime, come un disco in Francia.
1: Sì.
0: Che è un successo, perché sono stato a Parigi 3 giorni. Tac,
1: l'hai sentito?
0: No, non l'ho sentito, mi hanno detto è stata a Hit Parade, è vero?
1: Sì, per 12 settimane.
0: Hai capito, com'era il titolo della canzone?
1: Love Affair.
0: Ah, che è poi la stessa di stamattina.
1: Sì, è questo disco che ho cantato in inglese.
0: In inglese?
1: Sì, sì.
0: Senti, dici anche altre cose, perché l'ospite dovrebbe parlare.
1: Parlare.
0: Se no, ascolto d'orecchie.
1: Ma io parlo sempre molto poco, sì.
0: No, no, devi parlare moltissimo.
1: Vabbè,
0: già parlo troppo io, capisci? Poi l'ospite non parla. Mi devi dire del film che deve uscire, poi c'è un film francese,
1: okay.
0: E poi dello special. Parla.
1: Ti dico tutto. Dunque, a parte questo film, appunto, Il Prefetto di Ferro, è già detto tutto. Io ho fatto un film in Francia che deve uscire adesso, durante le feste, con Michel Piccoli e Jacques Perrin. E poi di Damiano Damiani, che è Goodbye e Amen. E poi adesso sto di partenza.
0: Dove vai?
1: Vado a Parigi per fare uno show tutto su di me, di un'ora, una cosa molto impegnativa.
0: Dove so che canti anche.
1: Canterò, ballerò, reciterò.
0: Ma verrà trasmesso anche in Italia?
1: Non credo.
0: Ma su queste antenne ogni tanto becco la Francia.
1: Ah sì?
0: Può darsi che quella sera lì, basta sapere la data, tac!
1: Oddio, allora morirò di paura.
0: No, perché? Anzi, è bellissimo. Senti, questa mattina allora ci canti la canzone che poi è stata a Hit Parade in Francia.
1: Sì, sì. Ma non soltanto in Francia, eh?
0: Ah no?
1: No, anche in Olanda, in Germania, in tutti i paesi.
0: Lo vedi che devi parlare?
1: Sì, ecco, dico tutto.
0: Senti, questa mattina abbiamo il piacere qui di avere il nostro maestro De Martino che freme dalla voglia di accompagnarti e cantare questa... La canti in inglese? Anche
1: sì, in inglese, sì.
0: Dunque,
1: sì.
0: Io ti devo dire, non so, tanti auguri, in bocca al lupo, sono felice di averti visto.
1: Ti ringrazio.
0: Non mi farà aspettare ancora 10 anni, è vero?
1: No, ho detto troppo.
0: No, anche perché non è previsto che io sia qui ancora tra 10
1: allora,
0: anni.
1: Ma io chissà.
0: No, tu sì come oggi, ma io ormai sarò finito.
1: Vabbè, cercherò di tornare prima allora.
0: Grazie, ti faccio tanti auguri e ti ascolto.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao Gianni.
0: Signori, Claudia Cardinale.
2: Al di là della straordinaria bravura, una fra le pochissime della sua generazione ad essere riuscita a farsi apprezzare allo stesso modo in Italia, in Francia e negli Stati Uniti. Claudia Cardinale è una donna di grande intelligenza, di fortissimo temperamento, da sempre allergica ad ogni forma di divismo fine a se stesso e sempre in grado di trarre il meglio dalle sue esperienze e dalle numerose occasioni avute nel corso della sua carriera, senza mai perdere il contatto con il mondo reale e con il pubblico. Ascoltiamola in questa intervista del 1988 di Lella Carcereri su Radio 2.
3: Oggi lei vive un po' isolata in questa casa immersa e protetta dal verde, in compagnia anche di amici a quattro zampe, quattro
4: sì.
3: O cinque cani
4: sì.
3: Che vanno e vengono.
4: Sì, sì, poi ci sono stati anche altri animali, abbiamo degli uccellini, poi abbiamo avuto dei gatti, in questo momento non ci stanno. D'altronde la campagna è questa.
3: Incontra poca gente per scelta oppure ogni tanto verrebbe presa dalla voglia di buttarsi nella mischia tra la folla?
4: Ma lo faccio abbastanza spesso con il mio lavoro. Per esempio quest'estate sono andata al Festival di Cannes per la chiusura del festival e naturalmente lì ho fatto veramente un bagno di folla. Ogni tanto poi con il mio lavoro ovviamente, però di solito preferisco starmene molto tranquilla.
3: La folla le fa paura?
4: No, perché la folla non è mai stata violenta con me, è sempre stata molto dolce.
3: Di cosa ha paura?
4: Direi di niente.
3: Nulla?
4: Difficile che abbia paura di qualcosa, anche perché non mi piace aver paura.
3: Claudia Cardinale ha avuto modo di conoscere lo star system degli ultimi 30 anni di cinema, che un tempo significava protezione sotto tutti i punti di vista. Tra le star e il quotidiano c'era un velo usato a filtro che divideva dal mondo. e sempre qualcuno che ti diceva cosa fare, come fare, dove andare, chi vedere, cosa dire, insomma, una vita da marionetta. Tutto questo sul piano della femminilità credo che l'abbia penalizzata.
4: Sì, questa specie di vita sotto vetro era abbastanza fastidiosa. Infatti a un certo momento non ne ho potuto più. Lo star system d'altronde è anche questo, cioè muoversi con ufficio stampa, segretari, autisti, eccetera. Io da 15 anni a questa parte non vivo più così. Sì, faccio sempre questo lavoro, mi piace molto, però lo faccio senza questo star system.
2: Siamo giunti al termine di questa puntata dell'Ora delle Donne. Un saluto da Paola Guerci.

0: Lei non ha mai avuto potere, solo riflesso. Ha avuto il potere che le permetteva a Mussolini di avere, non altro. E non aveva una base, non aveva potere e non si è mai difesa.
1: Le donne non hanno potere in proprio, no? E questo è penoso da dire, ma hanno un potere generalmente attraverso gli uomini che conoscono, e che lei lo cercasse attraverso Mussolini, e poi ha avuto un grande potere sulla cultura italiana. Non credo che l'abbia usato male.
2: Fu l'amante di Mussolini che più di ogni altra ne influenzò la politica Margherita Sarfatti, ben diversa dalla figura di Clarietta Petacci, che era interessata solo alla gestione del potere, ma pagò con la vita la vicinanza a uno degli uomini più discussi della storia contemporanea, Benito Mussolini.
3: E tu te ne accorgerai troppo tardi, tu e i tuoi accoliti. Viene il giorno in cui bisogna pagare, e questo giorno è venuto. È la giustizia popolare che dovrai subire. Per oltre 20 anni hai ingannato il popolo italiano. Tu hai rovinato l'Italia. Per colpa tua, per soddisfare le tue ambizioni personali, hai mandato i suoi figli migliori alla morte. La giustizia è in marcia, nessuno la fermerà. La fuga? E dove puoi andare? Chi mai ti accoglierà ancora? Nessuno. Il suicidio? Sei troppo vile per osare tanto. E non saranno le 12 pallottole d'un plotone d'esecuzione che tu avrai, ma una sola. Ten diretta da una mano che non trema. La mano di un partigiano. E per non far torti, per i tuoi fidi Starace, Barracu, Pavolini, una pallottola è più che sufficiente. Ed anche per Claretta Petacci. Quando il popolo è esasperato, si vendica ed è terribile, come un torrente in piena che ha rotto le dighe, travolge tutto sul suo cammino.

0: Nilde Iotti, tesserata nel Partito Nazionale Fascista per la partecipazione a un concorso, apparteneva invece al mondo cattolico e quando in Costituente conobbe Palmiro Togliatti, detto il migliore segretario del Partito Comunista Italiano, fu subito colpo di fulmine. Coniugato con Rita Montagnana, l'anziano leader si innamorò perdutamente di quella giovane di belle speranze, dando vita a una storia d'amore tra più famose della nostra politica. Lasciata la moglie e il figlio di primo letto, Aldo, Togliatti si trasferì con l'Iotti in un appartamentino del Palazzo di Botteghe Oscure e più tardi adottarono una bambina, Marisa Malagodi.
1: Durante questa situazione dei funerali, Togliatti scrisse un bigliettino a Nilde dicendole se aiutassimo una di queste famiglie degli operai che sono stati uccisi, magari anche aiutando quelle più povere. E quindi la scelta cadde sulla mia famiglia, che era una famiglia di mezzadri, quindi la mezzadria era una forma, insomma, abbastanza di sfruttamento del lavoro dei contadini, e una famiglia quindi in cui si stava cominciando a evidenziare il fenomeno della, diciamo, urbanizzazione, per cui mio fratello Arturo, che allora aveva appena 21 anni, era proprio l'esempio, perché se no fino allora la maggior parte dei miei fratelli e sorelle lavoravano in campagna accanto ai genitori da questo punto di vista. E quindi questa famiglia composta di 11 persone, 11 figli, io ero la più piccola della serie, cadde l'attenzione e tramite una deputata, Gina Borellini, medaglia d'oro della Resistenza, ci furono i contatti tra Nilde e la mia famiglia, dove in particolare i miei fratelli e sorelle più grandi spinsero molto i miei genitori a fare sì che io potessi andare a Roma a studiare, cioè a fare quella cosa che a loro era stata di fatto impedita dopo la quinta elementare, nonostante la loro passione e il loro interesse agli studi.
2: Quanti anni aveva lei? Quindi,
1: allora, quando arrivo a Roma c'avevo 6 anni e mezzo, diciamo, era marzo del 1950 e facevo la prima elementare.
2: E arriva a casa di Palmiro Togliatti e Nilde Iotti.
1: Esatto, sì, esatto.
2: Dove abitavate?
1: Già abitavano da dopo l'attentato del 14 luglio a Togliatti, abitavano a Largo Arbe 5, una graziosa villetta nel quartiere periferico di Montesacro.
2: E lei, quando è arrivata lì, come è stata accolta?
1: Ma io mi sono trovata subito molto bene ed ero anche molto incuriosita delle novità che trovavo. Per esempio, cercavo dietro la radio, allora c'erano delle radio mastodontiche, la persona che parlava, mi stupivo del fatto che si accendeva, che con un pulsante si accendeva la luce elettrica. Insomma, avevo veramente voglia di scoprire un mondo nuovo.

se ti dicessi mio amore, che temo la mattinata, non so che stelle sono queste. Frecce

ma cosa le che ti che conti te muge, ma quando è lei che ti tacca tu frigideiro, tu faccio sopra granite per leva tasse. Perché d'insiste ti gli infresco in tutto ruge tu e buttice con a mente le guade visci. Che ne de tutti pregi, nevi e vegi, son grandi, grossi e piccini. E vennan fino a dupa feci banchetta Santa Gamma, ma quando è lei

0: al di qua delle Olimpiadi, protagonisti olimpici in vista dell'appuntamento con Londra 2012, a cura di Massimo Benedetti. Notizie, curiosità e aggiornamenti sull'appuntamento olimpico di Londra 2012. Le voci e i ricordi delle medaglie italiane raccolte in occasione del loro compleanno. Da Olimpia a Seul, programma di storia delle Olimpiadi con le testimonianze dei personaggi che hanno reso grande lo sport italiano.
1: Benvenuti amici alla 21esima puntata di Al di qua delle Olimpiadi, ancora per questa settimana, quindi insieme ci resteremo sino al 27 luglio, giorno in cui si apriranno le 30esime Olimpiadi di Londra 2012. Piano piano ci avviciniamo, 121 giorni proprio a quel fatidico momento dell'accensione della fiaccola, della torcia olimpica, del giuramento degli atleti, degli arbitri, la dichiarazione ufficiale da parte della regina Elisabetta e del principe consorte, insomma tanti momenti protocollari che daranno il via a questa Olimpiade che appunto si svolgerà nella capitale britannica. E naturalmente in questi 121 giorni ci sono ancora tante occasioni per gli atleti di tanti sport di qualificarsi. L'Italia si avvicina ormai ai 170 atleti qualificati di diritto, a prescindere da quelli che ogni nazione può iscrivere in altri sport dove la partecipazione ha dei minimi. Laddove c'è una qualifica di partecipazione, naturalmente là bisogna fare uno sforzo e l'Italia ci sta riuscendo in tante situazioni, in tanti sport, in alcuni addirittura ha fatto il pieno, massimi atleti qualificati per ogni sport. Parliamo per esempio del tiro a volo, della ginnastica, dove naturalmente la possibilità di fare medaglie si moltiplica con la presenza di tanti atleti di qualità. E veniamo proprio a quello che sarà la qualificazione, per esempio nel torneo di pallavolo maschile. Si è deciso che il torneo di qualificazione per andare alle Olimpiadi si svolgerà a Verona dall'8 al 10 giugno. Speriamo che ci sia questa qualificazione, nel senso che prima della prova di Verona dall'8 al 10 giugno, dall'8 al 13 maggio ci sarà un altro incontro di qualificazione in Bulgaria, con due gironi di quattro squadre, uno con Bulgaria, Serbia, Spagna e Slovenia e l'altro con Italia, Germania, Finlandia e Slovacchia. Le prime due classificate di ogni girone accederanno alle prime due a una semifinale e poi le vincenti alla finale. E la vincente di questo torneo, soltanto una squadra si qualificherà per Londra 2012. Che succederà se l'Italia si dovesse qualificare già in questa occasione in Bulgaria? Il CT Berruto dice che naturalmente in questo caso l'Italia non avrebbe più alcun interesse a partecipare, sarebbe sempre tenuta a organizzare il torneo, ma probabilmente ci saranno altre nazioni che avrebbero più interesse a organizzare un torneo di qualificazione in casa propria e quindi potendo contare su un fattore campo, e quindi probabilmente non è detto che se l'Italia vincesse il torneo in Bulgaria poi ugualmente organizzerebbe anche Verona. Questo lo vedremo naturalmente a metà maggio, al termine di questo torneo. Che dire poi, a parte queste notizie sulle qualificazioni, andiamo a quello che si dice ufficialmente dal comitato organizzatore a Londra. Il percorso della torcia olimpica è stato presentato ormai già da qualche mese, è stato proprio oggetto di una delle nostre prime trasmissioni, e dopodiché adesso se ne sa sempre di più. Il viaggio durerà 70 giorni, la torcia olimpica percorrerà 12.874 chilometri, pari a 8.000 miglia. Ogni tedoforo percorrerà 300 metri, quindi ci sarà un'alternanza di 8.000 tedofori che condurranno la fiaccola nei luoghi più conosciuti. Si inizierà dall'estremo sud della Gran Bretagna, dalla Cornovaglia, esattamente dall'Hens End, il punto più a ovest, anzi a sud, ma anche a sud e sud-ovest della Gran Bretagna. E poi passeranno per esempio per il sito archeologico di Stonehenge, i Giants Causeway in Irlanda del Nord, Edimburgo in Scozia, per arrivare a Londra poi il 21 luglio. Nella capitale proseguirà attraverso i quartieri, tutti i quartieri della città, per arrivare appunto allo Stadio Olimpico la sera del 27 luglio. Oltre 700 celebrità sono state inserite nell'elenco dei tedofori, mentre altri 7.300 sono stati selezionati tra i benemeriti di tutte le comunità attraversate dalla torcia, insomma una partecipazione veramente complessiva popolare. Pensate che tra i tanti, tra i 7.300 tedofori, ci sarà anche una signora, Diana Gould, che compirà 100 anni il 23 maggio prossimi e che percorrerà con la fiaccola anche lei il tratto di strada assegnato ad ogni tedoforo. E una cosa in particolare, tra questi 7.300 ci saranno anche 20 ragazzi che appartengono al programma che si ispira al International Inspiration, si chiama così, un programma dei giovani di tra 20 paesi che hanno 12 milioni di giovani, di ragazzi, e che sono stati scelti questi 20 ragazzi in questi paesi proprio per rappresentare ognuno il proprio paese, e i quali porteranno anche loro la fiamma olimpica proprio per accentuare il momento di comunione che la torcia olimpica fa anche nei confronti di questi paesi. Il comitato organizzatore, il presidente Sebastian Coe, ha detto che è particolarmente orgoglioso che appunto questi 20 ragazzi dell'International Inspiration abbiano la possibilità di venire e dimostrare con la loro presenza e con l'impatto che lo sport ha o può avere nello sviluppo della vita di una persona. Sono tutte storie particolari e che ognuna di esse così sarà un momento a parte, particolare, per capire anche e avvicinarsi meglio allo spirito olimpico. È proprio per avvicinarsi meglio allo spirito olimpico che noi adesso passiamo a sentire l'ospite di questa trasmissione, un grandissimo atleta. Giusto il tempo di chiamarlo e di sentirlo.

0: Gli auguri di buon compleanno ai medagliati olimpici della settimana.
1: Abbiamo come ospite questa settimana un grande atleta, ha partecipato a ben 5 Olimpiadi raccogliendo medaglie in 3 Olimpiadi. Parliamo con Angelo Mazzoni, spadista, quindi un grande schermitore al quale facciamo auguri di buon compleanno perché proprio l'ultimo giorno di questa settimana di programmazione, ovvero sia martedì 3 aprile, compirà gli anni e quindi ci permettiamo di disturbarlo e soprattutto di fargli gli auguri di buon compleanno. E allora Angelo, i tuoi infiniti, immagino, ricordi olimpici.
2: Allora, tanto ti ringrazio per gli auguri, purtroppo sono già tanti anche gli anni e mi spiacerebbe togliermene un po'. Poi ti correggo, su una cosa ho fatto 6 Olimpiadi perché sono molto ma molto vecchio, quindi ho cominciato molto giovane e ho dei ricordi meravigliosi. Come atleta mi ricordo la prima Olimpiade a Mosca, la felicità di ricevere la convocazione di partecipare, mi ricordo le Olimpiadi che ho vinto, evidentemente, mi ricordo le Olimpiadi dove ho preso la prima medaglia. Sono tutti dei ricordi belli e poi ci sono anche dei ricordi brutti a Seul quando abbiamo perso la medaglia. Questo fa parte dello sport e poi ci sono anche dei ricordi. Ho fatto ulteriormente altre 2 Olimpiadi come maestro e forse questo è un altro ricordo molto bello, quando a Pechino Matteo Tagliariolo ha vinto la medaglia d'oro e io ero a bordo della sua pedana, ero di fianco alla sua pedana. Quindi tutte cose belle, perché le Olimpiadi sono la festa degli atleti e quindi bisogna avere dei bei ricordi.
1: Allora io mi scuso per averti tolto un'Olimpiade, quella di Mosca, sì, ma devo dire che queste informazioni le ho prese dal sito ufficiale del Comitato Olimpico Italiano, per cui bisogna dargli una piccola correzione, provvederemo a informare chi di dovere di questa mancanza. Ma comunque andiamo alle medaglie, perché anche queste sono importanti. Hai fatto un bronzo a Los Angeles nella prova a squadre e poi un quarto a Seul, come hai accennato te, sempre

0: E poi hai anche, credo, qualche titolo mondiale, ma questo ormai fa, non fa, come dire, quasi non fa
1: infatti.
0: notizia. E, diciamo, tra l'altro, Angelo Mazzoni, che oltre ad essere stato grande spadista e naturalmente anche tecnico, successivamente alla sua fine di carriera agonistica, adesso ha un compito particolare perché diciamo, nel grande mondo del Made in Italy, noi come Made in Italy abbiamo l'occasione di esportare anche grandi tecnici, perché adesso tu sei il CT della spada elvetica, se non sbaglio.
1: Giustissimo, infatti io esporto il Made in Italy in Svizzera e spero che gli svizzeri siano molto contenti e niente, chiaramente sono italiano e mi fa piacere di esportare questa ulteriore cosa. Noi siamo famosi per il mangiare, per il sole, per tante altre cose, adesso anche un po' di scherma esportiamo, quindi
0: E tra l'altro che sei un grande tecnico, oltre ad essere stato un grandissimo atleta, lo abbiamo visto anche dai recenti mondiali a Catania nel settembre dello scorso anno, quando un tuo atleta è arrivato veramente nella zona altissima e anche la squadra si è molto ben comportata.
1: sì, infatti è stato un grande successo perché abbiamo fatto due medaglie di bronzo e qua in Svizzera avevamo perso l'abitudine di prendere delle medaglie e questo fatto di aver vinto due medaglie di bronzo ha fatto sì che siamo diventati molto popolari e che il Comitato Olimpico Svizzero ci ha molto incoraggiato e sostenuto. Adesso le qualifiche sono finite per le Olimpiadi per quanto riguarda i ragazzi e fortunatamente qua in Svizzera si fa solo spada. Per quanto riguarda i ragazzi siamo riusciti a qualificarne due, questi due ragazzi sono riusciti a qualificarsi per le Olimpiadi e quindi siamo molto ma molto contenti di questo fatto qua perché è un avvenimento un po' storico perché la Svizzera, a dispetto dell'Italia, da quando esistono le Olimpiadi moderne nella scherma ha vinto solo 7 medaglie contro le penso più di 100 e passa dell'Italia, quindi sono un piccolo paese ma speriamo di fare ancora un po' meglio.
0: Ecco, questo aspetto di contiguità rispetto al territorio italiano, evidentemente spero che porti bene per la tua attività. D'altronde, come dire, la qualità della scherma italiana si è vista e si sta anche, come dire, confortando i risultati anche in quest'anno, in quanto abbiamo qualificato di tutto e di più per le Olimpiadi, per cui siamo veramente, credo, la nazione da battere. Che ne pensi?
1: Ma l'Italia è ammirata e diciamo invidiata da tutti gli altri paesi, anche qua in Svizzera si guarda l'Italia come la nazione da copiare e evidentemente da battere. Questo mi fa molto piacere perché vuol dire che siamo saliti a ottimi livelli. Niente, è chiaro che tutti questi risultati a noi ci fanno molta invidia, a noi svizzeri, tra parentesi, fanno molta invidia, ma cerchiamo veramente di lottare contro gli italiani e purtroppo devo lottare spesso contro dei miei ex atleti, ma questo fa parte della mia professionalità e dello sport.
0: Vabbè, diciamo tra professionisti questo si comprende bene, immagina quello che succede anche in altre squadre, in altri sport, vedi per esempio il calcio dove
1: Ah,
0: chiaramente ci
1: bravissimo.
0: si ritrova ogni anno contro o a favore persone che sino al momento prima appartenevano alla stessa maglia, quindi questo è comprensibile, ma d'altronde tu poi stai, come dire, a bordo pedana, per cui non hai come dire, un apporto diretto con l'avversario che prima era un tuo compagno, ma anche credo
1: No,
0: ti
1: no,
0: fa
1: no,
0: sempre un po'
1: infatti
0: impressione.
1: questo è giustissimo, mi fa sempre un po' impressione, specie quando ci sono dei miei ex atleti che firmano con dei miei nuovi atleti, perché non è facile calarsi e medesimarsi in un consigliere tecnico, soprattutto perché fino a ieri ero consigliere dall'altra parte. Comunque ho sempre mantenuto un ottimo rapporto con i miei ex atleti e ho un ottimo rapporto con gli atleti che ho adesso, quindi i miei ex atleti hanno accettato questo fatto e boh, io me ne sono fatta una ragione e poi il tempo sempre un po' aiuta, no, a superare queste cose.
0: Sì, ma immagino anche perché poi, come dire, fa parte delle sane rivalità nel mondo dello sport, anche questo, no?
1: Sì, beh, infatti purtroppo lo sport è uno specchio della vita, ci sono delle rivalità, bisogna accettarle e soprattutto sono delle rivalità strettamente sportive, ciò non toglie che magari tra qualche anno sarà proprio il contrario, ritornerò in Italia e dovrò combattere contro gli svizzeri o andrò

0: qualche altra parte, questo nella vita non si potrà mai sapere, e cercherò sempre di dare il massimo per la nazione che mi ingaggerà. Io sono un professionista, cioè questa è la mia vita, e quindi devo fare così, no?
1: No, no, ma questo è il ruolo del tecnico, assolutamente. E d'altronde questo viene, come dire, naturale, che a un certo punto, quando entriamo nel mondo del lavoro, siamo dei lavoratori, chi ci offre da lavorare, chi ce lo offre dalle migliori condizioni, lo accettiamo. No, mi sembrerebbe anche sciocco il contrario. D'altronde, se c'è una cosa che, diciamo, prima l'Italia può permettersi di esportare nello sport e nella scherma in particolare, sono proprio i tecnici, che fortunatamente sono loro che con il loro lavoro nascosto fanno effettivamente grande uno sport. E devo dire che nella scherma ne abbiamo tanti e così di grande valore che ci permettiamo di esportarli.
0: Giustissimo, bravissimo, infatti non è che mancando io là in Italia abbiamo carenza di materiale professionistico come maestri, quindi possono benissimo rimpiazzarmi, mi hanno rimpiazzato e va bene, ci sono qualificate le donne, si è qualificato purtroppo solo uno spadista, purtroppo non si è qualificato Matteo, questo mi dispiace molto, ma comunque questo fa parte del prodotto, come hai detto tu, italiano, ed è un'ottima pubblicità per il nostro sport.
1: Ecco, credo che ci siano ancora altre possibilità di qualifica o sono finite nella scherma?
0: No, purtroppo nella spada sono finite, e quindi Matteo, nella spada maschile ci sarà solo Paolo Pizzo, il campione del mondo, che ha meritatamente guadagnato la sua qualifica essendo il numero uno del mondo, e boh, questo purtroppo è
1: fa parte della legge dei numeri, insomma.
0: Sì. Fa parte della legge dei numeri, e purtroppo gli altri ragazzi, Alfredo Rotta e Matteo Tagliariol, sono rimasti fuori per pochi punti, e quindi l'Italia verrà rappresentata solo da un atleta a queste Olimpiadi di Londra. Quindi
1: c'è da dire che ormai, poi credo che non ci sia la spada squadre in questa occasione.
0: No, quest'anno non c'è purtroppo la spada squadre, e quindi niente, la spada sarà solo una gara individuale in cui parteciperanno, mi sembra, circa 40 persone.
1: Allora, torniamo un attimo al discorso iniziale per concludere queste tue tante partecipazioni olimpiche, però credo da giovanissimo, perché avevi 19 anni quando hai partecipato alla prima Olimpiade, sei arrivato naturalmente molto più avanti con gli anni, a 40 anni con l'ultima. E vogliamo dire, tanti ricordi, ce ne vuoi dire però qualcuno che possa anche far capire come aver vissuto tante Olimpiadi così diverse? Mosca. Guarda, con il boicottaggio dei paesi occidentali, a Los Angeles con quello dei paesi dell'est, poi finalmente Seoul tutti insieme, ma in Asia un'esperienza nuova, in Corea, e poi via via. Bravissimo. L'America, Atene e tutto il resto.
0: Bravissimo, guarda, ti racconto un episodio che secondo me è molto buffo e mi piace sempre raccontarlo, e che quando ho partecipato alla prima Olimpiade io avevo gli occhi per guardare solo gli altri atleti, soprattutto quelli degli altri sport, che chiaramente vedevi solo in televisione, mai dal vivo, o se no andavo addirittura a tifarli, perché per esempio ero un appassionato di basket e andavo a tifare Dino Meneghin, e quando ho partecipato alla prima Olimpiade c'era Dino Meneghin e c'era Giorgio Cagnotto. Quando ho partecipato alla mia penultima e ultima Olimpiadi, c'era la figlia di Giorgio Cagnotto Tania e c'era il figlio di Dino Meneghin, Andrea, quindi ho vissuto questa cosa che all'inizio praticamente io ero il piccolo con i padri e poi dopo ero il padre con i piccoli, proprio l'inverso, quindi ho vissuto queste due generazioni, e mi ricordo proprio alle ultime Olimpiadi di aver fatto una foto proprio con Tania Cagnotto, perché ho detto porca miseria, guarda, quando io ho fatto la prima lei non era ancora nata e gareggiavo col padre, quindi lo sport avvicina molto le età, non c'è vecchiaia, non c'è giovinezza, si è tutti insieme, ed è molto bello. Poi quando uno invece esce da questo mondo diventa tecnico, e allora proprio diventa vecchio e compie gli anni come compio io, 51, e si sentono.
1: Ma assolutamente no, perché io che ti conosco fisicamente so che sei tiratissimo, per cui sei ancora in grande forma. Tra tutte le Olimpiadi, adesso quella che ti è piaciuta di più, questo si può dire?
0: Barcellona. Assolutamente, penso che sia stata l'ultima Olimpiade a misura d'uomo, perché c'era più contatto col pubblico, non c'erano quei controlli esasperati, il villaggio era molto bello, mi è piaciuta molto di più. Adesso le altre Olimpiadi sono state delle Olimpiadi più legate magari alla televisione. Per me atleta quello di avere il contatto col pubblico, per cui io scendevo di pedana e proprio di fianco, a proprio 2-3 metri, potevo avere parenti, amici e tutto, era una cosa eccezionale, anche al villaggio. Boh, un po' si è perso questo spirito, perché ormai sono diventate dei mega giochi, delle mega olimpiadi, e quindi con anche un servizio di controllo d'ordine, pass, mica pass, secondo me si è perso un po' quello che poteva essere la parte ludica gioco. Questa è una mia impressione, ma il ricordo di Olimpiadi Latina in Europa a misura d'uomo è quella di Barcellona, e penso che con i miei compagni che hanno fatto la stessa Olimpiade siamo tutti d'accordo, e oltretutto non abbiamo preso medaglia, quindi sono andato a casa un poco triste, perché ho fatto un quinto o un sesto posto, però a livello di ambiente, di clima, è stata meravigliosa.
1: Lo posso anche confermare, visto che c'ero anche a seguire la scherma, per cui sicuramente hai ragione sotto l'aspetto così del feeling con il pubblico, con la gente. Bene, Angelo Mazzoni, che dire, grazie ancora per questa chiacchierata che è andata veramente un escurso storico di 20 anni di Olimpiadi, esattamente quello che noi vorremmo far capire alle persone che ci seguono, un po' le momenti di queste ultime Olimpiadi, e poi alla fine della trasmissione abbiamo anche un po' di storia olimpica per ricordare anche quelle di qualche anno in più fa. Grazie Angelo Mazzoni, grazie ancora, buon compleanno, festeggia al fine di questa settimana, e poi naturalmente ci vedremo a bordo pedana in qualche bella prova di scherma. Andiamo avanti con la trasmissione, non prima però di aver ricordato altri atleti che in questa settimana fanno gli anni, e proprio oggi Giardino Turrini, argento nel 68 nel ciclismo, e poi ancora Antonio Spallino, medaglia d'argento e d'oro negli anni 52-56, e poi Marco Amelia, bronzo ad Atene nel calcio. E quindi a questo punto, fatti gli auguri, ci apprestiamo a proporvi la storia. Abbiamo detto ogni volta, parliamo con gli atleti delle Olimpiadi di oggi, ma ricordiamo anche quelle del passato, anche per cercare di rinverdire tanti momenti gloriosi dello sport italiano. Oggi ci fermiamo ancora, come la scorsa puntata, sui giochi del dopoguerra. L'Europa, il mondo intero, dal 1945 esce dalla Seconda Guerra Mondiale, drammi e distruzioni ancora in tutto il vecchio continente, ma anche nel lontano Oriente, in Giappone, nelle isole del Pacifico, nel sud-est asiatico, tanti paesi martoriati dalla guerra, si ritrovano 3 anni dopo, ovvero sia nel 1948, guarda caso, proprio a Londra. E a Londra riparte proprio lo spirito olimpico, e anche se la nostra partecipazione italiana è limitata, però non mancano le soddisfazioni. E allora sentiamo da questa puntata, proprio da Olimpia a Seul, dall'archivio storico della RAI, i momenti importanti di questa Olimpiade.
2: Radio Anch'io 88 presenta

da Olimpia a Seul. Viaggio nei giochi dell'era moderna attraverso le medaglie d'oro azzurre di Mario Giobbe e Giuseppe D'Angola.

0: di quel Quattro Senza di Londra del 1948 abbiamo con noi uno dei protagonisti, Elio Morille. Morille ha fatto parte di questo equipaggio che praticamente, oltre ad essere l'equipaggio Italia, era l'equipaggio della Moto Guzzi, no?
1: Esatto.
0: Ecco, chi c'era con lei?
1: Come componenti? A capovoga c'era Giuseppe Moioli, io ero alla seconda voga, Invernizzi alla terza e Fazi alla quarta voga.
0: Ecco, voi oltre a essere dei grandi atleti eravate anche dei grandi amici, no?
1: Ma noi vivevamo in un piccolo paese che può essere Mandello, Spezia, negli anni dopo guerra, e si era costretti a vivere insieme. Però evidentemente il fatto di essere stati per tanti anni insieme ha creato una solidale amicizia, una notevole amicizia fra di noi.
0: Quali sono i vostri rapporti ora fra voi tre che siete rimasti in vita, perché Giovanni Invernizzi è mancato 2 anni fa?
1: E non vorrei apparire patetico, ma ci consideriamo dei fratelli, perché insieme abbiamo faticato, ci è andata bene, abbiamo avuto delle soddisfazioni, per questo rimaniamo legati, diciamo, per le lunghe ore e i diversi anni che abbiamo trascorso sempre insieme.
0: Ecco, ma lei vive a Roma,
1: sì.
0: Faggi e Moioli dove sono?
1: Vivono ancora a Mandello, loro sono rimasti lassù perché la loro attività si è fermata là. Io ho dovuto seguire l'organizzazione di vendita della casa per la quale lavoro adesso, la quale prevedeva un ufficio a Roma, staccato a Roma.
0: Senta, e Invernizzi dove è vissuto?
1: Anche lui è sempre vissuto a Mandello, sono stato solo io il transfugo, forse per il fatto che non sono nato lassù.
0: Difatti lei è alessandrino.
1: Sì, sono nato nella provincia di Alessandria.
0: Vi incontrate ancora con Faggi e Moioli?
1: Ogni volta che sia possibile.
0: Ecco, magari, l'ultima volta che vi siete visti quando
1: è stato? Io ho visto Moioli non più di 2 mesi fa e Faggi 15 giorni fa.
0: Ecco, per cui questa amicizia è veramente rimasta nel tempo.
1: Sì, dottore, io ho mamma che vive ancora a Mandello, oltre alla sorella, e naturalmente ogni volta che sono a Milano in ditta approfitto per andare a Mandello e lì gioco forza, telefonare o cercare di incontrare uno degli amici.
0: Ed eccoci a parlare di questa splendida gara che ha avuto come cornice un posto forse ideale per la bellezza, anche se forse non era l'ideale per la voga, no? Henley.
1: Sì, indubbiamente. Henley non è un campo di regata classico. Oggi la federazione internazionale della quale faccio parte, come membro della commissione giudici e arbitri, non acconsiderebbe mai più a una finale, a una gara olimpica sul campo di Henley.
0: Henley, diciamolo, è Tamigi, eh?
1: Sì, Henley è un tratto, il campo di gara si svolge per quello un tratto del Tamigi. Però Henley ha un fascino perché Henley è la sede del canottaggio mondiale, dove è nato il canottaggio in pratica e dove permane un certo stile, una certa tradizione che loro in Inghilterra rispettano fortemente. Noi abbiamo gareggiato con finali a 3 su un campo ridotto perché non era possibile avere un campo lungo 2000 metri per tutte e 3 equipaggi. Infatti il campo crediamo fosse stato 1870 metri.

0: Henley si trova sul Tamigi, 60 km ad est di Londra. Sulla lunghezza del percorso di gara le cifre sono discordanti. Alla vigilia le misurazioni danno risultati compresi tra i 1850 e i 1930 metri. In seguito si parlerà di 1911 metri. I pronostici delle prove di canottaggio sono favorevoli a inglesi e statunitensi. Sono quotati anche i sudafricani e i canadesi. Gli armi italiani più forti sono considerati l'8 e il 4 senza. Ed eccoci a queste gare. Cominciamo con il 5 agosto di quel 1948 alle batterie del 4 senza.
1: Sì.
0: Ecco, voi avevate di fronte Danimarca e Sudafrica.
1: Sì.
0: Come andò quella gara?
1: Ma diciamo che non subimmo particolari fatiche, perché l'allenatore ci aveva preparato a partire sempre molto forti, ad andare in testa ad ogni costo, e questo ci era anche consentito, diciamo, ci riusciva facile per il fatto che noi non eravamo un equipaggio molto pesante. Il peso medio dell'equipaggio era 78-80 kg, mentre in queste barche si possono trovare anche di 90 kg. Per cui ci permette di essere più scattanti e prendere testa. Presa la testa, evidentemente, poi prima di mollarla bisogna che gli altri facciano i conti con noi.
0: Difatti le cronache dicono che fu una vittoria facile, finiste con 6 secondi di vantaggio sulla Danimarca.
1: Sì, sì, in effetti, e forse il campionato d'Europa vinto l'anno precedente a Lucerna ci diede enorme fiducia. Conducevamo un allenamento molto serio e andammo a Londra molto ben preparati.
0: Nelle altre tre batterie si impongono Stati Uniti, Inghilterra e Olanda. Il tempo degli azzurri è migliore in assoluto. Gli armi di Danimarca e Sudafrica vincono i recuperi e partecipano alle semifinali. L'Italia affronta l'Olanda.

0: questa fu una gara abbastanza equilibrata, dicono le cronache, fino ai 200 metri.
1: In effetti, in quegli anni là, negli anni 40-50, l'Olanda era la nazione europea che esprimeva il miglior canottaggio. E per vincere contro l'Olanda abbiamo dovuto impegnarsi più a fondo che neanche con gli altri avversari.
0: Senta Morille, che cosa vi dicevate prima della gara e prima di questa, soprattutto prima di questa finale?
1: Noi non ci dicevamo niente, non ci tagliavamo la barba, era una condizione di estrema tensione che però ci caricava, non si trasformava in adrenalina con paura eccetera, si caricava e lì bisogna solo pensare a dare il più possibile in barca.
0: Il fatto di non tagliarvi la barba era un fatto scaramantico.
1: Ma sì, è perché quando ci si sveglia il giorno della finale ci si sveglia già tesi, forse si è dormito anche così durante la notte, e quello di farsi la barba che diventa un fatto così un po' non entra nella voglia di quella giornata, si pensa ad altre cose e questo diventa
0: un fatto secondario,
1: fastidioso, diciamo.
0: Fastidioso. Senta, dove vivevate in quel periodo? Vicino a Henley?
1: Noi vivevamo proprio in Henley, sì, in alberghi, in piccoli alberghi che fra l'altro ho rivisto un anno fa sul posto, perché il campo invece degli atleti, che era a Londra, era molto lontano. Henley dista circa 40 km da Londra, e con l'Inghilterra che allora aveva ancora problemi di organizzazione, perché
0: certo,
1: era dopo la guerra, diventava difficile il trasferimento ogni giorno, certo, avanti e indietro. Siamo andati al campo invece dopo le finali, quando in attesa del treno del ritorno rimanemmo una settimana a vedere gli altri faticare, noi no.
0: Morille, lei con chi dormiva?
1: Moioli.
0: Con Moioli.
1: Perché eravamo quelli che parlavano meno.
0: I silenziosi,
1: sì.
0: Invece Invernizzi
1: e Faggi, e loro due, il buon Faggi lo chiamano ancora adesso l'avvocato, perché era quello che voleva prendere parti su tutto, e quindi era un ragazzo molto di temperamento molto vivace.
0: Invece Moioli
1: Moioli bisognava pizzicarlo per farlo parlare,
0: e lei non lo pizzicava?
1: No, perché stavo bene in silenzio anch'io.
0: Senta, che facevate prima delle gare e prima, non so, durante la giornata che precedeva la gara?
1: Beh, c'erano delle cose che sono un rituale: l'allenamento mattutino, la prima colazione e la relativamente lunga passeggiata a piedi, e il pranzo, se c'era la regata, leggero, la regata, e alla sera un po' di recupero con un po' di spaghetti che ci portavamo dall'Italia.
0: Nelle semifinali il miglior tempo è quello della Danimarca, 7, 13 e 8 decimi. L'Inghilterra è staccata di 2,5 secondi. Gli Stati Uniti vincono senza eccessivo impegno. Il vantaggio sull'imbarcazione del Sudafrica è di 15 secondi. È il 9 agosto. Il cielo è luminoso, la temperatura fresca, c'è un leggero vento che spira trasversalmente la direzione di regata. Il pubblico è foltissimo. Prima finale. I canottieri del 4 con dell'Università di Washington hanno la meglio sull'armo svizzero. Subito dopo sono alla partenza le imbarcazioni del due senza di Svizzera, Inghilterra ed Italia. L'armo inglese scatta i 1000 metri e vince tra l'entusiasmo dei tifosi. La Svizzera è seconda. L'Italia conquista la medaglia di bronzo. Nella finale del singolo l'azzurro Catasta è terzo. L'australiano Hood batte l'ungherese Risso e vince la medaglia d'oro. Ancora un armo italiano nella gara successiva. Il due con della Danimarca supera gli azzurri e l'Ungheria.

0: sono alla partenza i quattro senza di Stati Uniti, Danimarca e Italia. Siamo arrivati alla finale dunque, no? Dobbiamo raccontare questa finale con questi Stati Uniti sconosciuti praticamente e con questi danesi già superati.
1: Sì, che però poi si rivelarono molto goriti anche loro. Naturalmente noi andammo in finale con una certa fiducia, perché il nostro allenatore, che aveva osservato le gare disputate negli Stati Uniti, ci diede fiducia dicendo che probabilmente non erano un equipaggio eccezionale. E i danesi avevamo battuti due giorni prima, per cui disputavamo una regata relativamente tranquilla. Evidentemente però era una finale olimpica.
0: Certo.
1: Quindi...
0: Ecco, oltretutto voi siete scesi in acqua, sì, dopo che alcuni equipaggi azzurri avevano disputato le finali,
1: sì,
0: e nessuno era riuscito a vincere la medaglia d'oro.
1: Sì, sì.
0: Vale a dire, nel due senza gli azzurri erano arrivati terzi.
1: Sì.
0: Nel singolo
1: era
0: arrivato terzo.
1: Sì, sì.
0: E invece nei due con l'equipaggio italiano era arrivato secondo. Poi ci fu questa finale del quattro senza.
1: Sì.
0: Allora, partenza come al solito, all'attacco.
1: Ah, alla morte.
0: E poi?
1: E poi abbiamo subito un attacco, penso attorno ai 1000 metri, prima degli Stati Uniti, che poi pagarono questo loro sforzo fatto nel tentativo di andare in testa, e dopo loro la Danimarca, ma diciamo che l'intuizione dei due attacchi lì non c'è stata più storia. Noi siamo arrivati
0: tranquilli, diciamo,
1: relativamente tranquilli, insomma.
0: Ecco, difatti all'arrivo gli azzurri ebbero un vantaggio di circa 5 secondi,
1: sì,
0: sulla,
1: sì,
0: Danimarca, e di 8-9 secondi
1: che nel nostro sport sono molti.
0: Sono molti. Senti, ecco, che cosa successe una volta tagliato il traguardo?
1: Se devo essere sincero, dovrei dire che non ricordo più niente. Se vado a ricostruire sulla scorta delle fotografie viste, eccetera, devo dire che ci fu molta festa. Noi eravamo italiani e correvamo in casa degli inglesi. Non lo so, io amo l'Inghilterra e riconosco il popolo inglese meraviglioso, ma c'era qualche strascico, evidentemente. C'era qualche strascico, e mentre per un settore, diciamo, di tribuna ci fu una certa indifferenza, da un'altra parte, dove noi supponiamo ci fossero stati gli stranieri, anche molti italiani, penso che sia successo il finimondo.
0: Senta, lei ha detto, non ricordo, se devo essere sincero, non ricordo quello che è successo, per l'emozione.
1: Sì.
0: Ecco perché, che siete finiti in acqua, no?
1: No.
0: Perché di solito...
1: No, non si finisce in acqua, però, dottore, il nostro è uno sport che chiede un enorme impegno. E anche se ci avevamo in testa, e anche se avremmo potuto vincere con 3 secondi invece di 6, c'era paura fino alla fine. Succedesse qualcosa. Si può rompere un remo, si può incastrare un carrello. Sì. E poi c'era la tensione. Quindi si dà talmente tanto che poi per... diversi minuti, diciamo, può arrivare anche alla mezz'ora, sei in uno stato di confusione un po',
0: E nel momento della premiazione, la medaglia d'oro, il pennone, non si ricorda?
1: Le do la parola d'onore, non ricordo niente. Lo vedo adesso, perché ancora giorni fa una figlia mia guardava le fotografie e l'ho rivista anch'io.
0: Senta, ma con i suoi vecchi compagni di regata ricorda anche questi momenti?
1: No, non ne parliamo mai.
0: Non ne parlate mai?
1: No, noi casomai parliamo di scherzi fatti, di cose, di cene, cose che possono succedere stando tanti giorni in allenamento insieme, ma di cosa abbiamo provato, ognuno sa, è inutile che ce lo diciamo.
0: Certo, poi ve lo tenete dentro, no?
1: Sì, ma ci capiamo, no? È un fatto vissuto...
0: Ecco il commento di Emilio De Martino.
2: L'alloro olimpionico è toccato ai quattro senza timoniere, della Guzzi di Mondello Lario. Quattro ragazzi di 20 anni o poco più, quattro operai della celebre fabbrica di motociclette che ha sede in quel ramo del lago di Como che i Promessi Sposi resero celebre. Proprio di fronte all'albergo che ospita i nostri atleti, una bandiera tricolore sventolava come fosse impazzita. Forse era la nostra fantasia che la vedeva turbinare così. Forse erano i nostri occhi che vedevano azzurro dappertutto. Si sperava di più nel canottaggio italiano, ma si è ottenuto molto. Tutto quello che si poteva pensare prima di partire dall'Italia.
0: Sullo stesso giornale, a 4 giorni dalla vittoria olimpica, Fermo Reggiani traccia un consuntivo delle giornate di Henley. C'è molto rammarico per i risultati non esaltanti ottenuti dagli altri armi. Si sperava evidentemente di più. La prestazione del 4 senza però ha confermato la vitalità dello sport remiero italiano.
2: Sui ragazzi di Mondello, gli olimpionici del 4 senza timoniere che assicurano all'Italia per la prima volta il titolo della specialità, bisognerebbe fare un poema. Di poche parole ma di molti fatti, questi ragazzi hanno dato la conferma più chiara del loro stato di grazia. Erano decisi a tutto e dicono di essere partiti come razzi. Del resto furono subito in testa e benché la gara risultasse poi molto dura, pure non si lasciarono mai minacciare dai reiterati attacchi degli avversari. Hanno dimostrato, questi nostri bravi rappresentanti, una maturità anche nei loro piani tattici, che farebbe invidia ai più consumati esperti. E hanno ancora innanzi a sé tanti anni e infinite possibilità. Bravi, bravi di cuore e auguri di continuo proficuo lavoro.
0: Lo stesso giorno l'Italia si aggiudica altre due medaglie d'oro. Luigi Cantone vince il torneo di spada individuale. Edoardo Mangiarotti perde lo spareggio con Oswald Zoppelli e deve accontentarsi della medaglia di bronzo. Nel ciclismo, Mario Ghella batte l'inglese Reginald Harris e conquista il titolo di campione olimpionico della velocità. Ecco il commento apparso sulla Gazzetta dello Sport.
2: La sconfitta di Harris, letteralmente fulminato da Ghella, ha provocato una profonda delusione tra il pubblico che aveva fatto del proprio beniamino il grande favorito. Harris non si aspettava una così mortificante batosta. Comunque, egli ha fatto buon gioco a cattiva sorte. Ai giornalisti ha dichiarato: «Sono stato battuto da un uomo migliore di me». Anche Ghella è stato sottoposto ad un fuoco di fila di domande. Ha così commentato il risultato ottenuto: «Ho realizzato la mia più grande ambizione, il titolo olimpionico. Ora farò ogni sforzo per fare il doppietto con il campionato del mondo. Ad Amsterdam ritroverò Harris sul mio cammino e spero di vincere ancora».
0: La speranza di Ghella diverrà realtà. Ad Amsterdam, il 27 agosto, vincerà il titolo mondiale. Harris si piazzerà al terzo posto. Torniamo al canottaggio e ad Elio Morille.
3: Quando siete rientrati in Italia, che cosa è successo?
1: Ah, la banda.
3: Dove?
1: A Mondello. La banda che si aspettava. Il paese in festa.
3: Lei si sta commuovendo?
1: Un po'.
3: Come mai?
1: Non lo so, forse
3: sono
1: la
3: passati
1: prima
3: 40 anni, eh?
1: Sì, è la prima volta che mi capita di rivivere questo fatto. Non capita, io poi vivo in ambiente industriale dove dello sport e del canottaggio non ne sa niente nessuno. In famiglia loro, sì, non so, vedono fotografie, eccetera, ma non ne parlo mai. Penso di poter dire che è la prima volta che mi capita di dover far mente locale. E
3: commuoversi,
1: Boh,
3: insomma, un po' gli occhi lucidi.
1: Non so cosa dire. Le chiedo scusa.
3: No, ma il bello di questa trasmissione è proprio questa. Senta, Morille, dov'è finita la medaglia d'oro?
1: Ah, c'è la mia moglie.
3: La custodisce?
1: Sì, nel cassetto.
3: Lei ha vinto molte medaglie, no?
1: Sì, vede, noi abbiamo iniziato nel 1946 insieme, vincendo la prima regata internazionale a invito, diciamo, il primo tentativo di Campione d'Europa. E poi abbiamo vinto sempre fino al 50, l'ultimo Campione d'Europa. Poi ci andò male a Macon per malattia e servizi militari di due del nostro equipaggio. A Helsinki riprovammo alle Olimpiadi di Helsinki nel 52 e là addirittura affondammo perché le regate si svolsero sul mare e noi eravamo preparati su laghi e quindi fu una tragedia. L'equipaggio 400 smise, si sciolse e con Moioli formammo il primo otto della Moto Guzzi che poi andò a vincere diverse campionati d'Europa successivamente.
3: Se dovesse definire i suoi compagni di barca, sì, con due parole, io glieli nomino e lei, sì, mi dice le loro caratteristiche in due parole.
1: Sì.
3: Franco Faggi.
1: Temperamento vivacissimo, estremamente generoso.
3: Giuseppe Moioli.
1: Taciturno, però molto attento alla conduzione della regata.
3: E Giovanni Invernizzi?
1: Estroverso. Una cosa incredibile, era forse il migliore di noi.
3: E Elio Morille?
1: Io seguivo, ero il numero due. Il due nasce per seguire il capovoga in ogni occasione. E io ci ho provato, forse mi è andata bene.
3: Seguo ancora il canottaggio?
1: Dice poco fa, sono membro della Federazione Internazionale, della FISA, che sì, è la Federazione Internazionale. E questo mi impegna ad ogni mondiale, mi impegna di far qualche riunione di consiglio e qualche regata internazionale. Non è molto l'impegno.
3: Di Londra, oltre a questo ricordo, che ricordo è?
1: Di Londra ricordo, come ricordo penso tutti coloro che partecipavano a questa Olimpiade, ricordo la voglia di mangiare. Londra aveva, a Londra esisteva ancora la tessera sugli alimenti ed era molto difficile trovare alimenti, insomma, per cui mentre prima della regata non mangiavamo mai molto, non accusavo niente. Dopo, in quella settimana d'attesa del treno di rientro, fu un po' triste. Era una città molto
3: con i segni della guerra,
1: con i grandi segni della guerra, sì.

Bene, è tutto per oggi. Naturalmente l'appuntamento alla prossima settimana con altri protagonisti, con altre vicende, con altri momenti di storia olimpica.

al di qua delle Olimpiadi, protagonisti olimpici in vista dell'appuntamento con Londra 2012, a cura di Massimo Benedetti.

Voglio lasciare a Bianca Maria, che se ne frega della decenza, un attestato di benemerenza che al matrimonio le spiani la via, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto.

di ringraziare tutti gli artefici del giro tondo intorno al letto di un moribondo. Signor Becchino, mi ascolti un poco, il suo lavoro a tutti non piace, non lo consideran tanto un bel gioco, coprir di terra chi riposa in pace, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle l'avanguardia.

0: Rai Radio Tech & Tech.
1: Qui si parla di night, di nightclub.
2: Qui si suona davvero.
1: Non abbiamo ancora scoperto se c'è ancora il night, però sappiamo che c'è stato e c'è stata un'epoca d'oro.
2: Quanti anni sei suonato tu, scappo?
3: Endrigo? Dal 52 al 59.
2: 7 anni, tutte le sere.
3: Tutte le sere.
0: C'era una volta il night. Storie e leggende dei musicisti della notte.
1: Molti musicisti si sono formati nel nightclub. Molti sono diventati famosi, altri un po' rimasti nell'ombra.
2: Certamente.
3: Come in tutte le attività. Cioè.
1: Come si